0: cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto in calo rispetto al primo turno. Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti rilanciano la sfida legale contro il Fatto e la RAI con richieste di risarcimento per oltre 200 milioni di euro tra danni economici e reputazionali. La vicenda riguarda presunti festini nel ranch della coppia raccontati da una testimone che ha successivamente ritrattato le sue dichiarazioni con un atto notarile. Intanto Minetti ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Infine il calcio, l'Italia Under 21 ha battuto 1-0 i Parità dell'Albania in amichevoli grazie alla rete di Calvani. È tutto il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova verso Milano, il tratto tra San Pier d'Arena ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e anche quello tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Sulla 12 Genova Sestri Levante il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno e sulla 10 Genova Savona quello tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Sapete che avete citato prima pillola blu, sì, e altre cose? E sono in calo, cioè nonostante tutto ci sia un leggerissimo aumento di... però sono nel complesso sono diminuite, quindi vuol dire che funziona tutto.
5: Ah, sì, l'utilizzo? Sì, sì. Ma per tutti?
4: Sì, per tutti, anche per me.
5: Ah, e secondo te perché?
4: Io non ho mai usato la pillola blu.
6: Ma c'è sempre la prima volta, chi lo sa, no, magari basta, quest'estate.
4: Sì. Già quella prossima. Mi ha mandato la macumba e mi si è ho avuto la tendinite 2 mesi
5: basta
4: e mezzo.
5: Basta un po' adesso, di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù.
4: C'è il rimedio, la pillola, ma
6: noi ti auguriamo il meglio.
4: Ecco. Alleluia!

0: Weekend, Lenny Kravitz su RTL 102.5, 2:10 minuti. Allora, parlavamo, anzi loro parlavano di pillole, non ho parlato di pillole, loro parlavano di pillole.
1: No, non è vero.
0: Pillola rossa o pillola blu, no. Anche di Matrix ci scrivono nei messaggi. La pillola blu, sapete, resti nella zona in cui resti come sei. Pillola rossa invece via, scopri cose per le quali e per la quale non siamo creati, no? Mm. Io mi sono fatto
1: tipo
0: una domanda,
1: cosa psichedelica, tipo una, non lo so, cioè nel senso, spiegacelo meglio.
0: E se non mi sei,
2: vai, noi ti seguiamo, sì. Ma no, noi siamo qui per parlare, prego, vada.
0: Sapete cosa ho pensato? Ho detto, ma perché noi non siamo un po' come Matrix, un po' come i robot, no? Cioè, siamo stati creati per cosa? Per pensare, per riflettere, non solo per lavorare e fare soldi. Perché non siamo come gli uccelli, come i leoni che mangiano, si riproducono e dormono?
2: Perché?
0: Non gli uccelli, lo fanno di più.

0: femminile. Dice, si parla tanto del diagramma maschile, ma esiste no, anche la pillola rosa.
1: Diciamola questa cosa.
2: Che, però devi avere, no?
1: Per, scusate, posso aggiungere, sì, per far sì che funzioni bisogna avere il desiderio. Se c'è il calo del desiderio non c'è nessuna pillola.
2: Si chiama
1: che...
2: libido.
3: Basta un po' di...
2: La posta del cuore.
1: Ma che c'entra?
2: Scusate, basta un po' di zucchero e la pillola va giù.
1: Vabbè, però se posso
2: sia
1: dire
2: rossa
1: da uomo,
2: che blu.
1: Se posso dire da uomo, sì, da donna, che sia. Se c'è una pillola che aiuta il vostro io interiore.
2: Vai, vai, continua. Ti prego, continua, mi stavi convincendo.
1: Ma prendetela pure, ecco, così la vostra vita cambierà da un giorno all'altro.
2: Che problema
1: ciao
2: c'è, ragazzi?
1: Sono il dottore.
2: Il dottor Armando vi consiglia una pillola. Attenzione.
0: Vacci piano, Emma.
4: Scusa se ancora ti...

0: Ragazze belle del mare?
1: Sì, eccoci.
0: No, non siete voi le ragazze belle del mare.
2: Noi veniamo dal mare.
0: Assolutamente no.
2: Siamo nate dal mare.
0: Lo vedete
3: con il
0: binocolo.
3: Siamo delle sirene.
0: Delle stelle, stelle di mare.
3: Stelle marine.
0: Stelle marine, stelle di mare, stelle marine. Vi piacciono i ricci a voi di mare?
3: Tantissimo.
2: Sì, con uno spaghettino, un po' di lime, un po' di bottarga.
0: Zero cosmico, me li hanno offerti zero, non mi piace.
2: Non ti preoccupare, tu prendi.
3: Chissà chi te li ha offerti.
2: Ma cioè, ti hanno offerto il frutto o l'esterno?
0: Mi hanno offerto sia il frutto che l'esterno.
2: Attenzione all'esterno, che è un po' problematico se ci cammini su.
0: Va bene amici, 02 25 15 15, chiamateci non per i ricci di mare, raccontateci le vostre storie, se vi va ovviamente.
2: Siamo qui.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con l'Ares Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Gonna, cappello, jeans, blusa, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica, etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini, etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Info su mba.it.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: 2:28 minuti, ora Jovanotti su RTL 102.5. Quindi perché noi pensiamo?
1: Perché?
0: No, perché non siamo stati creati, per esempio, come ho detto prima, come il leone che mangia, si riproduce e basta.
1: Ma scusa Armando, ma tu che ne sai che il leone non pensa?
0: Corvi e delfini risolvono, corvi e delfini risolvono i problemi.
1: Esatto, okay? Pensano in
0: hanno
1: modo
0: memoria
1: diverso
0: ed emozioni anche gli elefanti e i cani.
1: Ma la scoperta dell'acqua calda.
0: No, ma perché siamo stati creati? Tu lo sai, Silvia?
2: Queste sono le domande esistenziali che ti fai da quando sei piccino.
1: Sì, non tipo c'è la domanda come è nato l'universo, cioè ma cosa c'era
0: Big
1: prima?
0: Bang,
1: il Big Bang da dove è nato?
2: Sì, è nato prima l'uovo o la gallina?
0: È meglio un uovo oggi o una gallina domani?
2: Ma il tuo cervello pesa un chilo. Andiamo al telefono.
0: Ci pesa tra i 700 e un chilo.
2: Il nostro uno. Andiamo da Cristian e andiamo a Bari. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, buonasera, anzi buonanotte a tutti.
2: Come procede la tua notte?
3: Essere lì con voi, davvero.
0: Ripeti che non abbiamo capito, Cristian. Com'è bello?
3: È un piacere essere lì con voi.
0: Ma dove l'hai scritta questa? L'hai scritta su un foglietto questa cosa, sulla mano?
2: Ma noi non ti vediamo. Ma noi non ti vediamo, non ti vediamo. Tu dove sei? A casa, in giro, al lavoro?
3: A casa. Sto guardando voi attraverso la social TV e mi state facendo morire dalle risate.
0: E perché non dormi, di grazia? Perché non fai una vita sociale, non fai l'amore a quest'ora? E ti fumi 7-8 pacchetti di sigaretta? Non riesci a dormire. Ma tu dopo che fai l'amore fumi? No, così.
3: Vabbè.
0: Non fumi.
1: Armando, non mettere in imbarazzo Cristian.
3: Sono contrario al fumo.
0: Vabbè, però quindi fai l'amore, Cristian? Sì.
3: Che domande.
0: Non ti ho chiesto dammi 1.000 euro.
1: È timido, lascialo stare.
2: Guarda, io sono Cristian e mi avvalgo della facoltà di non rispondere, giusto Cristian?
3: Esatto, bravissimo Vanessa, bravissimo.
0: Ma sei per caso, scusami, per caso sei un prete, magari sei al seminario, non vuoi dire? No, per dire, no. Cioè, no, non è che uno dice, non è peccato fare l'amore, è una cosa bellissima.
2: Magari è un momento in cui sta capendo.
1: No, cioè, magari...
0: Ma perché? Ma voi due non vi chiamate Cristian?
1: Ma
0: lo fate rispondere a quello, per favore. Cristian, mi vuoi rispondere? Dimmi. 3 secondi, ti do dopo metto giù. Fai l'amore sì o no? 1, 2
3: come
0: e 3.
3: No?
0: Come no? Come no?
1: Come no, che non è né un sì né un no, però è stato furbo.
2: Ma poverino, lasciamolo stare in pace con questo povero uomo. Cristian, cosa fai
0: ma
2: nella vita?
0: Ma lo fai di notte o lo fai di
3: Io sono quando ti telefonico.
2: Ma lo fai quando ti svegli al mattino? L'operatore telefonico?
3: No. Assolutamente sì, no.
0: Assolutamente.
3: A proposito, io poi volevo dire una cosa da Armando. Secondo me, anziché ricci di mare, dovevi mangiare le cozze tarantine.
0: Le cozze sono buonissime.
2: Buone.
0: Ma io volevo sentire in merito invece all'evoluzione umana un messaggio vocale, se lei ce l'ha pronto,

0: del nostro amico Giovanni,
1: no,
0: da Palermo.
1: Ha detto che ancora non si è voluto.
0: E che cacchio.
1: Ciao Cristian.
2: Ciao Cristian. Un abbraccione. Un bacio, grazie.
1: Ciao.
0: Sì.

0: solo amore, it's only love, c'è tanto amore. I Simply Red su RTL 102.5, 2.39 minuti. Anche un leone soffre.
1: Sì.
0: Non solo l'essere umano soffre.
1: Vabbè.
0: Si chiama evoluzione, dicono gli scienziati, perché noi pensiamo, perché noi facciamo delle cose diverse,
2: certo,
0: dagli animali.
2: Perché noi siamo l'evoluzione di una scimmia.
1: No, è perché noi ci evolviamo in generale, nasciamo in un modo e poi cresciamo. Lo
0: voglio
1: sapevate?
0: Una banana, voglio una banana.
2: Tu sei rimasto un po' scimmietta,
0: sì,
2: comunque.
0: Sì, sì, perché ho,
2: sì, sì,
0: ho
2: l'orango tango.
0: Esatto, ho un po' di peli ovunque.
1: Sì, anche
0: quindi
1: scimmione, direi.
0: Sì, sì,
2: beh,
0: sì,
2: io
0: sì,
2: non
0: sì,
2: lo volevo, volevo che si arrabbiasse, quindi sì,
0: no,
2: essere
0: no,
2: un
0: ma
2: po'
0: perché
2: dolce.
0: Assolutamente no,
1: no,
0: vi ricordo che l'autoironia e l'ironia sono la chiave per l'esistenza,
1: giusto,
0: comune.
1: Giusto, salverà.
0: Ma stasera, ma chi sono?
2: L'orango tango.
0: Allora,
1: salverà il mondo, amici nottambuli che non siete altro. Grazie per tutti i messaggi che ci inviate.
0: Ma figurati, prego.
1: Ma ascoltiamoli allora, dei vocali.
3: Armando, ho un bicchierino di Rich. Qui dalle mie parti intorno a 20-25 euro. Io preferisco la pasta con le sarde e finocchiette. Per me ne vale 100 della pasta con il Rich.
0: C'è. Giovanni, cosa c'entra? Stavamo parlando dell'evoluzione umana adesso.
1: Però i Ricci.
0: Bravo!
1: Non lo
0: i
1: so.
0: Ricci non mi piacciono i Ricci. Giovanni, la pasta con le sarde e il finocchietto, sì.
2: Buoni i Ricci, comunque, dai.
0: A me non piacciono. A te piacciono i Ricci? Vuoi un Riccio ogni capriccio tu, Gray?
1: Sì, io ne ho un po' di Ricci.
0: Vuoi il pesce e spada?
1: Vabbè.
0: No, okay.
1: No, voglio Annalisa, una canzone estiva.

0: Back to Friends, Sombr su RTL 102.5. Cari amici, sono le 2:47 minuti e al discorso dell'esistenza umana, insomma, non è che siamo pronti noi tre a dirlo, ecco, non siamo capaci.
1: Potremmo dare comunque delle nostre opinioni, delle nostre teorie, comunque siamo dei soggetti pensanti.
2: E meno male, pensavamo che cosa succedeva.
0: Beh, infatti voi due delle volte pensate di pensare.
2: Ma noi non pensiamo, agiamo.
0: Scusate, a proposito di agire, quella si è flashata con la testa là. Allora andiamo, sentiamo un vocale.
3: Come un orangotango, ma Armando non era mica un coccodrillo.
2: È vero.
0: Potrebbe essere la versione 2.0 o 3.0, un coccodrillo con i peli. Può dirlo?
2: Noi sappiamo solo il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto.
1: E con i denti punga e molto spesso pianga.
2: E potremmo continuare, però... ma non continueremo.
0: No. Pronto? Pronto? Maresciallo? Sì? Arrivo, mi costituisco.
1: Volevo
2: chiedere al nostro Leo Di Mauro se ha anche un altro vocale. Prego, vada.
4: Famiglia, buongiorno. Secondo me l'evoluzione umana un po' si è bloccata. Perché chi è come noi che ha vissuto gli anni 80, gli anni 90?
0: Cos'è?
4: Stavamo meglio.
1: Il trattore.
4: Anzi, come si dice sempre, si stava meglio quando si stava peggio.
0: Un
4: bacio a tutti, vi voglio bene.
0: Ciao.
4: Ma viva sempre RTL.
1: Anche ma cos'è sto rumore? Bene.
2: Cosa vibra?
0: Un battito di ali in gabbia, poteva essere un uccellino.
2: Ah, o la dentiera.
1: No!

0: Fred De Palma, Anita De Mischilla, la testa gira come sì. gira la nostra sì. amica Eleonora sì, sì, che sì, ci ha scritto sì, un bel messaggio.
1: Ma
2: abbiamo lei... il telefono, ce
1: ma
2: l'abbiamo.
1: Sì. Eleonora è qui! Ciao,
0: ciao.
3: Ciao.
0: Ciao Eleonora, allora ciao. Brevemente, tu hai 44 anni, hai un amore a distanza con un'altra donna che ne ha 68.
1: Giusto?
3: Giusto.
0: Perfetto.
3: Sì, hai fatto
0: qual, è, qual è il problema? Stai 5 giorni con lei ogni mese, vorresti vederla di più?
3: Sì, io vivo ad Amburgo, lei è svizzera, vivo a Zurigo e ci vediamo quel lungo fine settimana al mese. È chiaro che vorrei vederla di più perché mi manca.
0: Ti manca.
1: E però... perché non riuscite a vedervi per la lontananza? Tu non puoi avvicinarti a lei, lei non può avvicinarsi a te?
3: No, Zurigo è impraticabile per le tasche di una fotografa che vive in Germania. E quindi quando posso viaggio io, quando può viaggia lei, ma più di una volta, cioè all'inizio della nostra relazione, ci vedevamo anche due.
0: Senti,
3: volte
0: una cosa
2: da quanto mese. Da quanto tempo dura questa relazione?
1: È tanti anni, eh?
3: 10 anni.
0: Hai scritto
3: anni.
0: Stiamo
3: in agosto.
0: Hai scritto che con lei fai il più bel sesso della tua vita.
3: È vero.
0: Ma lei non può venire da te?
2: A vivere?
0: No, a fare la spaghettata.
3: No. No, perché gli svizzeri, avendo un sistema sanitario, cioè ha lavorato tutta la vita, adesso sta andando in pensione, però comunque se viene a vivere in Germania perde la pensione, perde tutti i privilegi.
0: E allora fai una cosa importante prima di chiudere e ti salutiamo. Vai vicino al confine tu e lei pure vicino al confine.
1: Bravo.
0: Così ogni tanto vi vedete, no?
1: Questa ti piace? È una bella idea.
2: Oppure dato vai Eleonora.
3: Magari, guarda, è una buona idea.
0: Hai visto? Dovrei... Santo Armando.
2: Allora, scusami, pure, Leonora, scusami, tu sei giovane, hai 44 anni, no? Puoi comunque stravolgere la tua vita, almeno provarci. Andare da lei, trasferirti da lei, magari trovare un nuovo lavoro e...
0: Ma... Eleonora, tutto questo ce lo dirai in una prossima puntata.
1: Sì, allora,
0: chiamaci
1: domani,
0: in settimana.
1: Domani risentiamoci, okay. Così ripartiamo con l'amore a distanza e con la differenza d'età, ok?
0: Yeah.
3: Ci sarà un traghetto per la Sardegna. Ciao.
2: Ciao, Eleonora, grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Allora, ho salvato il numero di Eleonora, così la richiamiamo domani e parliamo di amore a distanza. Vi piace l'argomento amore a distanza?
1: Sì,
0: eh?
1: Ma anche differenza d'età.
0: Ma attenzione, è anche bello l'amore a distanza.
2: Perché?
0: Perché ti manca, non la vedi, non lo vedi, non puoi fare
2: magari dura di più anche per quello.
1: E non ti puoi stringere nella notte.
0: Lei è sempre all'acchiappo, lei.
2: Certo, ce l'ha nel sangue.
1: No, ragazzi, volevo dire che lui è la rapation, non io. Lui.
0: C'è Frank Sinatra, sentiamo.

0: The Voice, erano altri tempi. Frank Sinatra, Strangers in the Night.
1: Strangers in the Night.
2: E in questa notte, amici, noi ce ne andiamo, ma torneremo domani a mezzanotte. Non
0: forse
2: è una minaccia, è una promessa.
0: Promessa, meno male. Allora, perché ci si prima fa la promessa e poi c'è il
3: divorzio.
2: Il compromesso.
3: No, e poi c'è il divorzio.
0: Ah, mamma mia. Vabbè, ciao a tutti, se Dio vuole torniamo domani.
2: È stato bello, ciao.
3: Ciao.
4: Anche a Maratea, in provincia di Potenza, sono le 3. Buonanotte!
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Tommaso Angelini. Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation, affermando: sta attento, contro Teheran rimarrai da solo. Poco dopo, Israele e l'Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano. A Milano, una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus ha denunciato una presunta violazione sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolte 4 o 5 aggressori. Si allarga l'inchiesta sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita a Pesaro nel dicembre 2022. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio. Nel procedimento risultano coinvolte 6 persone, tra cui il marito della magistrata. Una perizia medico-legale avrebbe sollevato dubbi sull'ipotesi del suicidio, aprendo nuovi scenari investigativi. Infine il tennis. Yannick Sinner ha lasciato ieri in serata il San Raffaele di Milano dopo gli accertamenti clinici svolti in mattinata. Il numero uno del mondo si era recato per controlli di routine in vista della stagione sull'erba e non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Da mercoledì riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto il traffico.
5: Via Radio.
7: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli finale 5 è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, ci siamo in diretta nazionale, ci siamo anche noi in diretta nazionale con il Crazy Club su RTL 102.5, la radio BNP. Continuiamo, dai, la diretta notturna qua come sempre. 24 su 24, H24.
8: Per questa notte?
0: No, non stop, questa notte 29.
8: Esatto.
0: È vero?
8: Aggiudicato.
0: Pronto, prova 1, 2, 3. Pronto, prova 1, 2, 3. Va bene.
8: 4, 5, 6.
0: Sì. Sul 2, 3 è molto meglio.
9: Stai migliorando, dai.
8: È sintattico, sì, è sintattico.
0: Però c'ho molto da migliorare da quello che sento qui nei padiglioni auricolari. Quindi pronto, prova 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. 4, 5 mi piace tantissimo. Mi sembra di essere allo stadio. Bello questo effetto. Dai, così si scherza un po', insomma, va bene. Allora, la diretta nazionale qui su RTL 102.5 non stop, va bene, non stop news. Tra qualche ora ci siamo e comunque si continua. Noi siamo un po' diversi, nel senso che non siamo proprio, noi siamo veri normal people, ma non siamo a posto, non siamo proprio a posto, per cui H29, 28-29 è aumentato.
9: Allora, il diciamola tutta, siamo fatti male, è quello il problema.
8: No, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puoi dire.
8: C'è un termine. No. Albe, c'è un termine giusto da usare. Sì. Siamo in fase di settaggio.
0: Di settaggio mi piace.
8: Cioè, ci dobbiamo ancora un
9: sì,
8: po'.
9: Ma il problema è che il settaggio dura 70 anni.
8: Vabbè, chiedo che è.
0: Va bene, ne faremo altri 70. Chi se ne fotte?
9: Non è settaggio, è a setaccio. Siamo in fase di setaccio.
0: Va bene, allora abbiamo aperto il nostro programma, il nostro localino. Ma che bel programmino. E a proposito di aperture, un saluto a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella che segue la regia video del Crazy Club, anche la regia video.
9: Dimmi. Ma noi qui in cabina di regia, io e il mio amico compare David Bella, salutiamo Alberto Bisi!
0: Soddisfazioni, ragazzi. Yeah. Che soddisfazioni.
9: Ti piacciamo?
0: Sì. Meno la voce mia, ma per il resto siete fantastici. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8: Test
0: 7.
9: Vedi che siamo in fase di test. Ha ragione, Debbie.
0: Sono io che sono un test. Di...
9: No. No. Oh, diciamo ragazzi, che è tutto un test, e la vita è un test.
0: Detto, io sono un test, io stesso.
9: Perché io, guardami che test.
0: Che test.
9: Ma la vita è un test, se ci fai caso.
0: Sì, sì. E parleremo anche di questo, questa notte o forse domani. Mi chiami Eleonora, per favore?
9: Eleonora! Sì.

0: perché ma che è la... una nuova aficionadas che...
1: Ah, pensavo fosse la gallina di là, no. Una gallina nuova.
0: Non parlarmi di galline che non ci sono ancora stato. Poi mi fai vedere l'apertura automatica.
1: Vabbè, per chi non lo sapesse, noi abbiamo un pollaio. Ma non stiamo scherzando, abbiamo veramente un pollaio, cioè,
0: esatto, vabbè.
1: Da gestire, tra l'altro, però, non è facile.
0: Stavo spiegando, Eleonora è una aficionadas del Crazy Club, no? Che per puro caso è stata recuperata all'ultimo momento da coccodrillo.
1: Dai nottambuli?
0: Va bene, 02 25 15 15. A proposito di aficionados, apriamo il nostro localino, ma che bel programmino! E vai!
2: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, ciao.
3: Ciao Crazy Club.
4: Buongiorno Crazy Club.
5: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marco di Vailate.
6: Amici, buongiorno Gennaro.
4: Buongiorno Italia, buongiorno Alberto, ciao Leo.
7: Buongiorno scappati di casa.
8: Grazie. Buonasera ragazzi.
9: Signori e signori, buongiorno, eccolo, è lui, è ritornato.
5: Ciao a tutti.
0: Da pazzi. Va bene, siamo pronti anche per continuare con la grande musica di RTL 102.5, quindi grande radio, grande musica e naturalmente grandi aficionados. Ci sentiamo tra un paio d'ore perché devo anche mettere a posto il pollaio. Intanto per voi, Madame Marrakesh.

0: Brano bellissimo che abbiamo riascoltato con molto piacere, grande musica qua su RTL 102.5, la radio VNP. Very normal people, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci siamo al 7.
1: Al 7.
0: Va bene. Oh. Settimo livello, a posto.
1: Il 7 funziona sempre.
0: Sempre,
1: eh?
0: Sì, beh, a me piace, è un numero che piace.
1: Ma non so se ci avete fatto caso, il lunedì notte, quindi come oggi, no?
0: Sì.
1: Cioè, io vedo sempre, noto sempre questa cosa, c'è sempre tutto un po' a rilento, anche gli aficionati sono tutti un po' a rilento, c'è chi vaga, c'è chi, per il locale.
0: Chi c'è?
1: Cioè, ho visto Giovanni il presentatore, ma non ho visto Angela, non ho visto Angelo, non ho visto Federica.
0: Chi è che non hai visto nessuno?
1: Ho intravisto le galline.
0: Vabbè, no, ma stanno bene.
1: Geltrude è sempre quella più furba di tutte.
0: Ma stanno bene, ho visto, sono curiosare un po'.
2: Oggi si è ghindata Geltrude.
0: Perché?
2: Si è ghindata, perché vuol dire che è andata a fare festa, boh.
0: Ah, per questo
2: ha fatto serata, sì, sì.
0: Si è messa in gingheri, insomma.
2: Vabbè, ha fatto
0: in questo
2: bene.
0: Senso. Ah, beh, bene, questo è bello.
2: È giovane, giusto, Alberto?
0: Sì, e deve
2: divertirsi.
0: Quindi è così. E anche le galline hanno il loro perché.
1: Ma non avete questa impressione? Non è tutto un po' a rilento il lunedì notte, no?
2: Sì, sì.
1: È vero o no?
2: Infatti, ragazzi,
0: anni per me.
2: Infatti, ragazzi, ammottiamo! Forza!
1: Ragazzi, bisogna spingere qua. Ha ragione, David. Certo. Bisogna spingere, spingere.
0: Ma perché hai questa impressione? Ma appena parte il Crazy Club, per quanto mi riguarda, è lunedì notte.
1: No, ma vedo.
0: Io già mi sento più meglio assai.
1: Sì, quello sì, senz'altro, anch'io.
0: Però,
1: però vedo un po'.
0: È la giornata.
1: Un po' tutti a rilento. Sì. Come dire, bisogna spingerli questi, questi aficionados.
0: Ammutare,
1: sì,
0: come
1: bisogna spingerli,
0: David. E allora spingiamoli.
2: Dai,
0: un po'. Sentiamo i nostri aficionados cosa dicono qua allo 02 25 15 15.
3: Signore e signore, ora in onda il Crazy Club. Dato l'orario, si consiglia la visione solamente a un pubblico notturno.
0: Esatto.
3: A condurlo il nostro sonnambulo preferito, il signor Alberto Bisi.
1: Sonnambulo?
0: Sonnambulo è bellissimo. Grazie Giovanni, come sempre.
1: Vedi Giovanni?
0: Grazie.
1: Allora Giovanni è sempre quello pronto, è sempre quello più attivo di tutti.
0: Quindi noi vi vogliamo non pronti di più, più pronti di così, ancora di più assai, per questo è il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Mamma mia, cos'è questa cosa qua? Ma non senti che è l'effetto stadio? Ehi!
2: Abbiamo messo il reverbero.
0: Può essere.
2: Se il reverbero... Se...

0: Che sound pazzesco questo brano, Mary J. Blige, Family Affair.
1: Oh, ma quanto mi piace
0: Family Affairi nostri.
1: Affari nostri.
0: Affari nostri. No, non incominciamo a suonare sto campanello qua, questo citofono, che abbiamo da fare. Mamma mia, chi è?
2: I cani vanno a mangiare.
0: Che ha detto?
3: I cani vanno a mangiare. Ma è un'altra versione questa, non è Giovanni?
0: I cani vanno a mangiare.
1: Ma sono gli ascoltatori che ci vogliono bene.
0: Sì, cioè, sì.
1: Ne abbiamo tanti, diversi. Grazie comunque.
0: E i nostri aficionados, vecchi e nuovi, molto bene. Allora, per quanto riguarda la password, ve lo dico subito, visto che non l'abbiamo ancora detto, o ve lo dico adesso, o ve lo dico dopo. Ve lo dico adesso, last minute, ok?
1: Last minute?
0: Minute, sì, minute.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Katy Perry, eccola qui, Never Really Over.
1: Wow, che bravo!
0: È brava, è brava, veramente, insomma. E ci sono anche delle situazioni imbarazzanti a volte, ma ci si esce facilmente, insomma, no? Con l'imbarazzo, ci si esce facilmente. Non fateci caso, è il mio italiano, ho fatto fino alla seconda elementare, a volte diventa imbarazzante, insomma, no? Allora, questo ho imparato, va bene. Comunque, a 02 25 15 15 siamo nel pieno della diretta nazionale con i nostri aficionados vecchi e nuovi. Chi abbiamo adesso in questo momento?
1: Ragazzuoli, questa casa aspetta a voi.
0: Sì, già.
1: Allora c'è Gianfranco.
0: Gianfranco.
1: Io te lo dico già.
0: Sì.
1: Sarà una telefonata difficile.
0: No, perché?
1: Ci pensi tu?
0: Ma perché certo, ma cos'è successo?
1: Io devo andare un attimo di là.
0: Ah.
1: Devo andare a prendere un caffè.
0: Ah,
1: ci vabbè. Pensate voi,
0: ma
1: David?
0: Per carità.
2: Guarda, sei in una botte de ferro.
1: Ok.
0: Siamo a esposizione. Insomma.
1: Allora, io dico soltanto che abbiamo una password. Last minute, ok? È questa.
0: Sì.
1: Allora,
0: hai fatto bene a ricordarlo.
1: Pronto?
0: Last minute, ok? È questa. Ci siamo?
1: Te l'ho detto che era difficile.
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Gianfranco, sei tu?
3: Sì. Sono in diretta?
0: Un attimo soltanto, Leo. Gianfranco o Franco?
1: Sì.
0: Non ho capito.
1: No, è Gianfranco, ma ancora non è in diretta.
0: Andiamo in diretta adesso, ok, Gianfranco?
3: Va bene.
0: Sì, ci siamo. Pronto, Gianfranco? Sono io.
3: Sono Gianfranco da Verbania, però sono giù a fare le ferie giù a Riccione.
0: Ah, bene. Sei già in ferie.
3: E vi volevo salutare.
0: Sì. Abbiamo... Devi dire la password, ascoltami, la password, sennò Leo ti manda un verbale.
1: Gliela faccio tutta, tutta.
0: Aspetta, Leo.
1: Tutta gliela faccio, tutta.
2: Last minute.
0: Last minute.
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
0: Mi viene la cappa contro un pallone.
1: Pronto?
3: Già. Sì.
1: No, su.
0: La password.
3: Sono Gianfranco.
1: Te l'ho detto che era difficile, io te l'avevo già detto.
2: Però si è capito che è Gianfranco, Alberto.
0: Gianfranco.
2: Quello si è capito.
0: La password.
1: Pronto?
2: Last minute.
0: Last
3: pronto?
0: Minute. Sì. Gianfranco, sono pronto, ma non mi rispondo. È certo che sono pronto. Ci siamo già salutati, siamo in diretta.
3: E allora?
0: Oh,
1: su!
4: Cos'è questo posto?
5: Oh, questa sì che vita. Tac.
0: Ah, Dito nella piaga.

0: Eccolo, Biagio Antonacci su RTL 102.5. Immagina.
1: Puoi.
0: Metto insieme, che bello. 378-378-1025 per i vostri vocali, messaggi. Grande community con voi. Salutiamo gli amici curiosoni della social. Va bene così, dai.
1: Come si dice, in questo manicomio succede una cosa da pazzi.
0: Mamma mia, è il club dei poveri pazzi. La notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP.
2: Ciao, di sbagliate! Ciao Giacomo da Lisana.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno RTL. Lele da Pessano con Bornago.
2: Ciao Albertone. Ciao. E la testa gira. Pa, pa, pa, pa.
4: Buongiorno Albertone Leo. Ciao. A Tokyo la giornata è grigissima, a lavoro mi fanno dannare. Almeno voi illuminatemi il cammino. Un abbraccio, Rob da Tokyo.
0: Ciao, ciao Rob, grazie. Va bene.
1: Com'è che fa? Okay. E la testa gira. Pa, pa, pa, pa. Bella, questa mi piace.
0: Poi me la devi fare.
1: No, per il momento non mi gira, quindi.
0: No.
1: Però ma quando mi gira.
0: Ah, ti gira, eh.
1: Dai, fatemela girare.
0: A me viene la capa quanto un pallone quando fai così.
5: Ma tu guarda, Pigliano, c'è tutto rindacapato. Ma che combinate? Sì,
6: signore e signori, benvenuti.
0: And the styles for you. American Girls.
7: Wow, che bello.
0: Ta ta ta ta ta. Ti piace? Hey. Come on, babe.

0: Ma cos'è che hai? Leo. È poesia questa, eh? I want to know what love is. Ok, what love is. Love is su RTL 102.5 Foreigner.
1: Wow, che bello, direi.
0: Che
1: mazzata
0: che arrivate,
1: perché c'era Divanetta in giro, eh? Io la sentivo in lontananza, ma la sentivo.
0: Beh, questo è bello anche da un punto di vista estetico, devo dire. Mi piace molto assai.
1: Ma come faceva Divanetta? Vediamo se vi ricordate.
0: Sì, iniziava
2: l'anno.
1: Vero o no?
0: Va bene, non fateci caso, vecchie storie. Ok, bene, Ermanno scrive, a proposito del lunedì, tu sì. Parlavi del lunedì prima.
1: Sì, sì.
0: Il lunedì è il mio tallone da killer.
1: Ah, vedi? Ermanno, non farlo più.
0: Grande Ermanno.
3: Buongiorno, bene. Alberto Bisi, Antonio il panettiere da sopra gli Amannelli. Sì. Senti, voglio fare una rettifica alle signorine che lavorano con Coccodrillo.
0: Sì.
3: Al segnale orario delle ore 3 hanno detto che Matera è provincia di Potenza. È sbagliatissimo, Matera già provincia.
0: Caspita, potevi dirglielo a loro direttamente, adesso chi li trova?
1: Signorine, avete sbagliato.
0: Matera non è provincia? Non è provincia di, fa provincia in questo senso.
1: Ma dai, Antonio, si può anche sbagliare, perché siamo Antonio, very normal people.
0: Comunque, per correttezza, grazie per
1: tutti sbagliamo, no?
0: Ho capito, dicevo per correttezza, grazie per aver lanciato questa correzione, però doveva dirglielo a loro.
1: No, ma è il modo come lui si pone, dice: avete sbagliato!
0: La grammatica è grammatica. Allora,
4: signore e signori, benvenuti al Crazy Club, il programma più fashion della radiofonia italiana. A condurlo è lui, il nostro stilista, nonché modello in passerella, colui che è in grado di agghindare anche una gallina, il signor Alberto Bisi.
0: Caro Andrea, merci beaucoup. Va bene, un salutone anche a Riccardo di Pordenone e... Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi. 02 25 15 15, ok?

0: Me.
1: Crazy Club Jukebox.
2: E più veloci della luce siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Ma va, che bello, sono volate 3 ore, ragazzi. Pazzesco, eh? Veramente pazzesco, soprattutto per coloro che lavorano. Pronto?
3: Emanuele!
2: Sì. Con 3
4: sì,
2: M.
4: Presente.
2: Bello, con 3 M addirittura.
4: Sì, ma casomai ne mettiamo uno in più.
2: Ma
4: 4,
2: sì, come vuoi tu.
3: Ma scusa, ma Emanuele, ma è stato un errore all'anagrafe o e poi è rimasto così oppure
4: è... No, è stato scelto da mio figlio.
2: Dopo in
3: allora
2: seguito.
3: Non è assolutamente un errore. Bravo, esatto. Tu.
4: Prima
3: come
4: è
3: si chiama?
4: Mio figlio e dopo sono nato io.
3: Vedi che bello. Vedi? Questo è bellissimo.
2: Abbiamo un po' il mondo sotto sopra ormai, anche dalle nostre parti è così.
3: Come si chiama? Lo salutiamo. Subito lo salutiamo.
4: Mio figlio?
2: Emanuele con una M.
3: Mamma mia che famiglia. Mamma mia.
2: Scherzo. No, va bene, dai, si scherza. Non è che ci sta.
3: No.

0: Tu dici si sta prendendo per il
1: No, stiamo scherzando anche noi, no. Dai, allora Emanuele, ti parlo subito del Crazy Jukebox, l'appuntamento che in cui sei entrato in questo momento. Abbiamo Grace Jones, un brano bellissimo, con Slave to the Rhythm. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: A chi vuoi fare questa dedica?
0: Pensaci, hai 3 secondi.
2: A mia sorella Martina.
0: No, si chiama Martina. Io pensavo Manuela. No. Emanuela. No.
2: A mia sorella Martina.
1: A tua sorella, così è una dedica particolare o così in generale?
2: Così in generale, in generale.
1: In generale. Grazie.
0: 1, 2.
1: Ti stavo
0: 3.
1: Salutando, grazie.
0: 1, 2, 3.
2: Grazie a voi.
0: Prego. Ciao.

0: È un bellissimo brano questo di Grace Jones, Slave to the Rhythm. Anche a Corno di Rosazzo, provincia di Udine, sono le 5.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Dura la replica dell'esponente dell'ultradestra israeliana che ha attaccato l'Italia e ha dichiarato di non sentirsi intimidito dall'indagine, ribadendo il proprio sostegno all'operato delle forze israeliane. Nei ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto in calo rispetto al primo turno. Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti rilanciano la sfida legale contro il Fatto e la RAI con richieste di risarcimento per oltre 200 milioni tra danni economici e reputazionali. La vicenda riguarda presunti festini nel ranch della coppia raccontati da una testimonianza.

0: testimone che ha successivamente ritrattato le sue dichiarazioni con un atto notarile. Intanto Minetti ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Infine il calcio, entra nel vivo il calciomercato e prosegue il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. È tutto il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, finale 5, è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa situazione sulla 26 dei Trafori, dove finale 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosabettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Eccoci in diretta nazionale nel cuore della noce, ore 7:30, le 4 in punto. Cioè, ragazzi, è pazzesca la puntualità che abbiamo.
5: Pazzesco, spacchiamo il
4: 4 e 2.
5: Il secondo, i minuti, spacchiamo tutto.
6: Vi dico di più, spacchiamo devi. L'anno.
4: L'anno,
5: mamma
4: mia. Dipende anche, insomma. Esatto. Va bene, ma continuiamo la diretta nazionale su RTL 102.5 con il club dei poveri pazzi, Leo Di Mauro e David Bella alla regia. E alla regia video, grazie a voi. Voi per i messaggi che ci date, grazie per l'ascolto anche che ci date a RTL 102.5.
5: È verissimo,
4: e in questo caso anche al
5: ci stanno inondando di messaggi.
4: Grazie di cuore.
5: Ma poi alla fine senza chiedere nulla,
4: niente.
5: Cioè no, noi non abbiamo chiesto niente alla fine.
4: Noi chiediamo la password, semplicemente una password. Mi raccomando, per i nuovi, quando entrate in diretta, password prima di parlare, mentre state parlando, anche appena avete finito, ma la password è importante anche con i messaggi. Ok?
5: E qual è?
4: Last minute. Minute. Oh. Allora, se no, Leo, andare verbali.
5: Ecco, quindi.
4: Bravo, Leo.
5: Sì, sei stato bravissimo.
6: Sapete cosa mi ha fatto ricordare? Sai la scena delle polpette di Fantozzi? Il mega capo che gli diceva tipo: tu mangi polpette. Mi sembrava tu mangi polpette. Per un attimo. Quando hai parlato, manda verbali. Mi sembrava verbali. Quello che diceva Fantozzi. Tu mangi polpette.
4: Io proprio in questo momento.
5: Polpetto, non polpette. Io la password ce l'ho.
6: Fa un buppetto.
4: Fai bene.
5: Ve la diciamo. Esatto. Poi chi non la ripete in diretta.
4: Sono verbali, ragazzi. Verbali. Leo Di Mario non perdona.
5: Con polpette purtroppo. Senza, non mi interessa.
4: È da contratto. Dai, fate i bravi. C'è gente, ci sono persone che si sono rovinate. Peggio che andare al casinò. Vedi, per esempio, abbiamo degli esempi, no? Pratici.
5: Sì.
4: Vedi, per esempio, Topi nel pane. Federico. Cristian, Topi nel pane, per esempio.
6: Sono rimasti solo i topi.
4: Cioè, ragazzi, è così, è pazzesco.
5: Ad esempio, Antonio.
4: Si è fatto due case, Leo Di Mario.
5: Vabbè, adesso non è che devi.
4: No, vabbè, siamo tra di noi.
6: Stiamo costruendo la terza.
5: Vabbè. Allora vi dico di non raccontare proprio tutto.
4: Anche tu devi, per favore, dai. Ma quello non è mettere il dito nella piaga.
5: Quello è un casolare così abbandonato. Adesso devo tirarlo su, ci metterò 30 anni lì.
4: Immagine.
5: No, volevo dire Antonio, prima che faceva il fighetto, il furbo, il maestrino.
6: Potenza,
4: non è successo.
5: Alla fine lui la password non l'ha mica detta. Quindi, Antonio! Verbale anche a te, un bel verbalino.
4: Ma io te l'avevo ricordato della password. Tu sei stato gentilissimo. Ma la password.
5: Vabbè, va bene così.
4: Leo, per una volta.
5: Mi interessa.
4: Ha fatto una correzione importante di geografia statistica.
6: Il Crazy Club è un programma di precisione.
4: Esatto. E se non siamo precisi noi, ragazzi.

0: nenne.
1: Come stelle, tempo!
0: Chitarrina nenne.
1: Buona domenica! Safe, ehi, ehi, ehi, ehi. Baila, baila.

0: Renegades, bellissima anche questa. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi, quanti messaggi, grazie, un salutone anche a Canna Secca, ancora Roberto di Savona, mi sembra, poi sì, e poi anche Vincenzo da Roma.
1: No.
0: Sono appena stato a sistemare le galline, tutto a posto. Chi è che ha aperto il cancello?
2: Alberto, buongiorno, Graziello, sì, perdonami. Per favore, sistema subito le galline, che a fine programma le devo portare dall'estetista. Fanno sauna, unghie e una bella lisciatina alla cresta. Ciao Alberto.
0: Ma chi è che ha deciso? Grazie, Graziello, grazie. Adesso... Ma chi è che ha deciso sta cosa qua? Per cortesia, ma mi volete avvisare, per favore?
1: Diciamo che le galline vanno curate in tutti gli aspetti, no? Cioè, no, adesso non bisogna soltanto, come dire, aprire un pollaio e lasciarle lì, punto e basta.
0: Ma stanno benissimo, le ho appena viste.
1: Vabbè, comunque,
0: sono in ordine ancora.
1: Se le porti dall'estetista, torneranno
3: tutte in tiro.
1: Esatto, avranno un altro aspetto.
0: Certo, mica
1: la stessa cosa,
3: perché come dice qualcuno,
0: mamma mia, una pettinata alla cresta ci sta.
1: Senti,
0: va bene.
1: Scusa, ci parli tu un attimo, che io non ne posso più.
0: Ah, state ferme un attimino, stiamo parlando di voi.
3: Sono eccitate.
1: Certo che sono eccitate. Certo.
3: Sì, perché si sono appena fatti tutte le messe in piedi.
0: Sì, ma no. Però ok, va bene dall'estetista, ma basta che non...
1: Che cosa?
0: Non decida di far pitturare le unghie, Graziello.
1: Vabbè.
0: Di farle pitturare le unghie, sistemarle, ma non pitturarle. Ma
1: una volta che sei lì, scusa.
0: Lo smalto alle unghie delle galline.
1: Ma che ti fa schifo?
0: Ma no, è ridicola la cosa.
3: Ti dico di più.
0: Tutto il resto va bene, dimmi, David.
3: Ti dico di più. C'è Serafina. Che
0: Serafina.
3: Sì, è l'altra gallina, l'amica di Gertrude. Che praticamente si è pitturata, si è messo lo smalto al becco.
0: No! Il rossetto ha messo.
3: Se non proprio lo smalto al becco.
0: Smalto al becco.
1: Sarà uno smalto particolare.
0: Certo. Vabbè, insomma, adesso... se vi piace così. Mi raccomando, Graziello, cerca di seguire bene il discorso e poi la prossima volta avvisami un po' prima. Insomma.
1: Ma adesso come le porta via? Con che, non so, col taxi?
3: Col cariolo.
0: Possiamo chiamare Jerry, mio tassista.
1: Già, Jerry.
0: Lo chiami tu poi.
1: Vedi che ti tocca, Jerry.
0: Va bene, dai. Dai una mano a Graziello con tutte. Non sono tante le galline, ma sono una dozzina, no? Come le uova, insomma. Di solito quando vai a prendere le uova dici una dozzina di uova.
1: Chissà comunque, quanto ti costa.
0: Mi piace, ma mi piace la situazione. È molto interessante.
1: Cioè, allora... portare 12 galline dall'estetista, pensaci un attimo, Alberto. Chi le paga? Chi le paga?
0: Tocca a noi pagare. Sono nostre le galline.
1: Facciamo una colletta?
0: Ma no, le paghiamo quello che c'è da pagare.
1: Paghiamo, facciamo una colletta tra di noi, dico. Non lo so.
0: Ma no, per una volta non ci puoi pensare tu con tutti i verbali che guadagni.
3: Io, vedi, ragazzi, mi ritrovo 5 centesimi.
0: Vedi? E allora?
1: Vabbè, ci penso io, dai.
0: Va bene.
1: Graziello, fai pure, dai.
0: Stanno
1: tranquillo.
0: Saltando fuori dei nomi interessanti anche per le galline, come li avevamo con i piccioni, Gertrude,
3: Serafina,
0: bellissime. Tutte femminili?
3: Sì,
0: i nomi, tutti.
3: Sono galline.
4: Siamo un paese di esauriti.

0: Maybe Tomorrow, Stereophonics. Bello, l'abbiamo riascoltata con molto piacere anche questa.
1: Ciao Alberto, ciao. Sono graziosino. Eventualmente sì. Io ho il camion libero, perché sono vuoto, non ho trovato il viaggio di rientro, per cui le galline le posso accompagnare io da Graziello per l'estetista. Certo, fammi sapere.
0: Certo,
1: ciao.
0: Grazie. Graziosino è un nuovo aficionados anche lui. Subito disponibile, vedi i nostri aficionados come sono. Sì.
2: Ragazzi.
0: Va bene, ci mettiamo d'accordo con Graziello. È che avevamo già chiamato Jerry, adesso
2: altro,
0: fra un
2: è
0: po'
2: già di là,
0: qua.
2: È già di là, è già
0: è quasi arrivato.
2: Jerry, comunque tu stai lì, non si sa mai.
0: Jerry, vabbè, porta pazienza un attimo, adesso vediamo, magari ne mettiamo un po' sul camioncino di Graziosino e poi un po' sulla tua macchina, sul taxi. Va bene, dai, vediamo un po'. Ma è già arrivato veramente?
2: È già arrivato, sì.
0: Mamma mia, come un razzo.
2: È di là con la radio a
0: palla.
2: Un razzo. L'ho visto prima con la radio a palla e il finestrino abbassato, il braccio fuori dal finestrino.
0: Ah, un classico,
2: proprio
0: insomma.
2: Sembra un tamarro di periferia.
0: Ma perché gli dici così?
2: Beh, la scena è questa. No.
3: Scusate, ragazzi, ma non avete notato anche l'ascella pelosa?
0: Adesso
2: quella
0: addirittura.
2: È normale. Ah, no, questo citofono,
0: ragazzi, che confusione, che bailamme. Chi è? Chi è?
4: Mazza, quanto siete brutti.
0: Ma ti sei mai visto? Dai, balliamo insieme a Gaia, bossa nostra. Eccola qua. 1, 2, 3.

0: Tiziano Ferro, cuore rotto. Atla 02 25 15 15. Grazie per i vocali che arrivano, i messaggi, anche gli sms. Insomma, mi raccomando, la password last minute. A proposito, dunque, c'era anche un messaggio di Iron Max: le occasioni last minute sono le preferite della mia amica Graziello. Cioè, Graziello è una sua amica, hai capito?
1: Non bisogna adesso andare
0: no,
1: in fondo.
0: Voglio dire, no, non sapevo questa cosa. Potrebbe essere approfondita anche, secondo me, no?
1: Dici?
0: La storia, sì. Cioè, la curiosità più che altro.
1: Ah, quindi fai come me, io ogni tanto ci metto il naso, tu cosa ci devi mettere adesso?
0: Gli occhiali.
1: Ok, per vederci meglio.
0: Bambina mia.
1: Vabbè.
0: Okay. La famosa fiaba, insomma, va bene, per vederci meglio. Ok, un saluto anche ad Iron Max. Allora, sembra che gli stiano girando le cozze attaccate allo scoglio.
1: A Jerry,
0: certo, Leo. Comunque, vediamo di sistemare le cose. Tra l'altro, devo dire che Graziello, Graziosino, com'è che si chiama il nuovo aficionados? Beh, forse Graziosino, adesso non ho memorizzato bene.
1: Forse
0: sì, io lo chiedo a te.
1: Anch'io. Che memoria, io.
0: Insomma, mi sembra molto disponibile.
1: Beh, comunque, esatto, è una persona disponibile. Poi sì, dopo, comunque, c'è Jerry. Ma adesso ci mettiamo d'accordo. Come sì, far partire queste benedette galline. La cosa importante è che vadano dall'estetista, perché questa
0: andare,
1: è una cosa
0: certo,
1: importantissima.
0: Ma l'avevo mica deciso io queste cose, ne parli come se fosse stata una mia idea.
1: No, insomma, perché come dire, l'accompagno io, ci penso io e poi alla fine non vorrei che rimangano qui poi, no?
0: No, certo, quello che è giusto, si fa, insomma. Ci mettiamo d'accordo. Graziosino.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marco di Vailate.
0: Ciao.
2: Last minute. E vi voglio tanto bene. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Che bel messaggio, last minute, hai sentito? Grande.
1: Bravo.
0: È stato anche molto attento, Va bene.
1: Angela, quindi? Ti sei ripresa.
0: Come va?
1: Questa notte vedo Angela, la vedo
0: alla grande.
1: Ma la vedo più sensibile del solito. Ho appena detto che la vedo più sensibile del solito.
0: Così no.
1: Ma come no? È anche innamorata.
0: Mamma mia.
1: Io ho avvertito questa cosa.
0: È innamorata.
1: Ho delle sensazioni così ogni tanto. No?
0: Certo,
1: secondo me è innamorata.
3: E come sai quando ti viene quel brivido al calcagno?
0: Addirittura.
3: Sì.
0: Un po' umido rimane.
3: Esatto, anche criptoso.
1: Allora Angela, ce la fai una presentazione così da innamorata? Vediamo un po' cosa esce fuori.
4: Alberto, ti saluto col cuore aperto. Non importa quanto dura il tempo. Ma siamo tutti insieme con il cuore contento.
1: Quindi anche se sei veloce, alla fine va bene lo stesso.
0: Va bene, con sei veloce. Che poesia!

0: FIBA, vivere il mio tempo. Grandi Lit FIBA, ci fa sempre piacere riascoltarli qua su RTL 102.5, la radio VMP nel cuore della noce.
1: Buongiorno.
0: Con il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, qua sì. Così.
2: Non abbiate timore.
0: No.
2: Noi quando apriamo alle 3, alla fine, lo sapete già, no? Questo locale è aperto a tutti.
0: Sì.
2: Non
0: sì,
2: ci
0: sì.
2: sono selezioni. Noi facciamo entrare tutti.
0: Belli, brutti. Tanto il primo momento, poi passa.
3: Chi è?
0: Pronto?
2: Andiamo in Liguria.
3: Belin, pensavo di essere fuori come un balcone, ma ascoltando voi mi sto ragazzi. Rivalutando.
0: Tanta roba,
2: Cioè, sembri quasi normale ascoltando noi.
0: Hai capito? Aumentiamo il ritmo su RTL 102.5. Another featuring 54 Ultra, anzi Ultra. È bellissima per voi, Tall to You. Buongiorno Italia!

0: botta di energia, bottone di energia qua, alla grande su RTL 102.5.
1: No, raga.
0: Leo, allora quando è basta, non ce la faccio più io.
2: Ciao Alberto, non sono Angela, ma sono Arturo, ti va bene lo stesso.
0: No. Mamma mia, ma cos'è sta cosa?
1: Perché ride poi così?
0: Pensavo fosse Angelo.
1: Vabbè, comunque
0: adesso c'è Arturo e basta.
1: Ha chiamato te, ci pensi tu?
0: Che cosa? Ci pensi tu, non io. Olè! Come on! Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Hate all you want, but I'm dangerous. Run away!

0: Raff! È il grande Raff su RTL 102.5, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Titolo lunghissimo ma anche semplicissimo. Et freschissimo! Mamma, e basta! Questo campanello, Leo, se andiamo avanti così io prendo e me ne vado.
1: Allora facciamo così.
0: Caspita.
1: Io mi sono rotto.
0: Cosa è successo?
1: Rotto. Rispondi
0: tu. Ti sei fatto male?
1: No, rispondi tu. Basta.
0: Chi è? Mamma mia, chi è?
2: Alberto, dimenticavo di dirti che ci sta aspettando Jerry il tassista all'uscita della radio e Mick il pilota all'aeroporto.
1: Mamma mia, ma quanta gente!
0: Ma quanti siete per prendere una decina di galline? C'è anche Graziosetto, com'è?
1: Sì. Non so.
0: Graziosetto, mi puoi richiamare un attimo per metterci d'accordo? Non si capisce niente.
1: Sono tutti amici tuoi.
0: Ma roba da pazzi. Cioè, perché quando c'è confusione tirate in ballo me?
1: A me gira la testa.
0: Sì.
1: Ho mal di testa, mi gira anche.
0: Che cosa? La testa?
1: Sì.
0: Bene, Graziello, anche tu, mi fai venire a capo quanto un pallone.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E siamo arrivati anche al secondo e ultimo appuntamento con il Crazy Jukebox. Lo ricordo per i nuovi aficionados, abbiamo due appuntamenti con il Crazy Jukebox nel Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Hai che
2: detto,
1: abbiamo
2: hai
1: adesso?
2: Detto bene, Alberto, nuovi ascoltatori Tori. Come Eleonora.
1: Ah, Eleonora, ciao Eleonora.
3: Ciao.
1: Ciao Eleonora. Bene, adesso sei dei nostri e otto dei vostri, visto? Va bene. Come va? Todo bien?
3: Todo bien. Sì. Sì.
2: Sei in viaggio, giusto?
3: Sì, sono dopo Brescia, sono quasi arrivata a Milano, quindi ce l'ho quasi fatta.
1: Ah, beh, ci sei quasi, sì, infatti, in nostra compagnia qui al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Ci ascolti da molto tempo? Poco? Quanto?
3: Vi ascolto dall'estero ogni volta che posso con l'app e quando sono in Italia poi vabbè posso chiamare, sono più libera di partecipare anche.
1: Certo, certo.
3: Però non tutte le notti chiaramente perché non sono sempre in sonno.
1: Esatto, però ti aspettiamo.
3: Però ho già chiamato i sonnambuli, non oggi, un'altra volta, i nottambuli non oggi, un'altra volta.
2: Sì, cioè, in realtà hai ragione, sono un po' sonnambuli loro, sì. Oltre che nottambuli.
3: Tutte e due.
1: Sì, sì, esatto. Questo invece è il club dei poveri pazzi. Senti, ti aspettiamo comunque su RTL, ma anche qui da noi nel nostro programma. Non puoi mancare, perché anche tu non sei a posto, secondo me.
3: Mi permetto di tutto, no.
1: Come noi, esatto.
2: Ma ti senti più nottambula o una povera pazza?
3: Tutte e due.
2: Ah, vedi? 50-50.
1: Non si sbilancia. Sì. Vedrai, te lo dico
3: no,
1: io fra un po'.
3: Più una povera pazza
1: che Eleonora, brava, così ti voglio. Perdonami la confidenza. Ma adesso parliamo di musica. Crazy Jukebox, un bellissimo brano di Rod Stewart, Baby Jane. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: La dedico a tutti i camionisti che fanno girare l'Europa sacrificando la loro vita familiare e privata, a tutti i poveri pazzi come me che soffrono un pochino di più degli altri perché hanno la pelle sottile e poi chiaramente alla mia ragazza Bernadette.
1: Certo, salutiamo anche lei, bellissimo nome Bernadette, molto bello. Ok,
3: grazie.
1: Un abbraccio, rimaniamo in contatto quando vuoi.
3: Un abbraccio, ciao.
2: Buon viaggio, ciao.
1: Bella, ciao Rod Stewart, eccolo qua con questa bellissima Baby Jane.

0: Baby Jane, bellissima.
1: Scusa Alberto?
0: Sì, dimmi Leo, che è
1: pronto?
0: Successo?
1: Oh, ma siamo in diretta? Ma sì, certo, glielo passo, va bene, va
0: ma
1: bene.
0: Ma che cosa?
2: Ciao Alberto, siamo da Autostrade, volevamo sapere fino a che ora dobbiamo tenere chiuso l'autostrada fino all'aeroporto per il tuo trasporto speciale.
1: Mamma mia, che casino.
0: Per il trasporto speciale, per le galline.
1: Per due galline,
0: ma
1: ragazzi,
0: mi chiudete l'autostrada? Ma chi è che ha avuto questa iniziativa? Io non c'entro niente, niente! Caspita! Scusate, anche ad Ala, provincia di Trento, sono le 8:30.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Tommaso Angelini. Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation, affermando: sta attento contro Teheran, rimarrai da solo. Poco dopo, Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano. Torniamo in Italia. Risulta indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Ad anticipare la notizia era stato il quotidiano La Repubblica. Sotto inchiesta anche il carabiniere, indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione arriva nel terzo processo d'appello dopo il rinvio della Cassazione, già definitivo l'ergastolo per il fratello Marco Bianchi. Yannick Sinner ha lasciato ieri in serata il San Raffaele di Milano dopo gli accertamenti clinici svolti in mattinata. Il numero uno del mondo si era recato per controlli di routine in vista della stagione sull'erba e non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Da mercoledì riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: E io non c'entro niente, non so, non riesco a capire cosa stia succedendo. Tanti tratti chiusi, hai sentito?
1: Sì, sì.
0: Ma per una decina di galline, cazzo, saranno una decina in tutto.
1: Ho capito. Però tu pensa a questa cosa. Cioè, allora, ste galline devono ancora andare, devono ancora arrivare dall'estetista.
0: Certo.
1: Pensa... No, io non voglio neanche pensare.
0: Non pensarci, che è meglio, va, che poi mi viene una capa.
1: Pensa al ritorno poi, no? Sì, quando saranno tutte belle, eh?
0: Ah, beh, se fanno tardi rimangono là, eh? Se ne occuperà l'elettricista, insomma. Ecco.
1: L'elettricista.
0: Dove vanno? Scusa.
1: Perché l'elettricista, scusa?
0: Non ho capito, dove vanno le galline?
1: Io non lo so, non ne voglio sapere più di tanto. Già mi basta quando.
0: Ma perché non vanno dall'elettricista? Dall'elettricista, non vanno dall'elettricista, ne avete parlato fino adesso. Non dovevano ricaricare le batterie.
1: Dall'estetista!
0: Dall'estetista!
6: Cosa gli fa le mesh?
0: Non lo so, si è abbassata la vista? Cosa stai dicendo?
1: Mamma mia.
0: Ma Leo, per favore, cerca di sviluppare i padiglioni auricolari come si deve.
1: Scusa un attimo, te lo dico io. Mi scuso io per te, ma anche per David. Sai che ti dico?
0: Bisogna

Eccola, Olivia Rodrigo. Drop Dead. Ok? Ancora per voi, buongiorno Italia.

0: Bellissimo brano dei Coldplay con Rihanna su RTL 102.5, Princess of China.
1: Wow, che bello!
0: Bello, bello veramente. A me poi piacciono moltissimo loro. Ma ehi!
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, banda!
1: Buongiorno.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Siamo in diretta.
0: Sì. Pronto? Pronto, chi parla?
2: Alberto.
0: Buongiorno, Alberto, buongiorno. Mi chiamo anch'io Alberto, che piacere.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Alberto.
2: Alberto, buongiorno. Sì.
0: Buongiorno Alberto, certo.
2: E buongiorno a tutti.
0: Benissimo. Con chi parlo?
2: Io sono Patrizia.
0: Ah, Patrizia. Pronto.
1: Buongiorno. Patrizia, avevi un po' la voce da Alberto, effettivamente.
0: C'era, quasi.
2: Ma va bene. Buongiorno.
0: Sì?
2: Alberto, ho notato questo, che sì, ultimamente avete alzato un po' l'asticella.
1: Oh, questo è un complimento.
0: Ma dai,
1: grazie.
0: Io non me ne sono accorto, veramente.
2: Sì, ma perché?
0: Perdonami, si è notato tanto che
2: tantissimo,
0: ho alzato l'asticella? Ma dai, caspita.
2: Ma lo sai perché? Perché? Ma lo sai perché?
0: Dimmi, dimmi.
2: Perché si passa dai poeti ai rimbambiti.
0: Sì,
2: sì. Sì, agli esauriti. Sì,
0: certo.
2: Io, secondo me, però, io faccio parte di quella categoria dei rincoglioniti.
0: No, no, dai, non ci credo.
1: Ma quello anche noi, cioè, figurati. Però tu hai notato questa cosa, quindi
0: sì.
2: Sì. Ma si passa... nota alla grande, Alberto.
0: Sì, sì, ma si passa appunto da una
2: categoria all'altra.
0: Da una categoria all'altra, anche possiamo dirlo con estrema facilità, e questo è il bello proprio del Crazy Club.
1: Però voglio dire, non è da tutti,
0: Infatti.
1: Magari lei ci ascolta con attenzione. E sì, quindi coglie, diciamo, tutti questi particolari.
0: Patrizia,
2: non mi sfugge niente. Non mi sfugge niente.
0: No, guarda, sono molto, mi sento molto orgoglione che si è alzata un po' di più l'asticella, perché è un periodo, guarda, che
1: non si alzava più.
0: Poco.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Hey, Alex Warren. Hey, per voi Fever Dream.
4: How did you know I was hoping for a sign?
0: Let's go!

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: È il grande Alex Britti, oggi sono io. Detta così,
1: no. No.
0: Sembra che sia io. Dai, allora chi è che sta suonando? Basta. David. È Leo che sta giocando.
1: Potresti rispondere tu per
2: sì, dai. Chi è?
3: Ciao amici Crazy Matti la notte. Ma è vero che voi andate in diretta, ma i vostri cervelli sono in differita?
0: Certo. Cos'hai scoperto? L'acqua calda? È vero, no? Insomma, indifferita, cioè,
2: ragazzi. Ragazzi, nel mio c'è un ritardo di 100 anni.
1: Forse anche nel mio.
0: Sì, sì, c'è molto ritardo. Tu invece sei via satellite? Non lo sento più, vedi, è caduta la linea.
1: Comunque, questo è il nostro pubblico, eh?
0: Sì.
1: Pubblico. Ognuno ha il pubblico che si merita.
2: Ce lo meritiamo.
1: Grazie,
0: è un grande pubblico.
1: Grazie.
0: È un grande pubblico.
1: Grazie.
0: Continuate anche con i vostri vocali. Un momento di economia aziendale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Justin Bieber su RTL 102.5 con quest'altro bellissimo brano, Sorry. Bene, grazie, grazie per i vocali che mandate, i messaggi, gli sms. Volevo salutare anche Massimiliano di Lecce, Renzo di Modica e poi anche Paolo dalla palestra. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalle palestre di tutta Italia a quest'ora. E mi ricordava che la pazzia gli dà una grande carica,
1: vai,
0: con
1: Paolo,
0: il Crazy Club. A proposito di Crazy Club, vi ricordo anche che verso la chiusura del nostro localino, ma che bel programmino, ci sarà la prima colazione che faremo tutti quanti insieme, come si fa già da un bel po' di tempo. Quindi ricordate di mandare foto e video della vostra prima colazione, insomma, dolce, sì, salato, come sempre, agrodolce, quello che volete voi, o magari anche una semplice tazzulella e caffè. Vi aspettiamo con il nome, ricordatevi di metterci il nome, non tutti si ricordano sempre.
2: Ecco, se non mettete il nome, verbale.
0: Beh, no, e anche questo non si può.
2: Sono stato chiaro, no?
0: Insomma, verbali da su,
3: sì,
0: tutto.
3: Ma di più lieve entità, nel senso, non come quando non si, cioè un po' più basso.
0: Ma non è legale così, Davide.
2: Che è illegale?
3: Vabbè, dobbiamo modellare, cioè dobbiamo
0: ma
3: modulare.
0: Come sei sorpreso?
2: È illegale?
0: No, no, me ne passi, ben sempre il Crazy Club.
2: Pronto, Tonino?
4: Buongiorno ancora, Albertone!
0: Ciao, ciao Tonino!
2: Allora,
0: ciao.
2: Tonino, guarda che poco fa ci hanno fatto un bel complimento,
0: sì.
2: Ci hanno detto che stiamo alzando l'asticella, quindi non facciamola scendere questa asticella.
0: Infatti,
4: no,
0: mi raccomando.
4: No, la mia no, quella di Alberto scende ormai.
2: Mamma mia.
0: Ma tu cosa ne sai? Wreck it go!
2: Appunto, vediamo un po' come fai la suonata, dai, ce la fai una?
0: Sentiamo, sentiamo, dai, ce la fai? Bomba! RTL 102.5.

0: Altro brano molto bello di Tracy Chapman, Fast Car, su RTL 102.5. Ma su RTL 102.5 abbiamo anche un altro appuntamento molto importante, l'appuntamento con la viabilità, grazie a voi.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Partiamo subito con Luca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Leo, sto percorrendo la 11 all'altezza di Monte Catini Terme, direzione Firenze,
0: sì.
2: 15 gradi, strada tutta tranquilla, diciamo.
0: Ciao, grazie, alla prossima. 02 25 15 15, Franco, ci siamo.
3: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, 21 gradi, tutto positivo all'altezza del casello di Riccione.
0: Molto bene, alla prossima ancora, Speedy, vai, grazie, buongiorno a te.
4: Buongiorno Albertone, autostrada del sole, direzione Cologno Montese, allo svincolo di Orte, 12 gradi, traffico in lieve aumento, cielo sereno, un cordiale saluto e un forte abbraccio come sempre.
0: Certo, anche a te, grazie. Ciccio, buongiorno.
5: Buongiorno a te Alberto. Ciao. Sto percorrendo la 9, la nato come chiasso direzione Milano fino all'Omazzo, tutto positivo, 19 gradi. Buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, grazie, buon viaggio. Giuseppe,
6: buongiorno,
0: ci siamo.
6: Alberto.
0: Ciao.
6: Vedo sulla strada statale 16 bis, all'altezza di Barletta, direzione Bari, ci sono 18 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Bene, alla prossima, buon viaggio, grazie anche a te. Luigi, buongiorno.
7: Ciao Alberto, buongiorno, sono sulla 1. Direzione Pistoia, all'altezza di Prato Est, 17 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, alla prossima. Ci siamo, Ettore.
8: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. A4 Bergamo, direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Capriate, tutto positivo, 21 gradi questa mattina. Buona giornata a tutti voi, ciao.
0: Ciao, buona giornata a voi, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, e vi ricordo, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, grazie a voi, ma speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza come sempre, e continuate con il Crazy Club, con RTL 102.5, con la nostra musica. Buon viaggio!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Robert Miles, Children, su RTL 102.5. È un bellissimo brano anche questo, Robert Miles. Anni 90, leggevo, vedi? 96, sono andato a guardare, wow, 1996.
1: Wow, che bello!
0: È un bel tuffo nel passato,
2: Buongiorno, RTL 102.5, anche mia. Voi trasmettete questo, un'emozione unica e un'energia positiva. Un abbraccio forte, siete fortissimi ragazzi, vi voglio un bene immenso.
0: Ma ehi, grazie.
3: Ma non si firma, ma come facciamo a salutarti?
0: Dai, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Grazie, bellissimo complimento, grazie di cuore.
3: Ma ok. Ma mi sa che Valeria, scusa, Patrizia aveva ragione allora.
0: Perché cosa?
3: Patrizia ci ha fatto un complimento, dice ragazzi state alzando l'asticella, quindi sì. Se ne è accorta anche questa amica, vedi?
0: Sì, anche Valeria.
3: Ma sarà mica vero che stiamo alzando questa asticella?
0: Quindi. Valeria ha scritto, l'asticella. Ma sì Alberto, l'asticella è sempre altissima, Vabbè, insomma, cosa guardi Leo?
3: No, sto cercando
0: L'asticella. L'asticella si sta alzando tantissimo. Ma si dice in generale,
4: Last minute.
3: Sì.
4: Stanotte vi voglio salutare con una bellissima frase di Gabriel Garcia. Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo. E voi, per noi affezionati, siete tutto il mondo. Ciao, buona giornata a tutti. Valeria da Monastier. Bacio.
0: Grazie. Che complimentone. Anche
3: quanti baci.
0: No. Che cos'è?
3: Ma ci mancava lui adesso.
0: Adesso? C'è il cinesino con il saggio del mattino?
3: Pare di sì.
0: Ma te sei fuori di testa, Ma
5: roba. Datevi una calmata. Siate calmi.
3: Sì, effettivamente siamo un po' agitati.
5: Mi sembrate un po' troppo stressati.
3: Sì.
5: Attenzione, devo testare le vostre menti.
0: Pure?
5: Non fate quelle facce.
0: Per carità.
3: Da chi partiamo? Non lo so. Cosa ci vuoi dire?
5: Chi la dula?
3: Chi
5: la dula?
3: La vince?
0: La vince?
5: No. Chi la dula? Estitico!
0: Bene, continuiamo con la musica. È molto meglio, credetemi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua all'appuntamento con il Millennium Hit. Prima di chiudere il nostro localino, ma che bel programmino, il Club dei Poveri Pazzi. Grande tuffo nel passato col Millennium Hit, come sempre. Grande musica, in questo caso un grande artista, Stevie Wonder, Master Blaster.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Hey. Salutiamo anche Emma di Napoli, che ha scritto Crazy Breakfast. Bellissimo. E poi Barbara di Verona. E ancora avevamo Elena di Firenze.
4: Sai perché ha scritto Crazy Breakfast?
2: A me puoi dirlo.
4: Perché ci ha spedito una delizia.
2: E infatti. Parliamone. Siamo pronti per ascoltare Stevie Wonder su RTL 102.5. Grazie ancora per l'ascolto che ci date qui, in particolare al Crazy Club. Ancora a tutti voi, buongiorno Italia.

0: Stevie Wonder, Master Blaster. Un'altra grande e bellissima nottata insieme a voi. Grazie ancora, un saluto veloce a Emanuela, complimenti per tua figlia Martina che è stata nominata assessore al commercio e turismo lì a Voghera, se non sbaglio dobbiamo correre. Grazie Emanuela. Allora passiamo alla prima colazione, ci siamo?
1: Ah, si fa colazione?
0: Sì, in chiusura del Crazy Club.
1: Oh.
0: Ma quanti siete, ragazzi? Tantissimi.
1: Vedi, la prima foto di Emma.
0: Eccola. Ah, vedi, Emma di Napoli, eh?
1: Esatto.
0: Sì. La colazione, bella briosciona c'è lì. Si intravede.
1: E poi un latte macchiato,
0: sì,
1: credo.
0: Sì, sembra. Grazie.
1: E qui ci sono delle... Adesso credo che abbia un nome questo piatto. Questo... Sono dei toast con delle banane a fette.
0: Ah, sì.
1: Non lo so.
0: Sembra.
1: Sì.
0: Metteteci una descrizione ogni tanto anche, se serve, quando non sono chiarissime. Sono banane a fette. Sembrano banane... caramellate forse?
1: Può essere, sì, sì,
0: non
1: sì,
0: so,
1: sì.
0: Non si capiva bene.
1: Comunque
0: grazie
1: la
0: Mirko.
1: Foto, esatto, di Mirko dell'Aquila, sì. E poi
0: abbiamo Renzo anche, di Modica, vero?
1: Renzo presenta un panino che spacca.
0: Mamma mia.
1: Un panino farcito.
0: Da Guinness dei primati,
1: Grazie Renzo.
0: Va bene, no, si scherza, però è una bella presentazione e deve essere anche buono questo panino. Va bene, così anche noi ci salutiamo a questo punto in chiusura del Club dei Poveri Pazzi. Un saluto veloce a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Grazie a David, grazie a Leo. L'appuntamento sarà questa notte, come sempre, nel cuore della noce. Ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Apriamo con la politica e i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
4: Alla fine il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti. Dunque, un pareggio 3-3 nei capoluoghi, con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti in meno rispetto al primo turno. In un post su X, la Premier Meloni commenta che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Insomma, secondo Meloni, la maggioranza andrà avanti così, con serietà e concretezza. Sulla stessa linea, pure il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, di avviso opposto il Partito Democratico, che parla, come risultato finale, di un 8-6 nei capoluoghi a favore dell'opposizione. Secondo i dati di YouTrend, nei 118 comuni con più di 15.000 abitanti, il sindaco eletto è di centrosinistra in 50 centri, in 40 è di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Certamente sono state punite le divisioni interne alle coalizioni, mentre altro dato interessante è che Vannacci sembra rubare molto poco al centrodestra ufficiale e attingere molto di più dal bacino dell'astensione.
3: Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Dura la replica dell'esponente dell'ultradestra israeliana che ha attaccato l'Italia e ha dichiarato di non sentirsi intimidito dall'indagine, ribadendo il proprio sostegno all'operato delle forze israeliane. Passiamo alla cronaca. A Milano una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus ha denunciato una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori. E infine il calcio, prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Sentiamo Nicolò Pompei.
5: Inizia a prendere una forma il puzzle degli allenatori in Serie A. Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, ha firmato un contratto fino al 2028. Prende il posto di Vanoli, che aveva centrato l'obiettivo salvezza dopo un inizio di campionato disastroso per i viola con Stefano Pioli. Il Milan è in ritardo dopo la rivoluzione societaria e tecnica. L'ex Crystal Palace Glasner è il favorito, sullo sfondo anche l'attuale CT degli Stati Uniti Pochettino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Cairo e Petrachi, il Torino ha identificato Ignazio Abate come nuovo allenatore, firmerà anche lui un biennale. Pronto per firmare il suo contratto anche Alberto Aquilani, promesso sposo del Sassuolo dopo l'ottima stagione con il Catanzaro. Intanto nelle ultime ore sembrano essersi riaperte le porte della nazionale per Roberto Mancini. L'ex CT azzurro è in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da alcuni dati molto interessanti. Secondo questo studio che abbiamo trovato, un report del 2025 di Uomo e Impresa, una società di outplacement sostanzialmente che ha fatto questo sondaggio, circa 6 candidati su 10 lo scorso anno che si proponevano per un nuovo lavoro avevano più di 50 anni. Questo perché a quanto pare cambiare lavoro è una tendenza che abbiamo spesso nella vita, e anche, questa è un po' la notizia, anche a 50 anni nel nostro paese tanti scelgono di cambiare il proprio settore, di cambiare l'azienda per cui lavorano. E allora vi chiediamo se oggi, anche se non avete 50 anni, se oggi doveste pensare di cambiare lavoro, in quale ambito vi piacerebbe cimentarvi? Immaginate, ricominciate da zero, potete studiare altro, potete fare altro, cambiereste settore oppure no? 02 25 15 15, vi aspettiamo tra poco.
7: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
8: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Prevalenza di sole al centro-sud sulle isole maggiori, alternanza tra sole e nuvole sulla Valpadana. E poi per quanto riguarda le zone montuose del nord Italia avremo locali rovesci di pioggia. Le temperature minime oscilleranno fra i 20 e i 23 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 del Trafori da poco è stato riaperto il tratto bivio di diramazione Predosavvetole, bivio a 10 in direzione Genova, chiuso precedentemente per lavori in galleria. Rimane un chilometro di coda tra Alessandria Sud ed il bivio con la diramazione Predosavvetole, 3 chilometri di coda sulla diramazione Predosavvetole tra Novi Ligure ed il bivio con la 26 del Trafori. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 22 Brennero-Modena, tra Carpi ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Modena, sono 2 chilometri di coda causati dal traffico. E ricordo poi sui tratti di Autostrade per l'Italia, sulla 8 Milano-Varese, Gallarate chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, via. Auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Non è mai troppo tardi, buon mattino, a parte quando suona la sveglia, lì a volte è davvero troppo tardi, ma questo è un altro paio di maniche. Stiamo parlando di lavoro alle 6-8 minuti su RTL 102.5, questa squadra un po' assonnata che si chiama Non Stop News. Buongiorno Giusile Grenzi.
12: Buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, stanno già scrivendo gli ascoltatori. Intanto buongiorno a Lucrezia Bernardo, sapete cosa vogliono fare i primi che hanno scritto?
13: Cosa vogliono
12: Siete
13: fare?
12: Pronti?
6: Cosa?
12: Il giornalista.
6: Vabbè, bene.
12: Eccoci qua.
13: Buongiorno.
12: Vogliono rubarci il mestiere, dai.
13: Buongiorno Giusile Grenzi, buongiorno. Forse questo potrebbe essere una buona motivazione per cercare di svegliarsi, no? La competizione con gli altri e cercare di essere svegli prima degli altri per non perdere il posto, almeno per quello.
12: Sì, pronti. Ogni mattina, quarto.
6: Una gazzella sa che dovrà correre.
12: Perché arriva alle ore, eccetera, eccetera.
6: No, ci sono questi dati molto interessanti che vi abbiamo accennato qualche istante fa in coda al giornale Orario. 6 candidati su 10 scelgono di cambiare lavoro a 50 anni. Questi che si occupano, no, di fare recruiting, di trovare nuovi dipendenti.
12: Headhunter.
6: Quella roba lì. Sì, sì, si ritrovano all'improvviso dei candidati molto, come posso dire, vabbè, adesso 50 anni molto
12: adulti.
6: Adulti, molto adulti. Ecco, non il ragazzino che si è appena laureato. Ecco, allora questo è sintomatico. Vuol dire che forse nel nostro paese, insomma, amiamo reinventarci, ci piace cambiare. Vi chiediamo a questo punto di fare uno sforzo di fantasia e immaginare, qualunque sia la vostra età, che voi abbiate 25 anni, che voi ne abbiate 14, state immaginando cosa fare da grandi, di dirci, no, se poteste cambiare qualcosa, no, nel vostro, come posso dire, nella vostra esperienza professionale, dire, reinventarvi. Ecco, vi piacerebbe cambiare completamente ambito, studiare qualcosa di diverso?
12: Esatto, anche ragionando proprio su un percorso di studi nuovo. Prendo un'altra laurea perché volevo fare, che ne so, l'antropologo.
6: Bello, l'antropologo.
12: Mi sembra un mestiere
6: poi andare a
12: molto
6: vivere,
12: diffuso,
6: vivere 6 anni sì, in un paesino dell'America Latina
12: e studiare esatto,
6: per esempio.
13: Per esempio, allora siamo qua proprio per ascoltare le vostre idee, magari anche i vostri sogni. 378-378-1025 per i vostri messaggi, ma anche allo 02-25-15-15 per le vostre telefonate.
12: Prima di partire con la musica che rimane protagonista, anche un saluto speciale questa mattina a Mailboxes Eccetera, il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
6: Soluzioni su misura, consulenza doganale, assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, spedizioni internazionali e copertura del valore dei tuoi beni. Si occupa di tutto, Mailboxes Eccetera.
13: E con MBE e-commerce plus avete un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Allora cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
12: E noi partiamo con Volevo capire con Marrakesh.

0: Madame Marrakesh, 6:14 minuti proprio in questo momento, martedì 9 giugno, vi stiamo un po' sollecitando questa mattina sulla possibilità, l'idea di cambiare completamente il vostro lavoro o cambiarlo un po', magari iniziare a fare degli studi nuovi, qualcosa che vi piace anche se non avete più 15 o 20 anni. E devo dire che lo studio che ci hai portato, Massimo, dovrebbe corrispondere a realtà, perché stanno scrivendo in tantissimi, in tantissimi. C'è l'amico Stefano che ha una bella storia da raccontarci. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, ben trovato. Da dove chiami?
1: Chiamo da Lucca.
2: Da
1: ho
2: Lucca.
1: 57 anni.
2: Ah, ok, quindi sei, diciamo, rientra pieno in questa in questo studio da cui siamo partiti. A te piacerebbe cambiare lavoro? Hai cambiato completamente ambito? Raccontaci un po'.
1: Allora, io sono un imprenditore nel settore della bellezza. E da qualche anno per hobby sto iniziando la carriera di attore. Iniziato all'inizio per divertimento, facendo piccole comparsate nei vari film fiction che stanno girando nella mia zona, e piano piano, ho detto, con piccole parti sto entrando in punta di piedi in questo fantastico mondo e sta assorbendo sempre più tempo. Vediamo come finirà.
0: Però insomma, non è che hai lasciato il lavoro principale che avevi fino che hai fino, cioè,
1: diciamo che al
0: imprenditore
1: non
0: mondo bellezza è un po' ampio. Che fai?
1: Ma diciamo che ho una profumeria con un centro estetico, esatto, entrambi.
0: Okay.
1: E ho qualche dipendente che fortunatamente per adesso mi regge il gioco, diciamo così, mi permette di liberarmi.
0: Sì.
1: E però insomma, diciamo che siamo a 50 e 50 a questo momento, ecco.
0: Molto interessante. Come si inizia a fare l'attore?
1: Ma io ho conosciuto un amico che mi ha inserito in un gruppo dove cercano, fanno casting e cercano comparti, cercano attori. Poi piano piano sui set conosci personaggi che appunto selezionano e poi piano piano
2: conosci persone, ti proponi,
1: umiltà e tanto spirito di sacrificio.
0: Assolutamente, Stefano, però adesso ci dici la parte che più ti ha entusiasmata e che hai ricoperto nell'ultimo periodo, da quando fai questo.
1: Sì, allora, nell'ultimo periodo ho girato una scena su una serie su Netflix che parla di motori, non so se si possono dire nomi o altre cose, e facevo il commissario di pista all'interno di un circuito.
0: Okay.
1: quello vestito di arancione che sbandiera.
0: Lui con la bandiera a scacchi.
1: No, quelli che sbandierano, bandiere gialle, bandiere rosse, a seconda.
0: Altra, quello invece con gli scacchi è quello che dà la partenza.
1: Esatto.
0: Sono ignorante.
2: Quindi insomma ti diverti, è una cosa che ti appassiona, che ti piace, che tutto sommato quindi ti sta dando anche, diciamo, tu dici, tu può anche dare una soddisfazione economica, non è solamente un hobby.
1: Esatto,
2: ma...
1: è divertente, appunto sacrificio, perché sono sempre tante ore,
2: certo,
1: per registrare.
0: Sul set, è certo.
1: Però sì, c'è il suo tornaconto economico. Chiaramente a questi livelli non è paragonabile, sì, agli attori professionisti.
2: Vabbè,
1: però
2: hai cominciato da poco.
1: Permetterebbe di vivere.
0: Ok, stavi dicendo, stamattina tu vai a fare una cosa sul set, ci puoi anticipare che cosa fai?
1: Sto andando verso Firenze, è un film che andrà in onda sempre su Netflix, è una serie.
0: Okay.
1: Si chiama The Diplomat, una serie di intrighi internazionali, politici.
2: Certo, come no?
0: Molto interessante.
1: La quarta serie.
0: Sì.
2: Stefano,
0: poi
2: grazie mille per avercelo raccontato. Un abbraccio.
1: Grazie a voi, abbraccio e buon lavoro. No. Grazie a tutti. Ciao.
2: Grazie mille. Penso ogni tanto a quanto siamo fortunati noi che facciamo la radio, che diciamo, succede mentre la facciamo, no? Non la facciamo in diretta. Pensate a stare sui set per i giorni, le ore. Spesso e volentieri
0: fermi.
2: Seduti a ripassare mentre ci sono 40 persone che allestiscono le luci, quello che porta.
0: La metti male,
2: no,
0: però
2: no,
0: qualcuno
2: no,
0: potrebbe tanto piacere.
2: No, ma ci manca, ma meno male, così vediamo delle cose belle. Beh, però insomma, forse diciamo, a noi è andata un pochino, è un po' più semplice.
0: Siamo
2: a tratti
0: più dinamici, vabbè, sì, vabbè. È vero.
2: State con noi, ci sono le notizie.
0: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere indicato dalla presunta vittima come l'intermediario.

0: scenario dell'incontro.
1: Ai ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
0: Depositata al Tribunale per i minorelli dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, la consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica le critiche dei periti di parte. Nel documento si auspica un rientro dei minori in famiglia qualora siano garantite condizioni adeguate di benessere.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Alessandria a sud ed il Vivio con la diramazione Predosa Vettole. Per chi è diretto verso Genova, 1 chilometro di coda per il traffico congestionato. E sulla diramazione Predosa Vettole, sempre per il traffico congestionato, 3 chilometri di coda tra Novi Ligure ed il Vivio con la 26 dei trafori. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine ed il Vivio con la tangenziale esterna di Milano, per chi viaggia verso il capoluogo lombardo, code a tratti causate dal traffico intenso. Ed ora a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova ed il Vivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Per il momento è tutto, vi invitiamo quindi a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ci ha scritto Andrea al 378-378-1025. Ho 53 anni, sono un imprenditore del ramo vitivinicolo, avevo già preso una laurea in ingegneria dei trasporti, ma adesso mi sono laureato in giurisprudenza.
0: Bravo.
1: E mi piacerebbe buttarmi anche nel ramo giuridico.
0: Però vedi che alla fine il titolo di studio, in qualche modo il cosiddetto pezzo di carta, ha il suo perché.
1: Aiuta, soprattutto se uno magari è un po' più avanti con l'età rispetto al ragazzino che ha appena finito a 20 anni di studiare e vuole, immagina, di cambiare settore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.

0: Costa, la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Buongiorno RTL, io ho 50 anni e onestamente sono un po' stufo di fare il camionista perché comincerà a diventare pesante, è un lavoro per i giovani. 50 anni mi piacerebbe cambiare, non più fare un lavoro, un mestiere, ma un semplicissimo impiego dove non si prende il caldo, il freddo, dove sforzi fisici non ci sono, dove non c'è lo stress delle strade, niente, un semplicissimo impiego per non fare più niente e arrivare alla pensione.
1: A 50 anni, amico!
2: No, ma poi guarda che il caldo e il freddo, anche se ti metti in un comodo ufficio e magari sei con altri colleghi, poi c'è quello che vuole accendere la condizionata, quello che comunque il caldo e il freddo lo patisci,
1: cioè,
2: in qualche maniera.
1: Cioè stai facendo una differenza, veramente un paragone tra un ufficio e una strada?
2: No, io sto dicendo, io sto parlando della nostra redazione che si litiga in continuazione, metti l'aria, togli l'aria, alza, abbassa, perciò dico no, non è detto che insomma...
1: Che anche qua si subisce caldo e freddo, ho capito. Guarda che adesso si sollevano tutti gli autotrasportatori. Sicuramente è una vita molto dura, lo sappiamo bene, però anche il dire vabbè mi metto lì a 50 anni, aspetto la pensione che arriverà se ti va bene a 68 e per 18 anni forse, amico mio, non è la strada migliore.
2: Non è un po' complicato. Chiara che ci scrive al 378-378-1025, a 33 anni, questo per dire che non dobbiamo aspettare i 50 a volte per fare dei cambi di vita radicali nella nostra vita, da medico insoddisfatto ho deciso di dedicarmi a una professione che è anche la mia grande passione. Sono diventata giardiniera.

0: era. Lavoro adesso in un giardino botanico.
1: Ecco, però mi stavo chiedendo questa cosa dell'età, diciamo che la medica, il medico l'ha fatta molto poco, perché a 33 sì. anni, se ti sei fatto un minimo di specializzazione, sei laureato da 3 anni,
0: da pochissimo,
1: forse.
0: Da pochissimo,
1: quindi
0: certo.
1: Sicuramente è entrata in un mondo che sperava essere in un certo modo, l'ha visto e l'ha individuato in un altro, ha detto no, non fa per me, e quindi mi dedico a ciò che amo davvero. Brava, perché non ti sei fatta fermare dalla laurea.
0: Ecco, vi stiamo chiedendo questa mattina, di raccontarci non solo se avete fatto un grosso cambio di vita, magari reinventandovi, cambiando settore, mestiere, ma anche di fare uno sforzo di immaginazione, e se oggi, qualunque sia la vostra età, insomma, doveste immaginare di cambiare radicalmente le cose di cui vi occupate a livello lavorativo, insomma, in quali ambiti vi piacerebbe esplorare. Io avrei studiato fisica, sono tanto appassionato.
1: L'hai scoperto dopo esserti laureato in...
0: Stavo iscrivendo a fisica, poi a un certo punto ho detto vabbè,
1: facciamo comunicazione.
0: Saluto papà, che è ancora tanto contento di questa cosa. Allora, state con noi, perché tra poco torniamo a sentire le vostre voci in diretta allo 02 25 15 15. Intanto l'informazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation e minacciando di fare un passo indietro. Poco dopo, Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano.
3: Depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia sul caso della cosiddetta famiglia del Bosco, la consulente tecnica conferma la validità delle valutazioni psicologiche sui genitori e replica alle critiche dei periti di parte. Nel documento si auspica un rientro dei minori in famiglia qualora siano garantite condizioni adeguate di benessere entro un mese. La decisione dei giudici.
2: Oggi nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto per adesso, a più tardi.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si intitola Romantica, lui è ultimo, sono le 6:34 minuti, RTL 102.5, Lucrezia, Massimo Giusi e in questo momento con Annalisa che ci raggiunge in diretta. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Annalisa, raccontaci un po' intanto dove ti trovi, dove stai andando, di cosa ti occupi.
1: Allora, ho appena lasciato il raccordo anulare, sto sulla Cristoforo Colombo, sto raggiungendo il posto di lavoro. Per una vita ho fatto la commessa, poi sono cresciuta, sono anche diventata store manager di un grande brand e alla veneranda età di 55 anni mi sono resa conto che il lavoro era cambiato, non era più quel rapporto umano, ma era diventata una questione di numeri, KPIs, media scontrino e quant'altro. Per cui, stufa di questa pressione, diciamo, da parte dell'azienda, ho deciso di cambiare completamente vita e quindi ho iniziato a fare l'impiegata per una grande azienda di allarmi.
0: Sì.
1: E, mettendomi in gioco, non sapendo nemmeno l'ABC del computer, proprio ho riniziato completamente da capo. Quest'anno sono stata premiata come best performer nel mio settore, quindi grandi soddisfazioni, a 61 anni mi sento realizzata.
0: Ma che meraviglia, che bella storia che ci stai raccontando Annalisa questa mattina. Mi sono persa forse un pezzo, io da quanti anni hai fatto il cambio?
1: Il cambio da 6 anni.
0: Quindi non tantissimo. Poco. Senti, anche qui altri numeri di nuovo, best performer. Mi sembra di tornare alla media però, scontrino. Cioè, siamo un po' lì. No,
1: però qui non ho pressioni. Faccio comunque un lavoro in cui sto al telefono, quindi gestisco comunque il rapporto con i clienti.
0: Umano, sì. Che ti
1: mi sento molto portata a questo perché sono molto caring, quindi.
0: Brava.
1: Ho proprio quell'accoglienza, quel modo di fare che
0: naturale.
2: Che un'attitudine,
1: sono nata per questo.
2: Ecco, che uno o ha o non ha, sì. Perché poi alla fine, soprattutto quando si ha a che fare con il pubblico, diventa, o comunque in generale con dei clienti, con qualcosa.
0: È sviluppabile, secondo me, però se già ce l'hai innato aiuta molto, come nel caso della nostra amica. Nostra amica Annalisa. Annalisa, ma complimenti davvero.
2: Ma qualcuno ti ha consigliato,
1: grazie,
2: ti ha sostenuto in questa scelta o qualcuno?
1: Assolutamente, io faccio parte di una famiglia numerosa, siamo 8 sorelle, 7 contro di me in questa scelta.
2: Non me l'aspetto, perché me l'aspettavo.
0: Anche io. Ma come sei la capa di questo XYZ?
1: Sì. No, ma poi lasci il tempo indeterminato, ma sei pazza.
0: No, è vero,
1: pazza,
0: tra l'altro.
1: Non ce la faccio più, sono esaurita.
0: Brava, bravissima. Quindi tu hai fatto una scelta davvero fondamentale, hai scelto Annalisa. Veramente sì. Complimenti, brava, perché
1: grazie.
0: Poi questo ti ha ripagata assolutamente.
1: Sì, si può fare, ragazzi.
0: Bello.
1: Tanta paura, grandi dolori di stomaco.
0: Sì, vero. Dillo proprio veramente anche alle coetanee, a quelle che incontri, alle persone che incontri, che senti un po' così timorose. Fai arrivare questo messaggio perché è molto importante e dà grande fiducia alle persone.
1: Assolutamente, io infatti sprono chiunque a fare la scelta che le fa stare bene, perché poi se devi lavorare e lavorare male, già la vita è uno stress, insomma.
0: Esatto, giustamente. Non peggioriamocela, hai ragione.
1: No, ce la peggioriamo noi, è vero, ce la peggioriamo noi.
0: Senza dubbio. Ciao Annalisa, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
1: Ragazzi, buon lavoro.
2: Un abbraccio. Tra poco vi facciamo ascoltare un messaggio vocale. Intanto c'è Alberto che scrive: faccio da sempre l'infermiere, però mi sarebbe piaciuto fare il professore di storia, che è sempre stata la mia materia preferita.
0: Pensate.
2: Vedi, uno potesse tornare indietro, questo che vi stiamo chiedendo un po' di fare, anche non solo di raccontarci se l'avete fatto questo cambio radicale di vita, ma anche di immaginarlo oggi. Cioè, ecco, se potessi, mi piacerebbe ricominciare a studiare storia e fare l'insegnante, per esempio.
0: Molto bello, sentiamo vocale.
3: Sono Anna, ho 55 anni, sto pensando da prendere la triennale in licenza di alimentazione. Sono un'impiegata statale ma amministrativa, vorrei proprio cambiare, quindi sto facendo i primi passi per capire come può funzionare un'università mai fatta, quindi la

0: voglia di un cambiamento c'è sempre.
1: Hai sentito Annalisa poco fa? Sei pronta?
2: Ecco, si può fare, dice che si può fare. Affascinante anche questo, scienza dell'alimentazione. Uno si mette là, studia, ci mette il tempo che ci
1: che
2: mette.
1: Serve, che
2: poi
1: serve.
2: Magari riesce a fare un cambio radicale.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
13: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
13: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Il presidente americano Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation e minacciando di fare un passo indietro. Poco dopo, Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione rimane molto tesa, soprattutto nel sud del Libano.
1: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere, indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro.
0: E andiamo anche allo sport con i nuovi accertamenti oggi clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon.
1: 6:47 minuti, è martedì 9 giugno. Buongiorno da questa squadra del mattino di Non Stop News. Siamo pronti per tornare al telefono. Tanti veri normal people stanno scrivendo, raccontandoci non solo il loro cambio radicale di vita che hanno fatto a livello lavorativo. Siamo partiti da questi dati che testimoniano come già solo nello scorso anno, pensate, 6 candidati su 10 ai colloqui di lavoro hanno più di 50 anni e scelgono di cambiare radicalmente, no, l'ambito in cui lavorano. Magari fino a qualche mese prima, no, si occupavano di un certo settore e poi si specializzano, cambiano anche leggermente, ma scelgono di cambiare. E vi stiamo chiedendo non solo se lo avete fatto, ma diciamo se state immaginando di farlo, di fare questo sforzo di fantasia, come l'abbiamo definito, no? Se poteste cambiare lavoro, cosa vi piacerebbe fare? Andiamo da Sergio. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, sono Sergio da Cirisello, RTL anche mia.
0: Benvenuto Sergio, eccoti qui. Parlaci dei tuoi cambi lavorativi.
2: Allora, poche parole. Io ho fatto per 35 anni, diciamo, il caporeparto ortofrutta, non faccio il nome della catena, 35 anni quasi.
0: Sì.
2: All'inizio si stava bene, all'inizio. Poi, andando avanti col tempo, negli ultimi 10 anni, da quando è subentrata un'altra catena, padroni, straniera, diciamo, però non faccio nomi,
1: sì,
2: le cose hanno cominciato a peggiorare, anziché migliorare sono peggiorati. Il servizio non era più come prima, si stringeva sempre le cose e poi però ti facevano la passata, proprio la voglia di lavorare. Io avevo quasi 35 anni, arrivo a un certo punto che queste persone qua, questi padroni, diciamo così,

0: dopo qua, quando arrivi quasi alla fine della pensione, non gli servi più e cominci a essere un peso, diciamo.
1: Vabbè, a parte tutta questa, diciamo, discussione cosa hai scelto di fare?
0: Sono andato a fare il magazziniere.
1: Ah, ok, abbiamo proprio cambiato tutto.
0: Cambiato proprio da fruttivendolo, sono andato a fare il magazziniere. Sono rinato veramente, sono ringiovanito. Io adesso faccio 60 anni, il 17 di questo mese, ma io mi sento un ragazzino. Sono in mezzo ai ragazzi a lavorare, che io sono, mi chiamano il nonno, lavoro. Ma io sono rinato veramente, io ho 60 anni, però mi sento un ragazzino.
2: E questa è la cosa importante. Sergio, ma ci hai messo molto per la formazione, perché cambiando così radicalmente...
0: No, io sono uno che apprendo subito. Poi io sono uno che vado d'accordo con tutti, e mi hanno aiutato gli Sbarbati. No, non ti preoccupare, ci penso io, ti aiuto io. E gli Sbarbati, infatti, gli dicevo, per dire, Gesù, ho bisogno di un favore, me lo fai te? Non ti preoccupare, nonno, te lo faccio io. E lo faceva lui.
1: Comunque sei contento, sei soddisfatto.
0: Sono contento. Bene. Sono rinato.
1: Si sente, ti sentiamo vivo, attivo. Grazie mille. Ciao. Ciao Sergio,
2: grazie mille. Vedete, si cambia ambiente anche quando magari si è un po' più avanti con l'età, non si è più, diciamo, il ragazzino che si è appena laureato e sta capendo cosa magari gli piace di più fare. Andiamo da Rosanna al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno RTL.
1: Benvenuta, ciao, da dove?
3: Da Ravenna.
1: Eccoti, che storia ci porti stamattina?
3: Vi porto la storia che dopo 21 anni di fare il subagente assicurativo, oggi sono al secondo giorno del mio nuovo lavoro.
2: Quindi è cosa fresca, ok.
1: È perché martedì, è cominciato di lunedì, giustamente esatto. Ieri, brava. E esatto. Ovviamente vuoi svelare questa nuova attività.
3: Allora, sono passata dal settore assicurativo ad una società di servizi e mi occupo del controllo qualità. Uh-huh. E sto facendo contemporaneamente un corso, l'ho iniziato ieri, dove conseguirò il titolo per organizzazione di eventi, fiere, mostre. Wow.
1: E che porterei avanti all'interno di questa società.
3: Di questa società. Esattamente.
1: Anche qui la domanda che abbiamo fatto prima anche all'altro ascoltatore è: che tipo di preparazione hai dovuto mettere in atto per poi fare questo passaggio?
3: Allora, nel settore assicurativo era proprio il mio ambiente, perché sono laureata in giurisprudenza settore economico bancario.
2: Oh, okay, certo. Okay,
3: e quindi perfetto. Facevo proprio quello per cui avevo studiato. Qui le mie competenze comunque acquisite per la gestione delle situazioni, la gestione del cliente, i momenti di crisi, i momenti di panico comunque sono importanti. Però è una competenza completamente diversa rispetto a tutto quello che già sapevo.
1: Appunto, ecco. E hai dovuto studiare, hai dovuto prepararti?
3: No, non proprio. Ho trovato delle persone molto disponibili che mi hanno fornito gli strumenti e li sto imparando proprio in questi giorni.
1: Molto bello.
2: E poi dicevi appunto tutto il tema dell'organizzazione di eventi, per esempio.
1: Fiere, eccetera.
2: Poi quella cosa lì si impara anche molto facendolo, credo, perciò devi avere...
3: Esatto.
2: Che bello. E quanta pazienza che ci vuole, Rosanna, per fare queste cose. Però se sì. L'ambito che hai scelto, che ti piace, per ora quindi sei soddisfatta questo primo giorno?
3: Secondo giorno, per qualche mese ci risentiamo
1: sotto Natale, facci sapere un po' come va bene, Rosanna?
3: Esatto. Dai. grazie
1: a te, ciao, in bocca al lupo per tutto.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker, libera questo cuore, libera da questo lavoro. Si
1: dalle
0: potrebbe,
1: catene,
0: si
1: Unchain.
0: Potrebbe mutuare per la linea diretta di oggi. Quanti veri normal people che stanno quantomeno valutando, stanno facendo così questo sforzo di immaginazione se dovessero cambiare mestiere, cosa gli piacerebbe fare? Andiamo subito da Fabio che è collegato con noi. Buongiorno.
1: Fabio, sei con noi?
0: Non fare così, Fabio.
1: Sì, ma perché la moglie lo sta ascoltando.
0: Apriti, Fabio, apriti a noi.
1: E siccome ha detto che se cambia ancora un po' la moglie lo lascia, perché ha cambiato Fabio.
0: Ecco, vediamo Fabio, se riusciamo a recuperarlo.
1: Sei con
0: al volo.
1: Noi?
0: Quando schioccheremo le dita, arriverà.
1: Parole.
0: Adesso cerchiamo di recuperare Fabio.
1: Fabio è lì che tenta di risolvere la questione di divorzio. Andiamo da Tiziana.
0: Buongiorno, Tiziana, eccoci.
2: Ciao, buongiorno, RTL e anche casa mia.
0: Bene, grazie. Allora, raccontaci un po' cosa vuoi dirci.
2: Niente, che nella vita bisogna cambiare per stare meglio. E l'anno scorso ho deciso di cambiare scuola, io insegno. Uh-huh. Dopo anni di impiegata, io sono andata all'università perché volevo essere una manager e mi sono trovata che non trovavo lavoro, scusate la ripetizione. E mi proponevano stage da 300 euro. Uh-huh. E invece ce l'ho fatta. Sono stati anni di precariato, ma ho vinto un concorso e adesso insegno da tanti anni. E l'anno scorso ho deciso di cambiare scuola e quest'anno volevo dirvi che è stato un anno bellissimo e finalmente ho passato un anno con i miei bambini di amore e oggi è l'ultimo giorno di scuola. Certo. E sono felice.
0: Bene, quindi insomma hai trovato un ambiente che ti piace, hai trovato degli alunni che ti danno soddisfazione. Quanti anni hanno? Cioè, nel senso, in che scuola, che tipo di scuola insegni?
2: Elementari,
0: bene, bene. Quindi insomma hai una grande responsabilità, Tiziana, perché
2: sì,
0: da
2: molto,
0: te.
2: Ogni giorno.
0: Ecco, quindi siamo contenti che tu ce l'abbia voluta raccontare. Un abbraccio e buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Grazie.
0: Buon
1: ciao,
0: riposo,
1: ciao, ciao. Sì, ciao, buone vacanze.
0: Com'era quell'adagio? Intanto i professori, i maestri, eccetera.
1: Stanno a casa,
0: per tre mesi. No, dai, non è proprio
1: Fabio,
0: così.
1: Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ah, ci sei adesso, ci sei. Sì, ho capito, lì era caduta la linea, ho capito tutto. Vai.
0: Vai, raccontaci.
1: Ecco, ti sei con noi in diretta, prego.
3: Niente, io sono al quinto lavoro, spero quello definitivo. Ho avuto...

0: avuto qualche problemuccio con la mia vecchia azienda, quindi ho fatto un po' di salti tra diverse aziende, sempre nel tessile o meccano tessile. Io sono un perito tessile.
1: Sì.
0: Poi ho capito che invece che cambiare radicalmente lavoro dovevo lavorare su me stesso. Ho lavorato su me stesso, investendo su me stesso. Sì. E adesso ho trovato questa azienda, sono responsabile di produzione.
2: Sempre nello stesso settore? Sempre nel settore del tessile.
0: Sì, esatto.
1: Ma diciamo, è stato dal punto di vista, diciamo, della carriera, è stato un passaggio migliorativo?
0: Sì, assolutamente sì. Prima ero semplicemente un pianificatore della produzione, adesso ho una produzione di 200 telai con 55 persone da gestire. Quindi è stato abbastanza importante il salto.
1: Quindi l'idea adesso è fermarti un pochino?
0: Assolutamente sì, se no come scrivo nel messaggio mia moglie mi dice.
2: Ecco, quindi diamo stabilità alla signora.
1: Ti licenzia lei, secondo me, a quel
2: Salutacela, grazie Fabio, un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, salutiamoci con un messaggio vocale.
3: Ciao, sono Lucia. Io sono proprio l'esempio dell'insofferenza sul lavoro, perché ho cambiato più lavori che scarpe. Fino a che alla veneranda età di 56 anni ho preso una piccola lavanderia in cui lavoro tuttora. Insomma, è dura, ma sono contenta. E dico sempre a mio marito, se avessi avuto la stessa insofferenza nel matrimonio, erano problemi. Ciao.
1: E sono le 7 anche a Capriglia Irpina, in provincia di Avellino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Resta appesa a un filo la tregua in Medio Oriente dopo i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran. Ieri l'intervento del presidente americano Donald Trump per riportare tutta la ragione, soprattutto per salvare anche i colloqui di pace. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: Donald Trump ha chiesto a Iran e Israele di fermare immediatamente gli attacchi, intervenendo con toni duri e, secondo quanto riportato, avvertendo il premier israeliano Netanyahu sui rischi di una possibile escalation. Stai attento, contro Teheran resterai da solo, le parole del tycoon. Poco dopo, sia Israele sia l'Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta estremamente fragile. Nella notte, tra domenica e lunedì, l'IDF ha colpito diversi obiettivi in Iran, anche nell'area di Teheran, in risposta al lancio di missili verso Israele. Trump è tornato a intervenire poi su Truth, invitando a smettere immediatamente di sparare, e ha riferito di nuovi contatti con Netanyahu dopo un colloquio già definito teso. Nonostante l'annuncio della tregua, le tensioni restano alte anche sul fronte libanese, dove continuano gli attacchi e gli scambi di accuse tra le parti. Teheran avverte che reagirà con maggiore forza in caso di nuovi raid, mentre Israele ribadisce che lo scontro con l'Iran e Hezbollah non è ancora concluso.
7: Sostanziale pareggio ai ballottaggi per le elezioni amministrative. Il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in altri 3, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
5: È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per una presunta violenza sessuale. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
8: Il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi, è approdato alla Procura di Roma. Sotto inchiesta finisce sia il politico, con l'ipotesi di violenza sessuale, sia il militare, parente di Silvestro, per tentata violenza privata. Avrebbe provato a convincere l'imprenditrice a non sporgere denuncia. Intanto il senatore di Forza Italia ha fatto arrivare le pubbliche scuse per le espressioni nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista del giornale della Repubblica, usate nei confronti della donna che ha denunciato la presunta violenza. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale.
7: A Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus e abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in una discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori.
5: E chiudiamo con il calcio, perché entra nel vivo il mercato e prosegue anche il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Mauricio Pochettino.

0: mattino. La Juventus lavora sugli attaccanti Sorloth e Muani, insieme alla Roma segue Diaz del Real Madrid. Non ci sono altre notizie per il momento, ora meteo e poi informazioni sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con l'anticiclone su quasi tutta Italia, sole al centro-sud, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature anche superiori ai 30 gradi. Al nord più variabilità su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti a nord del Po, con temporali specie dal pomeriggio. Rimanete però aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e Masone. Per chi viaggia verso Genova, coda causata dal traffico intenso e tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine ed il Bivio con la A58, tangenziale esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Torino, sempre sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Ed ora ci spostiamo a Roma, andiamo sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra il Bivio con il grande raccordo anulare e quello con la tangenziale Est, coda causata dal traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, 7-6 minuti. Diceva Enrico Galletti nel fuori onda che lui vorrebbe cambiare radicalmente vita, sì, e se potesse aprirebbe, sì, un ristorante, cosa? Di pesce a Castelsardo. Così
5: a 50 anni però,
4: a 50 anni,
5: 25, presto, no, okay. 25 di contributi, quindi
6: guarda, insomma, che è difficile il ristorante, è uno stress non indifferente.
5: Sì, però devo dire, se tu fai, no, stai lì a gestire, non è che devi stare in cucina, anche perché non avrei le cose, cioè, no. Però stai lì a gestire le prenotazioni, questo sì, questo no, la casa.
6: Ti vengo a trovare.
5: La cassa è importante.
6: Va bene.
7: Io penso sempre che quando si dice che bello, vorrei fare quell'altro lavoro, si pensa sempre che quell'altro sia più facile. In realtà poi lo vai a fare. E dici, ma forse non era così.
5: Io offro l'amaro a tutti in casa.
7: Bravo,
5: perché quando c'è anche un conto di una certa, non ti offrono neanche il gesto. No. Ecco, bocciati.
6: Va bene. Okay. Allora, ci rivediamo tra 25 anni, tutti,
7: sì,
6: da Galletti. Nel frattempo mi sento di augurarti quello che cantano Jovanotti e Alfa, e cioè buon vento.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, entriamo in rassegna stampa. I titoli principali dei quotidiani di oggi tornano da un lato sul conflitto in Medio Oriente e dall'altro in maniera abbastanza significativa sulla questione banche e insomma il famoso cosiddetto risico bancario. Buongiorno, bentornato Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, noi dobbiamo continuare la nostra saga perché è così, dobbiamo capirne di più. Allora partiamo proprio dal tema banche. Prima pagina del Sole 24 Ore: scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su Monte dei Paschi di Siena, già ieri ne abbiamo parlato, mossa da oltre 30 miliardi su Siena, il gruppo girerà a Unipol B per 635 sportelli. E poi le parole di Messina che dice: occasione unica per rafforzarci, pronto l'acquisto dal 3% di Generali. A te.
2: Allora, siamo appena all'inizio, ammesso che sia un risico, che sia un domino, che sia una partita a scacchi, comunque hanno appena messo i pezzi sulla scacchiera. Vi pare così a naso dalle prime avvisaglie che il disegno di Banca Intesa ha una ottima probabilità di arrivare in porto, e dall'altra parte Unicredit di crescere in Germania con Commerzbank. Proviamo, però se la segui mossa per mossa poi diventa veramente una roba per scacchisti un po' maniaci. Qual è l'interesse delle persone, dei cittadini? Qual è la conseguenza, per esempio, per i risparmiatori, per quelli che hanno un conto corrente in banca? Allora, prima di tutto, l'interesse nostro collettivo è quello di avere dei soggetti bancari di dimensione europea. Non è la stessa cosa di avere grandi banche nazionali in Europa. Per esempio, la prima banca per dimensioni, per capitalizzazione in borsa in Unione Europea è spagnola. La seconda e la terza sono italiane. La quarta è spagnola. Va benissimo, per carità, ma non è che la Spagna e l'Italia siano le più grandi economie dell'Europa, lo è la Germania, che invece non compare, diciamo, i primi posti di classifica bancaria. Quindi questo cosa dice? Dice che il mercato bancario è ancora un mercato largamente nazionale, e abbiamo interesse invece che sia europeo, e quindi che anche l'antitrust sia calcolato su base europea. Ci sono una serie di conseguenze di questa offerta di Banca Intesa sul quale non mi intrattengo, ma che hanno a che vedere con l'antitrust nazionale. Secondo interesse collettivo è quello che i governi siano neutrali, cioè che accompagnino, garantendo il rispetto delle regole, quelle che sono le dinamiche di mercato. Il governo italiano ha fatto le spese commettendo un errore all'inizio di questa faccenda, perché se, come ha fatto il governo italiano, entri in una partita bancaria dicendo io voglio che si crei il terzo polo italiano, e poi dopodiché si scopre che il terzo polo italiano è in realtà il francese, e non è neanche il terzo polo perché qualcun altro si muove, sei l'arbitro, devi capire di essere l'arbitro, anzi sei un arbitro così particolare che fa le norme ma poi in campo ci manda delle autorità indipendenti di controllo bancario come le banche centrali o per le assicurazioni, l'autorità per le assicurazioni, proprio per garantire la più assoluta

0: Tra queste non c'è l'acquisto dei titoli e dei debiti pubblici, perché quelli sono risparmio che vanno a finanziare la spesa pubblica. Non esattamente la cosa più produttiva che ci sia, anche se finanziare il debito è una necessità, perché se no ti rimane sul groppone.
1: Tra poco arriviamo alle elezioni comunali, prima la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 27 Trafori tra Vado e Masone verso Genova, coda causata dal traffico e tempi di percorrenza di 20 minuti. In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine ed il Vivio con la A58 tangenziale esterna di Milano, code a tratti per il traffico in direzione del capoluogo lombardo con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione sempre sulla A4 in direzione Torino tra il Vivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Pereto, la coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. A Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 7:16, ripartiamo dal Corriere della Sera che in prima pagina titola Ballottaggi 3-3, il duello sul risultato finisce con un pareggio. L'esito dei ballottaggi dei 6 comuni chiamati al voto, 6 comuni erano in particolare i capoluoghi, poi in realtà erano 42 le città sopra i 15.000 abitanti che sono andati alle urne. Noi solidi, commenta Meloni, si afferma all'alleanza progressista, dice invece Schlein, l'affluenza è arrivata al 52%. Su Repubblica il titolo è Ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein, scontro sul risultato. Sul Messaggero invece Ballottaggi finisce in parità, la sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, i civici da 5 a 2.
0: Allora, tu puoi essere tifoso di una squadra anziché di un'altra, visto che adesso va molto di moda, di un tennista anziché di un altro. Ma come si possa avere opinioni diverse sul risultato della partita lo sa solo il cielo, nel senso che poi alla fine a un certo punto finisce e uno ha vinto, uno ha perso. Invece no, non è così. Funziona che come al solito abbiamo vinto perché l'ascesa degli altri è finita, la solidità degli altri è finita. In tutto questo non contano mai i candidati civici, che non sono nella vittoria della destra, nella vittoria della sinistra, ma in qualche modo la sconfitta di entrambi. C'è un elemento però che effettivamente avvalora queste dichiarazioni politiche, che se no sembrerebbero effettivamente abbastanza paradossali. C'è una sorte comune. Hanno perso tutti, hanno perso sia a destra che a sinistra, hanno perso votanti. Cioè si fa sempre il conto per comuni, per campanili. Fate il conto per votanti. Hanno perso votanti, hanno perso voti a destra e a sinistra. Questa è una sconfitta della politica e non è una bella cosa, perché comunque è una sconfitta del sistema nervoso che tiene insieme la collettività. Però dovete farci parte. E se a fronte della sconfitta, cioè di avere perso votanti, continuate a dire di avere vinto, ne perderete sempre di più. Perché siete... cioè, finite con l'essere profondamente antipatici, perché non riuscite neanche a guardare la realtà per quella che è. La partita è finita, i votanti sono diminuiti, avete preso meno voti. Uno deve dire cercherò di rimediare, non adesso vado a festeggiare.
4: Davide, ci spostiamo sulla prima del Corriere per volgere lo sguardo al Medio Oriente. Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo. Anche Teheran si ferma, la replica di Netanyahu, ho diritto a difendermi, così come allo stesso modo sostanzialmente ha replicato anche l'Iran. Se gli atti di ostilità dovessero continuare verranno adottate misure ben più severe e repressive. A te.
0: La scena è quella che conosciamo. Quindi diciamo, continueranno a colpirsi. Quello che ieri però, diciamo così, non è una novità, la scena, ripeto, rimane quella nota, è però una puntualizzazione rilevante ed è quello che hanno dichiarato gli iraniani ieri. Hanno detto, finché Israele continuerà a colpire nel sud del Libano, noi continueremo a colpire Israele. Ora, il punto è che il sud del Libano non è un parte dell'Iran. Il sud del Libano è il posto dove c'è Hezbollah,

0: cioè i proxy, un gruppo, cioè un pagato, finanziato dall'Iran, terroristi, per colpire Israele e per, come dicono gli iraniani, cancellare l'entità sionista, cioè che sarebbe sempre Israele. Questo significa che dopo i bombardamenti del giugno dell'anno scorso, poi dopo la guerra nel Golfo, il colpire Uniti, Stati Uniti, Israele, l'Iran oggi è ancora sulla posizione: noi abbiamo diritto e difenderemo le nostre truppe mercenarie che minacciano la sicurezza di tutta l'area del Medio Oriente. Beh, è un punto rilevante questo, non è un dettaglio. Significa che tanta guerra non mi pare che abbia indebolito granché la postura aggressiva dell'Iran.
1: Alle 7:20 cambiamo conflitto, purtroppo dobbiamo parlare anche di questo. Mosca risponde agli europei: i negoziati sono inutili, la NATO abbatte un drone. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera. Caccia in azione in Lettonia, Parigi prepara il G7, l'Ucraina non è sola.
0: Ma vedete, questo diciamo, rientra nel prevedibile e del resto previsto facilmente. Negoziare per Putin significa ammettere di perdere, di avere perso. Dopo aver detto in tutte le salse: noi conquisteremo, noi entreremo, Zelensky è illegittimo, è solamente un pupazzo, è nazista, vabbè, diciamo, lì la fantasia non ha limiti. Dopo aver detto tutto questo, cosa fa? Riceve la lettera di Zelensky e dice: sì, effettivamente andiamo a negoziare. Cerca di resistere all'impossibile, sperando che il fronte ucraino si indebolisca per il venir meno, la speranza è questa del Cremlino, dell'appoggio europeo. Non sarà così. Oggi c'è un'intervista interessante di Khodorkovsky, vecchio oppositore di Putin, si è fatto 10 anni di lager di Siberia e poi se n'è tornato, è stato liberato grazie alla mediazione occidentale. E qua dice: non, Putin rimane saldo al potere, è la Russia che si indebolisce. Però c'è anche un altro segnale che sta qualche volta un po' più sotto forma di fotonotizia che non di approfondimento. Ieri Xi Jinping, capo della Cina, è andato in Corea del Nord. Si usa come fotonotizia per la testa quadrata di Kim Jong-un, no? Che ha un barbiere, diciamo così, che si presenta all'opera con la squadra, diciamo, evidentemente. E quello però ha un significato, ce l'ha. Perché la Corea del Nord è diventata uno dei principali fornitori di armi per la Russia per la guerra in Ucraina. Xi Jinping, che ha appoggiato e appoggia la Russia, è però in questo comincia a non trovare più la convenienza cinese. E in diversi fanno osservare che la visita, dopo 7 anni in cui praticamente non si erano filati, la visita iniziata ieri ha questo significato: ricordare alla Corea del Nord che stanno nell'orbita cinese e non nell'orbita russa, ulteriore elemento che indebolisce Putin.
2: 7:23 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma torniamo a sentirci domani mattina. Grazie Davide, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Juve vai con Diaz, il titolo che fa l'apertura sulla Gazzetta dello Sport. L'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo. E di spalla si torna sul tennis, questa volta per parlare di Jannik Sinner. 2 giorni in ospedale al San Raffaele di Milano, ieri 9 ore di visite e test, si indaga sul crollo di Parigi. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport, che al centropagina titola Cantiere Spalletti e poi in alto Palestra in bilico. Noi torniamo tra poco con le nostre interviste.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, eccetera, fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora

0: Il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 €. DM, qui io sono, qui compro.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Regge per il momento la tregua in Medio Oriente dopo l'escalation di ieri tra Iran e Israele e il successivo intervento di Donald Trump e il presidente americano al Madison Square Garden di New York per gara 3 della finale NBA ha affermato che i negoziati di pace sono le fasi finali e un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni.
1: Indagato dalla Procura di Roma, il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir nell'inchiesta sulla flottiglia, le ipotesi di reato, torture e sequestro di persona. Dura la replica dell'esponente dell'ultradestra israeliana che ha attaccato l'Italia e ha dichiarato di non sentirsi intimidito dall'indagine, ribadendo il proprio sostegno all'operato delle forze israeliane.
0: Ai ballottaggi per le elezioni comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in altri 3, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata.
1: Il governo ha preso atto del risico bancario che ruota attorno a Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di fusione di BPM, ieri è arrivata l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria di Intesa San Paolo per un controvalore di oltre 30 miliardi di euro. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato l'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio del giovane Willy Montero Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. La decisione arriva nel terzo processo d'appello dopo il rinvio della Corte di Cassazione, già definitivo, l'ergastolo per il fratello Marco.
1: Oggi nuovi accertamenti clinici per Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Insieme alla Luna avrete voglia di affrontare dubbi e contraddizioni, dicendovi la verità, immergendo il cuore tra le domande del caso. Non vi fate illudere. Cari Toro, a dispetto di Marte e della sua energia diretta, saprete interpretare un look gentile, fatto di cose calme e delicate, di uno stile che non ha mai fretta di arrivare. Gemelli, provate a concentrarvi sul lato buono dei cambiamenti, sulla possibilità di rendere interessante e utile un imprevisto, una novità, perché sarà probabilmente così. Amici del segno del Cancro, ci sono momenti in cui bellezza e fortuna possono convivere, dandoci la sensazione di qualcosa di molto speciale, di facile e di bellissimo. Godetevi il cielo. Leone, le emozioni andranno crescendo grazie all'arrivo della Luna nel fuoco, a nuovi spunti che movimenteranno l'animo, il pensiero e la voglia di fare e di essere. Vergine, riuscite a guardare a certe situazioni in modo più sereno, più calmo, senza cioè rincorrere certe ambizioni, sapendo che la fortuna ha pur sempre i suoi tempi. Cari Bilancia, Venere, la vostra preferita, abbraccia un Giove bellissimo e capace di mille favori. Per questo vi sentite protetti dalle stelle, capaci anche di quelle cose che di solito non amate. Scorpione, Luna, Giove e Venere lavorano per voi e per la qualità del momento. Vivete bene ogni cosa, sicuri del sostegno delle stelle e di quelle persone che amate avere accanto. Sagittario, concedetevi di fare qualcosa di bello anche se richiede energia, fatica e impegno. Fatelo sapendo che ne vale la pena, che siete pronti per vincere e per ottenere. Cari Capricorno, metteteci grazia e ottimismo, raccontando storie belle e dimostrando la vostra parte migliore a chi osserva, a chi aspetta da voi un incoraggiamento. Amici del segno dell'Acquario, lentamente ritroverete la voglia di parlare, di dire e di chiedere, forse per capire meglio una realtà, forse per collocarvi all'interno di una situazione. Fate chiarezza. Infine, cari Pesci, Venere si avvicina al vostro Giove portando bellezza, una grazia speciale e voglia di fare di meglio. E la Luna renderà adatte le vostre emozioni, luminosi i sentimenti.
2: E sono le 7:39 minuti in questo momento, martedì 9 giugno, torna a trovarci questa mattina la direttrice di Sale e Pepe. Vogliamo trattare di un particolare cibo definito proprio in questo numero di giugno di Sale e Pepe ghiotto economico e popolare. Stiamo parlando delle acciughe. Buongiorno Livia Faggetti, bentornata.
3: Buongiorno Livia. Ecco, buongiorno. Esatto, parliamo veramente di acciughe, che poi anche qui si declinano con tanti nomi, con tante preparazioni, sono adatti a tutte le tasche e appunto si possono trasformare in tanti modi, dando un gusto ricchissimo a ogni piatto.
4: Sono ricchissime, sono intanto sono sane, economiche.

0: anche detto questo. E poi funzionano, sono sott'olio, sotto sale, fresche, quindi hanno una infinita varietà anche di sapori, perché poi ogni trattamento regala sapori differenti. E quelle sott'olio, non so, funzionano benissimo su una bruschetta, magari aggiungendo dei pomodori, dei peperoni. Quelle fresche si possono friggere, ma noi per esempio le proponiamo in una crosta di passafillo, fritte in una crosta di passafillo, oppure possono stare su una frittata. La pasta ovviamente è la morte loro, no? Anche qui noi abbiamo un pesto di erbe e peperoncino e ci mettiamo queste acciughe fritte. Poi funzionano con le verdure. Noi le proponiamo in un tian, cioè le possibilità di cucinare la pizza, vabbè, anche fresche, non solo sotto olio, sotto sale.
1: Chiaro. Anche come anche come ingrediente invisibile, no? Alla fine, che serve appunto per dare sapore.
0: Assolutamente sì. In un soffrittino con il pan grattato, anche senza vederle, stanno dando assolutamente un sapore particolare di mare e secondo me di estate. In qualche modo.
2: Livia, qualche suggerimento, diciamo, per la ricetta dell'ultimo minuto, dove poter infilare le acciughe?
0: Allora, secondo me, appunto, l'acciuga, parliamo di acciughe a questo punto conservate.
2: Sì, certo.
0: Le acciughe o sotto sale o sott'olio, appunto, le metti in una padella o uno spicchio d'aglio, le sciogli e formano un sughetto che funziona benissimo con una pasta, ma anche su delle verdure cotte o crude, anche semplicemente al forno, messe un attimo sopra, e gli danno da un sapore assolutamente particolare e stuzzicante.
3: Ecco, magari prima, no, di salutarci, ci sono anche dei piccoli accorgimenti che possiamo, cui possiamo ricorrere per scegliere poi anche le alici più fresche, insomma, le acciughe, le alici più fresche?
0: Allora, intanto va detto che come tutto il pesce azzurro, le acciughe vanno freschissime. E questo è importantissimo perché hanno un tipo di carne che si deteriora facilmente. Quindi sempre meglio prenderle, a meno che non si sia... se c'è un pescivendolo di fiducia, però bisogna farsele pulire al momento, cioè non prenderle già pulite, perché così si vede la freschezza, si vede meglio. Poi certo, i filetti di alici si possono comprare, se appunto da un buon fornitore.
3: Certo.
0: E poi niente, devono essere belle turgide, avere un corpo rigido, diciamo, l'occhio deve essere sporgente e ovviamente l'odore.
1: Certo.
0: Devono profumare di mare.
1: E questa è la condizione fondamentale. Nel salutarci scopriamo, leggendo anche questo focus che avete fatto sul fascino discreto delle acciughe, che esiste anche un museo dedicato, è vero, in Sicilia?
0: È vero, in Sicilia, nelle parti di Bagheria, sì. Perché le acciughe sono veramente trasversali, vanno su tutta Italia, cioè se ci pensate... allora appunto sicuramente in Sicilia, ma in realtà anche in Piemonte, perché si mangia la bagna cauda, perché tradizionalmente le acciughe conservate erano l'unico pesce che arriva, uno dei pochi pesci che arrivava anche nell'entroterra. Parma paradossalmente è un distretto di produzione delle acciughe, paradossalmente perché non è sul mare, ma è un distretto conserviero interessante perché ci sono diverse aziende.
1: Chiaro.
0: Per cui le acciughe sono veramente versatili da conoscere.
1: Ecco, direttrice, sai che noi abbiamo un pubblico molto attento, no? Allora leggo un messaggio: le acciughe sono definite così se sono sotto sale, se sono fresche si chiamano alici, ti risulta tutto?
0: Allora, lì è un po' soggettivo.
1: Okay.
2: Brava.
0: Nel senso che invece in alcuni usi si parla di alici quando sono per esempio quelle più piccoline, fresche, messe sotto in salamoia.
2: In salamoia, sì, esatto.
0: Sì,
2: esatto.
0: Servite col limone. Esatto. È un tema di anche regionale, cioè in realtà in ogni area geografica si chiamano anche in maniere completamente diverse. Di solito le alici sono più piccole e le acciughe un
2: po'
0: più grosse,
2: più grandi.
0: Però sono stesso pesce, quindi sì. È proprio un tema. Esatto.
2: Allora, non stiamo a giocare con i nomi, quella roba lì è lei, punto. Poi
0: esatto,
2: la volete chiamare acciuga,
0: esatto.
2: E sono buone.
3: Anche
2: sono...
3: sardone, leggevo, anche sardone, insomma, ce n'è.
0: Esatto.
2: Quindi in gioco solo di linguaggio, in realtà il

0: l'alimento è quello e abbiamo scoperto che è buono, versatile, costa non troppo, esatto, e lo possiamo usare davvero dappertutto.
1: Ed è anche vero il bello dell'Italia, no?
2: Ah,
1: è il bello
2: ma esatto, quanto è mediterraneo, quanto è mediterranea l'acciuga, esatto, almeno un bel sugo, olive nere, capperi, tonno, quell'acciughina. Esatto.
0: Grazie direttrice.
2: A presto.
1: A voi, buona giornata.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
5: Ora basta. Ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
6: Ma no, abito qui dietro.
5: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
6: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
5: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
6: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su Campiglio Dolomiti.

0: dolomiti.it.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Rieccoci, 7:50 minuti, l'attualità, approfondiamo quella in questo spazio, quella che ci porta all'estero, sui vari fronti di guerra, quello in Medio Oriente, quello tra Russia e Ucraina. La situazione è come sempre molto complicata, cerchiamo di capirla meglio insieme al commento del presidente del Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti, che torna a trovarci. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e un consueto saluto ai vostri ascoltatori.
2: Buongiorno, buongiorno Margelletti. Allora, che cosa ci dicono gli ultimi attacchi di Israele contro il Libano e l'Iran rispetto a obiettivi, quelli di Netanyahu e di Trump, che hanno iniziato questa guerra insieme ma che ora sembrano più diversi che mai, perché diverse sono le scadenze elettorali, diverse sono le urgenze, diversa è la reazione dei rispettivi cittadini. Che cosa dire?
1: Devo dire che lei ha fatto un'analisi perfetta. Mi tocca farle l'applauso, non, evidentemente mi costerebbe troppo come analista, quindi non le posso offrire un posto di lavoro. Ha detto tutto lei, è esattamente così. Cioè, gli americani hanno iniziato sulle pressioni israeliane un conflitto con l'Iran. Un conflitto che non era, evidentemente, lo vediamo anche palesemente, non era negli interessi americani. E adesso se ne devono chiamare fuori, perché ci sono alcune scadenze. I mondiali di calcio, di cui non parliamo mai, ma sono lì e rischiano di trovarsi di trovarsi una situazione, gli americani in guerra con i mondiali di calcio. E poi le elezioni di mid term, fra qualche mese, dove gli americani, l'amministrazione Trump, ha l'assoluta necessità di chiudere questo conflitto immediatamente. Ma questo conflitto non si chiude perché Israele non è intenzionato a farlo chiudere, perché gli obiettivi israeliani non sono stati raggiunti. Quindi tutte le volte in cui gli americani e gli iraniani si avvicinano alla firma di un accordo, poi magari fragile quanto volete voi, succede qualcosa da parte israeliana che costringe a rimettere in discussione tutto il processo di pace.
0: E quindi ovviamente si torna in uno stato di costante incertezza. A questo si aggiunge, Margelletti, anche quello che vediamo nel Mar Rosso. Abbiamo visto nuovamente tornare protagonisti gli Houthi, che fino ad ora sembravano un po' essere rimasti in disparte. Questo complica ulteriormente, immagino, l'incertezza.
1: Chiedo scusa, dottore, non siamo in un ambito di costante incertezza, siamo in un ambito di guerra. Dobbiamo usare le parole giuste. Qua c'è gente che muore, ci sono bombe che vengono sganciate, missili che vengono lanciati e persone che muoiono da una parte e dall'altra. Quindi dobbiamo dire le cose, perché altrimenti, se noi utilizziamo sempre l'anestetico nei confronti dei nostri ascoltatori e parliamo di una cosa lontana, di una cosa che non ci interessa, qua c'è gente che muore e questo noi lo dobbiamo dire. Seconda cosa, ovviamente negli accordi che gli iraniani pongono agli americani, dicono noi non possiamo essere isolati, quindi gli iraniani hanno creato una rete di contatti, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e le milizie sciite in Iraq, giusto per citarne alcune, che rendono l'Iran non isolato sullo scacchiere internazionale. E quindi ogni volta che succede qualcosa, uno di questi proxy agisce per conto o a favore di Teheran.
3: Ecco, intanto Margelletti, anche ci spostiamo anche sul fronte russo e ucraino. E il presidente ucraino, appunto, Zelensky, ha avuto un colloquio con Macron, lo ha definito molto sostanziale, importante, in cui si sono riprese poi le discussioni avute anche il giorno precedente a Londra. Ringrazia tra l'altro il presidente Macron per l'appoggio e dice che anche l'incontro con Witkoff e Kushner, gli inviati USA, appunto, è stato abbastanza positivo. Possiamo davvero pensare che le cose magari potranno cambiare prossimamente, oppure è l'ennesimo buco nell'acqua, mi verrebbe da dire?
1: Credo assolutamente di no, perché la narrazione che facciamo, e quella che lei ha descritto in maniera mirabile, è una narrazione a senso unico, dottoressa. La pace io e lei la possiamo fare soltanto se siamo d'accordo tutti e due. Noi abbiamo raccontato le iniziative di pace degli ucraini, il fatto che Zelensky è disposto a incontrare Putin, il fatto che gli europei vorrebbero, ma dall'altra parte c'è lo zero assoluto, zero, il silenzio. neanche un muro di gomma, un muro di cemento armato. Dobbiamo dirlo, perché se no continuiamo a parlare di speranze di pace che tutti noi vorremmo, ma queste speranze non ci possono essere se c'è un interlocutore solo.
2: Lei crede, Margelletti, e qui ci salutiamo, nell'azione dei volenterosi?
1: Certo. Io credo che non dobbiamo avere l'onestà di dire che gli ucraini hanno combattuto anche per noi, e credo che sia necessario, per dignità umana, supportarli quanto possibile, ma le devo anche dire che in tante occasioni, l'ultima delle quali è stata quella dell'Afghanistan, poi noi ci scocciamo e ce ne freghiamo di quelli che hanno creduto in noi, che hanno pensato che l'Occidente fosse fatto da persone serie. Quindi io ci credo ai volenterosi fin quando i volenterosi non si scontreranno con le istanze della poca pazienza del loro elettorato, ma non perché l'elettorato è inadeguato, perché non abbiamo avuto il coraggio di dire all'elettorato, al corpo elettorale tutto, veramente le cose come stanno.
0: Grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, per questa analisi e per essere stato con noi questa mattina. A presto e buon lavoro.
1: A voi.

0: Patti Smith con Frederica a chiudere insieme a noi la seconda ora di No Stop News, una terza ora ricca di vari argomenti.
1: Eh sì, ci occuperemo del settore dei bagnini, andiamo in uno stabilimento in provincia di, no, proprio a Riccione, e poi parleremo di fisco, ci sono un sacco di scadenze, devo dire, in
0: tutte
1: questo
0: giugno,
1: mese.
0: Sì.
2: Tutte fisco inferno, no?
1: Complimenti, in bravo.
2: Va bene, ne parleremo. Dottore, e poi ci raggiunge il direttore dell'ANSA, no? Luigi Conto, per commentare l'attualità. Siamo pronti?
1: Siamo pronti, ecco Giovanni Perria che arriva.
3: Uliveto favorisce una buona

0: digestione grazie al bicarbonato e magnesio!
1: E mantiene ossa sane e forti.
2: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Anche a Vermiglio, in provincia di Trento, le 8 in punto, buongiorno.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 9 giugno, con me Lucrezia Bernardo. Subito alla politica con i risultati delle elezioni amministrative che hanno visto un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Allora facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
7: Dunque, un pareggio 3-3 nei capoluoghi. Alla fine il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Trani e Chieti, con l'affluenza definitiva che si ferma al 52%, ben 8 punti in meno rispetto al primo turno. In un post su X la premier Meloni commenta che questi risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Insomma, secondo Meloni, la maggioranza andrà avanti così, con serietà e concretezza. Sulla stessa linea pure il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, di avviso opposto il Partito Democratico, che parla come risultato finale di un 8-6 nei capoluoghi a favore dell'opposizione. Secondo i dati di YouTrend, nei 118 comuni con più di 15.000 abitanti, il sindaco eletto è di centrosinistra in 50 centri, in 40 è di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Certamente sono state punite le divisioni interne alle coalizioni, mentre altro dato interessante è che Vannacci sembra rubare molto poco al centrodestra ufficiale e attingere molto di più dal bacino dell'astensione.
3: Ora in Medio Oriente regge per il momento la tregua dopo l'escalation di ieri tra Iran e Israele e il successivo intervento di Donald Trump. Il presidente americano al Madison Square Garden per la finale NBA ha affermato che i negoziati di pace sono alle fasi finali e un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni.
6: E sono ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto ieri nello stretto di Hormuz, dove un elicottero Apache americano è precipitato, i due piloti a bordo sono stati tratti in salvo, nessuno è rimasto ferito, ha chiarito il presidente americano Trump.
3: E per la vicenda flottiglia risulta indagato a Roma il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Sentiamo Tommaso Angelini.
8: Colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio della Sumud flottiglia da parte delle autorità israeliane avvenuto lo scorso maggio. I magistrati di Piazzale Clodio hanno iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir in relazione a un video pubblicato sui social in cui si vedono attivisti inginocchiati e con le mani legate nel porto di Ashdod, mentre il ministro li apostrofava con frasi di scherno. L'indagine italiana si affianca a quella già aperta in Francia e riguarda una serie di episodi legati agli abbordaggi delle imbarcazioni della flottiglia. Nel fascicolo romano, ancora in fase preliminare, si ipotizzano reati che vanno dal sequestro di persona fino a ipotesi di torture e trattamenti inumani. L'inchiesta si basa su esposti testimonianze degli attivisti e materiale video, compresi contenuti diffusi dallo stesso ministro. Ben-Gvir ha respinto ogni accusa parlando di calunnia, attaccando le autorità giudiziarie europee.
6: Richiesta da oltre 200 milioni di euro di Giuseppe Cipriano e Nicole Minetti al Fatto e alla RAI per danni economici e reputazionali. La vicenda riguarda i presunti festini nel ranch della coppia, raccontati da un testimone che ha successivamente ritrattato le sue dichiarazioni con un atto notarile.
3: E siamo allo sport con il tennis. Nuovi controlli oggi all'ospedale San Raffaele di Milano per Sinner. Ieri i primi test del numero uno al mondo dopo il malore che lo ha costretto al ritiro al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione in vista di Wimbledon. È tutto, ora il meteo in diretta.
9: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
10: Puoi contare su MBA e-commerce Plus di Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica, Etcetera. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini, Etcetera. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Previsioni del tempo.
11: Il meteo in diretta, come sempre, con il nostro Paolo Corazzondi, Trebi Meteo. Buongiorno

0: Paolo.
1: Ma buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Allora guarda, parliamo di sostanzialmente giornate estive al centro-sud anche nei prossimi giorni, con il caldo che si farà sì in parte sentire, per fortuna non con valori record, però insomma si suda un po'. Il nord Italia invece, che avrà tra oggi e domani l'arrivo di qualche temporale, oggi principalmente solo le zone montuose, Alpi e Prealpi, ma domani avremo qualche tuono, qualche fulmine che scende anche verso le pianure del nord, sopra il Po, diciamo così, al di sopra del Po. Domani giornata più scoppiettante, con il merito però anche di portare aria un po' più fresca che poi in qualche modo raggiunge anche il resto dell'Italia, quindi da giovedì in poi insomma è bello e si starà bene, quindi tutto sommato buone notizie per gran parte del paese. Dai,
0: meno male, meno male, quindi diciamo si attenua un po' questo caldo torrido, tutti parlano del caldo torrido, no?
1: Bravo, bravo, bravo, guarda, bravo che me lo dici. Allora, sta storia del caldo torrido è da mettere un puntino su lei, nel senso che la parola torrido, che viene usata per dire un caldo intenso, invece ha ben altro significato. Torrido significa secco. Quando uno ti parla di caldo torrido, parla di un caldo secco da contrapporsi al caldo afoso. Quindi usare la parola torrido per dire che fa un caldo bestia in realtà è sbagliato. È molto più fastidioso il caldo afoso rispetto al caldo torrido, perché torrido vuol dire molto secco. Quindi in realtà, se vogliamo essere corretti, non usiamo la parola torrido per dire che fa tantissimo caldo, piuttosto fa un caldo bestia,
0: ecco, che rende anche corretto, rende anche molto l'idea anche. Grazie. Bravo, esatto, grazie esatto. Paolo Corazzon, Trebimette, un abbraccio,
1: ciao ciao.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Attigliano ed Orvieto. Per chi viaggia verso Firenze si registra un chilometro di coda causato da un incidente. Altro incidente interessa la 13 Bologna-Padova, con coda tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre su questa autostrada tra Busalla ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione del capoluogo ligure, coda per una cisterna ferma in avaria, traffico su una corsia. E sempre in Liguria sulla 10 Genova Savona tra Pegli ed il bivio con la 7 verso Genova, coda causata dal traffico intenso. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Eccoci, eccoci qui, terza ora di Non Stop News, 8 e 8 minuti. Allora, bentornata Madonnina, si potrebbe dire, perché ieri è stata tolta l'ultima gabbia dei lavori in corso al Duomo di Milano, sulla vetta del Duomo di Milano. Dopo 18 anni si è concluso questo restauro dei record.
6: Con calma, facciamo le cose fatte bene.
0: È una questione delicata, si sono messi lì, hanno lavorato alacremente, in maniera molto minuziosa. Pensate quante professionalità coinvolte per intervenire su un monumento così importante.

0: Flamenco Paranoia su RTL 102.5 Samurai J alle 8:11. Allora, l'abbiamo accennato poco fa, gli stabilimenti balneari in tutta Italia si preparano ad accogliere i turisti, abbiamo visto già dei weekend bellissimi, insomma con il bel tempo, i primi bagni e naturalmente si sta in spiaggia come si fa ogni anno, ma sembra che quest'anno i bagnini, che sono fondamentali ovviamente per garantire un servizio, siano davvero introvabili, anche più degli anni passati. Allora ne vogliamo parlare in diretta con naturalmente degli ospiti per capire che cosa è cambiato rispetto alle altre stagioni. Si parlava già dell'assenza di qualche figura professionale per far funzionare la macchina estate in Italia. Che succede ai bagnini?
1: Perché sono tante le ragioni evidentemente che portano a una carenza in questo settore. C'è un interessante allarme che è stato lanciato dalla FISA, dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Tra poco raggiungiamo il presidente. Intanto andiamo sul territorio, però vi portiamo a Riccione, dove ovviamente quella è una terra popolata da tantissimi bagnini. Normalmente vogliamo sapere come sta andando la ricerca quest'anno. Ci colleghiamo con Diego Casadei, presidente della cooperativa Bagnini di Riccione ed è anche proprietario di uno dei bagni lì della spiaggia. Buongiorno Casadei, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, com'è la situazione? Davvero si fa fatica a trovare i bagnini quest'anno?
2: Quest'anno e anche insomma negli ultimi anni è una tendenza che si sta sempre di più accentuando, non solo a Riccione ma come sento dai miei colleghi nelle spiagge più o meno di tutta Italia. Dopo chiaramente ogni situazione i suoi distinguo, questo è normale.
3: Senta, ma lei sta trovando difficoltà, come diceva anche negli ultimi anni, secondo lei per quali motivi specifici? È una questione di troppo impegno, di troppo pochi soldi? Questo lamentano i bagnini.
2: Allora, io posso parlare per quanto riguarda la situazione di Riccione, la cooperativa Bagnini di Riccione, che dà servizio a 99 stabilimenti con quasi una cinquantina di marinai di salvataggio. Noi li assumiamo tutti con il contratto nazionale, secondo quello che è il contratto nazionale, mi riferisco alla faccenda dei soldi che ha detto lei, per cui sono assunti regolarmente con tutto quello che prevede il contratto nazionale, per cui da questo punto di vista qui noi siamo assolutamente in linea e in regola. Per quanto riguarda l'impegno, è chiaro che le situazioni col passare degli anni si sono fatte sempre magari un pochettino più difficili, ma non perché una volta fosse diverso, ma forse perché adesso si sente un pochettino di più la responsabilità del sistema. Però io la motivazione reale per cui non ci sono, o comunque c'è la carenza di questi manerei di salvataggio, è un po' molteplice, un po' fatica anche individuarla. Ci sono probabilmente tanti fattori, forse i ragazzi preferiscono fare altri lavori, chi è un po' più avanti con l'età magari cerca un impiego che non sia solo stagionale ma che sia annuale, adesso insomma possono essere molteplici le situazioni.
0: Ma tra l'altro il bagnino romagnolo fa molte cose, no? È un'icona dell'estate italiana, vogliamo anche

0: Colleghiamo con il presidente della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Raffaele Perrotta, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno presidente, grazie.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, stava sentendo la voce di Diego Casadei, presidente della cooperativa Bagnini di Riccione. Vostro è l'allarme della FISA per una carenza più significativa addirittura rispetto agli altri anni. Le ragioni che avete intercettato nella vostra analisi?
1: Purtroppo la problematica della carenza dei Bagnini sono tante, perché ognuno ha le sue spiegazioni, quindi purtroppo le spiegazioni sono da ricercare in tantissime problematiche. Purtroppo adesso il decreto che ha dato inizio a questa problematica, che è il decreto 85 del 2024, purtroppo è stato proprio quello che ha dato la svolta a questa carenza dei Bagnini, perché purtroppo adesso gli enti, per poter far fronte alla formazione dei Bagnini, devono avere per forza una figura che praticamente è una figura che è soprattutto della Federazione Italiana Nuoto, della FIN. Mm-hmm. Quindi purtroppo anche per riuscire a trovare questa figura per poter fare questa formazione è abbastanza complessa e complicata. Quindi questo, poi tutto quello che è dentro a questa situazione del Bagnino, che purtroppo anche non aiuta anche la situazione, quella di continuare ad allungare i metri lineari, quindi non dà una sicurezza a questi ragazzi, che a volte sono anche molto giovani, perché sono ragazzi che partono a 16 anni per cercare di portare avanti, anche per poi pagarsi gli studi, eccetera, quindi sono di giovane età. Mm-hmm. Questo di aumentare sempre di più i metri lineari non dà una grossa sicurezza anche a loro. Questa figura dovrebbe essere una figura che dovrebbe essere, non è stata mai vista come una figura importante, ma sempre come una figura un po' di cornice, e questo è il problema, perché purtroppo sarebbe dovuto creare un albo, si sarebbe dovuto creare tutta un'altra sequenza di situazioni, quindi comprendere meglio anche le esigenze di questi ragazzi, che purtroppo rimangono tantissimo anche sotto al sole per cercare di controllare. Mm-hmm. Bagnanti che purtroppo anche poi il bagnante stesso deve avere una formazione, che secondo me deve partire molto dalle scuole, perché purtroppo non si ha una consapevolezza dei rischi che si corrono andare in mare, sia poi anche i genitori, che non hanno una consapevolezza, come possiamo vedere tante volte negli incidenti che succedono e accadono in acqua, soprattutto in piscine, le piscine.
2: Ecco, Perrotta, diciamo che c'è, mi scusi, intervengo, perché c'è proprio forse una discrepanza tra l'idea che si ha, no, del Bagnino come un lavoro magari estivo, e in realtà poi la realtà dei fatti, nel senso che sì, è un lavoro estivo, ma carico di responsabilità, lo abbiamo detto, è un sistema particolarmente irrigidito anche dalle nuove norme. Le chiedo, da questo punto di vista, c'è almeno omogeneità nelle norme, nelle ordinanze, nelle nuove proposte, magari anche a livello quindi di formazione, a livello nazionale, oppure si riscontrano anche delle disomogeneità da questo punto di vista?
1: Purtroppo vede, il fatto delle ordinanze balneari, quindi le ordinanze balneari non hanno una unicità unica in tutte, sia per il territorio, quindi sia per le coste, che sono diverse. Ma secondo me bisognerebbe proprio fare un'ordinanza che almeno la base sia quella uguale per tutta Italia. Quindi dovrebbero esserci gli assistenti bagnanti, una base, poi ovviamente bisogna cambiarla in base alla tipologia delle cose.
3: Chiaro.
1: Però una base dovrebbe essere anche affiancare vicino al classico pattino di salvataggio una rescue board, che è una tavola da salvataggio, che se addestrati bene a fare è molto più idonea a fare i salvataggi.
3: Chiaro.
1: Perché per esempio il pattino dove c'è un solo ragazzo che deve andare uscire col pattino da solo.

0: pasta un po' di mare agitato,
1: può diventare complicato. Scusi per Rotta, siccome molti scrivono al 378-378-125 è un tema di stipendi, allora ci vuole dire quanto guadagna un bagnino in Italia?
0: Guardi,
1: più o meno.
0: Adesso, vista la carenza, il bagnino, i salari sono diventati alti.
2: Quanto alti? Qual è la cifra?
0: Guardi, si arriva intorno ai 1.800
2: euro netti.
0: Quindi a volte danno anche vitto alloggio, perché chiaro, purtroppo non sento.
1: È chiaro. Casadei, lei conferma, oppure insomma, sono cifre sproporzionate? In realtà un bagnino guadagna di meno, come ci dicono?
3: No, io, come le ho già detto, per quanto io chiaramente parlo per quanto riguarda la nostra realtà, non posso parlare per le altre realtà. I nostri sono stipendiati con il contratto nazionale e prendono. Dopo anche le cifre variano a seconda anche degli anni di anzianità, sa come sono gli scatti di anzianità, i vari bonus che si hanno in base alla famiglia,
1: però
3: eccetera,
1: insomma
3: eccetera.
1: Lei ci dice un giovane bagnino anche da voi non porta a casa meno di 1.600-1.700 euro al mese.
3: Sicuramente adesso io esattamente voce per voce, però più o meno le cifre sono assolutamente quelle, ripeto, sono a livello nazionale. Poi noi abbiamo un servizio che comunque è partito dal dopoguerra, per cui va avanti negli anni e si è sempre evoluto e aggiornato alle varie situazioni. Chiaro che tutto è sempre perfettibile e va sempre migliorato in base alle realtà, ma comunque per quanto riguarda dotazioni eccetera eccetera, poi seguendo sempre quelle che sono le norme dettate dalle capitanerie di porto,
1: non c'è dubbio,
3: che dicono tutte quelle che sono le dotazioni, che al giorno d'oggi sono diventate anche notevoli, giusto che sia così, ma anche importanti. Poi è chiaro che la responsabilità del lavoro si sente, forse una volta si sentiva di meno, ma era anche diverso un pochettino l'ambiente sociale in cui ci si muoveva. Al giorno d'oggi, sa, le posso dire una battuta per stemperare un attimo, uno tanti anni fa si inciampava nel marciapiede, gli si diceva dai svegliati, adesso fa causa al comune.
1: Sono cambiati i tempi, dice, non è detto che sia cambiato.
3: La responsabilità si può anche sentire in maniera diversa, però di pari passo sono anche aumentate le dotazioni, formazioni, perché poi comunque negli obblighi che hai, nelle assunzioni, ci sono tutte, non solo le dotazioni e tutto il resto, non solo i contratti, non solo, ma anche tutta la formazione che giustamente
1: viene messa in campo, perché non è che abbiamo bisogno di bagnini improvvisati, abbiamo bisogno di bagnini qualificati. Grazie ai nostri ospiti, a Raffaele Perrotta, a Diego Casadei. Magari qualcuno all'ascolto non ha voglia di fare il bagnino, di andare da quelle parti per sopperire alla mancanza, l'assenza di organico. Grazie,
0: magari,
1: a presto. Arrivederci,
0: buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
2: La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimento al Fatto Quotidiano e alla RAI per il danno alle imprese depositate a New York e per il danno reputazionale avanzata a Roma. In totale le due cause ammontano a 220 milioni di euro.
1: Il presidente americano Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation, minacciando di fare un passo indietro. Poco dopo, Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano.
2: Andiamo ai ballottaggi delle comunali. Pari, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Vigevano resta al centrodestra con Massara di Forza Italia al 57,3%, non ha inciso Futuro Nazionale di Vannacci, affluenza al 52%, 8 punti in meno del primo turno.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Attigliano ed Orvieto per chi è diretto verso Firenze. 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un camion ribaltato e c'è anche perdita del carico. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. 2 chilometri di coda, anche in questo caso la tendenza all'aumento è sempre la causa, è un incidente. In Liguria sulla 7 Seravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la 36 Pedemontana e Milano Nord in direzione della

0: A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di circa un'ora. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
1: E buon viaggio anche da parte nostra. 8:25 minuti, non vorrei essere nei panni dei bagnini siciliani, non so se avete visto che in tutta la costa che affaccia sul canale di Sicilia, quindi che guarda verso l'Africa, ecco, in quella zona lì, nel canale di Sicilia, pare sia stato avvistato uno squalo bianco. C'è anche il video di alcuni sub che si sono allontanati un po' dalla costa, hanno visto questo squalo bianco, che non è tipicamente proprio del Mediterraneo, non vorrei dire, però ecco, ho paura che adesso questo possa creare un po' di oddio lo squalo. Normalmente non c'è.
2: Servono dei bagnini proprio super preparati e formati, a proposito di formazione, perché per vedersela con uno squalo. Pubblicità e torniamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco, che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non voglio essere fritto!
7: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini!
12: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
15: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Harry Styles, as it was, sono le 8:33 minuti, lo dicevamo, parliamo un po' di tasse, un po' di fisco in generale. Giugno è un mese veramente molto impegnativo, ci sono tutta una serie di scadenze e mi pare di poter dire che si arriva a un centinaio quasi, e vogliamo fare il punto con il tributarista Gianluca Timpone, che torna a trovarci. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora cominciamo dalle più imminenti, no? Ovviamente andiamo per gradi, anche per non dare troppe brutte notizie, perché di brutte notizie si tratta, perché bisogna pagare in un modo o nell'altro a chi ci ascolta.
1: Beh, intanto iniziamo con l'imposta più importante, l'imposta patrimoniale per eccellenza, l'IMU, cioè il 16 di questo mese c'è da pagare l'acconto per tutti i proprietari di seconde case, quindi chi ha un unico immobile non deve assolutamente preoccuparsi, chi ce n'ha più di uno sui secondi immobili, quindi a partire dal secondo immobile in poi, dovrà purtroppo versare l'acconto dell'IMU. Una cosa importante rispetto allo scorso anno è che ciascun comune può, chiaramente non è obbligato, a applicare uno sconto del 50% sulle seconde case sfitte, quindi significa che se una seconda casa la utilizzo per una settimana, 10 giorni, 20 giorni all'anno, il comune può applicare un abbattimento del 50%. È chiaro che bisogna dimostrare che effettivamente quell'immobile viene utilizzato esclusivamente

0: per pochi periodi all'anno. Vengono esclusi gli immobili adibiti ad affitti brevi, quindi B&B, case vacanze o altro.
1: Ecco, prima di passare poi anche alle altre date, no, importanti da cerchiare sul calendario, la digitalizzazione da questo punto di vista può avere magari, può essere anche un aiuto magari per tenere traccia di tutto quello che c'è da pagare, che abbiamo pagato e anche magari per rendersi conto di qualche agevolazione, se nel caso ci fosse.
0: Allora, intanto dico che per andare dietro a tutte quelle che sono le scadenze fiscali è complicato anche per gli stessi addetti ai lavori,
2: Infatti.
0: cioè noi abbiamo difficoltà ogni mese a quantificare quelle che sono le scadenze. Si parla di tax day, in realtà è un anno fiscale completo perché ogni mese ci sono 20, 30, 40, 50 scadenze diverse. Effettivamente l'intelligenza artificiale aiuta moltissimo, sia i professionisti che con l'utilizzo di software dedicati, ogni scadenza viene opportunamente segnalata, ma soprattutto alla stessa agenzia delle entrate. Infatti, molto spesso, soprattutto per quanto riguarda la fase della riscossione, rispetto al passato, la fase della riscossione entra nello specifico, non perde tempo, perché già conosce che se effettivamente va a toccare quello che è il conto corrente di un determinato contribuente, sicuramente sarà in grado di poter recuperare quella che è l'imposta non pagata.
2: Andiamo sulle altre scadenze. Ti impone, beh, 30 giugno, qua lo definiscono il vero e proprio tax day, perché si parla ovviamente anche dell'IRPEF, per esempio.
0: In realtà il 30 giugno è una scadenza azzoppata perché doveva esserci il versamento dell'acconto e del saldo relativamente ai redditi del 2025. Poi, siccome ci sono stati dei ritardi nell'approvazione del software degli ISA, l'ISA sostanzialmente è quel software che dà un giudizio fiscale a tutti noi contribuenti, cioè a secondo del voto quel contribuente viene definito affidabile o meno. Ora, al 30 giugno sono interessati solo ed esclusivamente i non titolari di partita IVA, mentre per quanto riguarda titolari di partita IVA e società la scadenza è rinviata al 20 di luglio. Però che cosa è che fa da contraltare? Che l'anno scorso chi ad esempio pagava dal 20 luglio al 20 di agosto sull'importo applicava un interesse dello 0,4%. Quest'anno hanno dato la proroga al 20 di luglio, però chi paga dal 20 luglio al 20 agosto l'interesse non sarà dello 0,4 ma dello 0,8, quindi c'è stato un raddoppio. Quindi da un lato vengono concesse delle regalie da parte del fisco e dall'altro lato chiaramente queste regalie vengono pagate.
2: Chiaro. E ci sono delle scadenze anche in piena estate, anche ad agosto. Io
0: Allora,
2: solitamente,
0: sicuramente sì,
2: ti
0: intanto
2: impone, quando sono
0: sì.
2: lì in ammollo, una telefonatina al commercialista e ricevo sempre. Non so perché, o perché mi sono dimenticato qualcosa o perché c'è qualcosa da
0: No,
2: pagare
0: ma
2: qua
0: quello
2: prima.
0: il commercialista è come un medico. Ogni qualvolta c'è un'aspirina da somministrare al proprio cliente, chiama. Attenzione, effettivamente ieri c'è stata una scadenza importante, quella del pagamento della rata della rottamazione per chi comunque era in regola. Però entro il 30 giugno l'Agenzia delle Entrate Riscossioni comunicherà l'importo da rottamare per tutti coloro i quali hanno presentato la domanda relativamente a quelle cartelle dal 2000 al 2023. Scadenza della presentazione della richiesta entro il 30 di aprile. Ora, entro il 30 giugno l'Agenzia delle Entrate comunicherà l'importo. Però attenzione, qual è l'ulteriore aggravio per il contribuente? Che non lo comunicherà attraverso l'invio di una PEC, ma sarà lo stesso contribuente ad entrare nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e verificare qual è l'importo da pagare. Dopodiché, a luglio, attenzione, una volta ricevuto questo importo da pagare, c'è la prima rata delle 54 previste a partire dal 31 di luglio, fermo restando poi che la vera e propria data da accerchiare in rosso è quella del 20 luglio, che riguarderà un po' tutti i titolari di partita IVA alle prese con acconto e saldo del 2025, fermo restando poi gli adempimenti
2: Certo,
0: ordinari
2: chiaro.
0: invio modello 730 che riguarda pensionati e lavoratori dipendenti.
2: È
0: La
2: quello.
0: scadenza è il 30 settembre, però prima lo invii e prima ricevi il
2: E meglio è,
0: rimborso.
2: prima lo invii e meglio è. Va bene. Allora, abbiamo preso nota di tutte queste scadenze. Gianluca Timpone, tributarista, grazie per averci aiutato a fare un po'
0: Niente,
2: chiarezza.
0: come vedete, soltanto a parlare di date, di scadenze e di tasse viene il mal di testa. Quindi
2: Infatti,
0: attenzione, ci
2: vorrei
0: mettiamo nei
2: dire,
0: panni dei poveri
2: ci
0: contribuenti.
2: sentiamo presto, ma insomma, vabbè, insomma, tra un po', ok? Ecco,
0: Grazie, buon
2: tra un po'.
0: lavoro.
2: Grazie, grazie.
3: Secondo il presidente americano Donald Trump, il negoziato di pace con l'Iran è alle battute finali. L'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni, per Teheran entro la fine del mese.

Intanto, in seguito allo stop imposto dal capo della Casa Bianca, sembra reggere la tregua in Medio Oriente dopo l'escalation tra Iran e Israele. Netanyahu non mi ha sfidato, se gli dico di fare una cosa la fa, ha dichiarato il tycoon. E sarà diffuso oggi il rapporto del Pentagono sull'incidente avvenuto a un elicottero Apache americano precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sono stati tratti in salvo e non sono rimasti feriti. Ancora non chiaro se il veicolo sia stato abbattuto. A Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e 23 maggio dopo una serata in una discoteca. Secondo le indagini della procura sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori. È tutto per adesso. A più tardi.

0: dito nella piaga businessman, è finita.
1: Quasi ovunque, stiamo parlando della scuola, si avvicina la data degli esami di maturità, il 18 è il primo scritto di italiano. Intanto sui quotidiani oggi un sacco di foto degli studenti che escono da scuola, che suonano il clacson, si lanciano l'acqua, le uova, la farina, fanno una torta in strada. Che fanno tutti questi?
2: Sì. Poi tabelloni, vi ricordate i tabelloni?
1: Cos'erano i tabelloni?
2: Tabelloni, l'ultimo giorno di scuola, ammessi, non ammessi.
1: Ah, certo.
3: Mamma mia, che ansia. Ma anche se lo sapevi, comunque avevi l'ansia. Non si sa mai la sorpresina.
2: Cercare col dito.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica.

0: imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Genertel.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Brumare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
15: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Rieccoci, 8 e 50 minuti, siete su RTL 102.5, è il momento di tornare sui principali fatti del giorno. C'è tanta politica oggi anche sulle pagine dei giornali, parliamo di questo e non solo con il direttore dell'ANSA Luigi Contu che torna a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qui.
2: Buongiorno, allora partiamo direttore dal voto. Nel secondo turno delle amministrative i ballottaggi nei capoluoghi sono terminati di fatto in pareggio, 3-3, ma governo e opposizione hanno entrambi ieri rivendicato la vittoria. Come stanno le cose?
1: Ma sanno che è stato un sostanziale pareggio e quindi è lecito che tutte e due siano confortati, diciamo, rischiavano tutte e due perché quando c'è una tornata elettorale comunque c'è una possibilità di perdere e quindi hanno tirato un sospiro di sollievo visto che vivono un momento non facilissimo tutte e due. Diciamo, se vogliamo fare un conto generale, forse c'è una leggera prevalenza del centro-sinistra alla fine dei grandi comuni, dei comuni più grandi dove si è andato a votare, però comunque è veramente un sostanziale pareggio. Resta la vittoria del centrodestra di Venezia, che è quella che ha dato un segno al primo turno in favore del centrodestra, in questo caso c'è un pareggio, il centrosinistra guadagna Agrigento con un ottimo risultato, però credo ecco, che sia un risultato che non dà grandissime indicazioni se non quella che tutti e due schieramenti hanno dei problemi e che quindi sono contenti di avere pareggiato, diciamo così.
0: Certo, non c'è dubbio, infatti è un risultato che tutto sommato ha tranquillizzato gli animi e che però ci proietta verso le politiche del prossimo anno, se non altro perché se un pareggio c'è alle elezioni comunali si potrebbe prospettare un sostanziale pareggio anche alle prossime politiche. E allora questa legge elettorale si cambia, non si cambia? Cosa sta succedendo?
1: Questo è veramente la partita che è molto noiosa ma che è molto importante, è noiosa un po' da seguire perché sono schermaglie continue, tatticismi, politicismi, però poi in realtà quando si va a votare il sistema che viene scelto è determinante anche per un risultato. Se dovesse rimanere questa legge elettorale probabilmente si avrebbe un pareggio, la maggioranza vuole evitare questo risultato cercando anche di approfittarsi e di avvantaggiarsi un po' con un sistema che le consente di recuperare un po' quei collegi che perderebbe con questa legge elettorale, perché in questa circostanza avremo 5 Stelle e PD insieme che nelle altre elezioni, essendo separati, hanno consentito la vittoria del centrodestra. Quindi è una grande battaglia tattica che non esclude colpi di scena, perché non so se all'interno della maggioranza tutti hanno la stessa intenzione, hanno lo stesso obiettivo finale, pensano alla prossima legislatura in quale ottica, insomma è complessa. Il centrosinistra gioca di rimessa, non vuole far parte di questa trattativa, al momento non si è fatto il retire nella trattativa. Ricordiamoci anche che questa legge elettorale sarà determinante per la formazione di un Parlamento che eleggerà il Presidente della Repubblica, quindi sarà particolarmente importante le prossime elezioni, perché abbiamo visto quanto il ruolo del Presidente Mattarella sia stato di garanzia e di equilibrio e nella prossima legislatura ce ne sarà un altro e quindi sarebbe molto utile che si scegliesse una persona di grande equilibrio, ma questo dipenderà anche dalla legge elettorale che determina il risultato. Quindi è un bel puzzle che secondo me da qui a settembre, ottobre, novembre ci vedrà impegnati in analisi, controanalisi e supposizioni, ma poi alla fine ricordo che si vota a voto segreto in aula e quindi c'è qualcuno che potrebbe poi scodare, no, negli ultimi momenti, negli ultimi tratti. Dipende molto dalle volontà politiche dei partiti, da quello che sarà il vero ruolo di Vannacci, da quale sarà l'equilibrio nel centro-sinistra, insomma tante cose, tante incognite a pochi mesi di distanza dal voto.
2: Nel salutarci direttore, dice il centrodestra, questa legge elettorale in realtà farebbe comodo anche al centro-sinistra, al netto del fatto che è tutto da vedere come si presenterà alle prossime elezioni, così come nel centrodestra tu ricordavi c'è l'incognita di Vannacci, ma in qualche modo l'opposizione deve fare l'opposizione. È vero oppure è una scusa, diciamo, per renderla migliore?
1: No, è vero che converrebbe in caso di vittoria anche a centrosinistra, però questa legge elettorale mette sotto pressione il centrosinistra perché lo obbliga a fare delle scelte prima del voto, il leader e una serie di cose che non sono mature e quindi in questo momento il centrosinistra ha difficoltà ad accettarlo. Quindi anche qui c'è molta tattica, molto tatticismo nel dire di no.
0: Staremo a vedere. Grazie al direttore dell'ANSA Luigi Contu e torniamo a sentirci presto. Buon lavoro a te e alla tua redazione.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca

0: musica di sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cinque minuti, gran finale di oggi.
3: It's a man's world.
4: E meno male che qua ci sono tante women, però, perché altrimenti diventava.
5: Sai che noia.
6: L'ha detto. Allora, con noi c'è James Brown.

0: He's lost! È così, James Brown, it's a man's world. Sono le 8:58 minuti, noi siamo per concludere. Prima dei saluti finali, anche un ringraziamento speciale a Mailboxes, eccetera, il partner ideale per gestire le spedizioni internazionali del vostro business.
1: Consulenza doganale e assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, si occupa di tutto, Mailboxes, eccetera.
2: E allora spedite i vostri prodotti negli USA e nel mondo con Mailboxes, eccetera. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
3: Molto bene, noi siamo ai saluti. Vorrei salutare l'amica Tiziana che scrive un messaggio, dice: a proposito della fine della scuola, buongiorno a Mortara, per festeggiarla gli studenti dell'istituto agrario fanno il carosello in centro con i trattori.
1: Io con i trattori?
3: Devo dire meravigliosa. Applausi. Che andava bello. Sottolineata. Grazie regia, Richieri Starco più ingegno a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
3: E a Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo qui puntuali domani alle 6.
1: Ciao!
2: Anche a Saunara, in provincia di Padova, quasi le 9. Buongiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito Medio Oriente sarebbe alle battute finali il negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran l'intesa sarà raggiunta entro la fine del mese. Intanto regge la tregua tra Iran e Israele dopo i bombardamenti incrociati di ieri scatenati dall'offensiva di Tel Aviv in Libano, anche se poco fa l'EDF ha lanciato un ordine di evacuazione per la città di Tiro e le zone circostanti. E comunicazioni questa mattina del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato a proposito dei due attivisti della flottiglia detenuti a Bengasi in Libia. Ha affermato di aver dato disposizioni di rafforzare la pressione diplomatica per il loro rilascio. Ora il viaggio di Papa Leone in Spagna. Il pontefice lascerà nelle prossime ore Madrid per trasferirsi a Barcellona, seconda tappa della sua visita. Ieri l'intervento del Santo Padre in Parlamento. Ora alla cronaca con una tragedia del lavoro avvenuta in provincia di Brescia. Un operaio è morto a Piancamuno in Val Camonica dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. E diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, che apre questa mattina in positivo, il FTSE MIB più 0,15%. Chiudiamo con lo sport, il calcio e il valzer delle panchine in Serie A. Ci racconta tutto Nicolò Pompei.
6: Inizia a prendere una forma il puzzle degli allenatori in Serie A. Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, ha firmato un contratto fino al 2028, prende il posto di Vanoli che aveva centrato l'obiettivo salvezza dopo un inizio di campionato disastroso per i Viola con Stefano Pioli. Il Milan è in ritardo dopo la rivoluzione societaria e tecnica, l'ex Crystal Palace Glasner è il favorito, sullo sfondo anche l'attuale CT degli Stati Uniti, Pochettino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Cairo e Petrachi, il Torino ha identificato Ignazio Abate come nuovo allenatore, firmerà anche lui un biennale. Pronto per firmare il suo contratto anche Alberto Aquilani, promesso sposo del Sassuolo dopo l'ottima stagione con il Catanzaro. Intanto nelle ultime ore sembrano essersi riaperte le porte della nazionale per Roberto Mancini. L'ex CT azzurro è in pole position per ereditare la panchina occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso.
5: Meteo traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Infatti prevarrà il sole al centro-sud e sulle due isole maggiori, alternanza tra sole e nuvole sulla pianura padana. E per quanto riguarda i settori alpini e prealpini, transiteranno delle correnti umide atlantiche che apporteranno dei rovesci di pioggia. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto, per chi viaggia verso Firenze, 1 chilometro di coda per un camion ribaltato con perdita del carico. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio, per chi è diretto verso Bologna, 3 chilometri di coda. La tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ora sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzano Veneto e Busalla verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. E andiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio con la 36 Pedemontana e la barriera di Milano Nord in direzione della 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di circa un'ora, ripercussioni sulla 9 con code a tratti tra Turate ed il bivio con la 8. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci, buongiorno! Rieccola la famiglia, buongiorno Popartino. 9 giugno, buongiorno Rico, ho capito, va bene, sigla, veri cuzzolo, vai, vai. Hey. Buongiorno We Are Family, buon dì.
9: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
1: Buona mattinata e ben ritrovati, divisi, devo dire, una famiglia divisa tra Roma, Milano e la Toscana. Partiamo dai nostri registi, Riccuzzolo e Pio. Buongiorno a Luca, Sara, Jay e ciao. Buongiorno invece a chi se la vive, chi fa la bella vita, signore.
10: Eccola, basta, eccola, questa storia non è vera.
9: Amici, ciao Femi.
5: Dove sei?
9: Sì.
5: Dove sei?
9: Io sono sempre in Toscana, al Toscana Bella Camping Sandaia, in provincia di Livorno. E devo dire una cosa, ho scoperto che bisogna stare molto attenti a distinguere gli accenti, perché ieri ho dato del livornese ad uno di Firenze. Aia, e ci è rimasto malissimo, non lo sapevo per una questione
10: allora,
9: di stato.
10: Credo che la gaffa peggiore sia fra Livorno e Pisa. Allora sì, lì devi stare veramente attenta, cioè, perché c'è un po' di
9: un po' come New York e New Jersey.

0: Sì, sì, brava, sì, proprio quello, sì, pensavo, sì, New York e New Jersey, è quello a cui era.
1: Sì, sì, no, però,
2: ragione, Giulia, hai visto, sì, il mare questa mattina?
1: Questa mattina mi sembra un po' presto per vedere il
2: ma
1: mare.
2: Ma chi sì, ma è la finzione, no, il teatro.
1: Non so, non so, l'ho visto ieri il mare, sì, pensavo si notasse dall'abbronzatura, lo vedrò anche oggi pomeriggio, sì, perché tanto è a 500 sì, metri
3: perché
1: da qui,
3: perché tanto
1: da dove
3: non c'hai
1: noi,
3: una mazza da, cioè, fare, fai
2: Giulia,
3: finta di lavorare.
2: Beh,
3: quindi.
2: Teatro. Comunque, della mente, la radio, hai visto il mare? Sì, questa mattina ho passeggiato in riva al mare pensando...
0: Vabbè, ma non devi dirglielo mezz'ora, abbiamo capito.
3: Abbiamo capito.
1: La pesantezza.
3: Mamma mia, allora scusate. Scusate, oggi è martedì, per me più che mai oggi c'è bisogno di,
4: sì, il giorno peggiore della settimana, brava, però brava, c'è un bel
2: piano, piano,
3: oh,
2: piano,
3: stappo d'orecchie, via.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Marco Mengoni, 9:12, buon martedì 9 giugno, è ritornata la famiglia. Buongiorno e buona mattinata. Con attenzione, subito dati che certificano come noi italiani siamo produttivi e lavoriamo più degli altri.
2: Sì, beh, insomma, detta così non è proprio esatta. Più
1: Grazie.
2: Più che altro.
3: Ti pareva?
2: No, ma perché.
4: È strano che qualcuno sbagli qualcosa in questo programma.
1: Venga sottolineato poi.
2: No, Emanuele, la questione, scusa, è che vorrei evitare querele. Cioè, già non andiamo ai mondiali. Mo se ci poniamo su un piedistallo rispetto al resto del mondo non
3: allora. Però hanno vinto gli under 17.
2: Sì, dai.
4: E c'è il compagno di classe di tua figlia, giusto?
3: No, sì. Soprattutto cioè, vuoi manifestare la tua emozione perché ieri non si è percepita troppo.
2: Tutto il giorno. Va bene, non vorrei parlare di calcio, ma di lavoro e soprattutto di produttività legata alle fasce orarie. Cioè noi italiani lavoratori siamo molto produttivi la mattina e siamo addirittura i più mattinieri al mondo. Cioè quelli che faticando nelle fasce dalle 6 a mezzogiorno, questa è la mattina, rendono di più, fanno di più e lo dichiarano.
4: Beh, insomma, calcando la scusami Giulia, vai.
3: No, volevo sapere se avessimo l'orario preciso in cui ci svegliamo noi italiani. Ho capito.
2: Esagerata, No, quello che ti posso dire, vi posso dire è che arriviamo prima della Danimarca e della Svezia addirittura.
4: Impossibile.
2: Lo so, però così la mattina siamo più forti noi. Diciamo che ci sono delle zone tipo le Filippine e il Brasile dove invece la produttività sale la sera. Ok? Quindi cambia a seconda ovviamente forse di tempo, caldo, di cultura, proprio di un modo di vivere in generale. E questo è. I creativi, Emanuele, i creativi lavorano soprattutto la sera.
1: Allora, la
3: notte. Notte anche, vero?
4: Noi dovremmo calcolare a che ora comincia l'aperitivo, perché secondo me vedremo la curva che va all'inverso, no? È l'ora in cui.
2: Però l'aperitivo a volte può agevolare la creatività.
4: Certo,
3: ma
4: sì.
3: Come fanno a dormire nei paesi scandinavi con tutta la luce tutto il giorno?
2: Paesi?
1: Scandinave. Perché in realtà Jennifer è di Roma. Scandinave. Oh, ma che c'è Scandinave?
3: C'è sempre.
1: Oh, fai entrare Scandinave un attimo, dai, è qua. È qua con le Scandinave, dai.
3: Non parlo più, basta.

0: Mister Robbie Williams alle 9.21, buon martedì con la famiglia, ovviamente RTL 102.5. Abbiamo capito che siamo un popolo che si alza sempre presto la mattina e leggevo anche, non so se vi interessa, l'orario migliore per fare la spesa è proprio questo della mattina presto.
1: Certo.
0: Quindi per la gioia di chi apre i supermercati o i mercati, uno dovrebbe andare a fare la spesa adesso alle 9.20,
1: allora,
0: alle 9. Insomma.
1: Io ho un grande supermercato vicino a casa e esco di casa alle 7.15. A quell'ora vedo quasi tutti i giorni passare due signore con il carrellino della spesa.
2: Che meraviglia.
1: Cioè, ma così. Che evidentemente si mettono fuori dalla porta.
3: Sì, vabbè, no? Ma cioè, il problema è che non hanno riempito tutte le scaffali a quell'ora.
4: Infatti, la domanda è questa: perché? Perché la mattina presto? Perché non c'è la ressa?
0: No, per la ressa è anche perché i prodotti sono più freschi rispetto alla sera. Poi li trovi, la sera a volte non trovi quelli che vuoi. Quindi insomma,
3: sì,
0: in generale
3: però
0: consiglio.
3: Alle 8 non c'è ancora la carne fresca, cioè ci sono due cose, devono ancora finire di riempire le scaffali, no?
0: Allora, il tuo supermercato sarà così se posso, che sono tutti io arrivo lì alle 9.
4: Però sai cosa ci sta? Che se nel fare la spesa ci mettiamo dentro il mercato, allora per esempio al mercato la mattina presto per forza, no?
2: Perché... Comunque ragazzi, il carrellino della signora è tornato in auge da morire. Io vedo un sacco di ragazzi della mia età che vanno in giro con questo carrellino, è fighissimo, ma non sai che ti ci vedo proprio col carrellino della spesa.
0: Io andavo con mia nonna a Trastevere con quel carrellino lì della spesa.
2: È troppo bello.
1: Avete visto quello che adesso si muove, che vi aiuta praticamente, che c'è una batteria,
0: ecco.
3: Ma bello, dai, ti puoi mettere sopra, ti porta lui.
1: Certo.
4: Sai che te lo stavo chiedendo? Nel senso che a me non dispiace il fatto, l'idea del carrello, solo che poi a una certa diventa pesante. Se il tragitto è lungo a casa, se va da solo, allora può.
0: Mia nonna metteva il cocomero dentro, per farti capire il peso specifico di quei carrelli di una volta.
4: E poi il resto anche, no?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
9: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti.

0: tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Miley Cyrus su RTL 102.5 nella famiglia, la mia preferita, quella di Jennifer. Sì, questa è la mia canzone.
1: Che pezzo, lei poi è sexissima, stilosissima, una voce fantastica.
2: Sì. Issima.
1: Sì, tutto sì, issimo. Sì. Va bene, allora, issimi all'ascolto anche voi di RTL 102.5. Ci sono delle cose che riguardano le vacanze, perché ne viene fuori una ogni giorno, no?

0: Quindi abbiamo scoperto che 4 giovani su 5 scelgono la meta e l'itinerario della vacanza attraverso i social. Questo perché c'è la volontà durante la vacanza e dopo di postare, di dire: hai visto dove sono stato? Pure io sono parte del circo.
1: Sì, sì. Beh, ma noi giovani siamo così. Anch'io quando vado certo. Ride.
2: Ma sai che la cosa curiosa è che la settimana scorsa è stata pubblicata una ricerca secondo cui gli influencer non incidono nella scelta delle vacanze. Che è divertente, insomma.
3: Tutto il contrario. No, ma infatti quindi secondo me non si tratta di influencer, si tratta di persone che appunto visitano, diciamo, dei posti dell'Italia, non solo del mondo, e magari trovano, che ne so, quel posticino carino, inedito, eccetera, e quindi postandolo sui social uno lo scopre anche tramite appunto queste cose.
0: L'unica cosa è che in aggiunta dicono anche che ci si butta nella vacanza avventura pur di fare cose fighe sui social. Ecco, magari con attenzione.
3: Mostrarle.
0: Cioè, con calma, no? Con calma, perché sai.
1: A volte... Saluto chi non andrà in vacanza che non c'è una lira, amici, sappiate.
0: Certo. Ma sai che a volte si fanno delle cose da desperados anche senza avere i soldi e si postano uguale, quindi insomma
1: in città. Però allora, se c'è una tendenza che volevo raccontarvi, molti vorrebbero tornare a fare la vacanza anni 90. Perché anni 90? Perché appunto sta roba di condividere dopo un po' stressa insomma lo sbalon, e quindi ci sono un po' di consigli su come dovrebbero essere le vacanze di quest'anno. Se vi va ve le racconto, ad esempio.
3: Anche perché, assolutamente sì,
2: anche perché scusa Giulia ad esempio che negli anni 90 non c'era, non sa come si facevano le vacanze negli anni 90.
1: Però ad esempio,
3: sicuramente senza telefono.
1: Brava, e torna a mandare le cartoline.
4: Ma io ho una mia amica che mi manda sempre cartoline, sempre. Anche adesso.
0: Allora, se arrivano, tutto bene.

0: Vai con il risveglio muscolare in piscina, Giulia.
1: Sì.
0: Vai.
1: Uno, due, tre. Stai di anca, di bacino?
2: Sì, poi non la ripeto più insieme.
3: Questa è da villaggio proprio.
0: Sì, ci sta. Bella. Molto estiva. Salda Vinci, la nuova poesia della famiglia di RTL 102.5. È un ritorno alle vacanze anni 90. Abbiamo detto sì alle cartoline, che le vendono ancora. Piccola domanda.
3: Certo.
2: Sono le stesse degli anni 90.
3: No, non
2: le hanno mai cambiate.
3: No, non è vero. Adesso sono fatte anche con l'intelligenza artificiale.
2: Ma pure
3: quelle.
1: No, il problema è che.

0: e trovare il posto dove imbucarle.
1: È vero.
0: Non ci sono più caselle.
2: Ce ne sono di meno.
0: Cassetta.
2: Ce ne sono di meno. Ce ne sono di meno, però ci sono, perché
0: devi
2: io
0: andare in posta.
2: ogni tanto poi, le spedisco. E
3: tra l'altro ci scrivono, no, scusa Sara, tra l'altro ci scrivono, ma si trovano ancora i francobolli?
2: Sì,
3: perché effettivamente.
2: Ma certo, non, no, ma sì che ci sono.
4: Non vi devo attaccare un pippone sugli inglesi come hanno risolto il problema dei francobolli, vero? Ve lo
2: come
4: racconto
2: no?
4: un'altra volta.
3: Li si comprano
4: online, viene dato un codice e praticamente si scrive semplicemente il codice sulla cartolina o sulla lettera.
2: Ah, ok. Quindi non c'è quello fisico più.
4: Non c'è il francobollo fisico.
2: Ma pensa a te, vedi.
1: Vabbè, già, sì. Poi vi do altri spunti per vivere quest'anno, quest'estate, un po' da vacanza di 90. Provate l'ebbrezza di non accendere il navigatore. Quindi non navigatore, ritorniamo a usare le cartine stradali, quelle bellissime, le apri tutte e ti perdi.
3: È anche bello perdersi, no? Delle
2: guarda,
3: bello,
2: ancora,
3: non litighi neanche tanto col tuo compagno.
2: Ancora meglio della cartina, se posso abbassare il finestrino. Scusi, mi dice dov'è via Corso Vittorio Emanuele?
4: Chiedilo a me.
2: Sì. Lo so.
4: Allora, se è lì dietro l'angolo a destra, vuoi dire, allora guardi, vada a sinistra, poi avanti 2 chilometri. Cioè, dare le indicazioni sbagliate,
2: però,
4: è bellissimo.
2: Però che bello, almeno ci parlavi con le persone una volta. Adesso invece niente, non ti parli
1: signora
2: più.
1: Mia. È vero. Ai tempi miei ci stava bene.
4: Volete sapere una cosa? Sapete qual è il momento più bello delle vacanze?
0: Quando arrivi in spiaggia?
4: No, quando trovi l'offerta giusta.
2: Bravo Luca. E allora sentite qui, con Hey Conad viaggiate, trovate offerte last minute con sconti fino al 50% sulle più belle località di mare italiane. E per i titolari di carte Conad, su tante destinazioni c'è pure un extra sconto di 50 euro.
3: Il vostro unico pensiero sarà scegliere quale costume indossare. Conad è davvero il compagno di viaggio ideale. La promozione è valida per prenotazioni entro il 30 di settembre. Scegliete ora la vostra vacanza su viaggi.conad.it.
2: Bene, allora si ritorna a chiacchierare fra poco sulle vacanze di una volta. Emanuele, che ti garba?
1: Altri due spunti.
2: Dai.
1: Due spunti.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella,

0: Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, versione nuova di Perdono 9.53. Un buon martedì, sempre con RTL 105. C'è un vocale, ho capito bene?
1: È vero, sì, c'è un vocale che è arrivato proprio qualche secondo fa.
2: Buongiorno ragazzi, mi avete aperto un mondo. Io quando vivevo a Roma venivano sempre gli stranieri, no? Però venivano anche certe volte gli italiani. Ed è stato bellissimo, perché io stavo camminando con la mia ragazza, c'era un italiano che mi fa: scusa, per andare, non mi ricordo la via, quindi non me lo ricordo. Io faccio: ah sì sì sì, guarda, vedi là, gira a destra, c'è il semaforo, il secondo semaforo a sinistra, poi c'è una rotonda, gira a destra,
3: no,
2: poi di nuovo destra, perso, sinistra, arrivato là, chiedi.
3: Ecco. Cioè, però questa è una super cazzola stile amici miei, cioè, va bene. No, invece
4: perché poi quando ti chiedono le indicazioni e non gliele sai dire, però sei del posto, ti senti in imbarazzo,
3: allora,
4: no? A me capita sempre questa
3: cosa. Io ti
4: cosa.
3: Dico questo, che a me è capitato e devo dirlo soprattutto al sud, che quando non riuscivano a spiegarmi come arrivarci, mi ci accompagnavano. Cioè, quindi trovi anche persone così che dicono:
0: perché
3: aspetta,
0: sei una bella ragazza, no, becchi Viscardi, no, guarda, bella cosa, giù in fondo, vai, dai.
3: Ma no, ma perché c'è l'empatia, no? Nei confronti. Poi noi italiani in generale, secondo me, siamo un po' così, certo, no? Che
4: sì, beh, a Milano hanno un pochino di fretta. Non so quanto. Sì, la mattina bella.
1: A me è capitato in un'occasione, Sara, che ero in vacanza ed ero andato a fare la spesa, quindi avevo i sacchetti della spesa in mano. Un signore mi ha fermato chiedendomi le informazioni stradali. Dico: guarda, mi spiace, sì, non sono di qua. Vedi i sacchetti, mi fa: oh, uffo, mi prendi in giro. No, è la spesa, cioè, della vacanza.
3: Riesci a litigare anche su una cosa del genere.
4: Sì, sì, sì. Comunque, Sara, ti sei presa della bella ragazza da Emanuele. Non so se hai notato. Io, grazie, io segnerei. Sì, perché ma l'ha ragazza
3: detto,
4: poi.
3: L'ha detto per l'intrattenimento, per lo,
0: certo,
3: show. Vero?
0: Grazie, Giulia. Grazie. Sì. Guarda, posso dirci una cosa? Anni 90, ti dedico la prossima canzone. Così.
4: Mamma mia.

0: E quindi questa era tutta per Giulia Laura Biati su RTL
1: 102.5. Non ci siamo lasciati, io non lo sapevo, però vabbè, cioè, giusto a prendere delle notizie.
2: Lascia che ti abbracci per un'ultima volta.
1: Sì, vabbè. Sì, sì, la tristezza, vabbè.
3: No, allora, però le dediche a insaputa di Emanuele Carocci, nel senso che lui si butta a fare la dedica, però no, poi perché... non sa cosa dica la canzone.
0: E però era una bella canzone, quindi io ho dedicato una bella canzone. Vabbè.
1: Le sonorità erano belle, dai.
0: Io andrei avanti con le mondo anni 90, ma c'è Jennifer che ha alzato la mano in privato, perché aveva una roba su indicazioni stradali. Com'è la storia, Jennifer, che volevi raccontare?
4: No, ma quella roba di mia figlia? No, che le ho costretta. Che, allora, siccome vuole prendere la patente adesso, perché fa 16 anni,
3: sì?
4: Ho detto l'unico modo per poter prendere è se memorizzi tutte le strade di Milano.
2: Cioè, sua figlia è costretta a memorizzare ogni singola strada di Milano. Guardi per poter fare la patente.
4: Ah, buon punto, eh.
0: Ma no, poverina, ma c'è navigatore.
3: Scusa. Okay, beh, aspetta, ma se vuole fare la tassista nella vita, la figlia.
2: Ma
3: scusa,
2: il telefono azzurro cosa ne pensa?
5: E anche a Venticano, provincia di Avellino, sono le 10.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sul negoziato di pace in Medio Oriente, il presidente americano Donald Trump vede vicino un possibile accordo con l'Iran, anche se la tregua appare ancora fragilissima. Sentiamo Mario Vai.
8: Trump cerca di frenare Israele e Iran affermando che i negoziati sono nelle fasi finali e che un accordo potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni con l'obiettivo di porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano sottolinea anche il rapporto con il

0: premier israeliano Netanyahu, dicendo che quando gli viene chiesto di intervenire lo fa, precisando anche che il colloquio tra i due sarebbe durato meno di un minuto. Sul piano militare, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della città di Tiro e delle aree circostanti in Libano, dopo aver accusato Hezbollah di violazioni del cessate il fuoco e minacciato nuove operazioni. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni all'Iran. Intanto resta alta l'attenzione sullo stretto di Hormuz, dove un elicottero dell'esercito americano è precipitato. I due membri dell'equipaggio sono salvi, ma sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente, ancora non chiarite.
1: E nel corso delle sue comunicazioni di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il capo della Farnesina, vicepremier Antonio Tajani, ha commentato le dichiarazioni sull'Italia del ministro per la sicurezza israeliana Ben-Gvir, indagato a Roma per la vicenda della flottiglia. Le sue parole sono inaccettabili e indegne, secondo il ministro degli esteri. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Stefano Garelli, buongiorno a te.
2: Buongiorno ad ascoltatori, questa mattina apertura altalenanti tra i mercati europei, Piazza Affari la migliore segna con il FTSE MIB più 1,03, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,37. I migliori del listino di oggi sono Unipol Assicurazioni più 4,63, Banca Mediolanum più 1,63 e Intesa San Paolo più 1,50, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Avio con meno 0,66 e Tenaris meno 0,22. In calo sia lo spread BTP Bund ora 76 punti che il prezzo del petrolio ora $93 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti medici programmati e iniziati ieri dopo il malore che lo ha costretto al ritiro al torneo del Roland Garros. Da domani inizierà la preparazione in vista di Wimbledon. E ora, di abilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto, per chi è diretto verso Firenze sono 2 km di coda, la tendenza al rallentamento, la causa un camion ribaltato con perdita parziale del carico, il traffico defluisce su una corsia. Ed ora andiamo in Lombardia sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como Centro e la Dogana Merci in direzione della Svizzera si è formata coda per lo svolgimento di attività doganali. La 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, per chi viaggia verso Genova coda per un camion fermo in avaria e traffico che defluisce su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia ed il Bivio con la 14 Bologna-Taranto, per chi è diretto verso Firenze coda per lavori alle barriere di sicurezza e traffico su due corsie. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Rieccola, c'è la famiglia sempre in diretta, questa RTL 102.5, ciao Ricuz e Pio, buongiorno anche a Luca, Sara, Jay, Giulietta,
7: ciao,
0: in diretta da un'ottima esterna, fino a quando?
7: Beh, fino a sabato, quindi fino a sabato 13 sarò qui dal Toscana Bella Camping Sandaia. Beh, scusate, voi sabato non lavorate, venite a trovarmi, no?
8: Cioè,
7: ah,
8: guarda,
7: sì, ci ospiti
8: mi hai
7: tu?
8: Dato un'idea.
7: Cioè, nel guardate senso, vediamo...
9: che nel mio... Il mio bungalow, ci sono 6 posti letto, amici.
0: Guarda che vengo io, vengo davvero. Allora,
7: cioè. Scusa,
9: fateci un pensierino.
7: Brava Giulia, comunque. Brava Giulia. Perché ce l'hai detto di largo anticipo, oggi è martedì.
9: Hai
7: quindi
9: visto?
7: Fino a...
8: ci organizziamo.
9: Perché io ci vedo lungo, amici. Così vi potete organizzare, non mi potete paccare. Sì. Questa è
7: c'è posto
9: strategia.
7: Anche per Elvis. Anche noi siamo in 5.
9: Sì, sì, anche per Elvis. Certo, anche Elvis può venire.
7: Grazie,
9: eh?
7: Grazie. Quindi poi mandiamo la cartolina, come ha detto Emanuele, giusto?
0: Sì, sì. C'è un ritorno alle vacanze.
9: Tutte queste cose.
0: Anni 90 e soprattutto dovresti mettere il cellulare da parte, Giulia. Tu stai utilizzando il cellulare adesso?
9: Ma per lavoro, sai, queste cose così.
8: Per lavoro,
9: per forza.
8: Sì.

0: Emma nella famiglia ancora in diretta, buon martedì fino alle 11 stiamo insieme a chiacchierare con voi, a chiacchierare un po' d'estate e a chiacchierare anche di vittorie italiane, signori. Oh, sull'isola più bella del mondo, ti è becca dalla
1: sì
0: là.
1: Un po' più piccola la dimensione, nel senso che sarebbe l'isola più bella del Mediterraneo.
0: Va bene.
1: È la Sicilia a dirlo, è il Telegraph che ha fatto proprio una ricerca rigorosissima, dicono loro, sulle isole appunto del Mediterraneo.
2: Dua Lipa, che è abbonata al Telegraph, ha scelto di andare a Bagheria dopo aver letto questo articolo.
1: Dici? Sì, sì. In realtà aveva detto anche delle cose poco carine la questa rivista britannica. Ah, e cioè? Quindi
3: riportiamo queste cose poco carine.
0: I simpatici inglesi, diciamolo.
1: In occasione proprio del discorso del matrimonio di Dua Lipa avevano detto cose poco belle sulla Sicilia, quindi poi secondo me un po' hanno cercato di riparare. Ma facendo bene, perché la Sicilia, io sono d'accordo, è meravigliosa.
0: E sarà bella la Gran Bretagna allora, dai. Ma signori, allora dai. Adesso vuoi mettere la Sicilia?
1: Allora, il tema è che non sarebbe bella solo la migliore, la più bella del Mediterraneo per gli esperti, ma anche per chi ci vive. Quindi i siciliani hanno questo attaccamento profondo e giusto alla loro terra, per cui poi tutto è ancora più bello di quello che è, detto che poi ci sono siti UNESCO a non finire. Pensa, senti Emanuele, la Sicilia, cito il Telegraph, è un museo a cielo aperto, l'unico luogo che supera in Italia è Roma.
3: Oh mamma!
1: L'unico.
0: Infatti.
1: Avete mai visto Ragusa, per esempio?
3: Siediti, perché ha detto che è un museo a cielo aperto. Di solito come si dice Roma, solo di Roma. Però, siediti,
0: però,
3: non ti
0: signori,
3: sentire male.
0: Ci serve questa notizia perché è un gancio per trattare l'argomento che piace di più a Jay a questo punto. Quindi Sicilia e quindi
1: io adoro
0: arancino.
3: No,
0: quindi
3: quello.
0: Si dice arancino o arancina? Questo è il tema di oggi.
3: Scusami Emanuele, tu dopo 5 anni l'hai capito come si dice?
0: Ma io ogni anno appena si parla di Sicilia so
1: Emanuele,
0: che è questa,
1: scusate, per favore, l'abbiamo ripetuto una settimana fa, perché ogni volta che diciamo Sicilia a te parte questa cosa del...
0: E quindi alzami la musica, Ricky, quindi allora arancino o arancina?

0: In Liga, sempre qui su RTL 102.5, le 10.21. Buongiorno da tutta quanta la famiglia, buongiorno anche a tutti voi che inviate i vostri messaggi, sì, però, vocali.
1: Però c'è una cosa, mettiamo sì. Quattro asterischi davanti a questo programma. Quando Carocci dice arancino, arancina, non dovete rispondere, dovete rispondere, Ricky.
2: Andiamo avanti, che sento Sara già. Aia.
3: Da noi si dice arancino, ma arancino, ma non sembra arancina.
4: Carocci. Facciamo una cosa, vieni in Sicilia che ammucchiamo quattro belle arancine. Ciao!
5: Buongiorno a tutti, ciao picciotte di fede.
6: Ciao.
5: E allora si dice arancino, perché arancino nasceva a Catania. E basta.
1: Basta, ok.
2: Ecco. Sara, ti chiedo scusa da parte di Riccardo.
7: No, scusate,
2: chiedo scusa
7: io. Saluto i miei parenti catanesi, perché poi non vorrei mai incidenti. C'ho pure incidenti familiari quando facciamo queste cose. Poi mi chiamano. Vorrei aggiungere una cosa sulla Sicilia, sempre in conseguenza di questo bel titolo che riguarda appunto questa bellissima isola, cioè la più bella isola del Mediterraneo. Tra i vari motivi c'è anche lo slow living, cioè il fatto che si viva più lentamente, quindi questa cosa è molto apprezzata.
1: Ecco, e mettiamo un altro asterisco: dire che la Sicilia è l'isola più bella del Mediterraneo, che lo dice il Telegraph, non vuol dire che le altre sono brutte, perché c'è

0: poi si reagisce sempre così, no?
1: Povera Sardegna,
2: Isola d'Elba e quant'altro. E poi povera Jennifer che va a Ibiza, lei avrebbe messo Ibiza come proprio prima.
3: Però ho scelto di vivere in Italia, il paese più bello del mondo.
2: Brava, questo da contratto, brava.
1: Mancava perché è un'ora che parliamo d'Italia, ma nessuno l'aveva ancora detto.
3: Ma poi, scusate, a Ibiza però ha ragione, ci va e ci ritorna da Ibiza.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Sam Smith su RTL 102.5, prima Pinguini Tattici Nucleari. Devo dire che hanno sparato un'altra mina, pure questa, un po' posizioni belle alte. Poi un giorno commentiamo anche il Power Hits Estate con già la classifica, no? Che
1: certo.
0: Già ci sono i primi,
2: sì,
0: ma
2: certo.
1: Prima Serena Brancale questa settimana.
2: Tanta roba in effetti, quando si parla di tormentoni quel pezzo funziona, però poi le cose, lo sappiamo, potrebbero anche cambiare, quindi ci aggiorneremo qui in diretta nella famiglia giù al nord, anche con noi. Ogni tanto ci piace occuparci pure di musica e di mondiali.
0: Ah, beh, che bello, signori. Fra due giorni iniziano, eh? Siamo carichi?
2: Sì.
3: Sai qual è? L'entusiasmo, guarda che mi ammazza.
1: Sapete qual è il bello? Che ci saranno dei super sconti sui televisori. Perché, insomma, non essendoci l'Italia e i mondiali, ci sono i magazzini pieni. Sì, però un po' si faranno degli affaroni pazzeschi. Sì.
4: Però vi ho detto che gli azzurri hanno vinto.
0: Aridai.
4: Gli under 17 hanno vinto.
3: Gli
4: under 17 hanno vinto gli europei.
1: E sai che tra tutti i giocatori io segnalerei Eddie Rocca, che secondo me è il più bravo di tutti.
2: Bravi tutti. No, fra parentesi, però negli Stati Uniti Infantino ha chiamato le vecchie glorie italiane a giocare.
4: Loro sono il nostro futuro.
2: Ecco, esatto.
0: E le vecchie glorie sono il nostro futuro.
2: No, vabbè.
3: Pensate, beh, quasi, se andiamo avanti così potrebbe anche.
0: Comunque, attenzione, segnatevelo, calendario giovedì alle 21, imperdibile partita per iniziare i mondiali, Messico-Sudafrica, quindi vuol dire come
2: bella,
0: non seguire.
2: Allora, quello che possiamo fare noi italiani, tifare quello che ci pare, ovviamente, scegliamo una squadra,
3: certo.
2: Ma usare la tecnologia per vivere un po' questi mondiali. Cioè, per esempio, sappiate che hanno cambiato l'emoji del pallone. Cioè, non è più quello bianco e nero, sai l'immagine, no? L'icona che tu metti anche su WhatsApp. Non è più bianco e nero, ma è esattamente quella dei prossimi mondiali 2026.
1: Trionda di Adidas.
2: Esatto, si chiama Trionda ed è molto bello colorato. Se lo invii c'è pure l'animazione.
3: Se a me serve per parlare di un amichevole, che faccio? Che mando? Non posso mandare quella dei mondiali,
2: Sara. Che precisa che
3: ho
2: sei.
3: Ho capito.

0: Mick, Beautiful Freaks, 10 e 37 minuti, aspettando, c'è grande attesa per questi mondiali. Allora, volevo darvi altre partite, dica.
1: No, ma tu lo sai che ci sarà il pallone ricaricabile ai mondiali?
2: Cioè,
1: ma
2: allora guarda,
1: che ci saranno dei chip all'interno con dei sensori e quindi bisognerà ricaricarlo.
3: Cioè, senti che si muove da solo?
4: No! Ci manca quello, guarda ragazzi,
3: serve per la VAR.
0: Per
3: comunicare con sì, è tecnologico a tutti gli effetti.
1: Sì,
3: quindi...
1: tra l'altro ci saranno anche delle riproduzioni 3D dei giocatori proprio per il calcolo del fuorigioco, quindi vedremo in pratica delle ricostruzioni con l'intelligenza artificiale dell'azione di gioco. Sì.
0: Posso dire che è la Peppa dagli anni 80 che lo sentivo.
1: Ed era la quota giovane del programma.
0: È la Peppa.
3: Scusa.
0: No, ma bello, è molto bello.
3: Devi mettere Uela Peppa.
4: No, Uela Peppa.
3: Giulia, ci vuoi fare un oppala?
0: Oppala, quando si siede.
3: Aspetta, vai.
4: Oppala, lai.
3: Ecco, bravo, esattamente. No, allora, la cosa anche di questo pallone, scusate perché mi sono interessati, diciamo, a parte che l'emoji di cui parlavamo prima, che sostituirà nell'icona, diciamo, di quello dei mondiali, no? Il pallone colorato dei mondiali sostituirà quello bianco e nero solo per questa
1: temporaneamente.
4: Sì, certo.
3: Poi bello è perché ha una superficie testurizzata, pare che abbia una grip in più,
4: si attacca alla scarpa?
3: No, alle scarpe, però pure. Quando lo lanci il pallone evita.
1: Ci hanno messo il velcro, no? Che quando
3: no, non si riesce, è inutile. Va bene, amici, forse in viva l'Italia, poi ne parliamo poi dopo,
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Gonna, cappello, jeans, blusa, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo.
2: come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica, etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini, etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Maroon 5 insieme a Cristina Aguilera, 10.50, sempre con la famiglia. Buongiorno da tutte, RTL 102.5. Ci manca il temone del matrimonio, signori. È vero, perché se ne parla da un po', Dua Lipa, no? Che si è sposata.
1: Sì.
2: Ma davvero?
1: Sì.
2: Ma magari in Sicilia?
1: Allora, ma con chi?
3: Diciamo la verità.
1: È un mese che si sta sposando. Comunque.
3: Noi siamo stati anche bravi, perché non abbiamo tanto parlato di Dua Lipa. Beh, invece no, diciamo che
0: fare di più,
3: generalmente nei mass media c'è un po' di saturazione dell'argomento.
2: C'è il rischio che la loro vita matrimoniale sia più breve del matrimonio stesso.
0: Speriamo di no.
3: Va bene, invece un abbraccio a tutti quelli che si stanno sposando in questo periodo, che lo faranno entro l'anno, perché comunque i matrimoni per fortuna ancora ci sono, a fatica, perché l'abbiamo anche detto qualche giorno fa, costano di più, aumenti, cose, quindi insomma è un po' una sudata sposarsi. C'è un trend nuovo.
0: Oh, eccola, ecco, i trend, io amo i trend nuovi.
1: Sì. Dai. Perché sei giovane, per quello.
0: Grazie.
3: Matrimoni a sorpresa.
0: Come matrimonio? Cioè,
2: nel senso che lei non lo sa.
3: No. Allora, ammettiamo, io e te, Viscardi, ci sposiamo.
0: Ancora? Io e Viscardi, vedi che lo dice sempre, io e Viscardi.
3: O vedi che. Allora, noi due ci sposiamo.
2: Mia moglie non vede l'ora che qualcuno ci provi.
3: Aspetta, fatemi finire. Anziché invitarti 6 mesi prima, che le cose, cioè, ti mando l'invito anche via social. All'ultimo secondo, da oggi a domani, ok?
1: Dai.
3: Tu ricevi un invito, ma non sai che è un matrimonio. Cioè, ci vediamo domani lì, che ne
0: a
3: so.
0: A San Pietro.
3: Cioè. Sì, in piazza San Pietro, oppure al ristorante X, eccetera. Ecco.
1: Ma scusa, torno dalla palestra in leggings e vado a matrimonio.
3: Esattamente
1: così.
3: Esatto. E ci sono una serie di vantaggi. Uno è che non crei aspettative, perché tutto quello che c'è va bene, non è che stai. Ecco. Poi vai vestito come ti pare, quindi non devi nemmeno spendere i soldi. Il regalo non è detto che tu lo debba fare, perché appunto.
0: Questa è una bella notizia. Questa mi sembra la parte fondamentale.
1: Il motivo mi sfugge, però. Perché
3: così almeno gli sposi non hanno interferenze. Si fanno i fatti loro e si sposano.

0: Basta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Comunque Jay,
4: sì?
3: Ti voglio dire che quello che noi spesso diciamo, anche gli ascoltatori lo stanno notando. Allora scrive un'ascoltatrice: era palese che aveste una tresca. Luca e Sara fanno solo finta di essere una all'opposto dell'altra,
4: sì, sì, sì,
3: per depistare.
4: Vabbè, ragazzi, è vero, gli opposti si attraggono.
3: Si attraggono.
5: Sì, però adesso non ne parliamo subito qua. Cioè, siamo...
4: No, infatti. Cioè, lasciateci un po' di privacy, non è che insomma, dobbiamo fare per forza.
6: Comunque tutto. Prima non vorrei dire, prima sì. Avevamo Moves Like Jagger, adesso c'è Jagger veramente.
3: Brava. Che link, cioè, la professionista. Brava. Della radio. Brava. Jennifer Presley
4: from New York City. No, vabbè.

0: vabbè, che devi dire? Però Jay li ha visti dal vivo. Chi ha visto dal vivo Rolling
1: Stones? Secondo me era il concerto più bello che io abbia mai visto a San Siro.
2: Bello, bellissimo.
3: Scusa, girava già con l'ape?
1: Non è arrivato in ape, però è stato avvistato in Sicilia la settimana scorsa in ape per le vie.
2: Perché sì, ha letto dal Telegraph che era l'isola del Mediterraneo, più bella del Mediterraneo, ed è andata.
3: No, ma era da Dua Lipa.
1: No,
3: può essere.
1: No, sta girando un film, ragazzi. L'abbiamo anche raccontato in onda. Vi dimenticate tutto. Abbiamo detto che sta girando
3: un
1: film sull'isola di Vulcano, se non ricordo male, che farà il custode del faro. Sì. Niente.
3: Ma non te lo ricordi?
0: Sì, perché hanno fatto il DJ7 e è arrivata la polizia che gli ha detto abbassa il volume.
2: Esatto.
0: Quello che non me lo ricordavo.
1: Vedi, che pian piano però riusciamo a ricostruire quel pezzettino di memoria che abbiamo. Bravi.
0: Pesce rosso. Chi siete voi? Chi siete?
1: Sorat.
2: Giulia. Ma lei non sa chi sono io. E chi è? Mick Jagger. Quindi, cioè, abbassi il volume.
1: Lo salutiamo perché magari ci sta ascoltando.
2: Certo.
1: Mick, have a great day. We love you.
0: See you soon.
2: Hey Mick, però porti indietro l'ape, per favore.
1: Va bene. Okay. Grazie Ricky, grazie Pio. A domani. Se vi siete trovati bene oggi, noi domani con la famiglia Giù a Nord ci risiamo.
3: Se Dio vuole.
2: C'è questo programma.
0: Giulia rimane in Toscana, non ho capito.
3: Io non mi schiodo di qui, non torno più a Milano, ragazzi. Io sono sempre qui al Toscana Bella Camping Sandaia fino a sabato, quindi mi trovate qui.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Anche a Arezzo, provincia di Imperia, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani questa mattina ha usato parole molto dure sul ministro per la sicurezza israeliana Ben-Gvir, indagato a Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle vessazioni imposte agli attivisti della flottiglia che ieri si era espresso contro l'Italia. Sentiamo allora il capo della Farnesina di fronte alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato.
6: Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
5: La cronaca a Napoli, un giovane è stato sottoposto a fermo per aver sparato alla gamba di un disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il responsabile di 29 anni, legato a un clan della criminalità organizzata, avrebbe agito per vendetta per un like messo dalla vittima sul profilo social della sua fidanzata. Positiva, buona la giornata della borsa di Milano, il FTSE MIB corre a più 1,71%. Siamo al tennis, nuovi accertamenti clinici oggi per Jannik Sinner a Milano e presto rinizierà a prepararsi per il torneo di Wimbledon. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: Era programmato che i controlli fossero distribuiti in due giorni. Jannik Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove ieri aveva trascorso 4 ore. All'uscita, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno del mondo, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, ma era apparso sorridente e in buone condizioni. La ripresa degli allenamenti, in proiezione Wimbledon, è fissata per domani a Monte Carlo. In precedenza Sinner aveva trascorso un breve periodo di vacanza in Sardegna. L'azzurro, lo ricordiamo, era stato colpito da un malore a Roland Garros durante il match con l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
5: È tutto, ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Grazie Giovanni, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in diminuzione su gran parte della rete, facciamo il punto delle situazioni ancora attive e partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il proprio carico, motivo per cui si viaggia solo in corsia di sorpasso. Naturalmente il nostro personale è al lavoro. Ci spostiamo poi in Liguria sulla A12 Genova-Sestri-Levante. Tra Genova Est e il bivio con la A7 in direzione del capoluogo ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto. Anche qui si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi in Lombardia sulla 9 Lainate-Chiasso, dove ci sono code per le operazioni doganali tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
10: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ma che calore queste voci.
10: Buongiorno.
1: Vila?
11: Buongiorno.
1: Che succede?
11: Oggi è una puntata SMR.
1: No, sembra una puntata dove mi state imitando. Che succede, ragazzi? Bastavo solo io.
10: Siamo tutti la Ceci.
11: Oggi siamo e tutti allora... con una tonalità più bassa.
1: Buona mattina a tutti.
10: Dai che ce la fai.
1: Buongiorno.
10: Dai che ce la fai. Dai, che
11: più di così non va, ragazzi. Io cercherò di emettere suoni, ma più di questo non ce la posso fare.
10: Quel che resta quel di che Jessica resta. Brugali.
1: Buongiorno. Buongiorno.
10: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno alla Ceci in Toscana. Come vanno questi giorni?
1: Come vanno? Sì. Ma allora... io direi da Dio, anche perché oggi è arrivato proprio l'estate, perché i giorni precedenti era ancora un po' una primavera in transizione, sì. Oggi è estate,
10: wow.
1: E sono andata stamattina in Pineta e sono andata a cercarla, la Licornia lì.
10: La Salicornia?
11: L'hai trovata?
10: Hai trovato la Salicornia?
1: No, non l'ho trovata, però ieri sera sì. Ciò che ho trovato è che qua accanto c'è una zona che si chiama la California, e non sto scherzando.
10: Sì, certo.
1: E quindi vi ho pensati pensando alla battuta di ieri a cui nessuno ha riso. Detto ciò, qua si sta da Dio, capito?
10: Sì, sì, sì, sì.
1: Esatto, io sono, per chi non lo sapesse, in diretta dal Toscana Bella Camping Sendaio. Buongiorno ad Angelo Vaiguini.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, saremo insieme anche oggi fino alle 13. Prima di cominciare con la musica salutiamo i Generali Insurance Partner, che grazie alla loro vicinanza e preparazione ogni giorno si prendono cura dei progetti di vita delle persone.
1: Si occupano di noi e ci consigliano come proteggere noi stessi, i nostri beni, i nostri cari, come se fossero i loro.
11: Essere un General Insurance Partner è più di un lavoro, perché si aiutano i clienti a prendere decisioni importanti, realizzare i loro progetti.
10: Sai che sei molto sexy così.
11: Davvero ti piace?
10: Pitum pitum.
11: Allora non prendo niente, così rimango
1: Jessica così. Jessica Rabbit.
10: Ce l'abbiamo noi.

0: E quale senso abbiamo noi? Zucchero su RTL 102.5, le 11.13. Jessica, la Ceci e Angelo. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, buongiorno. A Viva l'Italia. Come va? Come va?
1: Ma potrebbe andare meglio nel mio caso.
0: Nel mio caso, sì. Detto, però allora, Jessica, tu conservati, sì. Perché giovedì è una cosa molto importante da fare, okay?
1: Esatto, quindi devo mantenermi, insomma, con la voce a riposo. Tra l'altro voglio ringraziare i nostri ascoltatori che ci scrivono subito qualche rimedio della nonna e mi scrivono vino caldo bollito con buccia di limone.
0: Ok, è vero.
1: Non lo sapevo.
2: Scusami, Jen, non per intromettermi, ma io te ne avevo consigliato uno anche prima della diretta, questo io lo estendo a tutti. Un metodo infallibile quando hai abbassamenti di voce, quando hai bruciore alla gola, è prendere la propoli, quella alcolica, tintura madre, e preferibilmente galenica, quella che ti fanno nel laboratorio della farmacia. Okay, ok, è lungo da dire. Propoli, tintura madre, soluzione alcolica galenica, bat funziona davvero, è quasi un antibiotico naturale.
0: Poi c'è l'altra, però quella è prevenzione.
1: Quale?
0: Evitare l'aria condizionata.
1: Evitare, ecco.
0: Se possibile.
1: È abbastanza inevitabile.
0: Perché in auto sbagliamo, tutti entriamo e la spariamo a manetta. Bisognerebbe avere il tempo di aprire i finestrini, arieggiare, insomma creare un ambiente affinché l'aria condizionata non ci spari,
1: non
0: dritta
1: diretta
0: in faccia, e succedono poi queste cose.
1: È vero, insomma sono insegnamenti, no?
0: Sì.
1: Non ricapiterà più.
0: Quindi quali sono i rimedi della nonna in caso di abbassamenti di voce o improvvisi raffreddori estivi?
1: Sentiamo.
0: Come si fa?
1: A fare che? A scriverci al 378-7825 a far tornare la voce. Entrambi.
0: Perché c'è anche un altro metodo che però in questo caso tu non puoi applicare, ovvero
1: non parlare per 48 ore.
2: Vabbè, finita la diretta, sai, che fino a domani, fino alla prossima diretta non devi
1: più parlare.
2: Più,
1: giuro.
2: Esatto, che ogni tanto fa bene anche alla mente.
0: Solo via SMS.
1: Va bene.

0: Ai ai ai, vedi che ci sta? Ai ai ai, Bruno Mars, leave the door open. Buongiorno, sono le 11:21, Jessica, la Ceci, Angelo, su RTL 102.5 in Viva l'Italia.
1: Buongiorno, sì. Buongiorno. Abbiamo chiesto suggerimenti, consigli ai nostri ascoltatori
0: per
1: me, esatto,
0: certo,
1: per la mia voce, però non ho capito questo messaggio. Allora, ci scrivono: calza sporca intorno alla gola quando si dorme.
0: Calza sporca intorno alla gola.
1: Voi sapete, conoscete questo rimedio?
0: No.
2: Ah, no, non l'avevo mai sentito e devo dire che sto scoprendo anche altre cose incredibili, tipo Lorenzo da Bologna che ci spiega come ottenere la temperatura perfetta,
1: sì,
2: dell'aria condizionata.
0: Com'è che si fa?
2: Allora, temperatura esterna,
0: sì,
2: diviso 2 più 10, esempio più pratico, fuori 30 gradi.

0: Quindi devi prendere 30 diviso 2, 15, sì, e aggiungere 10. Quindi se fuori ci sono 30 gradi, in macchina ce ne devono essere 25. Così si evitano shock da sbalzi termici e si salva la gola.
1: E grazie, a proposito, Lorenzo, di voci, sentiamo anche, sentiamo, un vocale. Prego.
2: Volevo dire, per la gola, per l'abbassamento di voce, puoi usare anche il phon riscaldandoti la parte bassa della gola.
3: Ma veramente?
2: A una distanza tale per cui non ti scotti ma ti entra il calore.
1: Ah sì?
2: È un surrogato di medicina tradizionale cinese che viene fatto con la moxa. Tanto la moxa non ce l'avrai, per cui...
1: Beh, ce l'abbiamo un phon di là.
3: Ce l'abbiamo, proviamo. Facciamo, sì, una prova.
1: Facciamo una prova.
3: Dai,
1: facciamo una prova in diretta.
0: Va bene. Però devi anche bere tanta acqua, sì, sennò ti si secca, sì, la gola.
3: Adesso, no, vado insieme a bere una tisana con vitamina C, echinacea, che ci hanno consigliato anche quella.
1: Quindi idratazione.
3: Sì. Silenzio.
1: Silenzio.
3: E phon e calza alla gola, per ora.
1: Voglio vedere come arriviamo all'una.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
9: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
9: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
10: Adesso vado a scegliere anche la pizza!
11: Ovunque tu sia! Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: E alle 11:34 minuti ritroviamo i Green Day con Oh Love. Wow. Qui su RTL 105. Viva l'Italia con un trio decisamente caldo oggi a livello vocale, la Jessie, hot. Angelo e la Ceci.
1: Veramente hot come la temperatura che continua a salire e continuerà a salire per tutta la settimana. D'altronde manca poco e arriva veramente l'estate.
2: Oh,
1: intanto al 378-378-1025 ringrazio io da parte di Jessica che stanno arrivando tantissimi rimedi per farle tornare la voce, anche se c'è qualcuno che apprezza.
2: Adesso sentiamo.
3: Buongiorno RTL, anche mia.
2: Buongiorno.
3: La mia nonna, quando c'avevo l'abbassamento di voce,
2: sì,
3: mi faceva latte caldo, miele e cognac e via a letto. La mattina non avevo più nulla.
1: Fresco,
2: un fiore.
1: Vedi che però già solo pensandoci fiore ti è uscito.
2: Leggermente esatto. Sì, sono tanto.
0: Poi Gemi, mi raccomando, sì, vai di acciughe stasera.
2: Questo me l'ha detto anche Luca Biscardi.
1: Il nostro, pane, burro e acciughe. A pane pranzo, burro. Dai, oggi facciamo
2: e dopo latte e cognac, mamma mia.
0: Che bello, che bello.
1: È un miscuglio.
0: E tutto condito con la propoli, tintura madre, certo, soluzione alcolica, galenica.
1: Ancora, dai, sentiamo.
4: Buongiorno a tutti. Un rimedio che mi è venuto in mente ora sentendo parlare di Moxa è un... non è proprio piacevolissimo, però, sì, però funziona. Avendo serve la moxa, serve un sigaro, va fatto accendere per bene,
1: quindi, si deve, no,
4: emanare tutto il suo valore. No. Poi ci vorrebbe il tea tree, l'olio,
2: l'olio
4: essenziale, il tea tree.
1: Sì.
4: E bisognerebbe versare sulla punta del sigaro un paio di gocce, 2-3 gocce di tea tree, se alza una nuvola di fumo, questa nuvola di fumo va inalata. Sei,
2: ma veramente?
1: Sei sicuro?
2: Siamo sicuri?
4: 2 secondi pensi di essere all'inferno perché brucia tutto. Senti bruciare fin dei polmoni.
1: Ok.
4: Però un paio di respiri sono un toccasana fenomenale per tutte le vie respiratorie.
2: Ma veramente?
1: Grazie Marco.
2: Siamo sicuri? Vuoi provare prima tu?
1: Medicina tradizionale cinese. Non sento commenti neanche dalla Ceci.
0: No, io invece sapete che ho pensato che vorrei proprio provarlo. Mi offro. Io adoro queste cose che sì, mi piace quando senti che un qualcosa di naturale brucia perché ti sta curando. Hai 2 secondi d'inferno e poi il paradiso.
1: Allora dopo la salicornia

0: Dobbiamo procurarci l'olio. Vai,
1: l'olio tea tree, ok, il sigaro.
0: Il sigaro e basta.
1: Qualche goccina, insomma.
0: Ma
1: e poi...
0: qualche goccia d'olio sulla bocca del phon non funziona allo stesso modo. No.
2: Angelo, non so, sto cercando di visualizzarlo, lo trovo proprio poco pratico.
0: Una brutta immagine. Sentite che bella novità.

0: Cosa fai questa sera?
1: Brava Noemi, è tornata con questa canzone per l'estate. Buongiorno da Jessica, buongiorno dalla Ceci, io sono Angelo. Attenzione, continuiamo a ringraziarvi.
2: Certo, ringraziamo tutti gli ascoltatori per tutti i consigli, insomma, che stanno dando per la mia voce. Abbiamo voci?
1: Sì, abbiamo
2: sentiamo,
1: sì.
2: Prego.
3: Buongiorno ragazzi. Cura per l'abbassamento di voce, sì. Secondo me lasciala così com'è, perché sei molto sexy con questa voce. Almeno per me, io la vedo, la penso così. Oscar di Palazzolo Brescia.
2: Beh, ciao. L'avete detto già in due. Vedi? Quindi la teniamo così.
4: E con me in tre.
2: Attenzione.
1: E allora, attenzione. Qual è la tecnologia più innovativa? Qualcuno dice l'intelligenza artificiale, ma se pensiamo alle intelligenze reali, a chi fa progetti?
4: Allora la tecnologia più innovativa sono le persone, ascoltarle, scoprire le loro storie.
2: È quello che fanno i generali insurance partner, che ascoltano e aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti.
4: È un ruolo che dà tanto, soprattutto la possibilità di far parte delle scelte di tante persone. Per questo essere generali insurance partner è più di un lavoro.
1: Ah, che bellezza. Giovedì. Sì.
2: Giovedì serve
4: e
2: questa
4: cosa
2: voce.
4: Giovedì. Io sono in Toscana, bella camping San Gaia.
1: Giovedì Jessica farà una cosa molto molto importante.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura

0: speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
13: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Ciao patatina!
19: Ciao patatino!
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè?
18: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette, gli snack.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Yeah. You and me, Biagio Antonacci, RTL 102.5, mancano 8 minuti a mezzogiorno. Ora, grazie ancora, grazie per tutti i rimedi della nonna e non della nonna, anche della medicina tradizionale cinese, per far tornare la voce squillante della nostra Jessica.
1: Sì, ne sono arrivati tantissimi, quindi oggi prenderò insomma giusto tempo per testarli un po' tutti.
0: Adesso qualche consiglio domani, invece, sì, per la nostra Ceci.
1: Sì, di cosa hai bisogno, cara Ceci?
0: La Ceci ha bisogno di migliorare la sua salute mentale.
1: Perché?
2: Ma in base a cosa? Bello, guarda che tutti abbiamo bisogno di migliorare, certo, la nostra salute, certo, mentale. Però essendo io una persona overstimolata, sto imparando, grazie ai rimedi non tanto della nonna quanto alle abitudini della donna, a riconnettermi alle cose pratiche.
0: E quindi, okay, ti stai dando all'uncinetto,
1: bello,
0: al punto, sì, croce, alla caccia alla salicornia.
2: La caccia alla salicornia è una cosa incredibile. Alle parole crociate.
0: Parole crociate,
2: anche, certo, che sono una cosa che non facevo da tanto,
1: sì,
2: tempo.
1: Classici, sì.
2: Le parole
1: nonna
2: crociate, sì, sai che mi fanno passare le emicranie, ho notato?
0: Ah, certo. Perché il cervello si riattiva piano piano. E quindi, sì, l'emicrania dice: devo concentrarmi per fare altre cose, non mi metto a essere, sì, fastidiosa e dolorante.
1: Essere, esatto. Ce ne sono tanti comunque di hobby da nonna, ad esempio anche il giardinaggio, sì, piuttosto che la cucina creativa, la pasticceria, sì, i puzzle anche.
0: Certo.
1: Sono cose abbastanza.
0: Quando è l'ultima volta che avete
1: fatto un puzzle? Non me lo ricordo, probabilmente avevo 7 anni.
0: Allora, come lo stai dicendo tu, mi viene da dire anche un bel paesolino.
1: Un paesolino.
0: Invece che.
1: Quello qua.
2: Però
1: fatto,
2: quello non è proprio un hobby.
0: Quello è un hobby. Il paesolino,
2: no,
0: è un hobby.
2: Quello è uno stile di vita, Angelo. Okay. È proprio una cosa, okay, diversa, è un mindset.
0: Fantastico. Allora, 378-378-1025, come sempre, quali sono le abitudini della vostra nonna che vi rilassano? Che avete riscoperto? Cioè, menare la polenta a mano per un'ora.

0: Oh, che bello riascoltare Tina Turner, Typical Male, su RTL 102.5. Allora, ci sono delle attività che facevano soprattutto le nostre nonne, forse anche le nostre mamme, che inconsapevolmente le rendevano più rilassate di noi che viviamo nel 2026.
1: Esatto, ci scrivono al 378-378-1025. A me rilassa tantissimo il contatto con i miei animali, la loro energia, i loro occhi mi calmano da tutto lo stress delle giornate. Ho anche una gallina domestica che mi ha cambiato il modo di vedere la vita.
0: Perché tutte le galline sono domestiche, scusa, no?
1: Sì, vabbè, magari intendi una gallina che
0: in casa.
1: Sì, esatto,
0: casa,
1: esatto.
2: Sì, non è che hai il gatto, il cane, la gallina, di
1: solitamente, no, almeno.
2: Oppure la gallina e l'iguana nella teca, dici, che bello abbinamento.
0: Certo. Ci sono due coccodrilli,
2: esatto. È che gli animali, sapete che cosa hanno? Non hanno la FOMO, cioè non hanno la fear of missing out, cioè se anche in una giornata stanno sul divano e basta,
1: non
2: va
1: gliene
2: bene.
1: Frega nulla, esatto.
2: Sì.
1: Esatto.
0: Ecco, vedi, per esempio, questo tipo di attività antifomo.
1: Divano, dici? Caccio anche al Baiguini.
0: Sì, io sono campione mondiale.
1: Volevo arrivare lì.
0: Ma me ne sono accorto, sono un paio, tipo due sabati fa, non sono uscito di casa.
1: E non ti sei sentito in colpa?
0: Non mi sono per niente sentito in colpa. 0-0-0. E domenica pomeriggio, la scorsa domenica, dopo essere andato a passeggiare sulla Martesana
2: fissando la gente,
0: fissando la gente, non salutandola, sono
1: male, molto male,
0: pessimo, e avevo le scarpe arancioni e dicevo sì, mi sono fatto una ricapenica, ma di questo ed altro parleremo tra poco. Dove?
1: Andiamo a San Lupo, in provincia di Benevento, anche lì in mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 9 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il giorno dopo i ballottaggi per elezioni amministrative, tempo di bilanci per i partiti che, come sempre, leggono i dati in maniera opposta. Allora andiamo dal nostro Alberto Ciaparoni. Buongiorno Alberto, a te.
5: Eh sì Giovanni, the day after, il giorno dopo la conferma arriva da entrambi gli schieramenti, sia al centrodestra sia al centrosinistra cantano vittoria. Di sicuro i ballottaggi per la maggioranza sono stati un balsamo, ovvero dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia non è arrivata nessuna spallata e già si pensa ad un'altra tornata di amministrative, ben più rilevante visto che tra un anno andranno alle urne Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli, e il piatto forte è Milano, l'unica città su cui il centrodestra pensa di avere qualche possibilità di successo. L'opposizione invece non ha dubbi e anche lei, per bocca della segretaria PD Elly Schlein, afferma di essere l'alternativa di governo e accusa la premier Meloni di mentire sui numeri veri perché ha paura di perdere le politiche del prossimo anno. Fatto sta che nel centrosinistra adesso si pensa soprattutto al nodo della riforma elettorale, su cui nei prossimi giorni essere dettagliata la strategia e su cui i leader del fronte progressista devono ancora

0: ancora a trovare la quadra. A te Giovanni.
1: Grazie, andiamo all'estero. Mentre Israele continua i suoi raid in Libano, ben 8 morti negli attacchi condotti nelle ultime ore sulla città di Tiro, a Washington c'è ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, il negoziato è alle battute finali e potrebbe concludersi entro 2 o 3 giorni. Solo l'ultima dichiarazione del tycoon, che secondo la CNN dall'inizio del conflitto avrebbe annunciato ben 37 volte l'imminente fine della guerra. Ora il viaggio di Papa Leone in Spagna. Il pontefice ha lasciato Madrid questa mattina per trasferirsi a Barcellona, seconda tappa della sua visita. Questa mattina nella capitale iberica l'incontro con i volontari. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, ha dichiarato il Santo Padre. Nuovo record della Borsa di Milano, trascinata dai titoli coinvolti nel risico bancario attorno a Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha superato i 51.000 punti, il dato più alto dal marzo del 2000. Il FTSE MIB guadagna in questi minuti l'1,95%. E ora ascolti televisivi.
2: Su Canale 5 la Ruota della Fortuna, 4,8 milioni di media spettatori e 25,1% di share. Super Karaoke 2,2 milioni e 19,1%. Su Rai 1 Affari Tuoi, 4,3 milioni di media spettatori e 22,6% di share. Tutti tranne te, 2,4 milioni e 15,8%. Sulla 7, 8,5, 1,8 milioni di media spettatori e 9,7% di share. Propaganda Live, 6,2%. Su Rai 3 Mussolini, Le Verità Nascoste, 1 milione di media spettatori e 6,7% di share. Su Rete 4, Quarta Repubblica, 6,6%. Marco Castoro, RTL 102,5.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Entriamo nel dettaglio partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto ci sono 3 km di coda in direzione di Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico, motivo per cui si viaggia su una solo in corsia di sorpasso, mentre il nostro personale sta operando su strada. Andiamo poi in Liguria sulla A26 dei Trafori, tra Ovada e il bivio con la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce c'è 1 chilometro di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. Anche qui i soccorsi sono sul posto. Traffico intenso ancora nell'area milanese sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est ci sono code verso Brescia. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: 12 secondi, sì! l'ho detto! Porta fortuna!
1: Esprimete un desiderio, magari in attesa delle stelle cadenti di agosto succede qualcosa.
0: Mamma mia.
1: Poi con questi bei cieli sereni, tutto sommato. Hai visto?
0: Ma com'è il clima a Milano? Scusate, perché io che sono in diretta da Toscana Bella.
2: Molto umido, devo dire. Sì.
1: Okay. Che fa?
2: Che fa?
0: Anche qua, ma quando c'è un po' di afa mi butto in mare, cosa vi devo dire?
1: Certo. Senti, ma stamattina nella tua passeggiata in Pineta hai raggiunto anche la spiaggia, hai fatto nuovi incontri, nuove conoscenze?
0: No, sono andata in spiaggia, sì. Mi sono buttata a mare, sì. Conoscenze, no.
2: Da sola?
0: No.
1: Lei è il Grinch.
0: Sì, Grinch questi giorni. Sì. Odio il Natale.
1: Attenzione, al 378-378-1025 ci state raccontando le cose che probabilmente in modo spontaneo e naturale facevano le nostre nonne e le nostre mamme per rilassarsi, ma si rilassavano probabilmente inconsapevolmente.
2: Esatto. Hobby, sentiamo una voce.
1: Hobby.
3: Ci chiedete che cosa ci rilassa il nostro hobby. Non posso dirvi che cosa ci potrebbe rilassare alla grande, lo sapete già, e detto così alla radio non posso, però vi dico ragazzi, io mattina colazione, pranzo e cena mi rilasserei in quel modo. Ma non vi dico che cosa, ma l'avete capito benissimo, è una ginnastica due. Ragazzi, più di quello, stacchi la mente.
1: Certo.
3: Non pensi a niente. Cosa c'è di meglio?
1: Sì.
3: Ok, e poi fai anche attività fisica.
1: È
3: e poi c'è una certa età, quindi
1: certo.
3: Cioè, stai stretching, anni, stretching. Cose.
1: Hai sentito?
0: Ma parlava del pattinaggio di coppia?
1: Secondo me sì.
0: Quindi, era abbastanza chiaro.
1: Stretching, liberi le endorfine, meglio di una seduta di cardio.
2: Esatto, attività fisica. Beh, insomma, faremo tutti pattinaggio a due a questo punto, no?
0: Bellissimo, anche la stagione è giusta, secondo me.

0: domanda.
1: Grande Cesare Cremonini con Nessuno vuole essere Robin sulla vostra RTL 102.5. La Ceci in splendida forma con questo bello occhialetto da sole. E prima chiedevi com'è il tempo a Milano, Ceci, e il cielo è lattiginoso, per farti capire l'effetto umido.
2: Sai che lattiginoso era la tendenza delle unghie dell'anno scorso, fare un po' il bianco lattiginoso?
1: No, perché, vedi? Perché io ricordo che non so in che epoca, quando dovevo pensare a qualcuno di noioso, dicevo sei lattiginoso, boh, non lo so, probabilmente è la trasformazione del vecchio detto mi fai venire il latte alle ginocchia, io non so cosa voglia dire, però
3: uguale.
1: No, voi sapete, avete mai sentito dire mi fai venire il latte alle ginocchia? Sì. E da dove nasce questo modo di dire?
3: Questo non lo so.
2: Ma forse per l'acido lattico che quando viene ti fa male?
1: Eh sì, però non credo, uno che ti annoia mica ti fa male. Nel senso.
2: Parla per te, uno se mi annoia a me fa un gran male, eh. Cioè, è veramente un male fisico se proprio.
1: Ti provoca dei gonfiori, come dire.
2: Di pancia.
1: Sì, no, volevo dire un'altra cosa. Metaforici, ecco, gonfiori metaforici.

0: metaforici. Mentre sì, invece praticare le attività rilassanti delle nonne è molto molto utile. Quindi se trovate persone noiose, voi occupatevi d'altro, staccatevi dal telefono, cominciate a fare le parole crociate e cucinate, menate la polenta. Vedrete che funziona.
1: Funziona anche la ceramica, il
0: anche
1: disegno,
0: la ceramica,
1: il disegno anche.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un General Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! Via, via! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche! Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Continuate a seguirci, fate bene, grazie, grazie, perché stiamo scoprendo cose dopo i rimedi della nonna per far tornare la voce alla nostra Jessica. Adesso sì, rimedi sì, sempre della nonna, o comunque attività, diciamo, non proprio moderne, che sì, favoriscono il rilassamento.
1: Esatto, ci scrivono: menare la polenta dà molta soddisfazione, ma io preferisco il giardinaggio e le camminate nel silenzio delle maestose Dolomiti.
0: Un po' come te.
1: Un po' come me, se non vado sulle Dolomiti.
0: Beh, no, tu il senso è quello, gira in sì, giro col cane.
2: No, anche, scusa Angelo, sì, io posso farti una domanda? Perché l'abbiamo buttata un po' di en passant, poi sì, ritorniamo sui messaggi. Sì. Quindi tu l'altro giorno sei andato in Martesana a fare anche tu la passeggiata, sì, con le scarpe arancioni, sì, ma non hai applicato la,
0: no,
2: teoria del rompere il
0: non
2: ghiaccio?
0: Ci sono riuscito.
1: Male, male, molto male.
0: No, ma okay, mi sento veramente un...
1: A disagio?
0: Sì, a disagio, perché dico, ma ci vorrà tanto? Perché sì, allora, in un paio di occasioni, devo dire la verità, ho puntato una persona. Però
1: io
0: ho visto che sì,
1: la poi, persona puntata.
0: Sì. No, perché poi
2: è un'ottima premessa, Angelo, eh? Benissimo.
0: Vabbè,
2: okay,
0: ma se vuoi salutare qualcuno, gli devi rivolgere lo sguardo, no?
1: Sì.
2: Sì, ma devi farlo un po' spontaneamente. Tu sei lì che cammini, sì, no? Con le tue scarpe arancioni. Poi si fai ciao e tiri dritto. Cioè, deve essere una, okay, roba, perché tu sei uno ok.
0: Ma come scusa per non farlo, mi sono accorto che la persona che avevo puntato aveva le cuffiette. Per cui metti che non mi senta.
1: Che figura.
2: Vabbè, autosabotaggio. Vabbè, okay.
0: Abbiamo, sì, un vocale, sì, prego, della regia.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Io, sì, per stare in tranquillità, faccio il cruciverba, okay, però la tranquillità è poca, perché devo andare a cercare tutte le parole da risolvere.
1: Non funziona così, cioè, non è così.
0: Allora, per rilassarsi bisogna staccarsi dalla tecnologia, per abbassare il cortisolo, no telefonini, no Google, no niente. Ok, quindi la parola crociata è carta, penna e cervello.
1: Esatto.
0: Stop. Siete d'accordo?
1: Sì.
2: Sì, però guarda che alcune parole crociate hanno le soluzioni alla fine, quindi ogni tanto si può
0: la
2: parlare
0: settimana...
2: così anche senza,
0: no,
2: il telefono.
0: No, la settimana dopo, la settimana dopo. Dai, ascoltiamo, ah, okay, dai, sì, ascoltiamo una novità, dai.

0: È arrivata l'estate, signore e signori. Wow. Mike and Cremon su RTL 102.5 con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Lo dico? Lo dico o non lo dico? Grazie.
1: Dillo. Grazie
0: a Mike and Cremon, grazie per aver avuto delle reference importanti negli anni 70. Vediamo. Allora, no, va bene così, non ti preoccupare. Okay. Non ti voglio interrogare, Jessica. La Ceci, sì. Forse quando io dico reference negli anni 70,
1: cioè, nel campionamento che c'era in sottofondo.
0: Non è un campionamento, no, una reference, no. È tutto risuonato, c'è una canzone che ti ricorda gli anni 70 dentro a questa di Mark and Cremon?
1: No, perché negli anni 70 sicuro facevo altro radio. Non mi ricordo
0: non
1: bene.
0: Non c'eri proprio. Va bene, allora facciamo una cosa, magari dopo la ascoltiamo e vediamo se la reference che ho individuato io è quella che magari li chiamiamo sì. Scusa, ma quella reference che avete messo dentro la canzone è quella lì degli anni 70? Comunque
1: sì.
0: spettacolo,
1: bellissimo.
0: Super spettacolo, sì. Una delle cose che mi rilassa, ecco, per esempio, oltre a camminare con le scarpe arancioni e l'inutile tentativo di parlare con le persone che incrocio,
1: cos'è?
0: È cercare le reference nelle canzoni, che non vuol dire plagio, reference,
1: certo,
0: cioè
1: reference.
0: Un'ispirazione.
1: Bello. Sì, anche a me piace, Angelo, potremmo farlo insieme.
0: Dai, facciamo un gioco, la indovino con una.
2: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
6: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189€ al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000€, valore di riscatto 21.683€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti. 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw. L'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
16: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
15: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
16: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Eddie Brock, bel venerdì qui su RTL 102.5. Mancano 8 minuti all'una, care amiche e cari amici all'ascolto. Noi stiamo andando verso questo finale con una certa... Ceci. Dicevo, qui a Milano con questo clima un po' lattiginoso, un po' afoso. Tu invece che ti trovi al Toscana Bella, com'è il clima? Raccontaci un po'.
1: Aspetta, al Toscana Bella Camping Sandaia, perché il nome è tutto completo.
0: Perfetto.
1: No? Allora, il clima è bellissimo, cioè il cielo non è lattiginoso, anzi mi verrebbe da dirti il cielo terso, con quel blu che quando lo vedi attraverso le lenti degli occhiali dici wow, bellissimo, ma quando togli gli occhiali dici è ancora meglio,
0: è ancora cioè, più blu senza filtro.
1: Sì,
0: allora torniamo un attimo ai nostri ascoltatori al 378 378 1025. Prego, dalla regia.
2: Sono Ludovica, vi rispondo per la questione del latte alle ginocchia. A me è sempre stato raccontato da mia nonna che viene dalle stalle dove si mungono le vacche, perché si sta seduti sul panchetto con un secchio che fondamentalmente ti arriva alle ginocchia come altezza, e quindi tu devi star lì a mungere fino a che non si riempie, fino a che il latte non arriva all'altezza delle ginocchia. Ed è un'azione ripetitiva, noiosa e anche lenta, perché insomma ci si mette a mungere, per cui ti viene il latte alle ginocchia, come dire una cosa noiosa, una persona noiosa, lenta, lenta.
0: Hai
2: ciao
0: capito?
2: A tutti, ciao.
1: Grazie.
0: Vogliamo sentire un'altra voce? Sì,
3: buongiorno,
0: dai.
3: RTL. Sì. Io per rilassarmi cucino. Tant'è vero che alla fine ho aperto una bottega e adesso sto facendo marmellate. Ah, ce l'ho aperto.
1: Wow.
3: La pentola. Buona
0: che
3: giornata.
0: Bello, che bello.
1: Wow.
0: Attenzione, perché tra un po' inizia anche la stagione dei pomodori. I pomodori.
1: Mamma mia, quando fai la salsa.
0: Tutti insieme nel cortile. Che belle immagini, bellissimo.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Attenzione, attenzione. Jessica, mi fai un solo... No.
1: No.
0: Mancano 6 minuti all'una.
1: No.
6: No.
0: Di andare via, e abbiamo pensato magari sbagliamo, magari invece abbiamo ragione, e se avessimo ragione dobbiamo fare ulteriormente i complimenti a Merck & Cremon, perché dentro la loro canzone, oltre ad un riferimento a Pino Daniele, visto che si chiama Partenope, tra l'altro, secondo me ci sono anche un po' di Doobie Brothers.
1: E allora Long Train Running.

0: posto, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Ceci collegata con noi dalla Toscana.
1: Grazie alla nostra Jessie, che speriamo si riprenda, vedrai che la voce tornerà con tutti i consigli che abbiamo avuto
2: esatto,
1: oggi.
2: Infatti ringraziamo tutti i nostri veri normal e grazie Angelo, grazie.
0: Ricky e Pio nella parte tecnica e ringraziamo Generali e tutti i suoi insurance partner che ogni giorno ci ascoltano, ci comprendono e ci aiutano a fare scelte importanti per la nostra vita, la nostra salute, i nostri cari, i nostri beni.
1: E lo fanno come se la vita fosse la loro, con attenzione, professionalità e vicinanza.
2: Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro adesso per il tuo futuro.
0: Grazie a tutti, ci risentiamo puntuali domani mattina. Buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Andiamo a Porto Azzurro, in provincia di Livorno, anche lì quasi le 13.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura la situazione in Medio Oriente. Ancora attacchi israeliani nel sud del Libano. Gli spiragli di tregua restano dunque lontani. Massimiliano Mantiloni.
6: Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano su una zona residenziale a Tiro, in Libano. L'attacco è avvenuto dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, ma l'esercito israeliano ha affermato che combattenti di Hezbollah operano proprio in quella zona. Sul fronte iraniano, Trump ha annunciato che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran. Un'intesa potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato Trump. Cauta invece Teheran. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, ha riferito il rappresentante dell'Iran all'ONU Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Intanto un elicottero d'attacco statunitense è precipitato vicino allo stretto di Hormuz, in salvo i 2 membri dell'equipaggio. Da chiarire se sia stato abbattuto o se abbia avuto un guasto.
5: E sono proprio le questioni internazionali a restare al centro della giornata politica di oggi. Allora andiamo a Montecitorio. Alberto Ciaparoni, buongiorno.
7: Buongiorno a te Enrico, la via percorsa da Meloni in queste ore appare molto stretta. Rientrare al tavolo dell'Unione Europea con la sponda di Trump, in pratica dopo essere stata esclusa dal vertice 3 sull'Ucraina, la Premier lavora a un bilaterale al G7 della prossima settimana in Francia con il presidente americano per proporsi come ponte con l'Europa, anche suggerendo sacrifici territoriali a Zelensky. Ma per confrontarsi con Trump è necessario che il tycoon sia presente ad Evian. Palazzo Chigi scommette che alla fine il numero uno degli Stati Uniti parteciperà e sulla sua presenza ci sta lavorando anche Macron. Tutto quando per il governo italiano c'è pure il fronte con Israele, perché dopo aver saputo di essere indagato a Roma per i video sugli attivisti della flottiglia, il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha dichiarato che l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Parole queste che hanno causato una dura reazione del nostro ministro degli esteri. Secondo Tajani, intervenuto in commissione con il ministro della difesa Crosetto, le frasi di Ben-Gvir sono inaccettabili e sono indegno di un ministro, dimostrando così il suo scarso livello morale. A te.
5: Grazie Alberto. L'economia ora con i numeri della Borsa di Milano. In territorio positivo in questi istanti il FTSE MIB segna più 1,91%. Infine la pagina sportiva. Buongiorno, in diretta Enzo Tamborra.
8: In apertura il calciomercato, c'è un calciatore italiano che potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. Si tratta del difensore Riccardo Calafiori, fresco vincitore della Premier League con l'Arsenal. A Madrid Calafiori ritroverebbe Mourinho, che lo ha già allenato ai tempi della Roma. Per la Juventus ritorno di fiamma per l'ex Milan Chessie. Ed intanto è contro la rovescia per l'inizio dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio il Messico giocherà la gara inaugurale giovedì sera alle 21 con il Sudafrica. Per il tennis, secondo giorno di controlli clinici al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner, che domani dovrebbe tornare in campo per la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo. Sempre per il tennis, oggi il ritorno in campo all'età di 44 anni di Serena Williams, impegnata nel torneo di doppio del Queens di Londra. E per lo sport è tutto.
5: Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
9: Good afternoon, here's the latest world news in English. The IDF has issued an urgent evacuation order in Lebanon's fifth largest city, Sour'a.

0: ahead of strikes that it says will be forceful. Lebanese media report that at least 3 people have been killed in southern Lebanon this morning. U.S. President Donald Trump insists Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu did not defy his order to hold off from striking Iran. At least 37 people have been killed in an earthquake off the coast of the Philippines. Also in the news, FIFA has removed Somali Omar Artan from its list of World Cup referees after he was denied entry into the United States. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore prosegue l'estate mediterranea al centro-sud, tanto sole e clima caldo, temperature intorno ai 30 gradi, anche superiori sulle aree interne. Il nord invece viene maggiormente disturbato da correnti atlantiche più fresche, porteranno qualche temporale qua e là nel corso del pomeriggio, specie sui rilievi, ma tra sera e notte anche in pianura. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Apriamo infatti subito con la notizia che riguarda la A9 Lainate Chiasso, dove è bloccato il traffico tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, con 4 km di coda per un tamponamento avvenuto in galleria. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. È tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. Ora miseria e nobiltà.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta!
6: Mamma mia!
7: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace tum! Mi ripiace tum! Sembra incredibile, ma siamo qua!
5: Ma siamo qua, ci siamo! 9 giugno, martedì, 13:05 minuti. Miseria e nobiltà su RTL 102.5 con il nostro Conte Galè.
7: Unico e solo inimitabile.
6: Esatto, faccio il solito bonjour. Lo faccia. Saluto, noblesse oblige, come lo sapete?
7: Bien, merci beaucoup.
5: La nostra meravigliosa Princess of China.
6: Diego Zappone, ci siamo tutti.
5: Noi, siamo tutti calienti e caldi, anche se si sta bene, devo dire, c'è una bella rietta, più o meno, no?
7: Sta arrivando il calduccio.
5: Lo sente?
7: Quello estivo. Sì, a me brucia la pelle, cioè quando sto sotto il sole mi sento proprio la pelle bruciare, non so, è una cosa
6: anche
7: che capita
6: a me, perché abbiamo la pelle chiara.
5: Siete due alieni.

0: cominciamo così Miseria Nobiltà in questo martedì su RTL 102.5. Tra l'altro il toro, essendo noi molto attenti ai segni zodiacali, è restio al cambiamento, ma fa una fatica che spostarlo è come una roccia. Non so se l'Ariete vi corrisponde,
1: No,
0: siete resti al cambiamento?
1: Secondo me non troppo.
2: No, un po' il cambiamento lo trovo faticoso, ma quello succede più andando avanti con l'età. Ah,
0: vedete, okay.
2: Che si diventa più pigri, quindi ogni cambiamento diventa un impegno, una fatica da affrontare. Diciamo.
0: Dico così, anche se non è venerdì e non oroscopiamo, di solito sì. Lo facciamo il venerdì, però oggi lo facciamo a nostro modo.
2: C'è chi lo fa il sabato. Però.
0: Ma davvero? Ma
1: dai,
0: non avevo dubbi.
1: Soprattutto sabato
2: avanti.
1: Sera.
2: Vabbè.
0: Sì, perché noi vorremmo associare il segno zodiacale intanto a un bel tipo di pasta che non è
1: un
0: una cosa
1: piattone.
0: Brutta.
2: No, però parliamo di cibo che io
0: no.
2: Non
1: invece
2: ne posso
1: sì, parleremo
2: più.
0: E anche
1: di
0: una
1: cibo.
0: Città.
1: Anche una città?
0: Sì, anche una città, dico io, no?
1: Ah, e la città dove le trovo?
0: Ma non ti preoccupare, adesso la trovo.
1: Va bene,
0: sì.
1: Va bene. Partiamo quindi dall'Ariete, sì. Il primo segno dello zodiaco.
2: Perché io sono così insofferente a chi
1: cibo.
2: Parla di cibo continuamente.
1: Ma non lo so, anche perché poi lei mangia in
0: continuazione. Ma mangia sempre.
2: No, non è vero, mangio quindi, normale come
1: no,
2: tutti,
1: no.
2: Ma non c'è bisogno di parlarne, si mangia
1: fidatevi
2: e basta.
1: Fidatevi di noi. Mm. Vabbè, l'Ariete è paragonato sì. alla pasta all'arrabbiata.
0: Ecco.
1: Quindi ti sembra semplice finché non arriva il piccante. E a quel punto la senti tutta.
0: Ed è vero, corrisponde, sì.
1: Sì,
0: è
1: siamo
0: pepato.
1: Un po' piccantini noi, un po' troppo.
2: Molto piccanti.
1: Mi sa di sì. Vabbè. Mi sa che ha ragione. Passiamo al toro.
0: Torello.
1: Ma scusi, invece no, ha detto che...
0: La città gliela dico dopo, non si preoccupi.
1: La città perché è una cavolata che gli è venuta
0: in mente. No, c'è, gliel'ho mandata
1: il
0: anche.
1: Il toro invece è la carbonara. Non ha bisogno di reinventarsi, funziona da sempre e continua a farlo. Lei si sente così
0: beh,
1: dopo.
0: Perché è un piatto buono, ricco e gustoso.
2: Sì.
0: E
1: ma
0: ci
1: io
0: sta.
1: Sono team amatriciana però.
0: Team amatriciana va bene uguale, va bene uguale.
2: Piacciono tutte e due, metto d'accordo
0: esatto.
2: tutti.
0: Bravo,
3: ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Other People LP, Miseria Nobiltà, alle 13:21 su RTL 105. Sì. Se abbiamo dato due piatti per segno zodiacale, dobbiamo associare anche due città europee. Conte. Vero, Conte?
1: Tanto facciamo pace col cervello.
0: Facciamolo.
1: Qual è l'argomento di oggi?
2: I segni,
1: I segni zodiacali.
0: Che vengono associati
2: a cibi e città.
0: Bravo.
1: Abbiamo detto prima i cibi, ora vi associo l'Ariete, che è il nostro segno, a una città.
2: E
1: tipo Berlino. Perché siamo un po' teteschi noi, capito? Non aspetta mai il momento giusto, lo crea l'Ariete.
0: Corrisponde?
1: A Berlino?
0: No, al vostro segno.
1: Certo
0: che corrisponde. Vi sentite?
1: Non so perché Berlino, questo sì.
2: Sì, quello
1: ci sono anche stato a Berlino, ma non è che è il luogo mio preferito.
2: A me non è dispiaciuta come città, l'ho trovata bella, cioè a me è piaciuta.
0: Perché è molto all'avanguardia, evidentemente.
2: Forse non la sceglierei, forse tra tutte le città del mondo, ecco.
1: Vabbè. Infatti siamo già in due Arieti che non sceglieremo.
0: Però è come dire, il significato di questa città, così all'avanguardia, ricca di novità, anche di tanti turisti particolari, no? È anche la capitale della musica elettronica.
1: Che hanno buttato giù il muro finalmente nell'89.
2: Finalmente ho detto, ma sono passati un po' di anni.
0: Vabbè, voi l'avete inventata in qualche modo, cioè, con questo spirito della città.
1: Abbiamo buttato giù noi il muro.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con

0: con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda!
5: Ma vivo in Italia!
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
13: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
15: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Post Malone, Enough is Enough, lo dice in Miseria Nobiltà nel nostro martedì su RTL 102.5. Sì. Vedete che ognuno si sente chiamato in causa perché associa sia città che piatto, ma altri tipi di altri tipo di ricette culinarie.
1: Sì, scusate,
0: ai segni.
1: Ma noi Arieti a Berlino, quale piatto ci abbiniamo? se c'è una città dove non mi viene in mente un piatto da abbinare,
0: Conte,
1: è proprio Berlino.
0: Ma solo il Würstel.

0: Schnitzel, un kartoffel.
1: E ci sono anche la patata.
2: La patata.
1: La patata in
0: la schnitzel è la cotoletta. La cotoletta con le patate.
1: Sì, ma la patata la patata dentro il domo pan.
2: Sì. Vabbè. Ma è per quello che non le è venuta in mente.
1: Cioè, me la cuocio allora, così, capito?
0: Passiamo ai gemelli.
2: Sì.
0: C'è Simona che ci scrive: gemelli, a parte il mio compagno, dice cibo etnico. Ah no, è vero, lei non ha fatto il toro.
1: No,
0: delle
2: il
0: città.
2: Toro.
0: Dica il toro.
1: Parigi, ecco, io avrei scelto piuttosto Parigi.
0: Forse ma perché sono un è barocca, elegante come lei.
1: Sono un torellino, la baguette,
0: è
1: tutto
0: oro
1: quanto.
0: Come lei.
1: Le fromage français,
0: le escargot.
1: Le escargot.
2: Le scarpe.
1: Dove vive il piacere, dove vive il piacere e si vede. A me piace il piacere, mi piace anche vederlo.
2: Però è una delle caratteristiche del toro.
0: Sì.
2: È che piace.
0: Si tratta bene.
2: Si tratta bene, i cibi fatti bene,
1: secondo
2: le cose belle.
0: È godurioso
1: no,
0: il toro.
1: C'è
0: eh?
1: Qualcosa che non va in questa classifica.
2: Vabbè.
1: C'è qualcosa che non va.
2: Vogliamo
1: vabbè
2: sentire un vocalone da Diegone?
0: Ah, vai.
2: Sentiamo,
0: sì,
2: sentiamo.
3: Scusate ragazzi, ma io abbinerei Ariete. Ariete lo manderei a Rieti in Italia, a Rieca in Europa.
2: Ci sta,
1: va bene.
3: Mentre
1: sì,
3: il toro lo manderei ovviamente a Torino,
0: a Pamplona,
3: in Italia,
1: certo,
3: in giro per il mondo, a Toronto.
0: Ah, a Toronto.
1: Ma perché gli piace fare queste associazioni semantiche?
3: Sì, sì, sì.
1: Certo, ci
0: no,
1: sta.
0: No, io pensavo a Pamplona per l'immagine, capito,
2: del anche, toro, ci sta. Comunque tra poco gemelli e altri segni, sì, sia cool in Ari che anche delle città.
1: Lontano,
2: mi raccomando.
1: I gemelli lontano vanno.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si chiama Romantica, il nuovo lavoro di Ultimo New Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati ai gemelli, caro Conte.
1: Sì, che molto tra l'altro bene. Ci scrive pure, vi dicevo prima, la nostra amica che sì. Dice: gemelli, a parte il mio compagno, io direi cibo.

0: etnico e Londra. Vediamo se ci ha azzeccato.
1: Ma per niente, perché ecco, i gemelli vi mandano a Tokyo.
2: Perché? Perché?
1: A Tokyo 10 versioni, che vuol dire? Nessuna definitiva.
0: Eh sì, perché quindi Angelone è sempre in movimento anche Tokyo.
1: Esatto, come dire, hanno bisogno di tante cose, ma di nessuna in particolare. Insomma,
0: ed è molto simile anche alla descrizione del piatto. Pasta fredda, ogni forchettata è diversa dalla precedente.
2: Quindi, cioè, è vero, il gemelli questo dualismo ha dualismo, ha tantissime idee, un po' sconclusionato, pensa mille cose e poi ne fa un'altra ancora. Li ritrovate?
1: Come lei quando parla di una cosa ma usa altre parole.
2: Eppure non sono gemelli.
1: Usa degli strafalcioni.
0: Ma perché vede che è lì, capito?
2: È lì vicino.
0: Cioè, subito
2: attaccato.
0: Dopo.
2: È attaccato, ho preso un po'.
0: Sì, questa di sì. C'è qualche influenza.
1: I gemelli hanno preso il toro per le corna. No,
2: ma se il mio ascendente è lo scorpione. Vi pungo col pungilione.
1: Aiuto.
2: Come lo zappone.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
18: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes Etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica, etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini, etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Andromeda e Elodie su RTL 1025. Sapete che anche Elodie è del toro. Toro. Quindi può essere associata a Parigi in quanto ama la bellezza, le cose belle, una città meravigliosa e alla carbonara, essendo un piatto comunque buono.
1: Sì.
0: Poi c'è chi piace,
2: la
0: per carità.
2: La carbonara per lei va benissimo a origini romane, voglio dire. Ci manca un po' Elodie in questo periodo.
0: Ci manca, ma adesso è presa con la sua nuova storia d'amore.
2: Sta benissimo.
0: Molto bene.
2: Allora,
0: andiamo.
1: Passiamo ai cancro.
2: L'ultima cosa sui gemelli. Dice gemelli, a parte mio compagno, cibo etnico e l'onda, sempre aperti al nuovo. È stimolante come vergine, pesto, risotto, città tipo Losanna, Zurigo, Praga, misura d'uomo. Ci scrivo,
0: con
2: regole e cultura. E gente riservata. Mentre il cancro, che lo spediamo a Lisbona, ti accoglie, poi ti resta addosso. Questo va interpretato. Che significa?
0: Evidentemente.
1: Che tipo si attacca un po', capito? Cioè, un posto dove vuoi tornare? Non lo so.
0: Forse quella. È ha delle peculiarità in quanto segno
1: che
0: zodiacale. Con delle caratteristiche che rimangono in testa. Magari è capace di ascoltare.
2: Beh, è un po' criptica questa associazione, questa spiegazione, però.
1: Ecco,
2: dice,
1: invece
2: ti accoglie e poi ti resta addosso.
1: Per quanto riguarda il cibo, viene paragonato alle lasagne della nonna. Più che un piatto, è un ricordo.
0: Vedete, allora tutto torna, vedete? È così. Cioè, voi dovete fare, come dice Paolo Fox, riconoscetevi in quello che diciamo.
1: Comunque,
0: se
1: la mia
0: è così.
1: Nonna è cancro,
2: Ma sempre
1: quindi
2: cancro?
1: È proprio giusto. Le lasagne della nonna, che fa la mia nonna.
2: Anche le lasagne ti si attaccano addosso come, come Lisbona.
0: Adesso, non perché sua nonna, signorina Simpone, ma ha delle caratteristiche. Comunque che rispecchiano quello che abbiamo detto, cioè una persona profonda che sa ascoltare, che se la ricorda tanto. Allora
2: ti sto liquidato il problema, capito?
0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Qui ci sono i leone, ci sono
2: leone, sapete dove spediamo il leone?
1: Dove?
2: A New York, c'è la Statua della Libertà, vedete. Se non lo guardi, alza il volume. No, vabbè, ma che sono ste definizioni?
0: Ma è vero,
1: da main character, capito?
2: Se non lo guardi, alza il volume.
0: Ma ieri l'ho chiesto a Fabio Romano, in regia, che è leone. Ti ho detto, Fabio, ma tu quando vuoi farti sentire, alzi la voce, ti fai sentire, ti fai vedere. Mi ha detto sì. E allora vedete che tutto torna.
2: Lui ha alzato il volume.
0: Sì,
2: per
0: ha urlato un po'. Ha fatto la matta!
2: Perché lei non lo guardava e lui ha alzato il volume. Vabbè, prendiamola per buona.
1: Il piatto invece è la cacio e pepe, che non mi sarei aspettata perché alla fine è abbastanza semplice. Dice pochi ingredienti, ma sa farsi notare.
0: Vedete?
1: Ecco.
0: Così, perché leone è il re della savana, quindi comunque deve essere al centro di tante situazioni.
1: Ma infatti io mi sarei aspettato una roba più importante, capito? Cioè tipo, che ne so, la pizza, capito?
2: La Vergine è invece perfetta come luogo, Zurigo, dove ci andrei anch'io. Tutto al posto giusto, anche troppo.
0: Beh,
1: vabbè, dopo vi dico il piatto della Vergine.

0: The Roots con The Seed, in fondo alla prima ora di Miseria e Nobiltà nel nostro martedì su RTL 102.5. Un po' di messaggi.
1: Allora, eravamo rimasti alla Vergine, a Zurigo, l'abbiamo piazzata tutto al posto giusto, anche troppo, ci perché sta. È un po' perfettina,
2: è un po'
1: la
2: Vergine. Ci scrive Enrico da Brescia che dice: ciao ragazzi, non vedo l'ora di sapere il piatto della Vergine, visto che mio figlio di 3 anni è di quel segno e non vuole mai mangiare nulla. È e noi siamo genitori ormai disperati.
0: È difficile la Vergine, è schizzinoso.
2: È il piatto più semplice di tutti. Ecco. Una bella pasta al pomodoro, belli spaghettini al pomodoro, però dice: se fatta bene è perfetta, se fatta male si vede subito.
1: Anche a Gedi, in provincia di Brescia, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito l'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. 3 sotto inchiesta: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SPA e un imprenditore. Avrebbero condizionato l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. In primo piano anche la guerra in Medio Oriente. Donald Trump afferma che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran. Sarà ottimo, potrà essere raggiunto entro 2 o 3 giorni e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano, ha aggiunto Trump. Sono almeno 37 le volte in cui il presidente ha annunciato come imminente un accordo tra Iran e USA, a fare i conti la CNN. Il ministro degli esteri italiani oggi è tornato sulle parole offensive pronunciate dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte dopo aver saputo delle indagini su di lui a Roma. Ma ascoltiamo Tajani.
5: Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Sumud Flotilla, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato la Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
4: Alleggeriamo i toni e parliamo di vacanze con Enrico Galletti.
6: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22% degli italiani è pronto a concedersi una vacanza a giugno, il mese migliore per contenere i costi. Secondo l'indagine di Tecne per Federalberghi, sono 16 milioni i vacanzieri in questo periodo. Il grosso delle partenze, il 74%, avverrà con la propria auto, si concentrerà intorno alla metà del mese e si orienterà principalmente in Italia. Per coloro che resteranno nel bel paese, a vincere la partita saranno le località marine, seguite da montagna, luoghi d'arte e laghi. Chi sceglie l'estero si dirigerà invece verso le capitali europee, un giro d'affari nel mese di giugno pari a 7 miliardi e mezzo di euro, con una spesa in media di 470 euro a persona per 6 giorni di relax allo scoccare dell'estate.
4: Parliamo anche di televisione. Successo ieri su Rai 3 di Mussolini, Le verità nascoste, la docu-inchiesta di Massimo Giletti ed Emanuela Imparato, che ha registrato il 6,7% di share e 1.009.000 spettatori. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera e si passa su

0: Una corsia verso la 1 Milano-Napoli. In alternativa uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. E sulla 9 Lenate-Chiasso, 5 km in diminuzione tra Fino Mornasco e Como Montolimpino per un incidente già risolto verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
5: Miseria e nobiltà.
6: Fatto bene a mano con questa
7: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Ci siamo a 14:04 minuti, oggi è tempo di segni zodiacali associati a città e a piatti e vi state riconoscendo, anzi ci state suggerendo il vostro, in base al vostro segno, qual è il vostro, non dico piatto di pasta o città preferita, ma quella che evidentemente può corrispondere
7: di più
5: assolutamente alle caratteristiche del segno.
7: Allora, no? Siamo arrivati alla Vergine, quindi tocca ai Bilancia.
6: Bilancia, sapete dove la collochiamo la Bilancia? Adoro. Milano! La nostra meravigliosa Milano. L'equilibrio è una questione di stile. Mi piace anche la definizione.
7: E la pasta è al pesto, dove tutto deve essere dosato nel modo giusto.
5: Vedete, dai, 378-378-1025, quali segni corrispondono a piatti e città secondo voi?

0: Messenger 14 e 12. Canzone. Molto bella RTL 105, Misera Nobiltà. Dunque, siamo arrivati, a proposito di segni zodiacali associati a città e piatti, l'abbiamo detto, la Vergine l'abbiamo detta, anche se qualcuno
1: la
0: dice,
1: bilancia,
0: potete ripetere la città della Vergine?
2: La città Milano. Della Vergine è la Zurigo.
0: Zurigo.
2: No, Milano è della la bilancia, ragazzi.
1: Sì, è vero, sì. È vero.
0: Zurigo, perché
2: e Roberto
0: tutta
2: ci dice che l'accostamento alla bilancia è perfetto, secondo me, vedete che insomma, tutto sommato,
0: più o meno,
2: azzecca,
0: più o meno,
2: no?
0: Più o meno.
1: Passiamo allo scorpione.
0: Aia,
2: col pungiglione dove andiamo?
1: Dove, dove?
2: Col pungiglione dello scorpione.
0: Non me lo dica, non me lo dica.
2: A Istanbul.
1: Ah,
2: attenzione perché entri per curiosità, come in tante cose,
1: sì.
2: e resti per ossessione. Anche questa va interpretata.
0: Si sente un po' affine a questa città.
2: Entri per curiosità, resti per ossessione a Istanbul.
0: È stato a Istanbul?
2: No.
0: Ci va.
1: Io sono stato in aeroporto. Allora, invece come piatto è la matriciana, intensa, decisa e impossibile da ignorare.
0: Va bene, è forte, insomma, d'impatto, sì, significativa. Che lascia
1: lei
0: il segno.
1: Lei è il suo ascendente, lo scorpione.
0: Scorpione,
1: se
0: sì.
1: Se lo sente o non se lo sente?
0: Beh, sì, miscelato con Parigi e con la carbonara, il bello è anche un po'
1: il dannato.
0: Il dannato.
2: Sì, la carbonara lo rappresenta abbastanza perché è un po' criptico, sì, insomma, devi gustarlo bene per capirne.
0: Poi c'è l'uovo e proteica.
2: Proteica.

0: Una vita in vacanza allo Stato Sociale 14:20, miseria e nobiltà su RTL 102.5. Ma voi lo comprate quel gratta e vinci tipo turista in vacanza, una cosa così,
1: no,
0: che esce l'infradito
1: sempre.
0: Aspetti sempre che esca il secondo infradito, ma non esce mai.
1: Lei sì, lei
0: ma
1: capita.
0: Sì, lo compro a un certo punto, poi basta, mi stufo.
1: Io ogni tanto ci penso, scusate, dico, magari provo, tento la fortuna per comprare casa, invece niente.
0: Andiamo da Diegone e lo facciamo un po' lavorare, perché c'è un bel vocalone. Dai, sentiamo.
2: Sono Tommy della Bologna, io sono il Sagittario, come il nostro amico Gabriele Mazza. Spero che a noi viene associata una bella bistecca fiorentina e qualche città di Toscana, o Firenze, o Bologna, o Pisa. Sono le zone che amo tantissimo.
1: Le zone dei conti, ma le ami in pratica.
0: Ma io non sono d'accordo, allora, perché è troppo decisa la fiorentina per una bilancia,
1: sì,
0: no?
1: Ma infatti vi do da una brutta... No, non è detto Sagittario.
0: Sagittario o bilancia?
1: Ha detto che è Sagittario.
0: Ok.
3: Ma lo diremo dopo. L'abbiamo già fatto il Sagittario?
1: No, dobbiamo farlo adesso. E io ho una brutta notizia per il Sagittario, per la pasta. Perché sono un po' una pasta fusion. Qua ci sono foto di gamberetti, avocado, piccante, robe
3: varie.
1: Non segue le regole tradizionali. E va benissimo così.
3: Ma la città sapete qual è?
0: Qual è?
3: Sagittario, città del Messico, troppa vita per stare fermo. Le va bene a Tommy.
1: Beh, città del Messico.
3: Troppa
1: bello.
3: Vita per stare fermo, ammazza.
0: No.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500

0: 100 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
2: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Temptation, lo dice Charlie Puth, in miseria e nobiltà su RTL 105, 14:31. Sì. Andiamo un attimo da Diegone.
1: Andiamoci immediatamente.
2: Io sono una gemelli, ma non mi definisco una gemelli perché tutto è al contrario di quello che dovrebbe essere dritto.
1: Ecco, capito?
3: Mi sta confondendo. mi confonde.
1: Dovrebbe essere dritto, ma interpretata anche questa. Comunque, siccome qualcuno mi chiede, dice: non ho capito il paese dell'Ariete, anche se ho capito che siamo associati alla pasta arrabbiata.
0: Sì.
1: Berlino.
0: Cioè, in poche parole, esatto, tutto quello che non c'è lo può inventare, no? L'Ariete, essendo
1: poi
0: così perspicace.
1: Qualcun altro non aveva capito invece la Vergine, a quale città era abbinata la Vergine.
0: Era Zurigo.
1: Zurigo, esatto.
0: Zurigo.
3: Ok. Passiamo ai Capricorno.
0: Oh,
3: allora,
0: bene.
1: Allora, Londra.
3: Londra.
1: Mi piace Londra.
3: Come mai? Ci dica.
0: Come mai?
1: Fredda, impeccabile, oh, a tratti inarrivabile.
3: Wow. Ma
1: dovrei andare io a Londra.
0: Ma dai, lì è mica la sua, una delle sue residenze
1: freddo
0: più nobili.
1: Freddo quando ho deciso di essere freddo. Impeccabile.
3: Mm-hmm. Di un freddo e Conte che proprio diventa amico pure coi pali.
0: Non sarà mica un suo vecchio ascendente.
3: Per quanto riguarda la pasta, sono le tagliatelle al ragù. Richiede tempo, ma il risultato ripaga.
0: Buone. Bello, sì.
3: Bisogna investirci del tempo.
0: Molto terrene.
1: Mezzo bolognese, quindi la tagliatella al ragù ci sta.
0: Tutto torna, dai.
1: Tutto torna.

0: Clean Bandit, in miseria e nobiltà su RTL 102.5 con te. Un uccellino, anzi un uccellone mi ha detto che c'è un altro vocalone.
1: Ma non sia volgarone.
2: Infatti,
1: però.
0: Sentiamo dai, Diegone.
3: Buongiorno ragazzi, sono Simona. Dissento perché il mio compagno, gemelli, ascendente, gemelli, l'unico piatto che non mangia è proprio la pasta fredda.
2: Ma ecco, dai!
3: Allora. Oddio, troppo distante dai suoi parametri. Le città come Londra, come New York, cosmopolite, piene di interessi, stimolanti. Ragazzi. Ciao ragazzi!
0: Quante facce ha un gemelli cara, ascendente gemelli?
2: Vabbè, però,
0: 18.
2: Non mi ricordo più quale fosse la città, Tokyo forse?
1: Sì, non mi ricordo più.
2: Sì. Una bella città, è moderna anche quella.
0: Sì, sì, sì. Siamo rimasti all'acquario?
1: Dai, com'è l'acquario?
2: Allora,
1: che
2: la pasta
1: io ho
2: con ingredienti improbabili. Ecco. La guardi strano, poi ti chiedi perché non ci avevi pensato prima. Qua suggeriscono praticamente pistacchi con cioccolato e arance. Non so se io proverei questa pasta, sinceramente.
1: Penso di no io.
0: Perché è molto creativo l'acquario, solitamente è così.
2: Sì, sì, fin troppo. Secondo me la pasta, cioccolato, arance e pistacchi è un po' eccessivo.
1: A me
2: però
1: non piace il cioccolato, ciao.
0: Ecco, niente di meno.
4: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
15: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Generation Dua Lipa. Avete sentito un po' di accento palermitano adesso che si è sposata, in questo pezzo, l'avete notato?
1: Sì, sì,
0: bravi, bravi, Tallia, Tallia. 14:50 Misera Nobiltere TL 102.5. Ascoltate, allora. Diegone ha dei vocaloni.
2: Certo, dai. Siamo rimasti all'acquario, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, però non è giusto,
2: Cosa?
3: Ho aspettato fino adesso per sentire il segno dell'acquario. Mi dici la pasta, ma non mi dici la città. Non è valido, io voglio sapere quale città mi appartiene, mi rappresenta. Dai, ditemelo.
1: Ma pensa al conte. Vai.
2: Reykjavik, ma dove cavolo è Reykjavik? In Islanda. Ma
0: Conte,
2: dove
0: ma
2: li
0: bellissima
2: mandate
0: Reykjavik.
2: Questi dell'acquario?
1: Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto?
2: Sembra isolato, in realtà è avanti anni luce. Ma
1: vedi?
2: Dove Reykjavik?
0: Conte, andiamo quattro ore.
2: Sentiamo l'altro locale sempre. Vai. Riguardo all'acquario.
4: Buongiorno ragazzi, Roberto di Firenze. Io sono dell'acquario, ma un troiaio di pasta come quella lì, pistacchi, arance e cioccolato.
0: Però se la provi a te piace.
2: No, ma per carità, ma da buon fiorentino, per me è una bestemmia una pasta del genere. Scusate, vergognatevi.
0: Conte, a Reykjavik si mangia solo quella lì, quel tipo di pasta.
1: Vabbè, arriviamo ai pesci. Ravioli, da fuori non capisci davvero cosa c'è dentro. Come città dove andiamo, Conte?
2: Dove andiamo? A Venezia, meravigliosa.
0: Certo, c'è l'acqua.
2: Da fuori non vedi cosa c'è dentro.
0: Muoio, no.
2: Si cade nel canale.
1: Diego, questa era carina però.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo dato tutti i segni, le abbiamo corrisposti a delle città, le abbiamo corrisposti a dei piatti e voi sicuramente avete detto non solo il vostro preferito ma quello che vi appartiene.
3: Allora, no? Dei pesci, ho detto a Venezia, se ti perdi e non vuoi tornare indietro.
4: Non perché affogano.
3: Cadi nel canale e ci muori praticamente.
2: Sentite la meraviglia del nostro millennium, Lip Sync con la loro Funky Town.

0: Pachytown, Lip Sync, il nostro millennium, sono volate le due ore di miseria e nobiltà in questo martedì.
1: Ragazzi, comunque la pasta dell'acquario
0: terribile.
1: Ha scioccato tutti, anche Paolo dalla palestra dice: anch'io sono acquario, ma mi ferma la pasta col ketchup.
2: No, già la pasta già col ketchup dovrebbe essere bandita pure quella.
1: Ma quella col cioccolato,
2: le arance, i pistacchi.
0: Se avevamo un langurino ci è passato sicuramente.
1: Assolutamente.
0: Grazie alla nostra regia, grazie a tutti voi con i vostri messaggi e vocali, grazie al nostro Conte Galè, la signorina Simpone.
2: E lo Zappone.
1: Diego Zappone.
0: A
1: ciao.
0: Domani.
1: A domani. Ciao.
3: Anche a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sentiamo Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
5: Eh sì Andrea, buon pomeriggio. Dunque tre indagati, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, che avrebbero tentato di interferire con l'iter procedurale dell'opera. Secondo un comunicato a firma del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, i tre si sarebbero accordati per ottenere un parere preliminare positivo sulla fattibilità del ponte. A quanto si è appreso il magistrato contabile Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, mentre l'avvocato è Giacomo Saccomanni, l'imprenditore è Vincenzo Virgilio. E la vicenda giudiziaria sta già avendo una grossa eco politica. Si segnala in particolare il commento dell'Alleanza Verdi e Sinistra. AVS difatti parla di un fatto clamoroso che, qualora fosse confermato, qualificherebbe il progetto, caro al governo e soprattutto al ministro Salvini, come inutile, costoso e infiltrato da interessi non leciti. Ma la società Stretto di Messina si dice sorpresa e totalmente estranea ai fatti. Vedremo a te.
0: Il Papa è arrivato a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo. Il pontefice all'aeroporto internazionale di El Prat è stato accolto da alcuni rappresentanti della Generalitat de Catalunya. Questa mattina nella capitale iberica l'incontro con i volontari cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, ha dichiarato il Santo Padre. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamoud, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamoud era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. E siamo alla cronaca italiana, dove nel napoletano un gambizzato per un like sui social, i particolari con Mario, vai.
6: È stato fermato dalla polizia il giovane accusato di aver sparato alla gamba di un uomo disabile di 29 anni nel quartiere Arenaccia a Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gesto sarebbe maturato per motivi banali, una vendetta per un like lasciato dalla vittima sul profilo social della fidanzata dell'indagato. Il ragazzo, ascoltato in presenza del suo avvocato, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essersi poi pentito. Dopo lo sparo, il giovane avrebbe anche sottratto il cellulare al 29enne, restituendolo soltanto in seguito ad una trattativa. Per questo gli vengono contestati porto e detenzione illegale di arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Prima di allontanarsi in scooter avrebbe inoltre minacciato la vittima con una frase agghiacciante: ringrazia perché non ti ho ucciso. L'uomo ferito è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici non sono ancora in grado di stabilire se riuscirà a recuperare l'uso dell'arto o se sarà costretto a vivere sulla sedia a rotelle.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio ora con le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
4: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. Il maggior traffico lo segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto, con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera a causa di un incidente verso la 1 Milano-Napoli e si passa solo sulla corsia di marcia. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e, dopo aver percorso la tangenziale di Bologna, rientrare in autostrada sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 The Fly. 10:04, martedì 9 di giugno 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento di The Flight con quel ricciolone di Matteo Campese.
10: Beh, scusami, con la boccolissima Zacca, scusa. Ma no, pedalare, gambi spalla, altro che. Ben trovati amici ed amiche all'ascolto in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Bello ritrovarsi qui al Salone Wanda, come avete capito, che vi ospita per queste due ore.
9: Dove il crespo è, diciamo, no, alla base di tutte le nostre argomentazioni.
10: Assolutamente.
9: Diciamo.
10: Anche il crispy ogni tanto.
9: Ci sono delle perché cose... ci piace quella cosa un po' croccante.
10: Un po' croccantina, no? E salata sopra. Sì, ogni tanto lo facciamo, andiamo a sfruculiare con un po' di cose che sono, se vuoi,
9: sono
10: crispy.
9: Croccante, no? Certo.
10: Un po' di giorni in pretura, un po' di dissing.
9: Assolutamente. Beh, speriamo che ci siano solo cose belle, perché questo vogliamo proporvi nel pomeriggio, pomeriggissimo. Pieno di musica. Un saluto anche agli amici che ci seguono da TikTok, da Twitch e dalla Social TV. Andiamo!

0: Sai che non può neanche essere dispensato però adesso, perché sei umano.
1: Sì, allora non hai più colpe, dici tu. Buon punto, buon punto. Sai che questi bassoni che prende Rag & Bone Man mi ricordano quando sono andato a vedere non il gobbo di Notre Dame, scusa, come si chiama? Cocciante. Notre Dame de Paris.
0: Notre Dame c'entrava.
1: Notre Dame c'entrava, esatto, sì. Il personaggio del cattivone, quindi il vescovone, ha un basso importantissimo e c'è una parte, un momento all'interno dello spettacolo dove lui prende una nota che più bassa non si può. Cioè proprio trova il petrolio cantando lui. Una cosa straordinaria. Quindi in qualche modo Rag & Bone Man ce lo richiama, ecco.
0: Bene, niente, era così per dire. Sì, mi sento un po' tipo.
1: Sì, vabbè, un momento di raccoglimento.
0: Sì,
1: è un bel momento di raccoglimento, sì, questo qui.
0: E allora, amici che ci ascoltate su RTL 102.5, abbiamo tanta bella musica per voi questo pomeriggio.
1: Sì.
0: Quindi preparatevi.
1: Sì. E tra poco anche la classifica.
0: Se vi va, se no, uguale. Cantiamo noi.

0: con te, caro amico.
1: Però non ha voglia, quindi.
0: Lo capisco.
1: Così però. Come Claudia non ha voglia di spolverare e lavare il pavimento, quindi preferisce condizionatore acceso, divano e RTL 102.5. Perfetto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
10: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
11: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: Dimmi se non vedi anche tu questa scena, Zach. Matrimonio negli Stati Uniti.
1: Ok.
0: Nonno dello sposo o della sposa che si alza e ballicchia sul posto su questa canzone.
1: Ma questa canzone è un inno alla gioia proprio. Sì, sì, a parte faceva parte della colonna sonora del film dei Minions,
0: dei Minions,
1: cattivissimo,
0: certo.
1: Me, anzi.
0: Sì,
1: sì, sì. Però poi la vedete anche dal video se ci seguite a Radiovisione, tutti che ballano,
0: sorridono.
1: Normal people, ma anche persone famose, c'è Magic Johnson, c'è Jamie Foxx, c'è Jimmy Kimmel, Pharrell Williams è il cantante,
0: certo.
1: La figlia di Ozzy,
0: certo, Kelly,
1: grazie,
0: certo che sì.
1: Un sacco di gente che balla in maniera spontanea senza star lì a fare una coreografia, cosa proprio,
0: certo,
1: semplice,
0: tutto very happy
1: quello
0: happy
1: che ti viene senza,
0: presi bene,
1: e noi stress.
0: Siamo ben contenti, ci vogliono anche di questi tempi canzoni come queste qui che sono leggere nel modo migliore, nel senso migliore soprattutto.
1: Sì, che poi anche i suoi anni questa canzone, però ancora suona molto bene.
0: Sì,
1: devo dire.
0: Suona ancora molto bene. Allora, abbiamo ancora degli echi di preso benismo dalla domenica a Roma, al centrale del Foro Italico, e piano piano escono anche nuove canzoni degli artisti che si sono esibiti. Questo è il new hit di Dito nella Piaga, si chiama Businessman.

0: Adele con Chasing Pavements.
1: In questi giorni stanno ricominciando le prime session di provini di X Factor, mm-hmm, e Adele è un nome che viene fuori sempre, talmente tanto che negli ultimi anni si è creato il tormentone del evitare di portare Adele, perché è una sorta quasi di, non dico di coefficiente negativo, però bisogna anche fare un po' di ricerca musicale, cioè visto che siamo tanti anni di X Factor.
0: Però stiamo parlando di Adele, se tu, certo, porti Adele e la fai bene, vuol dire che hai delle potenzialità vocali incredibili, no?
1: È tutto vero, il punto,
0: cioè,
1: è
0: Adele,
1: che...
0: Whitney Houston, Mariah
1: Sotomayor.
2: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
2: www.sistemi.com. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
12: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
17: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.

0: Tutto bene, grazie. Mahmood con soldi su RTL 102.5 alle 15.50 in the flight. Prima invece Madonna and Sabrina Carpenter con il loro nuovo lavoro.
1: Avevamo detto della presentazione al Tribeca Festival di questo long video, non saprei neanche come definire, un film, ma è corto, 13 sì. minuti, che si chiama Confessions. E invece è stato anche presentato quello di Katy Perry, il sì. live che ha fatto, solo ci sono stati un po' di problemi tecnici, quindi a un certo punto si è fermata la proiezione.
0: Sì.
1: E quindi lei è in sala, ha cominciato a cantare.
0: Ah, che bello!
1: Per riempire. Poi, tra l'altro, altra notizia proprio del Tribeca che riguarda Katy Perry è che, diciamo, ha fatto il suo ingresso ufficiale sul red carpet col fidanzato.
0: Sì, e tutti quanti le hanno detto: vabbè, ciao, era ora, ti abbiamo visto ovunque. Cioè, in realtà.
1: Vabbè, però il primo red carpet non si scorda mai.
0: No, per carità,
1: Trudeau,
0: immagino.
1: Trudeau, giusto? Se Trudeau, mi sbaglio sì, sempre sì, io.
0: Ma non li hanno visti limonare in ogni angolo
1: ma
0: del
1: sì,
0: globo?
1: Sì, hanno limonato ovunque, ah, però ecco. Sul red carpet non avevano ancora limonato. Allora. Bisogna, ci sono delle tappe, degli step nel mondo dello showbiz. C'è l'Instagram official, no, quando la coppia per la prima volta sì, mette una foto insieme.
0: Profilo
1: poi c'è
0: di coppia, poi
1: esatto,
0: prediciottesimo anche.
1: Esatto.
0: Aiuto. Bene, bene, siamo molto contenti per loro. Bravi, bravissimi. C'è Biagio Antonacci su RTL 102.5 con You and Me.

0: Young Forever, Jay-Z e Miss Hudson su RTL 102.5. Jay-Z che in questo periodo o viene evocato o si palesa lui da solo.
1: Sì, si è palesato alla partita Game 3 dei Knicks vs Spurs, non poteva mancare giustamente a Madison Square Garden, ma ha anche annunciato lo Stade de France il 10 di settembre.
0: Bene, molto bravo, lui gira parecchio, gli spazi sono quelli suoi, nel senso che ormai
1: grandi spazi.
0: Sì, il pubblico di Jay-Z ha ancora i capelli afro adesso tutti aperti?
1: Sì. No, c'ha i dreadlock.
0: I dreadlock ancora?
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti!
6: Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Polesella, in provincia di Rovigo, sono le 16.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Salvati. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Sentiamo Raffaella Coppola.
10: È finito in una cella egiziana con l'accusa di minacce e di tentativo di aggressione. Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, è sottoposta da mesi a intimidazioni da parte dell'ex. In questo caso però la promessa di arrecare del male, l'uomo l'ha diretta al console onorario d'Italia a Hurghada in questi termini: datemi soldi, se no ti faccio sparare alle gambe e finisci su una sedia a rotelle. Parole che secondo Nessy non fanno che confermare le precarie condizioni psicologiche di Hamouda. Lei la settimana scorsa è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio, che in Italia non è più reato da quasi 60 anni. Il suo legale si muove sul piano giudiziario con un ricorso, ma chiede alla diplomazia italiana di agire.
9: La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso a coltellate la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia, in provincia di Torino, in carcere per il delitto. Si trova già Jefferson Smith e Cevara Verano, 19enne peruviano, componente di una banda dei Latin Kings. Facciamo ora il punto sul conflitto in Medio Oriente con Alberto Ciapparoni.
11: Eh sì, perché per il governo italiano c'è soprattutto il fronte con Israele in queste ore. Dopo aver saputo di essere indagato a Roma per i video sugli attivisti della flottiglia, il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha dichiarato che l'Italia è diventato il paese delle ciabatte, parole queste che hanno causato la dura reazione del nostro ministro degli esteri. Secondo Tajani, intervenuto in commissione con il ministro della difesa Crosetto, le frasi di Ben-Gvir sono inaccettabili e sono indegne di un ministro, dimostrando così il suo scarso livello morale. Intanto la via percorsa da Meloni in queste ore appare molto stretta a rientrare al tavolo dell'Unione Europea con la sponda di Trump. In pratica, dopo essere stata esclusa dal vertice E3 sull'Ucraina, la Premier lavora a un bilaterale al G7 della prossima settimana in Francia con il presidente americano per proporsi come ponte con l'Europa, ma per confrontarsi con Trump è necessario che il Takun sia presente a Evian. Ci sta lavorando anche Macron. A te.
9: Ultimi controlli clinici oggi, conclusisi dopo mezzogiorno per Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero 1 del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo di Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. Ed è tutto per questa edizione, ora la viabilità.
8: Via Radio.
12: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Il traffico sta aumentando soprattutto nelle aree cittadine per i primi rientri pendolari. Inoltre in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per incidente tra 2 camion e un'auto tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Inoltre rileviamo code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli coda per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e si impiega circa mezz'ora verso Firenze. E restano code in diminuzione interruzione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per un incidente già risolto verso la 1 Milano-Napoli. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, code a partire da via Togliatti per flussi intensi in uscita dalla città in direzione del grande raccordo anulare. Infine, code per traffico intenso in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio, più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Ma non sarà che stiamo diventando il Conte Galè, che facciamo che facciamo le sigle anche noi? Buon pomeriggio, ma, amici.
1: No, adesso non vorrei dire, però sì, avevamo il muovelo, no?
0: Sì, certo, muovete, anche lo splash abbiamo.
1: Era muovete, non mi ricordo più.
0: Credo fosse muovete.
1: Era muovete o
0: sì,
1: muovelo?
0: Sì, perché muovelo, se posso, a quel che un po' così.
1: Shakerare, va di bene ambiguo, sempre, amici. Comunque, questo è il ritmo dell'estate, la classifica dell'estate.
0: Quel che di elicottero che... No,
1: era muovete allora.
0: Era
1: okay.
0: muovete.
1: Ogni anno c'è un trademark, capito?
0: Vero. Amici, questo è Power It's Estate, l'appuntamento con la classifica. Anche quest'oggi fino alle 17 andiamo a vedere dove sono le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play.
1: Io ho già controllato un'ora fa e ho visto che ci sono stati dei cambiamenti radicali, ma li vedremo insieme, together as one.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Buon vento a tutti, e si muove parecchio la classifica in generale. Questa canzone che anche ieri più o meno a quest'ora aveva fatto sua la prima posizione ed è ancora là, Jovanotti Alfa.
1: Apriamo con la numero uno momentanea, va detto, tutto può ancora cambiare, ma per il momento è lì che si trovano Giova e Alfa con la loro Buon Vento.
0: E allora continuate a votare RTL 102.5 Play, perché solo voi potete farlo, solo gli ascoltatori di RTL 102.5, anche se poi la lista viene fornita da Erwan e riguarda tutte le radio d'Italia.
1: Lo diciamo sempre, ci sono alcune canzoni che entrano subito nel cuore degli ascoltatori e altre che piano piano scalano la classifica. È il caso di Gaia, che al momento è alla numero 3, molto in alto, con Bossa Nostra.

0: bossa nostra Gaia su RTL 102.5. Io avevo già aperto ovviamente il nostro programmino che ci permette di vedere in tempo reale i cambiamenti di posizione, mm-hmm. e un'ora fa era la numero 4, quindi insomma okay. c'è stata evidentemente una spinta verso l'alto. La canzone di Gaia in questo momento è la numero 3.
1: Sì, allora noi non possiamo rivelarvi molto rispetto alle altre canzoni, ma mi sento di dire che il tema di quest'anno potrebbe essere la presa bene, cioè le canzoni con la presa bene come questa diciamo che stanno guadagnando terreno, e poi sta a voi sempre votare. Posizione numero 11 per Noemi e Vito Salamanca.

0: Posizione numero 11 per Noemi e Vito Salamanca, che poi è il braccio destro di Samurai J, no?
1: Infatti ha tre canzoni in classifica.
0: Capito?
1: Hai capito,
0: tu
1: sì.
0: Cosa fai questa sera?
1: È una delle nuove entrate, tra l'altro, di questa settimana, la canzone di Noemi. Sono nove le nuove entrate di questa settimana nella Top 50, la classifica, anzi la lista che ci ha fornito Year One proprio ieri, e voi state votando su RTL 102.5 Play, quando vi pare.
0: Tante nuove entrate, ovviamente per alcune che entrano ce ne devono essere altre che escono, perché sono 50 in totale, come giustamente dice la Zac. C'è anche Francesco Gabbani con Summer Funk, adesso alla numero 4.

0: Attenzione, Francesco Gabbani, nel mentre noi ascoltavamo e ballavamo questa canzone, ha recuperato terreno e si è scambiato con Gaia. Quindi adesso è lui alla 2 e Gaia è scesa alla 4.
1: Oh, alla 2, eh?
0: Alla 2.
1: Alla posizione numero 2. Quella, quella, quella. No, è un grande risultato per il momento. È chiaro che va sostenuto. Se siete fan di Francesco Gabbani o se siete fan di Gaia, se siete fan di tutte le altre 48 canzoni, votate, votate, votate su RTL 102.5 Play.
0: Questa è la dimostrazione che la classifica, la Power Hits Estate, è attiva. Grazie a voi, continuate a votare RTL 102.5 Play. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione,

0: più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Di nuovo in classifica, di nuovo con Bresh, da Dio su RTL 102.5, posizione numero 40 per lui in questo momento in Power It's Estate 2026.
1: Dicevamo prima che questa settimana, in questa nuova lista che ci ha fornito giusto ieri Air One, ci sono ben 9 entrate. Alcune di queste canzoni sono già belle andate in alto, in altissimo proprio.
0: È come quando ti scappa il palloncino, cioè entrano e vanno verso l'alto.
1: Lo perdi per sempre. Invece in questo caso, beh, vuol dire che la canzone ha grande presa, almeno per coloro che stanno votando su RTL 102.5 Play.
0: Eh sì, subito in alto, è vero. Merck & Cremon con The Colors e Serena Brancale Partenope, adesso alla numero 7.

0: Partenope. Mark and Cremon con Serena Brancale and the Colors. Belli in alto, posizione numero 7 per loro in questo momento in Power Hits Estate 2026.
1: Ricordiamo che nell'appuntamento del weekend la prima numero 1 proprio dell'aggiornamento dei vostri voti era proprio Serena Brancale, però con la sua canzone insieme a Delia e Levante. Ma anche The Colors sono presenti, ricordiamo. Mm-hmm. Quindi insomma, bello, ci sono questi doppi, tripli.
0: Sì, a volte si fanno la gara da soli, viene da dire. Sgomitano tra le loro stesse canzoni e magari ne spunterà una soltanto, anzi sicuramente sarà così al termine della 13ª settimana, 1° settembre, Arena di Verona. The Bausa 24.

0: Magnetic, The Bausa su RTL 102.5, 16, 32 minuti, continua il nostro aggiornamento, cosa che facciamo tutti i giorni da lunedì al venerdì a quest'ora per darvi un po' le nomination, se vogliamo, le canzoni così prese a saltelli, perché giustamente non riusciamo a darvi un countdown, quello lo facciamo nel weekend.
1: Stavo dando un'occhiata un po' anche ai messaggi, c'è cioè che dice: io oggi ho votato LDH7, Gaia, Merck & Cremont, io ho votato Noemi, poi invece ho votato Brescia, insomma grazie anche a chi ci racconta quelli che sono i loro voti quotidiani, perché sapete che ne avete uno al giorno a vostra disposizione per tutte quante le 13 settimane.
0: E la classifica si forma proprio attraverso i vostri voti, poi il prossimo sabato e domenica con Matteo Campese sentirete il countdown ufficiale di questa settimana numero 2.
1: A bocce ferme, come
0: sì,
1: si dice.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E allora, posizione numero 20 in questo momento per Sunburb.

0: Potential Somber su RTL 102.5. Prima era presente settimana scorsa anche con Home Wrecker, che però ci ha lasciato, ha lasciato la top 50.
1: Ha lasciato, diciamo, la top 50. Il che vuol dire che qualcuno ha preso il suo posto, qualche altra canzone.
0: Nuove entrate.
1: Nuove entrate, l'abbiamo detto già, insomma, in altre occasioni, negli scorsi giorni. Sono 9 in totale. Il che vuol dire che c'è tanta nuova musica da votare, che è a vostra disposizione sul nostro sito, che è la vostra coordinata di riferimento RTL 102.5 Play.
0: E allora votate, votate, votate, sostenete la vostra musica preferita, quella che volete ascoltare e premiare il 1° di settembre all'Arena di Verona.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna.

0: Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, posizione numero 25 in questo momento nei vostri voti della Power Hits estate 2026.
1: Gli sto dando un refrescino.
0: Sì, sai
1: così che
0: è
1: comunque
0: una
1: fa
0: cosa
1: sempre bene.
0: Buona
1: sì,
0: da fare,
1: aiuta sì. Proprio, cambia l'aria. Dà anche proprio un
0: D'altronde colpo. Abbiamo detto che questa è una finestra che noi apriamo certo. Ogni giorno
1: sì,
0: un'ora
1: sì, sì, sì.
0: Che non è indicativa, cioè perché può succedere veramente di tutto in qualsiasi momento del giorno e della notte, quindi insomma.
1: Oh, guarda però. Chi c'è, guarda chi c'è. Lei che alla centrale del Foro Italico era emozionatissima, contentissima dell'esibizione che ha fatto con i suoi ballerini, quindi le mandiamo un abbraccio. È Mick con Beautiful Freaks alla 43.

0: Beautiful Freaks, Meek su RTL 102.5, anche lei presente in classifica in Power It's Estate 2026, era alla 43
1: ed è alla 43, ed è alla 43. Tra l'altro una siamo delle tranquilli. Nuove entrate che dicevamo in apertura di questo appuntamento. Tra l'altro vi segnalo che Gaia è alla 3 e Gabbani alla 4. Continua questa.
0: Continuano l'avvicendamento.
1: Sì, veramente sembra che stiano lottando tra di loro, ma ovviamente dipende soltanto dai vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: Sgomitano le canzoni, si guadagnano i vostri voti. Alla posizione numero 37 in questo momento, lo sentite già in sottofondo, il richiamo di Eletto.

0: Bambina.
1: Sale di due posizioni rispetto a poc'anzi e guadagna la 35esima posizione, nello specifico Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina.
2: E sì, anche la prossima canzone tra l'altro ne guadagna un paio almeno rispetto a un'ora fa, quando abbiamo più o meno iniziato un'ora fa, e come facciamo tutti i giorni tra le 16 e le 17 apriamo questa finestra per vedere cosa state votando, per impicciarci in questa
1: certo.
2: di base, ecco. Infatti la canzone è adesso alla posizione numero 45, sto parlando del duetto tra Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe. Watch

0: My Smith, Niall Horan con Drive Safe su RTL 102.5, poc'anzi alla posizione numero 45, dove si trovano adesso. Diamogli un refrescino, ecco, così siamo tutti tranquilli. 45 erano e 45 sono rimasti.
1: Però prima erano la 47, quindi vuol dire che la tendenza, perché di questo parliamo, la tendenza è in ascesa.
0: Non è vero, guardi.
1: E ce ne sono tante di canzoni che hanno questa tendenza oggi, devo dire. Per esempio Brescia era la 41, è passata alla 39, Bausa erano alla 24, sono arrivati alla 22, Somber dalla 21 alla 20, ultimo dalla 26 25, come vedi, insomma, la classifica si evolve.
0: Ma non bisogna farsi ingannare, perché per alcune canzoni che salgono evidentemente delle altre perdono delle posizioni. In questo momento The Golden Boy of Music, Harry Styles con American Girls, è alla numero 18.

0: Harry Styles con American Girls su RTL 102.5, posizione numero 18 per lui in Power Hits, estate 2026. Cambiato?
1: 17.
0: Vedi, allora refresh subito così facciamo il finalone e vediamo che Gaia in questo momento con Bossa Nostra è alla numero 3.
1: Alla numero 2 Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.
0: E alla numero 1 per il momento stabile Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento.
1: Questo è soltanto una parte ovviamente di tutto quello che succede all'interno della classifica. Votate, votate, votate RTL 102.5 Play.
0: Grazie ai nostri registi, grazie Zach.
1: Grazie a Matteo Campese, grazie ai nostri Very Normal People. A domani.
0: Ciao.
1: Anche a San Michele Salentino, provincia di Brindisi, sono le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Salvati. C'è la cronaca in primo piano con il caso del giudice Francesca Ercolini trovata morta nel 2000.

0: 2022, indagati per omicidio il marito ed un ex poliziotto. Sentiamo Raffaella Coppola.
1: La seconda autopsia, a distanza di 4 anni, potrebbe riscrivere le conclusioni sulla morte di Francesca Ercolini. La giudice molisana di 51 anni sarebbe stata uccisa e nel registro degli indagati ci sono i nomi del marito e quello di un ex ispettore di polizia, caro amico della famiglia, entrambi già indagati per depistaggio con altre 4 persone. Per chi indaga, l'impiccagione con un lungo foulard malamente annodato alla ringhiera di casa sarebbe stata tutta una messa in scena. Il medico legale che ha esaminato il corpo riesumato ritiene che il segno sul suo collo presenti un solco stretto e netto incompatibile col pezzo di stoffa. La madre della magistrata aveva fatto emergere le ombre dentro questa famiglia. Francesca sarebbe stata sistematicamente maltrattata e umiliata dal marito e anche dal figlio, allora 16enne. Ora è atteso un nuovo sopralluogo della polizia scientifica nella casa di Pesaro.
0: Il presidente americano Donald Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente, potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano, ha aggiunto Trump. Sono almeno 37 le volte in cui il presidente ha annunciato come imminente un accordo fra Iran e Stati Uniti. A fare i conti è stata la CNN. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno delle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Cambiamo argomento, ci sono novità in arrivo per i passaporti italiani, in particolare con Mario Vai.
2: Arriverà entro la fine dell'estate l'ID Pass disponibile in Google Wallet anche in alcuni paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. L'annuncio è arrivato alla conferenza dedicata ai pagamenti digitali. Si tratta di un sistema che permette di creare una versione digitale del passaporto sullo smartphone. Per attivarlo bisogna fotografare il documento, leggerne il chip e completare un breve riconoscimento con un video selfie. I dati restano salvati solo sul telefono e non vengono caricati online. L'ID Pass servirà soprattutto per dimostrare online l'identità o l'età, ad esempio per accedere a servizi o siti che richiedono la maggiore età. In questi casi si potranno condividere solo le informazioni strettamente necessarie, senza inviare tutti i dati personali. Google ha già introdotto sistemi simili in altri paesi e ora punta all'Europa.
0: Il calcio entra nel vivo, il valzer delle panchine in Serie A, l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino, la Fiorentina invece ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è sempre più vicino a diventare nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan invece restano ancora in corsa Oliver Glasner e Mauricio Pochettino. È tutto, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico e segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio verso Firenze. E per un camion in avaria rileviamo 1 chilometro di coda sulla 26 dei Trafori, tra la diramazione Predosabettolo e Alessandria Sud, in direzione di Gravellona Toce. Anche sulla 13 Bologna-Padova un camion in panne causa 1 chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia code a tratti per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Infine nella capitale 1 chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova in direzione del Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Password comincia come sempre alle 5 del pomeriggio qui da Milano. Fulvio Giuliani, un saluto, un ringraziamento specialissimo a tutti i nostri amici che con incredibile fedeltà sono qui, però
5: Però, cara Carolina, aiutami tu. C'è Carolina, c'è Russi, c'è Pettinelli e abbiamo anche questo ragazzo che di belle speranze oggettivamente.
6: Diciamolo, sì.
5: Poco altro di bello.
1: Sì.
5: Però
1: no, ma
6: insomma, dai, dai, però una bella maglietta comunque.
1: Sì, esatto. Un bel colore, non è quella di ieri però.
5: No, la lavanda.
6: No, sembra il colore è quello. No, di bello c'è il posto in cui sono perché sono, bravo, anche oggi in diretta.

0: dal Toscana Bella Camping Sandaia. Ecco, quello è un bel posto, piscina, bungalow, si mangia molto bene, soprattutto belle ragazze, belle, ecco, ragazze. Sì, tra l'altro qui con noi c'è anche il bagnino, che dovrò farmi spiegare un secondo quali altre belle ragazze si possono trovare. Però insomma, voi come state, amici miei?
1: Benissimo.
2: Molto bene, benissimo. Un po' invidiosi entrambi, se me, sì, sia io che Fulvio, guardate,
0: potete venire se vi va. Toscana parecchio. Bella Camping Sandaia è sempre qui.
1: Beh, guarda, Carolina, hai da fare nel weekend?
2: Andiamo?
1: Da Cianna?
2: Beh.

0: The Miracle of Joey Ramone, gli U2 su RTL 102.5. Sono le 17.13 in diretta su Password con Fulvio Giuliani, Gianna, Carolina Rossi Pettinelli, che viene derisa per la pronuncia inglese. Vi vedo dai monitor.
1: No, non ci permetteremo mai.
2: Tutti in Italia dicono U2, figurati.
1: Perché?
0: U2 allora,
1: ecco,
0: scusate.
1: U2, cioè, ma con quante D?
0: A Roma sono tre.
2: Come direbbe Trump, teoricamente dice U2, per cui secondo me è U2. Lo direbbe Trump, direbbe Donald.
1: Stanotte è andata in scena gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York. Tra l'altro i Knicks hanno perso e quindi Trump non ha portato bene i Knicks, che erano in vantaggio 2-0, adesso sono 2-1, ma quando l'hanno inquadrato sui mega schermi durante l'inno, lui stava facendo il saluto militare, è venuto giù il Madison Square Garden, ma non di applausi.
0: No, l'hanno fischiato male.
2: Ma sì, poi New York non è che lo ami troppo. Lui a un certo punto sembrava quasi annoiato, perché ho visto anche dei video in cui si addormentava. Noi non siamo nuovi in realtà a scene di chi anche in politica a un certo punto si addormenta durante uno show, durante una partita.
0: E vabbè ragazzi, ma è pieno di responsabilità in fondo, sì, no? Sì, ci sì, sta, sì. È stanco, ha delle guerre da gestire.
1: Ce n'ha 80, Carolina.
0: 80? È che il biondo dei capelli così frizzante un po' mi depista, capito? È quello il problema.
1: Noi in Italia abbiamo il presidente della Lazio che si addormenta in Senato. Vabbè.

0: Bruciare per te, Elisa, RTL 102.5, un saluto sempre alla nostra Nico. Ah, quanto mi manca Carolina. Sei fantastica, però
1: lo so
0: io
1: che
0: sono cresciuto con Nico,
1: quindi, è una delle regine della radio italiana. Esatto, io posso stare qui a permettermi
0: è bellissimo, è favoloso. Ripeto, sono arrivato qui che lei era già Nico, e quindi una
2: tornerà, sarà abbronzando adesso,
0: ma lei se la gode, arriva qui a settembre come una scheggia, una cosa beata lei. Oh, a proposito, Cian, caro, vi devo dire una cosa importante. Qual è la tecnologia più innovativa? Qualcuno dice l'intelligenza artificiale, ne parliamo sempre, no? Ma se pensiamo alle intelligenze reali, a chi fa progetti?
1: Allora la tecnologia più innovativa sono le persone, ascoltarle, scoprire le loro storie.
2: È quello che fanno i generali insurance partner, che ascoltano e aiutano i loro clienti a prendere decisioni importanti.
1: È un ruolo che dà tanto, soprattutto la possibilità di far parte delle scelte di tante persone. Per questo essere generali insurance partner è più di un lavoro.
0: Bravi, bravi, bravi. Oh, tra l'altro, al di là della nostra chiacchierata adesso su una tecnologia realmente innovativa, cioè l'intelligenza delle persone, questa è una sfida che ci riguarda tutti, eh? Perché non c'è giorno in cui ormai non si facciano, che ne so, super convegni sulle AI. Penso che anche tu, Carolina, ne faccia uso. Cianna, l'abbiamo detto, sta scrivendo la tesi.
2: Che scherzi.
0: Solo
1: io ci litigo, Cianna è più pro, io ci litigo, tu devi essere il mediatore, quello nel mezzo.
0: Io la uso molto, sono come Cianna, la uso con prudenza.
2: È importante dialogarci,
0: esatto.
2: Secondo me.
0: Cerco di imparare, è complicatissimo.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
17: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica, etc.

0: Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini, eccetera. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce Plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Tommaso Paradiso, le 17:33 minuti sulla vostra RTL 102.5. Lasciamene un po' di vacanze, per esempio, perché in Italia abbiamo le vacanze scolastiche più lunghe d'Europa. Forse sono troppe. Secondo me 97 giorni sono tantini, ragazzi.
1: Mamma mia!
2: 97 giorni.
0: Sopra la Grecia 87, Spagna 77. Sì, sono quei tre mesi di vacanze che poi uno non ricomincia mai a studiare a settembre, ma verso metà novembre.
1: Ma caro Gianni, io ti capisco, perché tu hai 22 anni, 23 anni e quindi sei vicinissimo ancora al mondo scolastico. Io sono ovviamente parte del mondo genitori, mi metto nei panni di mamma e papà.
2: Perché noi, insomma, lì ci mollate a scuola, quindi comunque a un certo punto vi liberate di però poi adesso diventa un impegno full time, per cui diventa molto più complicato.
1: È una cosa, ragazzi.
2: Vedi che
0: è
2: ci
0: complicato
2: mollate.
0: Far tornare a studiare, ragazzi.
1: Sì, io sarei d'accordo. E i costi dei campus.
2: I costi.

0: Il grande Sal da Vinci Poesia, New Hit di RTL 102.5. Buon pomeriggio, buona settimana a tutti da Carolina, da Roma. Stavo per dire Carolina e Cianna da Roma. No, perché Cianna è in Toscana, in riva al mare e soprattutto alla piscina.
1: Toscana, bella camping Sandaia. Hai fatto bene però a dire prima in riva al mare, perché prima ero lì con i miei colleghi. E per colleghi io intendo i miei amici.
2: Che fatica.
0: Smettila.
2: Prima nel fuori onda ci parlava anche delle lucciole, che lui ieri ha visto delle lucciole. Ha mangiato bene, ha mangiato toscano, le lucciole, tutto lui.
1: È un posto meraviglioso, siamo vicino Livorno, siamo a Vada. Insomma è un posto molto bello.
0: Certo, vuoi aggiungere qualcos'altro per farci
2: le ragazze? Guarda, ecco, vogliamo parlare delle ragazze di San Giovanni e Clara?
1: Posso dire di ragazze ancora poche ne vedo. Eccolo, vorrei vedere. Però insomma
0: è una garanzia,
1: c'è un sacco di gente.
0: Ma no, Carolina, ragazzi, è una garanzia, Cianna. Cioè, se tu parli di ragazze, pam, pianta subito la gaffa.
2: Lui le ha cercate. Questo è poco ma è sicuro. Il problema è il risultato della ricerca.
1: Amici miei, a voi piace l'acqua gym, per esempio. Se vi piace l'acqua gym, in questo momento vi posso raccontare che di fronte al track di RTL 105 la stanno facendo.
0: Vai.
1: C'è proprio una ragazza molto carina a fare acqua gym.
0: Vai.
2: No, la ragazza quanti anni ha, Cianna?
1: No, che 20 anni avrà, 20 anni.
0: Età tua, Cianna, adesso.
1: Infatti va benissimo, no?
0: Senti, a proposito
1: lei era
0: di anni, ne stavamo parlando tra di noi per questioni nostre, così. Però è un tema eterno che ci fa morire da ridere, quelli diversamente giovani alle prese con l'inquadratore, l'inquadratura dello smartphone.
2: Mamma mia, la ripresa dal mento.
0: Dopo,
2: grazie a te.
0: Ti prego, dopo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: A l'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
15: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: affascinantissimo uomo di Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Sono 17:49. Fulvio, Cianna, Carolina, Russi, Pettinelli. Io ho due cognomi e voi neanche un cognome in questo momento.
1: Proprio non
2: è,
1: così,
2: è la verità.
1: Non va, giustamente, però, del resto, uno accende la televisione. No? A me è capitato con degli amici in questi giorni. Tu, vabbè, però, cioè, la ragazza, scusa, mi dici, ma chi è? E scusa, ma non hai notato? Ci sarebbero anche, sarei io, ci sarebbe l'altro. Chi è l'altro?
0: No, dai,
2: è possibile che non mi abbiano notato.
1: Non ti hanno notato, sai.
0: Siete
1: però...
0: me Lenny Kravitz comunque, io dico
1: maschi.
0: Davanti all'Italia.
1: Erano maschi.
0: Se no erano Dicianna comunque.
1: Tutti Dicianna, tutte.
2: No, poi comunque posso dire il look di Lenny Kravitz in questo periodo non è che vada benissimo. Per cui secondo me, a Lenny, quantomeno al look, io e Fulvio maggiore Lenny
1: Vabbè,
2: Kravitz.
1: Io andrei avanti, evitiamo. A proposito, Lenny Kravitz domenica era sul centrale del Roland Garros ad assistere alla finale Kobolli-Zverev.
0: Senza sciarpa.
1: Sì, senza sciarpa, in forma ancora magnifica. Quanti anni ha Carolina? 60?
0: 104, secondo
1: 104.
0: Me.
1: No, dai. No,
0: ormai sì. Però è considerato tutt'oggi uno degli uomini più affascinanti al mondo, ma devo dire una cosa all'Italia, la devo dire a voi.
1: Dillo.
0: E rimarrete molto molto male, perché una volta per caso ho camminato a fianco a Lenny Kravitz e voi direte non è possibile. È successo e sapeva di cipolla.
1: No.
0: Ed è una cosa veramente terribile.
2: No. Però posso dire invece sì, non ha il volto, non ha la faccia, lo charme di uno che profuma anche, ha lo charme di uno che sa di uomo, poi magari piace l'odore di uomo.
1: Allora, qui non mi permetto di parlare per le signore, ci mancherebbe, Carolina ci può aiutare. Un conto è sapere di uomo, tutto da definire.
0: Bellissimo, ma anche il sudore da palestra e da sport va benissimo.
1: Okay, ma
2: secondo me lui sa di palestra.
1: La cipolla il tanfo.
0: Quella
1: no.
0: Era eau de onion, ecco, una cosa terribile e io non mi riprenderò mai più.
1: Oh, invece tra
2: si
1: poco.
2: Si era fatto una zuppetta magari.
1: No, lascia, basta, che brutta immagine, pure estate fa caldo. Tra poco parleremo e saluteremo la nostra grande amica, perché se lo merita ancora una volta, Sofia Goggia. Sofia, se ci ascolti,
2: sì,
1: parliamo
2: vero.
1: Di te.

0: Brimful Official, 17:58 minuti, Password con Fulvio Giuliani, con Cianna, con Caro. Siamo in diretta anche dal Toscana Bella Camping Sandaia, per cui nel frattempo, mentre vi pregustate anche nelle storie del profilo Instagram di RTL 125, tutto il meglio. Come no? No, invece siamo noi tre,
1: no,
0: ragazzi.
1: No,
0: siamo,
2: Fulvio, no,
0: siamo
2: bello.
0: Tutti e tre.
1: Carolina, ti prego.
2: Io sto con l'aria condizionata a pratiche, comunque c'è chi sta peggio, per carità. Lui sta a Cologno e anche... E tu stai al mare.
0: Capite? La meraviglia della Toscana, però.
1: Ecco,
0: noi,
1: sì,
0: di Password.
1: Tu sei lì.
0: Noi. La scaletta. A me piace parlare per noi.
2: Però sapete che è anche giusto, perché come i bambini hanno le ferie, cioè insomma le vacanze, ne parlavamo. Il bambino è andato al mare a prendere l'arietta fresca con le lustre.
0: Io come Nico, se posso, perché io e Nico abbiamo scelto di fare questa esperienza,
1: c'è
0: praticamente. Nico non con me al momento.
2: E chi non può?
1: Io e Carolina.
2: E chi non può? Sempre noi. Si
1: esatto,
2: capisce.
1: Non Vabbè. Può. Oh, dovevamo parlare di Sofia Goggia, lo facciamo dopo il giornale orario delle 18. Impegno preso, bravissima, bravissima, scia da Dio e non solo. Anche a Colli del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, le 18.
3: Ovunque tu sia, con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'indagine per corruzione della Procura di Roma che piomba sulla maxi opera dello stretto di Messina. Andiamo a Montecitorio dal nostro Alberto Ciapparoni.
6: È così, Raffaella, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un imprenditore reggino e un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. L'indagine ruota attorno al sospetto che gli indagati abbiano tentato di influenzare il giudizio di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto del ponte. Le accuse contestate a vario titolo sono pesanti: corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, insomma pressioni fortissime e promesse di utilità per far approvare la delibera sul ponte. Secondo la ricostruzione dei magistrati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio, avrebbe cercato di condizionare l'esame della Corte e al magistrato Abile Miele sarebbe stato garantito un ruolo all'antitrust. Saccomanno e la società Stretto di Messina negano qualsiasi addebito. L'opposizione intanto chiede che il governo riferisca subito in Parlamento. A te.
5: Grazie. È stato arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio dal tribunale del Cairo. L'uomo ha minacciato pesantemente il console italiano. Nessy ora spera che l'arresto sia la leva per farla rientrare in Italia. È stato sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore, proclamato unitariamente per l'11 giugno dai sindacati confederali contro il bando di gara spezzatino per l'assegnazione dei servizi intercity, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Resta in piedi invece la mobilitazione dei sindacati di base nello stesso giorno, quella del CUB di 23 ore e quella di altre 3 sigle di 8 ore. Belén Rodríguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto era già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. E siamo all'economia e alla chiusura dei mercati. Buonasera e ben ritrovato Stefano Ungarelli.
7: Buonasera agli ascoltatori. Chiusura altalenanti per tutti i principali listini europei sulla falsa riga dell'apertura di questa mattina. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB più 0,11, negativo invece il resto del mercato con il FTSE Mid Cap a meno 0,43. I migliori del listino di oggi sono Unipol Assicurazioni più 4,67, Mediobanca più 2,97 e Biper più 2,90. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo ST Microelectronics meno 5,94 e Prysmian meno 4,24. In leggero calo sia lo spread BTP Bund ora 75 punti che il prezzo del petrolio ora $90 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: E con l'economia chiudiamo qui. Ora arrivano le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli. 6 km di coda per incidente tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze e si passa su una corsia. Consigliamo di uscire a Casalecchio e rientrare a Sasso Marconi dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Sempre sulla 1 per un incidente 2 km di coda tra Cerra Fragola e il bivio della 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia 4 km di coda per incidente tra Ponte Olio e Rovato e si viaggia su una corsia verso Brescia. Consigliamo di uscire a Palazzolo e rientrare a Rovato e per curiosi 2 km di coda in carreggiata opposta tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano. E ancora sulla 4 code tratti per traffico tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Infine traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della 13 Bologna-Padova verso Ancona. A più tardi.
5: Grazie, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Eccoci qui, 5 minuti esatti, proprio scoccati, clock. Dopo le 18, cari amici, siete con RTL 102.5. Come ricordo sempre Nico, grazie di averci scelto. Frase che mi piace tantissimo, perché
5: molto
1: avete
5: bello.
1: Scelto Carolina, avete scelto Cianna, avete scelto persino il Cavaliere Servente. Grazie di essere con noi, ce ne andiamo verso... Cosa facciamo stasera, amici?
2: Allora, ci sono anche dei compleanni oggi che dopo dobbiamo festeggiare, ah, Fulvio,
10: è vero,
2: ecco.
10: È vero, c'è un compleanno,
2: c'è un compleanno molto particolare.
10: Sì. Intanto cominciamo col fare gli auguri, visto che è un po' che lo diciamo, a Sofia Goggia, oh, perché si è laureata in scienze politiche alla LUIS. C'era anche Malagò alla proclamazione e con una tesi di laurea 110 e lode, incredibile, veramente. Ragazzi, propaganda soft power
2: laude
10: nella storia delle Olimpiadi, ovviamente, esatto. Quindi qualcosa di inerente alla sua vita.
2: Non solo 110, 110 cum laude, proprio il massimo
1: lode
2: di riconoscimento.
1: Vabbè, allora.
2: Brava Sofia.
1: Sofia, numero uno, non c'è niente da fare.

0: Portugal The Man, pezzo tra l'altro accompagnato, se siete con noi in radiovisione, due canali 36 del digitale terrestre, 736 pacchetto di Sky, molto carino, particolare, ricordo la prima volta che lo vedemmo, poi tante volte l'abbiamo suonato, sempre sì, di grande grande effetto.
1: Ed è perfetto secondo me per fare degli auguri importanti, perché tu stai facendo il serio, attenzione, stai facendo il bravo giornalista, stai facendo il vago, invece ci sono delle date importanti, quindi facciamo una cosa, spegniamo delle candeline, Fulvio, per favore.
2: Spegniamo le luci, via, giù tutto.
0: Il piccoletto, il mio terzo genito, il più piccolo di tu, Nicolò, la peste, col capello sempre sconvolto, grande appassionato di calcio, di tennis, di sport in generale, sa tutto.
2: La Nico è appassionatissima dei capelli, sì, di Nicolò, sì, dice non glieli tagliare mai, no, che quei capelli sono bellissimi, sembra uno superstar, e compie
1: 6 anni, tanti auguri,
2: tanti auguri,
1: al piccoletto Giuliani.
2: Tra un 6, 7, 8 anni mi darà il primo bacio il piccolo Nicolò.
1: Ma stai già pensando al primo bacio? Ma
0: allora, già hai rischiato, ma con la primogenita, no?
1: Hai fatto
0: delle battute fuori luogo e momenti temeno.
1: Ma poi è un cucciolo di panda, devi scoprire ancora un sacco di cose. Tu stai pensando a quando darà il primo bacio? È un disturbo della persona.
2: Vabbè, allora vogliamo dire che inizia l'elementare.
0: Esatto, l'anno prossimo inizia l'elementare. Il problema di Gianna è che vorrebbe tanto baciare lui, Carolina.
2: No, ma non
1: Vi prego.

0: d'estate, ci sono tante feste che si possono fare solo d'estate, quella in, al mare per esempio, in spiaggia, in piscina, me ne vengono in mente poche altre, non al chiuso sicuramente.
1: No, però c'è da dire che chi come te, no, tu compri gli anni il primo di luglio, Cianna, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, sì. A scuola non hai i compagni.
2: E non, che tristezza.
1: E questo un po'
0: non
1: pesa.
0: Portare la torta a scuola era veramente brutto.
2: Sì, però i peggiori sono sempre quelli nati secondo me il 24 e il 25 dicembre, perché prendono un unico regalo. Quello è un disastro.
1: È un disastro totale, non ti si fila nessuno, non si ricordano.
2: Neanche gli auguri, guai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Gonna, cappello, jeans, blues, giubbino... Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
4: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, logistica etc. Integrazione con il tuo e-commerce, gestione ordini etc. Imballaggio e spedizione. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato

0: per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Ma che tu dica fa?
1: Che tu dica fa, Angelina Mango, e che tu dica fa, abbiamo un personaggio meraviglioso in questo paese, tanti ne abbiamo, ma Luca Parmitano ancora una volta oggi ci ha sorpreso e ci ha lasciato a bocca aperta.
2: Eh sì, perché in realtà partirà insieme alla NASA, che ha presentato, farà parte dell'equipaggio che è stato presentato poche ore fa dalla NASA.
1: Esattamente.
3: Che bello, sai, questa è proprio una bella notizia.
1: Bella,
3: sentivo che
1: bella.
3: Se ne parlava anche nel fuori onda. È proprio una bella notizia quando noi, in quanto Italia, arriviamo un po' lì dove vediamo essenzialmente nei film, no?
2: In missione verso la Luna, sentite come suona bene.
1: Esatto, perché Artemis 3, che partirà nel 2027, ricordate, pochi mesi fa abbiamo seguito tutti con emozione Artemis 2, che ha orbitato intorno alla Luna, le immagini pazzesche che sono arrivate da lì. In questo caso Artemis 3 con Luca Parmitano a bordo non andrà oltre l'orbita terrestre, ma sono in programma degli esperimenti fondamentali di attracco con le navicelle che poi con Artemis 4 dovranno allunare.
3: Bello, non vedo l'ora di vedere quei video delle partenze.

0: Dal nuovo album di Dito nella piaga, Businessman, sono le 18.38 su RTL 102.5, anzi come dice Gianna sulla vostra RTL 102.5, c'è il nostro Fulvio Giuliani e c'è anche una Carolina Selvatica.
1: La vostra Carolina Selvatica, il vostro Gianna e il Cavaliere
2: di vostra proprietà. Ma e il vostro Toscana Bella Camping Sandaia, tutto vostro.
1: Pieno di belle ragazze che concupiscono Gianna, lo vogliono tutti.
2: Sì. Posso dire non il verbo che avrei usato io forse è proprio concupire, sì. E loro mi concupiscono, è una cosa che fanno.
1: Non lo sentivi dal 64, concupire. Però vabbè, invece stavamo parlando di Luca Parmitano, ma la gioia che ci unisce tutti per l'onore sarà nell'equipaggio di Artemis 3. Beh, ricordiamo che Luca Parmitano è stato anche comandante della Stazione Spaziale Internazionale, è stato il primo italiano a compiere una escursione nello spazio, una passeggiata nello spazio senza collegamento con la stazione spaziale, insomma una serie di record questo meraviglioso astronauta.
0: E quanto ci piace quando le cose fanno gli italiani all'estero, noi ci sentiamo un pezzettino di quella storia, no? Ci siamo arrivati anche noi.
2: È impressionante notare quante cose ovviamente sappiano e quante conoscenze abbiano quelli che vanno nello spazio, soprattutto quando sono italiani, per cui li studiamo un po' di più. Vi ricordate quando era uscito per la prima volta il nome di Samantha Cristoforetti e vedevamo quei video in cui lei faceva un po' di divulgazione? Si rimaneva un po' ammaliati da tutto ciò che ascoltavamo.
1: Un po' tanto, veramente. Ma poi lo spazio, dai, diciamo la verità. Ora, grazie alla missione Artemis, è un po' tornata la voglia di spazio. Per anni abbiamo guardato poco in su,
0: Siamo abbiamo sinceri. Guardato i film solo. Beh, un sacco di film interstellari.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
2: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
3: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: Umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un

0: Offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Sembrate essere particolarmente insofferenti verso tutto ciò che limita e vi obbliga a fare qualcosa semplicemente perché non riuscite a capirne il senso. Amici del segno del Toro, direte cose che vanno contro certe logiche, certi percorsi che non avete paura di sfidare, perché siete armati di ottimi argomenti e di validissime motivazioni. Gemelli, Mercurio, il vostro preferito, si scontra con Saturno e con quelle emozioni che impediscono di vivere qualcosa di bello, di credere nel meglio. Sarete polemici con chi rinuncia. Cari Cancro, decisamente non tacerete di fronte a chi vorrebbe imporre qualcosa con cui non siete d'accordo. Qualcosa che non vi piace, non vi interessa vivere e fare. Leone, prendetevi del tempo per inseguire un sogno, ma fatelo da soli, senza permettere che qualcuno ve lo rubi o vi impedisca di viverlo con leggerezza, consapevolmente. Amici del segno della Vergine, per guardare veramente avanti vi serve un gesto di fiducia nel futuro, quei pensieri che non hanno paura di credere alle stelle migliori. Non chiedete aiuti o pareri. Bilancia, metterete la logica di fronte a tutto, persino a quelle responsabilità che vi hanno forse stancato, che non vi spiegano il senso delle cose. Per una volta volete capire. Cari Scorpione, avete voglia di incontrare gli altri, ma con qualcosa di bello ed interessante, occupandovi di buone idee, di progetti che abbiano un senso e uno scopo. Sagittario, abituatevi all'idea di avere a che fare con persone polemiche, con

Chi avrà voglia e bisogno di discutere ogni cosa, soprattutto le imposizioni e le richieste. Capricorno, non sembra essere il momento migliore per capire, per fare domande o per aspettarsi le giuste intuizioni. Prendetevi un momento di pausa dalla mente. Acquario, non dite, non promettete, non dichiarate nulla di troppo importante. Non fatelo ora perché finireste per farvi un dispetto, avvantaggiando altre persone. Infine, amici del segno dei pesci, sembrano esserci persone che dicono di no, che rifiutano o che vogliono rivedere certi percorsi, alcuni programmi, e voi dovreste rispettare le loro intenzioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma Carolina, io voglio chiedere, aiutami, a Chan, come vive lui Millennium? Perché ci riflettevo adesso, sai, per me magari è un ritorno indietro nel tempo. Tu le hai vissute queste cose quando eri bambina, piccina, in casa? E per Chan è tutto nuovo.
3: Per Chan, secondo me, che era solo voulez-vous coucher avec moi ce soir.
4: Sì, ce ne sono alcuni che non ho mai sentito, ce ne sono altri che ha detto: ah, vedi, questa sì, questo titolo mi è nuovo,
2: questo,
4: ma non troppo.
2: Questo Lady Marmalade. Ti dice qualcosa?
4: Questo mi è nuovo, ma non troppo, sì.

0: Beh, questa è eterna, no?
1: Sì, l'hanno fatta e rifatta 6 milioni di volte, è sempre fighissima.
0: Il verso, vuoi tanto, poi insomma Cianna sfrutta stasera, prova, sei in campeggio,
2: questa
0: atmosfera estiva, belle ragazze, simpatia, vai.
1: Lucciole.
3: La metto nelle cuffie tipo
1: no,
3: il tempo delle
1: no,
3: mele.
1: Anche la base, anche ti prendi il computer, lo porti sul prato e tra una lucciola e un'altra con due teli, come si faceva, si continuerà a fare per sempre. Ehi, tu l'hai mai visto il Moulin Rouge? Guardate,
3: certo,
1: il Moulin Rouge.
3: Oppure chiedo alla suite 102.5 di rimetterla Millennium, stessa canzone, magari appunto.
0: Beh,
3: durante
0: tardi,
3: il programma
0: magari
3: della suite.
0: Mezzanotte, hai ragione. No,
3: va bene pure i nottamboli, aspetta.
0: No, ma stavo pensando, mi hai sbloccato un ricordo con il Walkman del tempo delle mele. Come fai a conoscerlo?
3: Eh beh, l'ho visto, bellissimo quello. Poi oltretutto quello ispira un sacco di azioni romantiche, il momento in cui lei è al buffet.
1: Ma quando mai hai fatto il romanticismo col Walkman?
3: Esatto. Tu che ne sai del mio romanticismo? Lasciamo
1: stare. A domani,
0: se Dio vuole.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Anche a San Benigno Canavese, provincia di Torino, 19 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
9: La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio, secondo i PM avrebbero fatto pressioni sui giudici contabili per dare un parere favorevole al ponte e le opposizioni vanno all'attacco chiedendo conto al governo affinché riferisca subito in Parlamento. Dai 5 Stelle, Conte. Dovremmo sentire la voce del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
8: Credo che abbiamo
9: non ce l'abbiamo, quindi evidentemente è un problema tecnico, ma Conte semplicemente diceva che si tratta

0: Di un fallimento, l'ennesimo dell'esecutivo Meloni, per cui chiede di dirottare i soldi del ponte verso altre emergenze degli italiani, come per esempio la sanità. Secondo i magistrati, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio, avrebbe cercato di condizionare l'esame della Corte e al magistrato contabile Miele sarebbe stato promesso un ruolo all'antitrust, ma Saccomanno e la società Stretto di Messina negano qualsiasi addebito. A te, Andrea.
1: Grazie ad Alberto Ciapparo. Cambiamo l'argomento, facciamo il punto sul conflitto in Medio Oriente. Benedetta Mannucci.
2: Dopo aver più volte ribadito di come un accordo sia imminente, poco fa Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti risponderanno all'Iran dopo l'abbattimento in queste ore di un elicottero statunitense vicino a Hormuz. In merito al cessate il fuoco, nelle ultime ore Trump aveva assicurato che l'intesa sarebbe stata molto buona per l'Iran, promettendo anche una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano aveva giustificato però gli attacchi israeliani, definendoli una risposta ai missili iraniani, ma sottolineando che se dice a Netanyahu di fare qualcosa, come mettere uno stop ai raid di questi giorni sull'Iran, il premier israeliano esegue. Il capo dell'IDF ha invece definito gli ultimi attacchi come una preparazione a un colpo molto più significativo e potente, di vasta portata, contro l'Iran. E non si fermano intanto i raid dell'esercito israeliano in Libano. A Tiro, nel sud del paese, sono almeno 9 le vittime, mentre nelle ultime 24 ore il bilancio dei morti è di 29 persone.
1: Cresce l'attesa per Luis da Silva, per la sentenza di Luis da Silva, accusato di aver ucciso l'ottobre del 2003 Pierina Paganelli. L'accusa ha chiesto l'ergastolo in diretta. Raffaella Coppola.
3: E sono da ore rinchiusi in camera di consiglio gli 8 giurati della Corte d'Assise di Rimini, chiamati proprio a decidere o meno la colpevolezza e l'eventuale pena per Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Se il confronto proseguisse tanto da rimandare a domani la lettura del dispositivo, sicuramente i giurati non si potranno allontanare e pernotteranno nella foresteria che è stata allestita ad hoc al secondo piano del tribunale. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui la premeditazione, crudeltà e futili motivi. La difesa invece aveva avanzato l'ipotesi di piste alternative non esplorate, paragonando il caso riminese all'indagine di Garlasco e chiedendo quindi l'assoluzione dell'imputato. E per ora è tutto.
1: L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. L'ha annunciato la stessa NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. Cambiamo argomento. Domani esce il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day. Sentiamo Mario Vai.
4: 4 film sugli alieni nell'arco di quasi 50 anni, da incontri ravvicinati del terzo tipo ad ET, dalla Guerra dei Mondi fino a Disclosure Day, da domani nelle sale italiane. Un viaggio nel cinema di Steven Spielberg che parte dalla meraviglia e arriva alla paura, ma che ha sempre al centro la stessa domanda: cosa accade quando l'ignoto diventa realtà? Nel nuovo film il protagonista è Daniel, esperto di cybersicurezza, che scopre documenti riservati su contatti segreti tra governo e forme di vita extraterrestri. Da quel momento si scatena una corsa contro il tempo, tra fughe, segreti e verità da nascondere o rivelare. Torna Steven Spielberg dopo 4 anni ed è già cinema potente. Disclosure Day non è un film sulla paura della verità o sulla conseguenza di una rivelazione che può cambiare tutto. È un cinema che riflette su di noi, perché forse il vero alieno non è là fuori, ma dentro le nostre coscienze.
1: Chiusura leggermente positiva per la Borsa di Milano, con lo FTSE MIB che ha fatto segnare un più 0,11%. E siamo allo sport, parliamo di calcio. A 2 giorni dall'inizio dei mondiali, in pieno svolgimento il mercato, con gli allenatori al centro delle trattative. Enzo Tamborra.
5: L'esonero non consensuale di Raffaele Paladino è il preludio dell'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta. A Venezia Giovanni Stroppa, artefice del ritorno in Serie A, ha prolungato sino al 2029. Il Torino ha scelto Abate come nuovo allenatore. Al Milan il nome in pole position resta quello dell'austriaco Glasner. Sul mercato calciatore l'Inter vuol far la spesa a Udine. I nomi caldi sono quelli di Attà e Solé. Piace anche il portiere della Lazio Provedel. La Juventus vuole riportare in Italia l'ex Milan che sì, e per la porta in pole position il Dibu Martinez, campione del mondo con la nazionale argentina.
1: È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
6: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, mercoledì 10, con un cedimento ad alta pressione al nord Italia. Già questa notte forti temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Domani nuovi temporali sull'arco alpino con parziale estensione anche alla pianura padana, attenzione a locali grandinate e colpi di vento. Al centro-sud tutto tranquillo con sole e caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app di

0: Travi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 6 km di coda tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con code di 3 km in direzione della 1. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Un altro incidente, anche questo tra un'auto ed un mezzo pesante, causa code per 6 km tra Ponte Olio e Rovato in direzione di Brescia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani registriamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Torino, mentre in Toscana ci sono code in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Con questo è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Minuti amici e amiche, buona serata, benvenuti al programma dei sindaci, vice sindaci e non solo.
5: Assessori.
4: Perché questa sera, esatto, Tarantone, andremo in molti comuni, né?
5: Ma certo.
6: Sì, ma soprattutto questa sera possiamo baciare quelli che amiamo, perché guardando verso il cielo, non vi diciamo nulla, potremmo fare un bacio mentre i due pianeti si baciano. Dico
4: addirittura,
6: bene?
4: Se c'è un dentista, vediamo le stelle coi denti.
6: Ma vabbè, anche la mentina, casomai, prima del bacio.
5: Ma è considerato,
6: a me,
5: secondo
6: allora.
5: Voi, voyeurismo? Questo o no?
4: Perché adesso comunque... sono io che parlo.
6: Guarda,
4: di sesso.
5: Se uno guarda altri che si baciano, mentre
6: allora,
5: diciamolo,
6: mentre Giove bacerà Venere, noi però possiamo baciare chi amiamo, okay. E così evitiamo di fare i voyeur. Ma vuoi Taranto,
5: vero,
6: tu che
5: vero,
6: sei così.
5: Vero.
6: Oh, che chierichetto, mamma mia.
4: Sì, però andremo anche a Trani dal nuovo sindaco.
6: Sì,
4: ma
6: lo
4: prima...
6: so, non vedi l'ora, lo so. Ecco.
5: Ma prima ovviamente un saluto speciale a Mailboxes eccetera, il partner ideale per la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
6: Soluzioni su misura, consulenza doganale e assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, spedizioni internazionali e copertura dei valori dei tuoi beni. Si occupa di tutto Mailboxes eccetera.
4: E con MBA e-commerce Plus avete un amico, un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.

0: I Red Hot Chili Peppers in apertura quest'oggi 19-17 minuti, protagonisti il programma dei sindaci, anche dei sindaci nuovi, perché ovviamente si rinnovano,
1: Dimissionari nuovi, posso dire, facciamo una sigla, mandiamo una sigla speciale per uno sindaco che
2: remix.
1: Ancora non arriva.
0: È vero.
1: Sigla.
0: Via.
2: Remix.
1: Ma che è?
0: Bella questa.
1: Ma che cos'è?
2: Però ci stava, ragazzi, eh.
1: Possiamo ringraziare la regia.
0: No, scusate, ovviamente, Manuel Bella. Posso dire che era più bella quella che abbiamo messo inizialmente?
2: Ma secondo me sì, anche perché si festeggia il nuovo sindaco di Trani, fresco eletto. Ebbene, da noi a protagonisti Marco Gagliano.
1: Buonasera.
2: Buonasera, nuovo sindaco.
3: Buonasera a voi.
2: Dobbiamo fare amicizia, dobbiamo capire che tipo è.
1: Ma no, ma aspetta, capiamo subito. Allora, la prossima sagra o festa di Capodanno, a chi la fa condurre, sindaco? Vediamo se è preparato.
3: Mi sembra ovvio, no?
2: Allora già ci piace. Senta, sindaco, ma
3: con tutte le radio locali o quelle che
2: Noi le coinvolgiamo
3: immediatamente.
2: Noi le coinvolgiamo. Senta, sindaco, ma ha saputo che appena lei è stato eletto sindaco, le tartarughe caretta hanno fatto il primo nido? È
1: ma
2: un segnale di buon auspicio per lei e per Trani.
3: Assolutamente, noi abbiamo un'acqua limpidissima e quindi ci scelgono.
1: Le ha viste, ma ha fatto campagna elettorale, scusi, con le tartarughe pure.
2: No, con le carette.
3: Mi scusi, non ho sentito.
1: No, ha fatto campagna elettorale anche tra le tartarughe, non penso. No.
3: Assolutamente, infatti i risultati ieri sono arrivati con una certa, come dire, lentezza e tranquillità, ma mi sembra anche giusto questo. Però sì, le tartarughe mi seguono, io seguo loro.
1: Chiamiamo Bottaro, vediamo se Bottaro, possiamo fare una prova in diretta?
2: Per l'ex sindaco. Per la prima volta in un programma radiofonico il nuovo sindaco di Trani, e adesso sentiremo quello appena uscente.
3: E facciamo un passaggio delle consegne in diretta.
0: In diretta, è bellissima, è esclusiva.
2: Diremo grazie per questi anni in cui
1: che è già non ci risponde più.
0: Ha già staccato tutto.
1: Bottaro?
4: Sì.
1: Ma sei ancora il sindaco di Trani?
4: Per ancora 48 ore.
1: Allora, noi abbiamo
3: anche nemmeno possibilmente.
1: il nuovo
3: lo, ma lo dico per il bene della città, non per me.
1: Ma già litigare. Allora, posso dire una cosa, Bottaro, preparati, perché la colpa
4: grato. A Napoli si dice core in grato.
0: Ma siete dello stesso partito o di partiti diversi? Stesso partito o sono di partiti diversi?
4: No, pure stesso partito.
0: Ah, vabbè, ma c'è continuità, diciamo.
4: L'ho fortemente voluto io, perché quello è più bravo di me, capito?
3: Questa cosa mi ha fatto perdere una sacchetta di voti, questa cosa che Caffera ha detto.
1: Oh, ma uno non fa in tempo a diventare sindaco che già dà la colpa all'ex, Gianni.
4: Bravo,
3: avrei dovuto farlo per qualcuno. Esattamente.
2: Ma visto l'arrivo delle tartarughe caretta, direi che più che del campo largo siete del campo caretta.
3: No, del campo lento più che del campo lento.
1: Bravi. Allora, un grande saluto ad Amedeo Bottaro, che non se ne vuole andare. No. Amedeo, lascia lo scranno.
4: No, me ne vado, giuro che me ne vado.
1: Basta. Ha vinto lui, dagli le chiavi della città. Sì.
4: Io gliele do con piacere. No, perché me ne voglio andare in vacanza.
3: Mando per entrare nel parcheggio mi serviva.
0: Quello è importante.
2: Grazie, sindaco.
4: Sta già cercando il posto.
1: Grazie mille, grazie. E salutiamo il nuovo sindaco di Trani, che ufficialmente entra nel nostro circo. Certo. Però posso dire.
3: Perfetto.
2: Mi è venuto un dubbio.
1: E sindaco emerito il nostro Bottaro, quindi resterà sempre sindaco.
2: Mi è venuto un dubbio. Vuoi vedere che Marco è diventato sindaco per il posto auto in pieno centro a Trani? Perché ho capito che c'è un parcheggio sotto al comune, come giusto.

0: La testa gira e ve la facciamo girare anche noi. 19:23 su RTL 102.5. Andiamo in provincia di Bergamo, a Clusone. Non so se avete letto la notizia dell'Eco di Bergamo, perché io a Foggia leggo l'Eco di Bergamo.
1: È vero.
0: Lo leggo.
1: Insieme al Telegraph, possiamo dire, tu leggi Telegraph ed Eco di Bergamo.
0: Così, così lo leggo. Clusone, gli studenti cantano Maledetta Primavera con i prof. Capito? Gianni?
2: Bellissimo.
0: Mi sentiamo già.
2: Maledetta Primavera, no. Ma noi abbiamo in collegamento con noi il professor Palumbo, che è l'organizzatore. Buonasera, professor Palumbo.
3: Buonasera a voi, buonasera.
2: Buonasera. Ecco, è senza voce.
3: Io mi sente?
2: Sì. Che succede? Mi dica, sì.
3: No, dico, mi devo correggere, io non sono l'organizzatore, sono, parafrasando Papa Benedetto, un umile servo nella vigna della scuola. Quindi...
2: No, pensavo dicesse sono Loretta Goggi, invece...
3: No. Sì.
2: Ah, ok, va bene.
3: Per quello mi sto attrezzando.
0: Ma
3: ecco.
0: Perché Benedetta? Perché Benedetta Primavera? Scusa, Maledetta Primavera. Se ce la può cantare, io glielo sto facendo partire.
3: No, sente. Mi fate emozionare adesso, no?
2: No,
0: si emozioni.
1: Certo, sì.
2: Ma perché per chiudere l'anno Maledetta Primavera e non, per esempio, notte prima degli esami? Che ne so?
3: Ma perché l'iniziativa è nata per caso lo scorso anno, quando siamo stati in viaggio di istruzione a Budapest con le due quinte, sì, e la sera, prima di ritirarsi nell'ostello, il tentativo poi di dormire, avevamo la serata cantando Maledetta Primavera.
0: E ce la canti, oh, ce la canti, vada, ci faccio il ritornello, vai! Vai, tornerà! Vai, tornerà!
3: Maledetta primavera,
2: ma guarda che sei
0: per bocciare basta un'ora,
2: basta un 5, che fretta c'era, maledetto professore,
3: professore, maledetto professore.
0: Senta, i suoi alunni che dicono, felicissimi?
3: Sono molto molto molto contenti, ecco, io devo ringraziarli, perché veramente sanno vivere questo momento in modo straordinario, anche perché è comunque un momento di grande emozione, soprattutto per le classi quinte che poi approderanno gli esami. E dopo,
0: che cosa insegna lei?
3: Io insegno italiano e latino.
0: E allora, bello. Brevitas, grazie, abbiamo prof. Finito, come sa.
3: Mi consenta solamente di ringraziare la dirigente, la professoressa Guglielmina Candida e tutto lo staff e tutta la scuola.
0: Anche i ragazzi che hanno intonato Maledetta Primavera, Gianni.
3: Sono loro i protagonisti, ecco, in particolare saluto Simone, ecco, che è la tefica di tutto quello che poi avete avuto modo di poter.
2: E noi le salutiamo la costiera amalfitana, perché mi dicono che lei arriva da
3: ecco. Sono di Ravello, in effetti sono
0: e si finge bergamasco, ma lei del sud. Bene, 19:27, tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
10: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant. Oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: The Greatest, 19:37 minuti, è il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, andare nella nostra postazione dove c'è Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui ragazzi, buonasera, sono con una bellissima coppia, come vi chiamate?
2: Leo e Martina.
1: Bene, ci è presentato.
0: Povera, sì,
3: hai due nomi? Hai due nomi?
0: Allora, adesso il resto dell'intervista lo farà direttamente lei.
1: Tutto a lei, punto.
0: Esatto.
1: Martina,
0: sì.
1: Allora, Martina, dici un po', dove state andando?
4: Stiamo andando a Madrid.
1: Come mai?
4: Per il concerto di Bad Bunny.
1: Allora, io so che tu sei un grande fan di Bad Bunny, giusto? Quindi l'hai un pochino trascinata a questo concerto?
2: Sì, ho comprato i biglietti l'anno scorso e ne ho presi ovviamente, quindi
1: certo,
2: è andata così.
1: È andata così, bene. Siete emozionati? Quando sarà questo concerto?
2: Domani.
1: Ok. Avete dei posti buoni dopo tutta questa attesa?
2: Sì, abbiamo preso,
1: prenderli?
2: Abbiamo due biglietti nel Golden Circle. Quindi sarebbe praticamente la zona più vicina al palco.
1: Alla casita.
5: Ho capito.
2: La casita è il top, diciamo, è la seconda, mettiamola così.
3: La casita. Ma non è un formaggio la casita.
5: No.
1: La forma un po' è quella. Comunque ci stiamo facendo una cultura di Bad Bunny in questi giorni. Ogni sera viene un passeggero pronto destinazione Madrid per andare al concerto. Ma questa quale data è? L'ottava, la nona?
2: No, questa dovrebbe essere forse la quarta.
1: Ancora? Allora, lei dice la penultima, lui dice che è la quarta, non sappiamo.
0: Sì, allora, non è che fate conto che da un mese che le persone vengono a noi dicono che stiamo andando a Bad Bunny, quindi penso siano anche di più.
2: Mi sa che a Madrid la prima l'ha fatta il 30 maggio, forse.
3: Comunque non c'è uno che va al concerto di Bad Gianni a Napoli.
5: Tutti da Bad Bunny, ma è incredibile. Vabbè, sarà un grande concerto, una grande emozione. Martina, salutaceli.
1: Ma certo ragazzi, fate buon viaggio, divertitevi e veniteci a trovare un'altra volta quando partirete, insomma, da qui, va bene?
2: Grazie mille.
3: Ciao. Secondo me non vengono più. New hit.

0: Tu cosa fai questa sera? New Hit di Noemi con Vito Salamanca, 19:42 minuti. Ma sapete qual è il momento in cui capisci davvero che il tuo e-commerce sta crescendo?
1: Beh, quando inizi a spedire all'estero.
0: Ma esatto, caro Fra, arrivano ordini dagli Stati

0: Stati Uniti, dal Giappone, dal Canada, è tutto bellissimo, finché però poi non ti accorgi di tutte le pratiche ovviamente da sbrigare, no?
1: Ma state tranquilli, come sempre c'è Mailboxes Etcetera, il partner ideale per gestire le spedizioni dei vostri prodotti negli Stati Uniti e nel mondo. Consulenza doganale e assistenza, gestione documentazione, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, insomma fa tutto Mailboxes Etcetera. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
2: Ma posso dire, ma Gianni mi hai convinto.
1: Ho recitato bene.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono! Trekking vista mare? Anche! Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui! All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contact! Adoro!
9: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
17: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
16: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
17: Adesso vado a scegliere anche la pizza!
18: L'ispirazione è là fuori! Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Blanco insieme a Sfere Basta, 19:50, 4 minuti in protagonisti. E allora tra poco seconda ora, che mission avremo?
1: Universo, stelle.
2: Ragazzi. Stasera 9 astronomia. Giugno il cielo sarà impreziosito da un bellissimo bacio celeste tra Giove e Venere, visibile in tutta Italia. Francesca, che succederà?
1: Ma
2: perché
1: è Giove.
2: Venere è fidanzata già con Marte.
1: Che a sua volta è gelosissimo perché sta con Mercurio. Sembra beautiful.
2: Chi è che sta con Mercurio? Venere?
1: No, Marte. L'ha tradito.
2: Non ci ho capito. Beautiful.

0: beh, devo dire, caro Taranto, chiudiamo la prima ora con un pezzo del 2006, la cantinetta.
1: Ma come fai a sapere che è proprio del 2006?
0: Perché
1: Frank,
0: me l'ha detto Signoli, vestito stasera, ecco, da sedia a sdraio in radiovisione.
1: Ma come da sedia a sdraio?
2: Sì. Per arrotondare, ho una maglia che tra l'altro meravigliosa, che fratella non può capire.
1: Che costerà un sacco di soldi, tra l'altro.
2: Vado sulle spiagge, mi accovaccio così e mi fingo sedia a sdraio sperando che qualcuno mi noleggi e porta a casa quei 20 euro in più, hai capito? Che devo fare?
0: Contro la crisi, allora, costa anche poco, c'è il caro ombrellone, no? Giusto.
2: 20 euro, sì, hai ragione, al momento 20 euro una sdraio è un buon prezzo, visto conviene, quello che sento in giro. Uè, state con noi, tra poco vi facciamo baciare tutti qua, tutta l'Italia.
0: Sì, limoniamo nella seconda ora con
2: limoniamo, limoniamo, vai.
1: Anche a Castel del Giudice, in provincia di Isernia, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Cresce l'attesa per la sentenza per Luis da Silva, accusato di aver ucciso nel 2023 Pierina Paganelli. L'accusa ha chiesto l'ergastolo in diretta. Raffaella Coppola.
5: Proprio così, Andrea, rischia il carcere a vita Luis da Silva, accusato di aver ucciso il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli nell'androne delle scale del condominio di Rimini in cui vivevano sia la vittima che l'imputato. Pierina fu uccisa con 29 coltellate. Secondo l'accusa, il movente sarebbe legato al fatto che il 35enne senegalese voleva impedire che scoprisse la relazione extraconiugale che lui aveva con la nuora della stessa pensionata. Poco dopo le 10 di questa mattina si è aperta la Camera di Consiglio già con una stima di lungo confronto. La cancelliera ha preventivamente avvisato i giurati di portarsi il pigiama. La sentenza è attesa in serata, ma in tribunale è stata allestita anche una zona notte per i giurati nel caso appunto in cui la Camera di Consiglio dovesse protrarsi, mentre le telecamere hanno già preso posto in aula nel tardo pomeriggio. Ed è tutto.
4: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito, lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma è di recente stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario d'Italia ad Hurghada, per minacce e tentativo di aggressione. Facciamo ora il punto sul conflitto in Medio Oriente. Benedetta Mannucci.
6: Stati Uniti e Iran descrivono come imminente un accordo per il cessate il fuoco.

0: Donald Trump ha affermato che entro 2 settimane dichiarerà vittoria totale, mentre da Teheran arriva la speranza di raggiungere un'intesa entro fine mese con la mediazione del Pakistan. Dal tycoon è arrivata anche la promessa della riapertura dello stretto di Hormuz, che dovrebbe arrivare subito dopo la cessazione delle ostilità, e ha ribadito che non esiste alcuna frattura con il premier israeliano. Avevano il diritto di difendersi, ma se dico a Netanyahu di fare qualcosa, come in questo caso di fermare i missili di questi giorni sull'Iran, lui lo fa, ha dichiarato il presidente americano. Il capo dell'IDF ha invece definito gli ultimi attacchi come una preparazione a un colpo molto più significativo e potente di vasta portata contro l'Iran. Nelle ultime ore l'esercito israeliano ha invece colpito il Libano, provocando morti e feriti nella città di Tiro, a sud del paese.
1: L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la stessa NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. È tutto, ora le previsioni del tempo.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali si sposteranno dai rilievi anche verso la Valpadana, seppur a carattere irregolare, e proseguiranno poi nella notte e anche nella giornata di mercoledì, che sarà ancora piuttosto variabile al nord. Al centro-sud invece prosegue l'estate mediterranea, tanto sole e clima caldo, con temperature massime anche domani intorno ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto. A causa del ribaltamento di un mezzo pesante si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Un mezzo pesante fermo in avaria a causa delle code di 7 km tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con 3 km di coda in direzione della 1. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa 2 km di coda tra Palazzolo e Ponte Olio in direzione di Brescia, mentre per il traffico intenso registriamo code a tratti, tempi di 20 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Era l'ultima notizia, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Solo questo. 25 minuti, seconda ora di Protagonisti, che comincia puntualissima con un sacco di mission. Dobbiamo parlare di baci tra
7: e poi
1: pianeti.
7: Gli struzzi.
1: Come gli struzzi? No, beh.
7: Sagra sì, dello struzzo. Gianni, l'hai mai sentita la sagra dello struzzo?
8: Ma certo, ce l'hanno segnalata, quindi stasera ne parliamo. Lo struzzo, dove vive lo struzzo in Italia?
7: A Mantova.
8: Vive lo struzzo.
7: A Mantova, sì, la sagra.
8: Abita
7: la fanno
8: lì
7: a Mantova.
8: Lo struzzo?
7: Ah, sì. Certo.
1: Ma come, davvero?
8: È single, vive da solo in una comune, come in un condominio.
7: Beh, anche a Roma capita. Al semaforo trovi qualche struzzo.
1: No, esatto, non faccia lo struzzo.
8: E che fanno in questa sagra? Vabbè, ne parleremo con uno degli organizzatori, no? Per la rubrica Le sagre scritture. Maledetta primavera.
7: No, poi faremo le sagre fritture, che è una
1: novità,
7: è una variante delle sagre.
8: Cominciamo subito con le fritture, no. Dai, ma cominciamo subito invece con la musica. Vai.

0: Justin Timberlake, 20:13, siete su RTL 102.5, programma di matti, che questo protagonista ormai lo conoscete, ma vabbè. Parliamo del bacio tra Giove, questo, dico, porcellone, chi bacia stanotte?
1: Non sappiamo, ma noi, insomma, in questo programma di pazzi abbiamo un'autorità del campo, la direttrice dell'osservatorio astronomico di dove, fratella? Presenta, la vai.
2: Di Sabelli, la dottoressa Angela Zavagna, che fa rima con...
3: Angela, buonasera.
4: Buonasera a voi, è un piacere ritrovarvi.
1: Allora, direttrice, ma è vero che questo bacio tra Giove e Venere sarà visibile in tutta Italia? A che ora i due porcellini faranno?
4: Allora, diciamo... preparate i calici, perché stavolta ci siamo, quindi due bei calici del vino oppure del buon prosecco, perché tra poco ci sarà uno spettacolo meraviglioso. Appena il sole tramonterà, diciamo che intorno alle 8:30, 9 già che si dovrebbe cominciare a vedere qualcosa. E niente, si vedono questi due astri meravigliosi, sembreranno delle stelle troppo brillanti, basterà guardare verso ovest, la parte occidentale, dove il sole sta tramontando, e si osserverà una congiunzione. Perché in termini astronomici è una congiunzione.
0: Cioè hanno un problema agli occhi, no? Quando c'è la congiuntivite, giusto?
3: Ci vuole il collirio.
1: Noi siamo dei ragazzi romantici, ci piace chiamarlo bacio, congiunzione.
4: È bellissimo, è bellissimo. Bacio, anche perché facciamo gossip.
3: Sì.
1: Senta, direttrice, ma siccome io mi sono informato e Giove è un pianeta gassoso e ghiacciato, si lascerà sedurre da Venere, che invece è un pianeta, insomma, roccioso, ma più caldo rispetto a Giove, che è un po' freddo. Giove è freddo.
4: Conoscendo Giove, sicuramente sì, perché Giove non disdegnava tanti amori.
3: Certo.
4: E quindi il cielo è tutto costellato. Come è il caso di dirlo, dei suoi amori, molte costellazioni sono proprio i suoi amori.
0: Però poiché, scusami, Giove è un po' osè, secondo me punta al monte di Venere, secondo me.
3: No, vabbè,
0: perché è un po' osè Giove, cioè però, da quello che dice Gianni, è gassoso, scusa,
1: Giove, guardate, Giove è gassoso e fa pure il ruttino mentre bacia, perché è gassoso.
0: Ma l'alito come ce l'ha, scusa?
4: La cosa carina è che Venere non disdegna, perché Venere è famosa non perché sia sposa di Marte, ma perché era l'amante di Marte.
0: Ma lo vedi che c'è
4: Gianni stasera? Vulcano, attenzione,
1: dottoressa, ma stiamo tranquilli, non è che questi litigano e ci lanciano delle cose dal cielo che ci vengono direttamente in testa,
4: ma,
1: tutto a posto, perché Venere potrebbe cominciare a lanciare piatti, Giove a dire tutto a posto.
4: Guardate perché saranno nei gemelli, saranno meravigliosi.
0: Pure i gemelli stanno stasera. Ma scusa,
4: c'è la costellazione dei gemelli che li ospita, Castore e Polluce, due stelle, bellissimo. Quindi
0: chi è Alluce? Non ho capito, c'è anche del feticismo.
1: Ovviamente l'associazione Pianeti Internazionali ci tiene a dire che sarà un bacio casto, perché né Giove né Venere sono dotati di lingua.
3: Giusto, è giusto specificarlo.
1: Sarà un bacio così. Sì, giusto.
4: Diciamo che dalla nostra prospettiva sono vicini, ma tra di loro sono parecchio lontani. E noi le vediamo a 2 gradi circa, quindi di distanza, che
1: insomma,
4: davvero
1: si baciano
4: minima,
1: da lontano,
4: però...
1: sì, parte alla stazione.
4: L'idea che si bacino davvero.
1: Ci avevamo fatti un'idea un po' più pruriginosa.
0: Infatti, noi eravamo un po' più porno, diciamo. Però Taranto.
4: Si può fare, perché con i miti greci si va tranquilli su questo.
3: Vero. Sì, infatti. Grazie Angela, come sempre.
4: Grazie a voi.
1: Grazie.
4: Un abbraccio.
0: Che figura.

0: No, potrebbero cadere dal cielo un paio di mutande, che ne sai?
1: Ma, no, no, ma io so che non Venere fa le porta.
0: Spogliamoci Venere, buh, lanciano.
1: Mutande, sì, tanga.

0: Charlie Brown, 20 e 24 minuti. Abbiamo parlato poco fa con la nostra astronoma di riferimento.
1: E io
0: Angela.
1: Devo dire che ho capito tutto. Ho capito tutto il racconto.
2: Sì, tutto.
0: Quindi, cosa hai capito? Frate,
1: ho capito che devo prendere il calice.
2: Ma no, ma ha parlato del buon auspicio. Ma quale calice? Dai, su.
1: Lei ha detto siete autorizzati a brindare. E lo sai che.
2: Ecco, e tu l'hai presa la lettera. Che ora prendi il calice?
1: Alle 20:30. Infatti, adesso, mentre va la Publi, io mi alzo, prendo sto calice. E in diretta brinderò, così come ha detto lei, direttrice.
0: Cioè, ma ha detto tante cose, tu solo quella proprio hai preso.
2: Guarda, Taranto è una brutta persona. Posso dirlo?
1: È arrivata, prendi il calice, signori.
2: Chissà perché.
1: Mi sento quasi, come dire, telecomandato. Sto andando a prendere calice.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
11: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
10: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Fenomenale la Nannini, 20 e 34 minuti in protagonisti. Torniamo nel nostro aeroporto preferito, quello di Fiumicino, da Martina Rinelli. Eccoci qua, Marti.
1: Eccoci qui, ragazzi, sono con un passeggero. Ciao, chi sei?
2: Ciao, buonasera, sono Stefano.
1: Stefano che l'ho rapito mentre poverino stava anche mangiando. Gli ho detto, ti va di venire in diretta? E lui, va bene, andiamo. Quindi, proprio fantastico.
3: Ha finito di mangiare,
1: Ha finito, hai finito di mangiare.
2: Finito.
1: Ha messo l'ultimo boccone tutto
2: poverino.
1: Insieme. Che ci fai qui a Fiumicino?
2: Sto tornando a casa. Torno a casa, io studio qua.
1: Ok, che studi?
2: Studio ingegneria aeronautica.
1: Una cosetta così
3: molto all'università di Fiumicino, giusto?
2: Sto bene, sì. Il mio lavoro sarà qua probabilmente.
1: Fantastico. Invece tu di dove sei?
2: Sono sardo, quindi sto tornando in Sardegna.
1: Di dove?
2: Sono di Sassari, volo su Alghero.
3: Quindi conosci Badesi?
2: Conosco Badesi,
0: ma noi abbiamo le chiavi della città, non solo, abbiamo tutto
3: anche della passerella di Badesi,
0: bellissimo.
1: Esattamente. E qui a Roma invece come ti trovi? Da quanto tempo sei qui?
2: Sono qua da ottobre.
1: Ok.
2: Ho iniziato la magistrale in realtà, quindi sono fresco.
1: Sei fresco fresco.
2: Molto. sto bene.
1: Ti sta piacendo?
2: Bene. Molto.
1: Meno male, molto meno bello. Male. Avevi un pregiudizio che poi hai smentito su Roma?
2: No, mi hanno sempre detto fosse molto grande ed effettivamente è molto
1: effettivamente
2: grande.
1: Effettivamente lo è molto grande.
3: Vabbè, diciamo, 6 milioni di abitanti, però la giri anche bene a piedi. Ovviamente ci vuole il podologo, insomma, però non...
2: Abituato dalla Sardegna è tosta.
3: Ma ti manca la Sardegna?
2: Giusto,
3: ti manca?
2: Sempre, sto tornando.
1: Quanto tempo torni a casa?
2: Lo sto una settimana, torno per un concerto, quindi.
1: Concerto di chi? Dici un po'.
2: Vasco Rossi.
0: Pensavo Bad Bunny,
1: a un certo punto ma troppo arriva, tranquillo.
2: Esatto.
1: Bene, allora buon ritorno a casa.
2: Vi ringrazio.
1: E in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
0: Grazie
1: mille.
0: New hit.

0: Poesia! Salve Vinci, la stiamo ballando proprio il ritmo estivo caliente 20 e 38. Ci vogliamo preparare, caro Gianni, per Ermilenius?
1: Io sono già pronto. Intanto volevo dire agli amici della sagra dello struzzo, tutto rimandato a domani, perché a quest'ora insomma non possiamo parlare della sagra dello struzzo.
2: No, gli struzzi più che altro a quest'ora vanno già a riposare.
0: E anche gli struzzini, via, no, via, andate via.
2: Che sono gli animali che chiedono soldi?
0: No, no, un alto tasso.
1: Va bene.
0: Siete delle brutte persone.
2: Veramente, io non lo so.
1: Vado in cantinetta che sto meglio.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Justin Bieber e i Blood Pop Friends, 20:48 minuti. Allora, tra pochissimo si scende in cantinetta. Quindi, di chi chiediamo oggi una canzone? Di chi?
1: Tu che sei anche un musicista, dimmi il nome di una
0: chitarrista
1: storica,
0: sì,
1: di un chitarrista come
0: io vorrei,
1: te.
0: Esatto, vorrei un chitarrista dei più, tipo, i più bravi in assoluto, tipo, tipo Mark Knopfler, se, se si può. Se
1: allora
0: si può.
1: Vado in cantinetta, quindi vuoi sentire un pezzo dei
2: No, io vorrei quella che però inizia col sax.
1: Ecco qua, lo
2: sapevo. Te la ricordi Taranto?
1: Facciamo scegliere Very Normal 378-378-1025. Scegliete un pezzo dei Dire Straits.
2: Ecco. Ma tanto non ci crede nessuno. Cioè.
1: Non è vero, è tutto vero.
2: È pilotato. È tutto pilotato.
1: Tra l'altro, scusa, ma voi l'avete visto il bacio tra Giove e Venere? Perché le 8:30 sono passate da un po'.
2: No, e sta, Giove sta lì, deve scendere Venere, sta aspettando.
1: Io penso che hanno evitato il bacio, sono andati direttamente.
0: No, no, per carità.
2: Ai preliminari?
0: No,
1: secondo me sono andati a mangiare una pizza prima.
2: E si fanno i supplementari dopo.
1: Secondo me sì, con un po' di carboidrato, vai.

0: ovunque cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora devo dire che tanti successo, amici in chiusura, ragazzi, ci hanno scritto, per esempio Gianni, questo per te, pensaci
3: mamma
2: tu
3: mia.
2: You Love Streak sarebbe un bel regalo, Giancarlo da Caserta.
3: Sì, ma la parola va a Taranto perché lui gestisce gli SMS, ma allora dai, diamo i numeri, dai,
4: tantissimi voti davvero oggi, possiamo, oggi possiamo dirlo veramente, no, oggi dai ci sbilanciamo 10.000, okay, dai, oggi ci sbilanciamo
2: come se romantico Taranto.
4: Comunque di tutto, Brothers in Arms, Tunnel of Love hanno chiesto Saltano un Swing e poi ovviamente però la maggior parte ha chiesto proprio questa, giusto Gianni? Che canzone
3: secondo
4: è?
3: Me ha deciso Fredella come no, sempre, vabbè,
2: no, no,
3: ho il sospetto,
2: è per il bacio che c'è tra poco tra Giove,
3: sì. Che
4: Romeo,
3: meraviglia, silenzio, silenzio.
4: Giulia,
5: sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made, find the street light, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, just singing.

0: capolavoro dei Dire Straits, Romeo and Juliet, che hanno scelto ovviamente ai voti, abbiamo messo ai voti, quindi il nostro ascoltatore hanno 10 scelto
1: 10.000,
0: esatto,
2: sì,
0: e
2: al parlottaggio, parlottaggio.
0: No, c'è anche perché vero, era in tema comunque romantico, no,
1: con questo bacio tra Giove, sì, e Venere, che credo pochi abbiano visto, io no,
2: ma stanno limonando in questo istante, no, a Roma alle 20:59, loro bacio, dai, tra Venere, vabbè, comunque, dai, ci sono sia i preliminari sia i supplementari, quindi
1: sì,
2: possiamo,
1: sì, poi io mi sono fatto il calice, ho temperato alle indicazioni, diciamo,
2: non l'avevamo dubbio,
0: diciamo, di tutto quello che ha raccontato comunque la nostra mitica Angela, proprio il nostro,
1: ragazzi,
0: Gianni,
1: quando,
0: ha pescato,
1: quando scatta il momento bollicine, così uno deve seguire gli ordini, no,
2: ma lei ha detto un salice, non un calice, sei tu che hai capito il calice,
1: io mi bevo pure caso, quello quando c'ho voglia, sto sereno,
2: comunque hai cambiato maglietta,
1: premuta,
2: io direi
1: di
2: che
1: salice, ecco,
2: Taranto, chi ringraziamo,
0: ma certo, noi siamo in chiusura, quindi ringraziamo Mailbox eccetera, il partner ideale per gestire le spedizioni internazionali del vostro business.
1: Consulenza doganale, assistenza, gestione documentazioni, dazi e procedure, copertura del valore delle vostre merci, spedizione, insomma, si occupa di tutto, Mailboxes eccetera, Freddy.
2: E con MBA Commerce Plus avete un unico sistema integrato per la logistica e e-commerce, cercate il centro più vicino a voi su
0: mba.it.
1: Secondo me si stanno baciando perché il cielo sta diventando
2: sì, ma sei un guardone.
0: 102.5 Anche a Rocca Santa Maria in provincia di Teramo sono le 21.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano la situazione in Medio Oriente: un elicottero statunitense è precipitato nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha dichiarato che ci sarà una risposta dopo questo che ha definito un attacco. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Sono stato informato che gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri elicotteri mentre pattugliava lo stretto di Hormuz. Risponderemo a questo attacco. È l'avvertimento lanciato dal presidente Trump dopo che l'elicottero statunitense è stato abbattuto da un drone iraniano. I due piloti precipitati in mare sono stati messi in salvo. Nelle scorse ore Trump si era detto ottimista su un accordo con Teheran entro 2 o 3 giorni grazie alla mediazione del Pakistan. Intanto nuovi raid dell'Israele in Libano. Un attacco in una zona residenziale ha provocato 8 morti secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Sono 29 le vittime nelle ultime 24 ore. I ribelli Houthi vietano a Israele di attraversare il Mar Rosso. Risponderemo all'escalation con un'escalation, minacciano. L'Unione Europea ha chiesto a Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. Parigi vieta l'ingresso al ministro estremista Smotrich e assieme a Londra e altri 4 paesi impone sanzioni ai coloni violenti.
4: Il viaggio di Papa Leone in Spagna in questi minuti è allo stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona per una veglia di preghiera e un incontro con i giovani. Il pontefice ha benedetto una carovana di ambulanze e mezzi umanitari che andrà in Ucraina. Ora ci occupiamo di una notizia di servizio che interesserà chi sta programmando un viaggio all'estero. Mario, vai!
6: Arriverà entro la fine dell'estate l'ID Pass disponibile in Google Wallet anche in alcuni paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. L'annuncio è arrivato alla conferenza dedicata ai pagamenti digitali. Si tratta di un sistema che permette di creare una versione digitale del passaporto sullo smartphone. Per attivarlo bisogna fotografare il documento, leggerne il chip e completare un breve riconoscimento con un video selfie. I dati restano salvati solo sul telefono e non vengono caricati online. L'ID Pass servirà soprattutto per dimostrare online l'identità o l'età, ad esempio per accedere a servizi o siti che richiedono la maggiore età. In questi casi si potranno condividere solo le informazioni strettamente necessarie, senza inviare tutti i dati personali. Google ha già introdotto sistemi simili in altri paesi e ora punta all'Europa.
4: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027.
3: Via Radio.
7: Serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto, dove a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante con perdita di carico si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso vi ricordo che il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon martedì 9 giugno 2026, siete nella suite su RTL 102.5, che meraviglia, fino alla mezzanotte con Nicolò Giustini.
2: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, tra poco arriverà in diretta da Verona Francesca Ceyen, sempre nella suite, e poi giocheremo alla canzone sbagliata, allo 02 25 15 15.
9: Se non si fosse capito, anche per gli amici della radiovisione al 36 del vostro televisore, finalmente siamo nella suite. Eccoci, è arrivata anche la luna, perché vi portiamo fino alla mezzanotte. Ci saranno anche gli amici della suite con noi, e quindi siamo pronti. Se Gigi è d'accordo,
2: è d'accordo
9: a cantare.

0: I posti vuoti, quelli dei Coma Cosi alle 21.12 in apertura della suite su RTL 102.5. Ben arrivati, buonasera, buon martedì 9 giugno 2026. Noi siamo Nicola Giustini, Simone Palmieri, con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, ma tra pochissimo arriva anche da Verona Francesca Cheyenne. Lo sapete che però si inizia giocando e cantando con la canzone sbagliata.
1: È un gioco semplicissimo, ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, poi voi ci chiamate e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Gigi, per favore, scratch reverse.
2: Radica lo serbo, la nostra stessa scheda, non è

0: Vabbè, dai, è facilissima. È facilissima.
1: È vero. Non vi diamo nessun indizio, perché come dice Nick è facilissima. 02251515, artista e titolo, tra poco siete in diretta con noi nella suite su RTL 102.5.

qui, per arrivare qui, qui, qui, qui, per arrivare a vederti, per arrivare.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro contatto alle 21:19 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri. La canzone sbagliata con voi allo 02:25:15:15. Due sfidanti li conosce personalmente Nicolò.
2: Sì, il primo è Roberto. Buonasera Roberto, benvenuto.
3: Ciao, buonasera ragazzi, ciao a tutti.
2: Ciao, bello, come stai prima di tutto? Come va?
3: Bene, bene, sto tornando adesso dall'allenamento, adesso a casa ci si rilassa un attimo.
2: Ma ti sentiamo un po' distante, hai per caso il viva voce?
3: No, sono in macchina.
2: Ok.
3: Mi sentite bene adesso?
2: Sì, molto meglio. Perfetto. Scusami, hai detto che stai tornando dall'allenamento, ma cosa fai?
3: Cioè io alleno una squadra di ragazzini.
2: Di calcio?
3: Sì, di calcio. Che saluto i miei under 14 di Borgo Seglia.
1: Li salutiamo. Com'è andato il campionato sto anno?
3: Ma bene, bene, nonostante le mille difficoltà che abbiamo avuto all'inizio, sono contento.
2: Senti, allora ti faccio un test. Come si chiama?
3: Con tanto affetto, perché questo è l'ultimo. Abbiamo fatto l'ultimo allenamento insieme. Poi
2: sempre bei momenti. Sono stato allenatore, sono stato anche giocatore, quindi capisco che cosa significhi.
3: Ho allenato. Il magone.
2: Esatto, il magone. Senti,
1: a far tutto.
2: L'unica cosa, il terzino destro, come si chiama?
3: Terzino destro, può essere un esterno basso, può essere un braccetto.
2: Vabbè, è preparato.
1: È preparatissimo. Contro di te, Daniele, chi abbiamo?
2: Roberto.
1: Abbiamo
2: Vincenzo, buonasera Vince.
4: Ciao, buonasera.
2: Ciao. Vedi che Roberto ha salutato.
4: Dalla Calabria.
2: Bella la Calabria.
1: Bellissimo, un applauso alla Calabria. Dove sei, a Praia?
4: No, in provincia di Reggio Calabria.
2: Bello Reggio Calabria.
1: Mamma mia, lo sapete che io quest'anno con il Giro d'Italia sono proprio partito dalla Calabria, Nick.
4: Mitica. Senti, la Calabria è la numero uno in Italia.
1: È vero, ho fatto. Sia Cosenza.
2: Ma chi se ne frega? Non ce ne frega. Oh, Vincenzo, scusami al volo, cosa fai nella vita?
4: Io lavoro per una catena di distribuzione, non posso fare il nome perché sennò faccio pubblicità.
2: Bravo. Ti saresti preso un aumento di stipendio probabilmente.
1: Ma niente, fatto bene così.
4: No, giochiamo.
1: Calma, giochiamo e riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario. Prego, Gigi.
2: Grazie Gigi. Allora partiamo da Roberto. Roberto, ci devi dire solo il nome del cantante, vai.
3: Giovanotti.
2: Vincenzo.
1: Confermi o ribalti?
4: Certo, assolutamente, confermo perché è il mio idolo.
1: Signori, Lorenzo Cherubini in arte, Giovanotti. Vincenzo, il titolo della canzone qual è?
4: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Robby, confermi o ribalti?
3: Confermo.
1: Andiamo al VAR da Gigi e Giovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big and Bang.
2: Big Bang, no Big and Bang.
1: Prego.
2: Mamma mia.
1: Bravo!

0: 21,
1: sì.
0: Noi a modo nostro vi racconteremo anche i mondiali.
1: Noi dire mondiali, però posso dire, visto che sarà un grande show, perché non fare la canzone sbagliata anche durante i mondiali? La facciamo Mondiali Edition.
0: Bella,
1: bellissima.
0: Bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera.

0: Canzone scritta e prodotta da Tiziano Ferro e cantata da lei, Ale Amoroso, o meglio conosciuta come Alessandra Amoroso. Amore puro alle 21.37, quella per la suite, per esempio, su RTL 102.5, ma da Verona è arrivata lei, Francesca Cheyenne.
1: Abbiamo la sigla della Cheyenne.
0: Sigla!
2: Non c'è, non c'è la sigla.
0: Sigla, Gigi!
1: Allora, ragazzi.
2: Non c'è Gigi, la cremeria.
1: Aspetta, Franca, non devi parlare, finché non parte la sigla non devi parlare.
2: Vabbè.
1: Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo.
2: Non ce l'abbiamo, niente. Domani la sigla.

0: Avete visto che sono stata Jenny per le sopracciglia oggi?
1: L'abbiamo visto.
2: Eravate date appuntamento in diretta, quindi
0: certo.
2: Vabbè,
1: novità.

0: La nuova New Hit, novità, Mark & Cremont, Partenope, Serena Brancale, i Colors alle 21.40, RTL 102.5, la suite, canzone e titolo che prende spunto dal famosissimo film di Sorrentino, che si intitola proprio Partenope.
1: Perché l'ha inventata proprio Sorrentino.
2: Bello, bel film, un film che è un quadro, un quadro cinematografico.
1: Questa canzone non credo che abbia a che fare con il film.
2: Non c'entra nulla.
0: Nulla, assolutamente.
2: Ma era per dare, insomma, per prestare un po' il fianco al povero Palmieri, che altrimenti dice una cazzata ogni tre capito? Cioè, come facciamo? Scusa.
0: No, poco, hai ragione. Hai tra ragione. Poco le sopracciglia di Francesca.
1: J.N.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Non voglio essere fritto!
0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia! Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
11: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
13: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Stitches, Shawn Mendes alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Dobbiamo dare un titolo a questa serata, Franci.
1: Sì, i gatti sono i perfetti sostituti del partner.
2: Bello, superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: I Cranberries con Zombie alle 21.59 su RTL 102.5 nella suite alla in chiusura della prima ora. Tra poco la seconda e poi la terza parleremo di gatti. Parleremo di gatti.
1: Sì. Anche di gatti.
0: Anche di gatti. Anche
1: poi di parleremo gatti. Di qualcosa che ha proposto Palmieri, ma molto, diciamo, hot, e quindi nella terza parte della suite.
0: Ah, vedi, allora tra poco. Anche a Quincinetto, in provincia di Torino, le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Rischia di slittare a domani la sentenza nel processo a Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I giudici sono da ore in camera di consiglio a Rimini. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
4: Rischia il carcere a vita Luis da Silva, accusato di aver ucciso il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli nell'androne delle scale del condominio di Rimini in cui vivevano sia la vittima che l'imputato. Pierina fu uccisa con 29 coltellate e secondo l'accusa il movente sarebbe legato al fatto che il 35enne senegalese voleva impedire che scoprisse la relazione extraconiugale che lui aveva con la nuora della stessa pensionata. La Camera di Consiglio si è aperta già con la premessa di un lungo confronto. La cancelliera ha infatti preventivamente avvisato i giurati di portarsi il pigiama in tribunale, dove è stata allestita una zona notte ad hoc per i giurati.
3: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo di questa guerra sullo stretto di Hormuz, e la rappresaglia annunciata da Donald Trump nonostante i due piloti siano sani e salvi. Secondo la CNN, ad abbattere il velivolo sarebbe stato appunto un drone iraniano. Ma il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha dichiarato: le forze straniere devono lasciare il territorio iraniano, compreso lo stretto di Hormuz, per evitare il rischio di errori umani e incidenti. Intanto Israele sta continuando ad attaccare in Libano, Tiro, la città più colpita, 8 le vittime, preso di mira anche il quartiere cristiano. Voltiamo pagina e conto alla rovescia per i mondiali di calcio. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: E alle porte il mondiale più extra large della storia del calcio. 48 le squadre nate di partenza distribuite in 12 gironi, 104 le partite, la prima e unica del programma di giovedì 11 giugno, quella inaugurale alla Azteca tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Diverse le squadre alla prima esperienza mondiale, da Uzbekistan a Capo Verde, passando da Curaçao e Giordania. La finale si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Oltre a Messico e Stati Uniti, si giocherà anche in Canada. Per la terza edizione consecutiva non ci saranno gli azzurri, ma l'Italia sarà rappresentata in panchina da tre tecnici: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia e Fabio Cannavaro che guiderà l'Uzbekistan.
3: È tutto, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali si sposteranno dai rilievi anche verso la Valpadana, seppur a carattere irregolare, proseguiranno poi nella notte e anche nella giornata di mercoledì, che sarà ancora piuttosto variabile al nord. Al centro-sud invece prosegue l'estate mediterranea, tanto sole e clima caldo, con temperature massime anche domani intorno ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Fano verso Ancona per il ribaltamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda che defluiscono attraverso una corsia. Dopo l'uscita obbligatoria a Pesaro, consigliamo di percorrere la strada statale 16 Adriatica con rientro sulla A14 alla stazione di Fano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
9: RTL 102.5. Le 22.04 RTL 102.5 La Suite, buonasera, bentrovati. È un martedì qualsiasi, 9 giugno 2026. Francesca Ceien, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte nella seconda ora. E tra poco vi diciamo anche che verrà, anzi torna a trovarci, un insegnante d'inglese conosciutissimo sui social. Lui si chiama Gerard.
1: Oh. Miss Gerard English, esatto.
0: Che è da un po' che non viene a trovarci, io sbaglio.
9: Da un bel po'. Da un bel po'.
1: Forse da Sanremo.
9: Ah, really. Va bene, J-Ax.
1: Really.

tanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Sapete quanti sono i messaggi di Lazza?
1: Sono
0: 100.
1: Ok, il prezzo è giusto.
2: Gira la ruota.
0: Alle 22:11 nella suite, nella seconda ora, su RTL 102.5.
1: Lui stava surfando, Franca.
0: Surfando sull'altro.
2: Adesso c'è questa fissa qua.
1: Benissimo, però noi nella suite questa sera, sì, Franca, allora, abbiamo introdotto un argomento.
2: Avere un gatto, avere un gatto è paragonabile ad avere una relazione romantica. È diversi studi scientifici confermano come la presenza di questo felino possa offrire sostegno emotivo, affetto e vicinanza pari a quelli di un partner. Infatti i felini sarebbero particolarmente sensibili alle emozioni umane e riescono a percepire stati d'animo come felicità, paura o tensione, quindi anche essere, diciamo, consolatori.
0: Sì, confermo tutto. Anche perché io da 6-7 mesi ho una piccola gattina.
1: Ed eccoci qua.
0: Che si chiama Rita.
2: Quando? E davvero in onore a Rita Ora, ecco.
0: E davvero mi accorgo che lei è in grado di accorgersi di tutto, no? Dei cambiamenti in casa, delle persone nuove che entrano e anche da come cambia proprio fisionomia del viso quando è arrabbiata, quando
2: del
0: è triste.
2: Del muso.
1: No, del viso.
0: Per me è un umano, cioè per me mia figlia
1: capisce i sentimenti di tutti, vuole bene a tutti tranne che a te.
0: Sì, a me non è che, cioè, non sono ancora entrato in sintonia.
1: No, 6-7 mesi buttati.

0: Lady Gaga alle 22:18 con Abracadabra.
1: No, quella è un'altra cosa. Questa è solo Abracadabra. Quello è Voldemort, non è Lady Gaga.
0: Ho fatto confusion. Sì. Ti chiedo excuse me. Su RTL 102.5 nella suite.
2: Che
0: è
2: bravo,
0: tornato
2: che sei
0: lui.
2: In inglese, Palmieri. My, meno male.
0: My favorite English teacher. Buonasera e bentrovato, hi made Gerard.
1: Hello. Ciao Gerard.
2: Ma cosa hai detto? Hello.
0: I made.
2: Ha fatto una, no, perché... ha fatto una crasi tra man e mate. Ha detto I made.
0: No,
2: beh,
0: io...
2: però insomma sono dei progressi, no? Non trovi Gerard? Non lo trovi migliorato?
3: Assolutamente, soprattutto l'accento.
0: Lo vedi? Lo vedi che sono stato a Bristol.
2: A Bristol. Vabbè. Dove sei stato tu, Gerard, invece? In questo periodo, che cosa hai fatto?
3: I worked my fingers to the bone. Ho lavorato un sacco, sto tuttora lavorando un sacco, ma va bene così. Finché c'è da lavorare, non possiamo
2: si
3: lamentarci.
2: Lavora. Ci puoi... lavori anche la terra ogni tanto, scusa.
3: La terra? Sì, taglio l'erba spesso.
1: Ma ci puoi ripetere quell'espressione che hai utilizzato quando hai parlato del lavoro e ce la spieghi anche?
3: Sì, ho detto I work my fingers to the bone. Cioè, esatto. Mi riduco le dita all'osso, che insomma, che detto così, però vabbè. I work my fingers to the bone vuol dire che insomma si lavora duramente, ci consumiamo le dita dal lavoro.
2: Certo.
1: Palmieri, ripeto.
2: Sono delle espressioni idiomatiche, insomma, che in inglese, no, si utilizzano molto. Beh, si utilizzano anche in tutte le altre lingue, suppongo, però diciamo che
3: in inglese
2: è importante,
3: tanto, sì.
2: È importante conoscere queste frasi. Ecco, ce ne vuoi dire qualcun'altra per rappresentare l'intelligenza di Palmieri, ad esempio?
0: Ma cosa c'entrava adesso?
2: Per esempio, come si direbbe, insomma, un uomo veramente di un'intelligenza sopraffina?
3: Potrei banalmente dire che Simone is Bosch,
0: come una lavatrice.
2: Bosch.
3: No, quelli fanno i ricambi per i motori. No, Bosch come capo, nel senso Bosch.
0: Ok.
2: Yes, come Hugo Boss, hai presente Palmieri?
0: Hugo Boss, e via, il profumo,
1: e via, quanti soldi.
2: Lui ha quei riferimenti lì alti, capisci?
0: Sì, però io per un attimo vorrei anche approfondire con Gerard, comunque il topic che noi stiamo analizzando insieme sera è il titolo che abbiamo dato a questa puntata.
1: Cioè,
0: allora Franci, puoi ripeterlo?
1: A Gerard?
2: Ma vorresti che parlassimo dei gatti o dei vibratori?
1: No, dei gatti.
0: I vibratori nella terza ora.
2: Il topic che proponi tu è un altro, infatti.
0: No, infatti, lasciamo perdere The Vibration. Ma io, the cat is on the table.
2: Ecco, tu sei un cat lover, Gerard. No, non ho mai avuto occasione di chiederti questo.
3: A cat lover?
1: Sì.
2: Lover, yeah.
3: Ma mica tanto. Ho grande rispetto per gli animali in generale, anche per i gatti, però insomma i gatti si fanno abbastanza i propri cazzi.
1: È vero,
2: sai che questa pare che sia un mito invece da sfatare, perché i gatti invece avrebbero delle, insomma secondo anche questo studio scientifico, delle capacità proprio, una sensibilità particolare nei confronti del proprio umano di riferimento, insomma sono anche molto consolatori, sanno starti vicino, addirittura insomma in maniera anche più viscerale rispetto ai cani, che invece tradizionalmente sono considerati degli animali d'affezione per antonomasia. Mamma mia come parlo.
3: Si vede che allora sono stato sfortunato con i gatti.
1: Sì. Anche io la penso come Gerard.
2: Ma tu possiedi un animale, non so, un uccello, un pesce?
3: No, mio figlio e mi basta.
2: Ok.
0: Allora ringraziamo l'ospite della serata, grazie Francesca.
1: Thank you,
2: quanto sei scemo.
0: Grazie Gerard, un bacione.
2: You are something Simone Palmieri.
1: Però ti facciamo una promessa, Gerard, ecco. Se in questi giorni facciamo una partita dell'Inghilterra in diretta ai mondiali,
0: ti chiamiamo
1: per forza.
0: Sì, che la commentiamo insieme.
1: Ma
0: diciamo...
1: anche se fosse la Scozia, l'Inghilterra, la Scozia, gli Stati Uniti.
2: Perché squadra tifi, Gerard? Scusa, perché squadra tifi?
1: Veloce.
3: Perché squadra di football, la Lucchese.
1: Bellissimo.
2: Grazie Gerard. Uno di noi.
1: Ciao Gerard. Thank you.
0: With us.

0: tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Katy Perry, per gli amici Katy
1: Perry
0: Roar, oppure se avete voglia vi faccio anche la versione onomatopea, no? Onomatopeica.
2: Onomatopeica, non onomatopea.
0: Sì, onomatopeica, ho detto.
1: Un leone ubriaco.
0: Vabbè, ma che, basta.
1: Ma che cos'è?
2: Vai. È meraviglioso quello che sento nelle così, nelle cuffie.
0: Vabbè.
2: Cuffie, però, i commenti dei nostri registi quando
1: E in effetti sì, è un po' di ignoranza. Ringraziamo in regia i nostri Manuel Bella, sì, e Gigi Resta.
0: Grazie ragazzi. Nel frattempo
2: puntata pum pum questa sera,
0: scoppiettante. Nel frattempo però novità, quella di Ultimo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La chitarra, quella di Santana, Cry Baby Cry, alle 22.40 su RTL 102.5 nella suite. Ve l'ho mai raccontata quando quella storia, quando ho chiesto a mamma a 12 anni di regalarmi una chitarra elettrica e lei
1: quando è che questo
0: mi regalò
1: è diventato...
0: una Squire, che non so se avete presente,
2: no,
0: di che chitarra sto parlando.
2: Lei te l'ha spaccata sulla testa, secondo
0: una
2: me.
0: Una Squire, ok. Mamma
1: che si è squagliata, nel senso squagliata.
0: Sì, 100 euro di chitarra,
1: più o meno Manuel
0: era quel prezzo, hai ragione.
1: Povera mamma Esther, ma da quando è che questo programma è diventato Simone Palmieri centrico?
0: No, hai ragione, chiedo schiuma.
1: È la suite.
3: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
14: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.

0: Pink, Just Give Me a Reason, con Nate Rusk, il cantante dei Fan.
1: Bravo! Bravo, dai Nicolò, dagli man forte, scusa,
0: dai,
1: aiuto,
0: Nicolò, però, dammi una mano, forza.
1: Che devo... dammi una mano
2: che
0: su RTL 102.5 è la suite. Francesca Cheyenne, Nicolò Giustini, esatto, Simone Palmieri,
1: ed è solo martedì, pensa, potete sperare in tutto il resto della settimana, ragazzi,
0: certo, anche perché
1: compagnia.
0: Vi diciamo, sì, che stasera è vero, abbiamo analizzato il rapporto tra umano e gatto, quanto è importante il gatto anche per l'essere umano, giusto Franci?
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, più o meno, sì.
0: Però, tra poco, però, nella terza ora avremo con noi la sessuologa.
2: Oddio, sì, posso dire che detto così,
1: sex therapist?
2: Cioè,
1: esatto,
2: abbiamo parlato del rapporto uomo-gatto.
0: No,
2: e
0: no,
2: poi
0: no,
2: abbiamo una sessuologa.
1: Uomo-donna con qualcos'altro, eh?
0: Ah, ah, esatto. Ci sono delle recenti statistiche, ricerche e, sì, dati che ci dicono cose molto importanti. E tra poco magari ve le raccontiamo. Prima Risa con Rugiada.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, alle 22.59 in chiusura della seconda ora della suite. Noi ci proviamo tutte le sere a bussare, sì, ma paradossalmente non ci apre mai
1: nessuno. Non beh aprono, eh.
0: Non abbiamo ancora capito il motivo. Però non vi preoccupate, perché tra poco c'è una terza ora scoppiettante.
2: E non vediamo l'ora, e a tra poco, fino alla mezzanotte con la suite.
0: Anche a Ostra, siamo in provincia di Ancona, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz e la rappresaglia annunciata da Donald Trump, nonostante i due piloti siano sani e salvi. Secondo la CNN, ad abbattere il velivolo sarebbe stato un drone iraniano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le forze straniere lasciano il nostro territorio per evitare rischi di incidenti o errori umani, la sua dichiarazione. Torniamo a parlare del caso di Nessy Guerra, condannata in Egitto per adulterio, arrestato il marito egiziano da cui la donna si nasconde, che è stato condannato in Italia per averla aggredita. Ascoltiamo Andrea Salvati.
5: È finito in cella con l'accusa di minacce e di tentativo di aggressione Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi ad intimidazioni dall'ex. In questo caso però l'uomo ha minacciato pesantemente il console onorario d'Italia ad Hurghada in questi termini: datemi i soldi, se no ti faccio sparare alle gambe e finisci su una sedia a rotelle. Nessy da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex violento. Lei la settimana scorsa è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio, che in Italia non è più reato da quasi 60 anni. Il suo legale si muove ora sul piano giudiziario con il ricorso, ma chiede alla diplomazia italiana di agire.
4: Paura a Vieste, località turistica in provincia di Foggia. Un uomo pregiudicato quarantenne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco durante una lite in strada. L'aggressore, individuato e fermato, ha sparato tra la folla in pieno centro cittadino. Andiamo in Irlanda del Nord, a Belfast. Guerriglia urbana, si sono radunate un centinaio di persone, molte delle quali a volto coperto, in una protesta anti-migranti dopo la brutale aggressione di ieri per la quale è stato incriminato un cittadino sudanese. Bloccate alcune importanti arterie stradali, sono state dati alle fiamme diversi veicoli. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto Parmitano, unico europeo a partecipare alla missione. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
6: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pesaro e Fano verso Ancona, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia un altro incidente causa 1 chilometro di coda tra Monza e la tangenziale est di Milano verso Brescia. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli, code tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Tre minuti dopo le 23, attention please!
0: My friend!
2: Because this program is...
0: amazing!
2: But also...
0: But...
2: Not so...
0: Also...
2: The third...
0: È la terza ora della suite!
2: Into 2026, naviganti!
0: E navigatori satellitari Tom Tom e non...
2: Franca, passeggeri...
0: E ha detto passeggiatrici, l'ha detto, l'abbiamo sentita.
2: Io non l'ho sentita.
0: Io l'ho sentita.
2: Ah, allora ho sbagliato io.
0: C'è la sigla.
7: Saremo io e te a così. Sarà per sempre sweet.

0: Taylor Swift alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite, nella terza ora insieme fino alla mezzanotte. Francesca Ceglien, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco ci raggiunge la nostra amica sessuologa che si chiama
1: Sex Therapist Mara Porcaro. Esatto.
0: Perché introduciamo questa notizia che abbiamo trovato.
1: No, tu l'hai trovata, assumiti la responsabilità.
0: Sì, vabbè, io poi te l'ho girata.
2: Assumiti la responsabilità.
0: Te l'ho girata, sì. Franci, perché mi volevo confrontare con te, perché sì, la tematica
1: dopo
0: è piuttosto.
1: Un attento summit abbiamo deciso di andare in onda con questa boiata.
2: Sì, ma qual è la boiata di stasera?
1: Franci, qual è?
0: Aiutami tu, per
2: dillo
0: favore.
2: Dillo tu, l'hai
1: insomma,
2: trovata tu.
1: Insomma, che lo dico io, praticamente pare che le donne acquistino più vibratori che friggitrici ad aria, voglio dire. Di cui c'è stata un'impennata, no? Di cui c'è stata un'impennata negli ultimi tempi, di friggitrici ad aria.
2: Cioè, veramente, quindi tra poco chiediamo alla sessuologa.
0: Sì, che cosa si può fare con la friggitrice ad aria?
1: Esatto. Beh, questo è interessante, devo dire, questo è migliore.
2: In che modo la friggitrice ad aria può sostituire il vibratore?
0: Esatto. Sì, e può aiutare anche la coppia.
2: Non credo che sia questo il topic, ma tra poco vediamo. Al mio paese.

0: Beyoncé alle 23.19 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Stiamo cercando di collegarci, e magari tra poco ci riusciamo anche, con la sessuologa, con Mara, perché ci deve spiegare, perché ci spiegherà quindi tra pochissimo che cosa c'entrano le friggitrici ad aria
1: con i vibratori.
0: No, scherzi a parte,
1: c'è questa ricerca che dice che ultimamente si vendono più vibratori che friggitrici ad aria nelle donne, ovviamente le donne comprano più vibratori che friggitrici ad aria, e cercheremo di capire anche magari il ruolo che può avere, no, un sex toy in una coppia.
0: Sì, ma non solo in una coppia, oppure semplicemente per la donna stessa, e che ruolo può avere anche la friggitrice ad aria, e no, soprattutto da quanti litri la compriamo la friggitrice, questo è molto importante.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €16,300 IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di €500 sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco!
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Rihanna 2329, RTL 102.5, la suite, la ritroviamo, ce l'abbiamo fatta, Franci!
1: Grande Mara!
0: Ciao Mara!
1: Mara, una di noi, guarda che bella illuminata!
0: Ciao Mara, buonasera!
1: Illuminata.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti!
0: Ciao, ciao, guarda,
1: buonasera,
0: noi
1: Mara.
0: Siamo rimasti sconvolti da questa notizia, da questo dato, sui social ovunque,
3: sconvolti.
0: Il Corriere, la Repubblica!
3: Sconvolti. Ma che
1: sconvolti!
0: Sconvolti. No, vabbè, non così tanto, però abbiamo letto che ormai si vendono più vibratori che friggitrici ad aria.
1: Come mai?
2: Ma da

0: parte meglio, ragazzi, perché vuol dire che sta cominciando a cambiare la cultura. Prima le donne dovevano dedicarsi esclusivamente al piacere dei propri partner, adesso finalmente imparano ad esplorare un po' di più il proprio piacere. Ovviamente il vibratore è un facilitatore di questo piacere, perché insegna anche un po' a scoprire delle parti che non facilmente si possono raggiungere da sole o comunque senza un partner. Che ne pensate?
1: Sai, Nara, ti devo fare una confessione. Io non ne ho mai posseduto uno, no. E credo di non averlo neanche mai usato. Vibra. Ma proprio mai.
2: Vibra.
1: Ma giuro.
2: Cosa che vibra.
3: Vibra. Cosa che vibra, ragazzi. Sarà quello della Cheyenne?
2: Franca.
1: Franca. No, ma è verità. Cioè, Mimmo, la verità, ragazzi, Mimmo sta dormendo.
3: È il gatto. Grazie, Mimmo. È il gatto. Sai perché dico il gatto? Perché ho scoperto, chiedendo anche a tante mie amiche, che i loro vibratori hanno dei nomi delle volte. A te risulta questa tendenza?
0: Guarda, sì, lo sai, Dani, che non è la prima volta che sento questa cosa, fondamentalmente perché ci sono vari tipi di vibratori, di varie forme, di vari colori. O per esempio ci sono delle persone che fanno la collezione, anche perché oramai sono carinissimi, non hanno tutti una forma fallica. Alcuni possono sembrare un po' più tondi, un po' più arrotondati, magari assomigliano anche a dei pupazzetti molto carini.
3: È vero, cioè,
0: pensa
3: tipo...
0: che c'è una collana, volevo indossarla stasera ma non sono riuscita a trovarla.
2: Mannaggia.
0: E poi, diciamo, ha proprio quella funzione, è un vibratore a tutti
3: gli
0: effetti.
3: Mamma mia, ma stupendo. Stupendo.
0: Tu te la metti
2: il
0: e poi la usi.
2: Il mio si chiama Franca.
3: Lo immaginavo, Rick. L'altro giorno
1: il mio frenga, ecco.
3: No, perché per esempio l'altro giorno parlavo con una mia amica che mi ha detto ad un certo punto: non vedo l'ora di tornare dal mio pinguino, e pensavo dovesse fare un viaggio, e in realtà il pinguino è la forma di un vibratore che sta andando moltissimo,
0: che è molto di moda, che non è tra l'altro penetrativo, è un succhia clitoride.
3: Esatto.
0: Quindi fondamentalmente, diciamo, siamo arrivati onda che poi si propaga all'interno del corpo femminile, ed è bellissimo perché comunque poi, insomma, vi vedo un po' in imbarazzo, ragazzi.
3: No, assolutamente. Perché Nicolò ha sempre paura di affrontare certe tematiche.
2: Io non ho paura
3: di
2: affrontare.
0: Guarda, lo sai che hai ragione, perché gli uomini sono a volte spaventati da questi vibratori, perché pensano che siano dei sostituti, appunto, della figura maschile. Ma in realtà non lo sono. Anzi, magari vivere in coppia un'esperienza con il vibratore amplifica semplicemente il piacere della coppia, perché poi ci sono anche quelli maschili. Non è che si sono soltanto al femminile.
3: E l'ultima curiosità prima di salutarti: invece con la friggitrice d'aria cosa possiamo fare?
0: Tante belle ricette che poi si abbinano al momento intimo insieme al vibratore.
3: Lo vedi?
1: Delle patatine fritte per il dopo, dai.
3: Infatti.
1: Le patatine non fritte.
2: Scusate, ma
1: per
2: uno ha degli amici e delle amiche particolari, l'altro ha delle abitudini. Le patatine fritte per il dopo. Succedendo.
3: Grazie Mara, sempre
0: ciao,
3: gentilissima. Un bacione.
0: Ragazzi,
3: ciao,
0: buona serata.
3: Ciao. Novità.

0: Anche Skin nella suite RTL 1025, le 23:40, fino alla mezzanotte stiamo insieme. È arrivato un momento molto importante. Francia, aiutami tu.
1: Sì, allora, se vi siete persi delle notizie mai più senza, così le amiamo definire, nell'arco della giornata, non preoccupatevi, perché anche le più bislacche arrivano qui da noi grazie all'Half an Hour del Nick. Ecco il momento
0: dell'Half an Hour del Nick. Andiamo, andiamo. Sì. State.
2: Allora, si avvicina il mondiale, lo avete capito, dall'11 giugno ve lo racconteremo anche a modo nostro qui nella suite con noi di Re Mondiali, ma non solo nella suite, durante tutto il palinsesto, certo, di RTL 105. Però c'è una cosa importante, perché c'è stata la famosa e attesissima simulazione da parte di EA, che è quella che possiede i diritti dell'ex FIFA, il gioco più famoso, no? Il videogioco più famoso di calcio, che simula prima di ogni mondiale il mondiale. E ne pensate che negli ultimi 4 anni ha beccato la vincitrice, sempre.
0: Davvero?
2: Quest'anno ha simulato il mondiale e la vincitrice del torneo è stata la Spagna.
0: Ah!
2: Quindi, diciamo che chi è scaramantico dice: la Spagna vincerà. Qualcuno dice: la Spagna non vincerà. Noi non vediamo l'ora di scoprirlo anche qui su RTL 105.
0: Guarda, se io dovessi scommettere un euro, punterei tutto sulla Francia.
2: Perfetto. Facci sapere, che così noi non scommettiamo.
0: Amelie, non è Francesco.

0: vita, lo dice Giovanotti alle 23.48 su RTL 102.5 nella suite, Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti e adesso andate via.
1: Eh sì, voglio restare solo con la malinconia e con, sì, con le notizie di calciomercato.
0: Oh.
1: Perché la Juventus, dopo l'anno diciamo non particolarmente positivo del portiere Di Gregorio, sta cercando un portiere e sembra averlo trovato. Lo vedremo protagonista tra l'altro nel prossimo mondiale, perché lui è il portiere dell'Argentina, è stato grande protagonista dei mondiali in Qatar del 2022 dell'Argentina. Si tratta del Dibu Martinez.
0: È forte?
1: È fortissimo, secondo me è uno dei portieri più forti del mondo attualmente. Quindi sicuramente la Juve, se dovesse chiudere questo colpo, farebbe un grandissimo acquisto. Nel frattempo però la Juve sta parlando con il Tottenham, che è la squadra di De Zerbi, perché si sta organizzando, intavolando uno scambio. Potrebbero partire Bremer e altri calciatori che interessano al Tottenham, mentre la Juve vorrebbe prendere Udogi, che è il terzino italiano che gioca nel Tottenham.
0: Sì, però vendere Bremer non è che mi pare proprio una scelta fantastica, eh?
1: Vabbè, però non fai la Champions, lui vuole fare la Champions, credo, eh?
0: Ah, ecco perché, ora capisco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 23.55 su RTL 102.5, Franca, a te!
3: Il riso abbonda sulla bocca degli puntini puntini. Allora, credo di essere una delle poche persone a non aver mai visto il musical di questo gruppo famosissimo.
4: No, Franca!
3: Insieme a molte altre cose non ho mai visto, però ho visto 100 volte Frankenstein Junior, non so se questo può compensare. Non c'entra nulla. Comunque questo è un pezzo strepitoso. Io adesso ogni volta che ascolterò questa canzone degli ABBA mi verrà sempre in mente l'immagine di Meryl Streep, che è una attrice straordinaria, che ne ha interpretato appunto il musical Dancing Queen.

0: Abba Dancing Queen alle 23.59, RTL 102.5, la suite il Millennium in chiusura delle tre ore insieme. A proposito di Queen, grazie a Francesca Cheyenne per essere stata con noi.
1: Grazie, bontà vostra. Mamma mia, ragazzi, ma quei due lì tornano anche domani. Ringraziamo Gigi Resta e Manuel Bella in regia.
0: Speriamo, speriamo. Buonasera anche a Silvia Signore.
2: Siamo attaccati da tutti i lati qua.
0: Buonasera, Vanessa.

0: grazie ad Armando vai Piccolillo.
1: Via, vai via, vai. Tra poco ci sono i nottambuli, c'è Silvia.
2: Che bella ragazza, eccola qua. Eccola. Ciao Silvia.
1: Non
2: ciao,
1: ti sente,
3: buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti. Allora, buonasera. Ragazzi, è stato bello me fare sente, la suite con voi. Grazie.
0: Potrei affogare.
1: Benissimo. Buonanotte, che noi torniamo domani. Ciao. Anche a Poggio Mogliano in provincia di Rieti è la mezzanotte.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz, i cui piloti sono stati salvati da un intervento poi della Marina. Il comando militare americano ha fatto sapere che sono ripresi infatti gli attacchi contro l'Iran, attacchi che vengono definiti proporzionati all'azione iraniana. Si segnalano esplosioni in alcune località della provincia iraniana di Hormozgan, in particolare a Sirik. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Ci sono 3 indagati dalla procura di Roma. Alberto Ciapparoni.
6: 3 indagati per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio. Un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti avrebbero tentato di interferire con l'iter procedurale del ponte sullo stretto. Secondo un comunicato a firma del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, i 3 si sarebbero accordati per ottenere un parere preliminare positivo sulla fattibilità dell'opera. A quanto si è appreso il magistrato contabile Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, mentre l'avvocato è Giacomo Saccomanni, uomo di fiducia di Salvini, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. La vicenda giudiziaria sta avendo una grossa eco politica. Si segnala in particolare il commento di AWS, che parla di un fatto clamoroso che, qualora fosse confermato, qualificherebbe il progetto caro al governo e soprattutto al ministro Salvini come inutile, costoso, infiltrato da interessi non leciti. Saccomanno e la società Stretto di Messina negano qualsiasi addebito. L'opposizione intanto chiede che il governo riferisca subito in Parlamento.
5: E noi ci spostiamo in Irlanda del Nord, a Belfast. Centinaia di persone, molte delle quali a volto coperto, hanno dato luogo a una protesta anti-migranti dopo la brutale aggressione subita da un quarantenne per la quale è stato incriminato un cittadino sudanese. Bloccate alcune importanti arterie stradali, sono stati dati alle fiamme diversi veicoli, tra cui un autobus, evacuato un edificio in fiamme. Chiudiamo col tennis. Jannik Sinner ha concluso ieri gli accertamenti programmati all'ospedale San Raffaele di Milano. Nelle prossime ore il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
7: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La notizia principale sulla 14 Adriatica, dove tra Val Vibrata e Teramo Giulianova il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Per lavori fino alle ore 6 sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati alla grande. Signore e signori, buon martedì sera, ancora per pochi minuti, per pochi secondi, insomma più tardi poi sarà mercoledì, decidiamo noi quando passa il tempo. Vi presento subito, ma chi sei? Vanessa Gray.
9: Mamma mia, quanto mi piace l'annunciazione, questo titolo, questo appellativo, non so chi sono, ma posso dire che sono accanto a Silvia Signore.
10: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
1: Tutto bene, cominciamo queste belle 3 puntate da stare insieme con i nostri amici.
10: Perché
1: allo 02.
10: Puntate?
1: 25
10: Queste tre ore
1: ho detto. Ho detto tre puntate.
9: Ma
1: perché sono 3 puntate in una, capito?
9: Giù, bravo. Ma perché il 3 è un numero perfetto, sì, sì, certo. O no? O forse meglio in 2? Che dite?
10: Meglio in 2,
9: dipende.
10: Ma dovevamo parlare.

0: The Luminers su RTL 102.5 a mezzanotte e 10 minuti. Allora, siamo in Ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando. Sono, notate che sono un po' abbronzato, un po' più.
1: No, che hai combinato? No. Dove sei andato? In piscina?
2: Sullo scooter, in motorino?
0: Sullo scooter.
2: È così, Cioè, oppure l'abbronzatura dei muratori, in base a quello che indossiamo, cioè ci abbronziamo. Quindi dovremmo indossare sempre magliette un po' più scollate, Armando Piccolillo, che non si è altro.
1: Sì, o andare in giro senza maglietta.
0: Non posso permetterlo, però volendo posso andare al parco e prendere il sole. Se, vi mando qualche foto mia.
2: Va bene, noi l'accettiamo. Ops, no, sei bloccato sulla chat, mi dispiace.
1: No, non scusate. Sei bloccato, mandacela.
0: Allora, tesori miei, stelle della casa e della cucina.
1: Sì,
0: e
1: stelle
0: del mondo.
1: Marine.
0: No, stelle marine no, perché le stelle marine non hanno cervello, ma attenzione, parliamo di amore a distanza. Ci siamo lasciati ieri con questa nostra ascoltatrice che aveva un rapporto a distanza anche e c'era
1: da
0: una
1: dieci anni.
0: E c'era una bella differenza d'età tra i due.
2: Giusto, tra le due. Perché lei aveva 44 anni e l'altra 68. Da 10 anni che stanno insieme, si vedono 5 giorni al mese. E uno, la distanza, cioè, è difficile, no? Come fai a vivere un rapporto a distanza?
0: E loro
2: sono, secondo me, anche molto brave. E anche la differenza d'età, che è importante, sono 24
1: però poi,
2: anni.
1: Vabbè, tesoro, però l'età si riesce anche a gestire. Ma la distanza potrebbe aiutare? Perché magari aumenta il desiderio e la voglia di vedersi?
0: Sì, certe volte sì, certe volte no.
2: Dai un bacio a chi vuoi tu.
0: 02 25 15 15.

0: C'è tanto amore. Tappeto di fragole dei Modà, Checco, grandissimo quando uscì questa canzone, fantastico, ancora se, risentirla è sempre un piacere. Pensate se Checco dei Modà vi urlasse contro. Come si fa? Tappeto di fragole!
1: Ecco, bellissima. Vabbè, sicuramente sarebbe un bel sentire.
2: Sicuramente una bella dedica d'amore, dimmi Checco, amore.
0: Checco dei Modà, tesoro, ti direbbe Silvia. Silvia, stai zitta!
2: Ma lui me lo puoi dire, tu non me lo puoi dire.
1: Dovrebbe dire, secondo me, sabato 13 giugno!
0: Sì, cosa c'è?
1: Ecco, dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate, quindi rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
2: Quindi sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
1: Volevi dire qualcosa per caso, no, Armando? Perché abbiamo detto tutto noi.
2: Come si fa?
0: No? Siete due antipatiche questa sera, proprio mi state proprio aiutando. Allora, scusate, voglio sentire un vocalino, siete d'accordo?
2: Vai.
3: Volevo approfittare per salutare i nottambuli, tutta la squadra dei nottambuli, partendo da Leo, Armandino, Vanessina e Silvietta.
2: Ciao.
3: Comunque, ragazzi, io il rapporto a distanza comunque lo ebollirei, non si può fare, ragazzi, perché non poi quando è il momento di fai l'amore, fai l'amore, fai l'amore.
1: Fighi fighi.
3: E dopo è un casino.
0: Ma non è vero.
2: No, ha ragione.
3: Un abbraccio da Lucio Moreno.
1: Ti hanno chiamato Lucio,
3: ciao,
1: vai.
2: Ma infatti. Ma infatti volevo dire che al 378-378-125 ci scrivono: alla fine ci si adatta la distanza, ma voi preferireste un abbraccio ogni sera o una lunga telefonata?
1: No, un abbraccio, una lunga telefonata.
2: Che
1: cioè mamma mia, cioè, sempre mi il telefono squilla.
0: Scusate, tutte e due mi state facendo venire sonno.
2: Veramente sono i nostri ascoltatori che scrivono e ci fanno queste domande.
1: Guarda, se vuoi ti diamo un po' di melatonina, ti va bene?
2: È un bacetto.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: grandissimo Marco Mengoni, sai che su RTL 102.5, sai che questa sera stiamo parlando di amore a distanza. Allora, molti dicono che comunque l'amore a distanza, insomma, è anche pericoloso, perché ci si lascia, perché non dura, perché, come dire, occhio non vede, cuore non duole.
1: Ok, capito? Però non passi più sotto le porte.
0: Ognuno ha le sue storielle, poi ritornano. Per molti può funzionare così, si accetta questa cosa, perché metti che i due hanno purtroppo un unico lavoro, capito, da svolgere in quella regione, mm-hmm. e allora si porta avanti anche con fatica.
1: Sì, però ci sono tanti amori che nascono a distanza, no? Quindi amori online, e cosa fai? Non è che tu subito puoi prendere e andare dall'altra parte, quindi magari vivi inizialmente tu a casa tua, lui o lei a casa sua, ti incontri e poi un domani magari prenderai una decisione, e lo puoi fare magari per tanti anni, quindi la storia, devi essere bravo, brava a farla durare.
2: Scusate, ma se uno c'ha una, tipo un rapporto, chiamiamolo epistolare, no? E si innamora di una persona e poi la vede dal vivo, e questo qui è un tipo un cesso. Come si
0: ma
2: fa?
0: Come ti permetti?
1: Tu dici, guarda, ritorniamo ad essere amici,
2: può capitare.
1: Online.
2: Può capitare, è pieno di truffe al giorno d'oggi sui social.
1: Vero.
2: Cioè, sono tutte photoshoppate.
1: Ma anche gli
2: uomini.
0: Ma queste sono delle idiozie uniche. Stiamo parlando di amore, quindi due persone che si conoscono, che si sono frequentate.
1: Però magari può diventare amore in un secondo. Secondo momento, magari ti conosci, ti frequenti e l'amore può arrivare dopo. Arriverà.
0: Sì.
1: Ah!

0: I Gossip, bellissima, Heavy Cross e prima ancora Make con Beautiful Freaks. Mezzanotte e 37 minuti, siamo Vanessa, Silvia, Armando e voi tutti allo 02 25 15 15. Si parla di amori a distanza. Cosa sì? Fai Silvia? Ti, se no, ho visto che si è sbottonata. Silvia, ti sei sbottonata la camicia a pois.
1: Ma fatti tuoi,
2: fai finta di nulla, può capitare.
1: Non mi sono sbottonata, mi sono
2: riaggiustata, risistemata.
0: Ma lascia tutto com'era, scusa.
2: Dai, l'audience, facciamolo salire.
0: Sì.
2: Va bene, dai, andiamo al telefono.
0: Ma non glielo posso dire io, però.
2: Che cosa devi dire?
1: Cosa?
0: No, niente, mi dicono dalla regia che l'outfit andava bene, insomma.
2: Ma l'outfit va bene.
1: Grazie. Sì,
2: dai, andiamo al telefono, ma abbiamo Francesco, ciao.
3: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Ciao.
2: Di dove sei, Francesco?
3: Napoli.
2: Napoli. Allora, raccontaci un po' la tua storia, perché tu mi sa che stai vivendo, chiudendo un amore a distanza.
0: Che sei una maga?
3: No, vivendo tranquillamente, felicemente anche, una bella relazione a distanza.
1: Da quanti anni?
3: Io sto qua, sono almeno 3 anni, però non è una relazione Italia-regione-regione. Diciamo, io sto in Europa-Italia, lei sta in Sud America.
0: Vabbè, allora tu scia la popolo, scusa, tu fai quello che vuoi, lei fa quello che vuole.
2: No, magari no.
3: Sinceramente, guarda, ti posso dire la verità, anche se con annessi e connessi di fuso orario e cose, perché ci passano 6 ore,
0: sì,
3: comunque
0: sì,
3: cerchiamo di mangiare assieme, di vedere film insieme, di cercare anche di dormire insieme, così sì, di tenere un pochino una regolarità.
0: Scusami, Francesco, voglio fare una provocazione un attimo, Francesco.
1: Vai,
0: restate senza mesi, senza far l'amore, fate le cose zozze via telefono.
2: Guarda, la risposta è
0: scusate, la videochiamata erotica la fate voi due?
3: Un po' di intimità ogni tanto ci sta, dai.
0: Sporcaccione, vai all'inferno.
1: Francesco,
0: fai dall'inferno, fai così.
2: Bravi.
1: Francesco, quante volte vi vedete al mese, all'anno? Quante volte?
3: No, ci vediamo 3-4 volte all'anno.
1: È ovvio che allora fanno l'amore telefonico.
2: Ragazzi, ma se fanno tutti insieme.
0: Scusate, fate parlare Francesco, ci dici qualcosa, come si chiama la tua ragazza? Dov'è in questo momento? Cosa
3: allora,
0: fa tua ragazza?
3: Allora, in questo momento lei si trova in Colombia, a Cali.
0: Sì.
3: Si chiama Kenis, le voglio dire amor, te amo mucho.
2: Aspetta, che cosa vuole dire? Amor,
1: te amo mucho.
3: Amor, te amo mucho.
2: Wow, che bella dichiarazione.
0: Ma Cali c'è il cartello.
1: Ma scusa, una bella italiana a cui dirle te amo mucho, Silvia, non va bene.
0: Scusa, state zitte che a Cali c'è il cartello di Cali.
3: Go. Da fuori.
0: Vedi che quella in Colombia c'è il cartello di Cali. Tu che cosa, quando ci vai lì? Fai attenzione.
3: Ah sì, no, ma faccio sempre attenzione. Guarda, molte cose sono sopravvalutate, maggiorate dalla stampa. Guarda, il Cali è una bellissima città.
0: Ma certo.
2: Ma
0: certo.
2: Lei non si può trasferire qui?
0: No.
3: Sta in progetto.
2: Dai. Allora facci sapere come va bene?
0: Ma che lavoro fai? Che lavoro fai?
3: Io cassiere in una pizzeria.
0: Molto bene, state attenti che le te fotte i soldi.
2: E lei invece che fa la cassa?
3: No.
2: E lei cosa fa invece?
3: Lei è interior designer.
1: Quindi lei è ricca,
0: l'amore. Elisa, amore, sentiamo.

0: RTL 102.5, mezzanotte 45 minuti. Insomma, amore a distanza, stanno arrivando un sacco di messaggi e a quanto pare durano.
1: Sì, durano e poi alla fine trovano anche magari una soluzione. Per tanti anni riesci ad andare avanti e poi ti rendi conto che però uno dei due si deve sacrificare, no?
0: Cioè, no, no, certo.
1: Sì, perché va bene una storia a distanza per tanti anni, ma in qualche modo prima o poi bisogna vedersi.
2: Secondo me gli amori a distanza durano di più, perché comunque aumenta il desiderio, no? Uno si vede poco e quindi quando sta insieme non litiga e cerca di godersi al massimo quel momento.
0: Esatto, esattamente, proprio così. Per qualcun altro invece può essere il contrario, per chi dice oh te voglio mo e adesso questo è.
1: Però allora secondo me se una storia nasce a distanza è più facile che duri, è il contrario se invece ti vedi tutti i giorni, poi non so il tuo lui o il tuo lei viene trasferita dall'altra parte d'Europa, è lì che fai fatica.
2: Diventa più difficile, poi dipende anche molto dalla gelosia, magari se una persona è gelosa accettare un rapporto a distanza.
1: Cosa non hai capito, Armando?
0: No, dico non ho capito ma me lo spiegate più tardi perché adesso c'è Madame Marrakesh.
1: Ok.

0: Tarara, tarara, numero uno assoluto. George Michael con Amazing su RTL 102.5. Io ho scaricato la foto che ha mandato un'ascoltatrice e che fa tantissimi complimenti ogni sera a Silvia per l'outfit, insomma, e tante altre cose. E sta signora sembra una tua parente, perché fisicamente voglio dire, ti somiglia un pochino, no?
1: Sarà la mia zia. Sorella gemella. Sì. Ma non è che se una mi fa i complimenti deve essere la mia parente, però.
0: No, non è questo. Ho zoomato.
2: Assomiglia un po' a Silvia.
0: Ho detto che assomiglia un po' a Silvia fisicamente, un po' meglio in alcune forme, in alcune parti del corpo.
2: Ma che ne sai tu?
0: Ho zoomato!
1: Armando, come si dice? Chi disprezza compra.
2: Lo sappiamo. Cos'è anche quell'altro detto? Quando
1: la volpe non arriva all'uva
2: dice che è acerba, esatto, una cosa del genere. Però, va bene.
0: Comunque bisogna
2: non direi, volevo salutare Gigi Resta, ciao Gigi,
1: che dice che siamo acerbe.
0: Ma lui è come un limone, proprio acerbo, Gigi
2: è un po' aspro, però dentro c'è il succo, spremiamolo.
0: Ma siete impazzite?
1: Aiuto.

0: Mamma. Miriam Makeba, Pata Pata su RTL 102.5. La giornalista in pole position Maria Paola Raiola mi faceva notare che dipende anche dall'età l'amore a distanza. Cioè, Raiola, cosa dici?
1: Sì, nuovi elementi, ecco.
2: No. Che elementi? La distanza?
0: Certo. No,
1: vi do nuovi elementi per ampliare
0: il discorso.
3: Cioè,
0: esatto.
3: Che se c'è tanta differenza è più facile? Qual è la differenza?
0: Perché poi alla fine finisce perché uno dei due muore.
2: No! Vabbè, comunque, ragazzi, c'è l'informazione, rimanete lì, mi raccomando, non andate via. Ciao.
4: Anche a Copertino, in provincia di Lecce, è l'una in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Sono ripresi gli attacchi americani in Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz, i cui piloti sono stati tratti in salvo.

0: da un intervento della Marina. Sono stati presi di mira diversi sistemi di difesa iraniani, sistemi radar, basi navali, in particolare lungo la costa sud iraniana. Il presidente Trump aveva detto di volere una risposta molto potente contro l'Iran. Teheran ha risposto con missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Prima di questo nuovo attacco, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance aveva dichiarato che un accordo con l'Iran era prossimo, questione di settimane o di mesi. Lo aveva detto in un'intervista a CBS che andrà in onda domenica, ma era stata registrata prima. A Belfast, in Irlanda del Nord, centinaia di persone sono state coinvolte in una protesta antimigrante molto violenta in risposta alla brutale aggressione subita da un quarantenne per la quale è stato incriminato un cittadino sudanese. Bloccate diverse strade, sono stati dati alle fiamme diversi veicoli, tra cui un autobus, evacuato un edificio in fiamme. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, che è l'unico europeo a partecipare alla missione. È tutto, vi abilitato.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Teramo e Valvibrata in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda sempre in entrambe le direzioni. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori segnaliamo code tra Monza ed il raccordo con la tangenziale est di Milano per quanti viaggiano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Olè! È 1:03, siamo tornati sempre live, yeah! Sempre in diretta, ragazzi.
4: Mi
3: con
4: mancano gli come si chiamano?
3: Gli urletti. Silvia, esatto. E Armando, che le ragazze stanno mai zitte, ste due. Va bene, allora chiamateci,
4: no,
3: allo 02.
4: Dai, di a Cesare, dai a Silvia quel che dissi di Silvia. Sì, quando parla Silvia, prenditela con Silvia, quando parlo io te la prendi con me.
3: C'è tanta aggressività, mamma mia, questa sera.
4: La
3: cosa
4: c'è, un pochino
3: ragazzi?
4: Aggressiva adesso. Sì, ragazzi, sì, sì, siete difficili.
3: È l'amore, questa è
4: stata... no. Questo amore a distanza, il mio spagnolo. Ciao.

0: Ed Sheeran, Set Fire su RTL 102.5, 1:10. Fatemi salutare il mio amico Francesco che in questo momento ci sta guardando sdraiato a letto con il climatizzatore a palla, beato lui.
1: Bravo Francesco,
2: sì. Ma andiamo a Rio perché abbiamo Alexandre, ciao.
0: Non lo sai dire, ciao, Alexandre.
1: Buona... No, Alexandre ha ragione.
2: Vabbè, Valenza. Aspetta, chiediamoglielo lui, qual è il tuo vero nome?
0: Gino.
3: Alessandre, ciao.
1: Nessuno. Okay. Giusto.
2: Va bene.
0: Alessandre, bello do Brasile. Cosa fai tu?

0: Giuli, che lavoro fai lì?
1: Che lavoro fai?
2: Io faccio il giornalista.
1: Di cosa?
2: Io ho fatto per molti anni il giornalista TV, come reporter, a una rete nazionale brasiliana che si chiama Band.
0: Scusa.
2: Oggi lavoro presso la segreteria di sanità di Rio, faccio l'addetto stampa.
0: Ho sentito, ho capito Harry Potter prima, no? O reporter?
1: Reporter.
0: Io avevo capito Harry Potter, avevo capito io.
1: Ma tu ci parli di amore e distanza, mi sa, giusto? Hai una bella storia.
2: Sì, cominciata ormai 27 anni fa, quasi 27 anni fa, nel 1999, quando ho cominciato a stare insieme allora mia ragazza, oggi mia moglie. Non vivevo a Rio, vivevo a São Paulo. Che sta 5-6 ore in macchina qui da Rio. E poi un anno e mezzo dopo mi sono trasferito
0: Alexander ti ha fregato. Senti, ma tu parli italiano? Sei italiano per caso? Sì? Sei figlio di italiani? Sì?
2: Sì, sono italo-brasiliano, nato in Brasile però di famiglia italiana.
1: Di dove proprio?
2: La famiglia della campagna, proprio provincia di Sapri, il sud-sud della campagna.
1: Ma tu torni ogni tanto qui oppure no?
2: Molto meno di quanto mi piacerebbe.
3: Beh, anche perché è lontano.
0: Ma va?
2: Sì, sì.
0: Sapri è...
3: No, per dire, quante Brasile ore di volo ci servono per arrivare in Italia, da dove sei tu?
2: 10-11
0: ore. 12 ore, 12 ore. Tanto da Roma devi partire.
1: Dai, salutiamo. Senti, anche la tua moglie, insomma, che adesso è diventata tua moglie. Come si chiama?
2: Si chiama Livia.
1: Livia,
0: bene. Ma non vi siete lasciati, no? Niente.
2: No.
1: Meno male, vi siete uniti adesso, non siete più distanti.
2: Sì. Ma abbiamo passato 3-4 anni in continenti diversi.
1: Giusto per non farvi mancare niente.
2: Mi sono trasferito a Londra, lei continuava qui a Rio, e poi durante questi 3 anni che ho vissuto a Londra ha passato 6 mesi a Parigi, dunque.
0: Sì, Alessandra, io
2: vicino.
0: Ti voglio bene, ma non è che dal 96 fino al 2026 ci vuoi raccontare la storia. Non abbiamo più tempo, Alessandra.
1: Avete girato il mondo.
0: Ma
1: tutto è bene, quel che finisce bene. Ciao.
0: State buono, frate.
3: Comunque, secondo me, i rapporti a distanza sono il segreto per farvi durare tanto tempo.
1: L'avevi già detto. Ma sai che ci puoi anche convincere?
3: Ma perché non lo vedi mai? Fai i fatti tuoi, ti diverti, e poi quando ti vedi fai le cose belle.
0: Copriti che ti sei sempre stato.
3: Oh!

0: Black or White. Michael Jackson su RTL 102.5. Io mi sono informato sulle statistiche, relazioni a distanza, se durano o no. Durano, dicono un po' di meno. Perché poi alla fine uno si perde, non ce la fa, è troppo lontano, eccetera. Magari non è vero amore. Però quelli che hanno un sano progetto, cioè tu prometti, no, ma amore, andremo a vivere insieme, compriamo quella casa, cioè c'è una cosa seria, non si litiga, allora durano, così dicono le
1: statistiche.
0: Insomma, le statistiche dicono questo.
1: Ok, vabbè, se alla fine il progetto che tu hai si corona, e allora ci sono buone probabilità che tu e la tua storia d'amore possa andare avanti, altrimenti ne puoi fare di viaggi.
0: Il finale è sempre quello, si deve concludere, si deve avvicinare.
2: Ma se invece due vivono nella stessa città, ma si vedono solo il weekend, funziona secondo voi?
1: Ah!

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: se avessi una pistola in questo momento, if I had a gun. Noel Gallagher su RTL 102.5. In questi giorni, però, a proposito di pistole, molte pistole d'acqua, perché sono finite le, diciamo, la maggior parte dei ragazzi sono a casa, finita la scuola, soprattutto quella elementare, e fanno i gavettoni.
1: Mamma mia, che bello, visto che
0: pistole
1: arriva
0: d'acqua.
1: C'è il caldo. E vi ricordate anche voi quando eravate piccini, cioè giocavate con la pistola d'acqua? Le bombe, non so, facevate qualcosa, vi buttavate i secchi d'acqua?
0: Scusa, Silvia, tu giocavi con la pistola?
1: No.
0: Io sì, io gioco a pistola.
1: Giocavate con le bambole, con le Barbie?
2: No, no, non è vero, non è vero. Perché
0: io le spogliavo tutte le bambole.
2: Giusto. No, invece sai che cosa stavo ricordando? Che quando ero piccola giocavo con la pistola con i pallini di...
0: Ma mo hai detto che non giocavi.
2: No, mi sono ricordata, no. C'eravamo io e mio padre, facevamo gli scherzi ai vecchietti.
1: Poi bisogna sbloccare i ricordi.
0: Ma è un reato!
1: Ma loro lo sapevano che voi facevate gli scherzi.
2: Ma non li sparavamo addosso, li sparavamo ai finestrini delle macchine.
0: Peggio!
2: Vabbè, loro si guardavano intorno.
0: Maresciallo, certo. Maresciallo,
2: vabbè, non facevamo male a nessuno, solo un piccolo scherzo.
0: Maresciallo, innocuo. Vanessa e Silvia sparavano ai vecchi alle macchine.
1: No, era Silvia col papà.
0: Ah, scusa, ho capito.
1: Ancora
0: male.
1: Peggio.
0: Scusate, sì. Dobbiamo andare al telefono, forse non c'è il nostro amico al telefono.
1: Magari vediamo dopo. Intanto lo salutiamo, perché Fabio dice che io sono marittimo e quindi sa benissimo cosa significa una storia a distanza, no? E quindi certo. In qualche modo comunque bisogna viverla senza troppo stress, pressione, pretese.
2: Devo dire una cosa, che è un marinaio?
0: Il marittimo, sì, è un marinaio,
2: però lo sapete quando si dice le promesse

0: No?
1: Ma che c'entra?
0: È che lui marittimo, ma ogni porto dove va, chissà che cosa fa.
2: No, chi ha, dove va, chi ha?
1: Oh, aia! Il marittimo, scusa, non mi sono fatto male al polso.
2: Ma tutto ok?
1: Tutto ok.
0: Le macumbe.
1: Siccome mi sono
0: le
1: attendite.
0: Torture in diretta.
1: No, stavo
0: no,
1: dicendo.
0: Non ti azzardare a quella, parlarmi sopra.
1: Le promesse da marinaio, quelle lì, quel detto promesse da marinaio, si confà a persone che abitano nei luoghi marittimi, al mare. Lui è se è un marittimo, vuol dire che naviga a crociera, pescatore e quant'altro.
2: Scusate,
1: capito?
2: Mi è venuto un po' il mal di testa.
1: Sì, pure a me.
2: Vabbè, per favore, novità. Promesse. Grazie.

0: Have a nice day, Bon Jovi su RTL 102.5, 1:38. Volevo salutare Munir, che mi ha fatto il massaggio stasera al polso, il fisioterapista. Mi ha fatto più male che bene, mannaggia.
1: Ah, allora è colpa di Munir, non è colpa
0: sua.
1: Mia.
0: Mannaggia. No. Salut- non è colpa. Perché dovrebbe essere colpa tua, Silvia? Non è colpa tua.
1: Eh no, che dici che ti mando le macumbe.
0: Io non ho detto niente, ma quando l'ho detta sta cosa qua?
2: Va bene, 378-378-1025, arrivano tanti saluti, ad esempio Christian, Greta ci guardano, ci seguono in TV e noi vi abbracciamo. Ma sì, salutiamo anche il nostro Leo Di Mauro.
0: Perché?
2: Che adesso ci farà ascoltare un po' di messaggi vocali.
3: Buonasera ragazzi, beh, se parliamo di differenze d'età, allora vi dico la mia. Io ho 40 anni, lei 20, abbiamo due bambini di 15 mesi e di 3 mesi, un maschietto e una femminuccia. Non sono ricco, anzi sono povero, faccio il netturbino e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi.
0: Evviva.
3: Giacomo da Valdisana.
0: Ma sì, ma l'amore non ha età, non ha età, non, cioè l'amore è amore, voglio, anche tra 80 e 50, 80 lui, 50 lei, va bene lo stesso.
2: Se poi, vabbè, ma se loro stanno bene ci sta. Ma
0: io... Anche se hai 80 e lei ne ha 20, no, e ti sfrutta così, per andare a Dubai, no. Ma chi
2: dici,
0: se ne frega?
2: Tu sei felice.
0: Sei felice uguale. Ecco.
1: Comunque io leggevo che sempre più donne over 40 scelgono ragazzi di 20 anni.
2: 40? 20, vabbè, ad esempio il nostro amico Giacomo è il contrario, no? Cioè lui uomo di 40 e lei 20 anni con due figli.
1: Però sai, uomo e donna, l'uomo più grande è già un po' più normale, la donna più grande, l'uomo più piccolo è già una cosa un po' più atipica.
0: Dipende,
1: dai.
2: Sì,
0: tesoro.
2: Sì, anche se ultimamente oramai va di moda, dai.
1: Il toy boy.
0: Se tu sei strafiga e voglio dire e hai 40 anni, hai bisogno e vuoi farlo
2: anche... Stai dicendo,
0: anche...
2: aspetta, scusa, posso dire? Sì. Vuoi, bisogno di carne fresca, stavi dicendo questo? Ma lo sapevo.
0: No. Voglio dire, al di là di carne fresca, come si dice al mio paese, ciucciu vecchio erba nova, ma voglio dire, cioè, se una donna a 40 anni si sente anche a 50, no? Che è bella tosta, no? Ha bisogno di uno di 20 anni.
1: Qualcosa di tosto.
0: No.
1: Silvia. No,
0: no, è detta così, è giusto.
1: Non in quel senso, no, voi pensate sempre male, no, nel senso, un ragazzo giovane tosto,
0: esatto,
2: è intraprendente,
0: esatto,
1: che non sia proprio malizioso,
2: che non si arrendi, che continua.
0: Certo. Ma viceversa la stessa cosa, cioè una donna di un uomo di
2: 60,
0: di 40, no, vuole magari una ragazza di 26, 25.
2: L'abbiamo detto
0: 26.
2: Prima, l'ha detto Giacomo.
0: Vabbè, allora non diciamo più niente, chiudiamo, buonanotte, a domani.
2: No, ancora no, perché finiremo alle 3. Staremo qui su RTL 102.5 con i Nottambuli.
0: Tutta mia, maledetto me, Fulminacci.

0: Grandissimo Luciano Ligabue, il sale della terra, siamo il culo sulla sedia, che bella. 1:48 minuti, amici, amiche, sentiamo un bel vocale, va.
1: Ciao ragazzi, Manuel da Genova. Io ho provato con mia moglie a dirgli, guarda, adesso va tanto di moda, i rapporti a distanza, qua. Ho detto, che ne dici se prendo, vado a vivere da un'altra parte e continuiamo il nostro rapporto a distanza. Non ha funzionato, è ancora un po' all'antica.
2: Un po', direi. Amore, vai tu, che io non ti raggiungo.

0: Emma Ercomi con Vacci Piano. E Vacci Piano, fai presto a dire Vacci Piano con un amore a distanza. Si soffre, e come se si soffre, soprattutto se si ha una tenera età, cioè tra i dai 20, 25. Se hai 50 anni,
1: dici, rassegni.
0: Però no, sapete, non è che ti rassegni, hai più, come dire,
1: consapevolezza. Sei...
0: bravissima, vedi che ormai
1: oramai un corpo e un'anima a distanza, anche il nostro feeling però è a distanza. Però sai che io ho sentito invece tante donne, tanti uomini che si innamorano perdutamente anche ad un'età insomma più adulta e soffrono moltissimo, più dei 20 anni 30 anni.
0: Sì, addirittura fanno anche delle figuracce come i bambini, come
2: cioè?
0: Gli adolescenti.
2: E sai qualcosa?
0: Io non so, mica sono vecchio.
2: Beh,
0: mica
2: più o meno
0: cioè,
1: cosa fanno i bigliettini? Amore mio, mi manchi?
0: No,
1: giusto.
0: Anche delle liti per strada sono peggio degli adolescenti, alcuni anziani.
1: Ah, quindi scenate?
0: Let's dance, David Bowie.

0: Eterocromia vi dice qualcosa? Lui ce l'aveva, David Bowie, Let's Dance su RTL 102.5, cioè un occhio di colore diverso dall'altro. Ma quanto sei bravo, Armando.
1: Questo
0: grazie.
1: Però no, in sì. questo no, grazie. Non te lo dobbiamo dire perché no. questo okay. lo sanno tutti, no? Ci piacciono invece quando ci dai quelle perle, quelle pillole che sai solo tu. Questo.
2: Poi ci hai ascoltato che parlavamo io e la Grey e ci hai rubato l'idea.
1: Comunque, a proposito
0: idea, quale idea?
2: Di David Bowie. Di questa cosa.
0: Ma che idea?
1: No, noi dicevamo
2: quale idea?
1: Vedi che lei non ci sta.
0: Non ci sta. Che idea?
1: Ma quale va bene, idea? Volevo dire una cosa su David Bowie, ma ormai è
0: non terminata. C'è tempo. Dai, dilla, dai.
1: Che le sue canzoni sono difficilissime da suonare, da ricordare, da cantare, le sue melodie non sono per nulla ascoltate. Ciao, chiudiamo la seconda ora, ne abbiamo una terza, grazie.
2: Brava. Anche a Patti, in provincia di Messina, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Sono ripresi gli attacchi americani in Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz. Sono stati presi di mira diversi sistemi di difesa e sistemi radar intorno